0: Buongiorno, ben ritorno a Studio Sanremo, Radio Italiana 531, questo martedì 4 di agosto, Liliana, mi sono ricordata. È arrivato il nostro bello giovane Giuseppe. Come stai, Giuseppe?
1: Che giovane.
0: Giovane, ma un grande giovanotto stamattina. Sei giovane in cervello.
1: Mi pare che forse quella è l'unica cosa che è rimasta.
0: Ma la mentalità è molto importante.
1: È molto importante, sì. È un piacere, anche perché ho intenzione che ogni martedì mattina
0: stai qui.
1: Sono sempre pronto.
0: Sempre pronto.
1: Per la radio italiana.
0: Bravo, bravo.
2: E che ore ti hai alzato questa mattina, Giuseppe?
1: Credo che erano sei e mezza.
0: Not bad. Hai fatto colazione stamattina?
1: Ti fanno la doccia,
0: sì,
1: e poi ti danno la colazione.
0: Bravo,
2: lo
0: bravo.
2: Fanno perché adesso
1: è un bel posto, questo nuovo.
0: Un nuovo?
1: Sì.
2: Perché Giuseppe sta in casa di cura adesso, sì?
1: Sì. Ecco, purtroppo c'è gente che mi cura e gente che mi fa attenzione, è un piacere.
2: È un piacere.
1: Sì, questo nuovo, un nuovo sede.
2: Yeah. Ma Rosalie, è importante che parliamo di questo, perché Giuseppe, 96 anni adesso, sta in casa di cura, e lui è una settimana che ti trovi lì, tu ti senti molto bene lì.
1: Sì, ma forse sono a me, mi sento un po' più sveglio di prima.
0: Ti senti più sveglio di prima, perché ci sono gente attorno, vero?
1: È una specialità, queste case di cura, che si prendono attenzione di tutte le mie particolari.
0: Bravo, bravo, così ti parlano, la cena, il pranzo, tutto pronto?
1: Sì, questi sono degli italiani pure.
0: Sì?
1: Uno, occasione di conoscere un re Avellino, o di Tufo.
0: Ah, di Tufo, sì. Yeah. Mio zio abita a Tufo.
2: Allora fanno anche molte cose insieme, like
0: sociale?
2: Sociale, sì.
1: Non dicono niente, però si accorge che sono italiani.
0: Sì, sicuro che fanno altre cose, Giuseppe.
1: Si accorge della lingua
0: che
1: parlano.
0: Sì, ma tu è soltanto una settimana, Giuseppe, che stai lì.
2: Sì.
0: Sono sicuro che mentre che stai lì di più, vedi altre cose che fanno
2: che
0: per
2: fanno.
0: Le...
1: Si nota tutte le attenzioni che quella casa procura.
0: Brava, brava, brava. Ok, oggi tu c'hai il bigliettino lì di che? La Madonna di Montevergine?
1: Questo luogo sono stato durante la mia gioventù.
2: La tua gioventù?
1: Avevo preso la malattia.
2: La malattia?
1: E il dottore ha detto questo bisogno di andare di montagna. Mia nonna, siccome abitava alle Lenzagge, a San Giorgio di Sannio, disse bene, allora vediamo un poco. Io conosco la base di Montevergine e vediamo cosa possiamo fare. Infatti si decise che la base accettò che io potessi partecipare e mi diede la possibilità di mostrare e risiedere a Montevergine.
0: Sì, è andata a Montevergine, sì. Per la malattia che avevi?
1: Sì, è vero. E mi sono ripreso.
0: Sei ripreso?
1: Infatti, dopo 3 mesi, quasi stavo bene.
0: Bravo,
2: Tu eri giovane in quel tempo.
1: Sì,
2: e come ti trovavi in Montevergine lì?
1: Io ero giovane, però mi è andato la possibilità di conoscere tanti luoghi speciali. Di Montevergine.
0: E conoscete altri luoghi speciali di Montevergine?
1: Perché dopo quasi a 1 chilometro lontano dalla sede dell'abbazia c'è una specie sulla montagna, come uno spiazzale, che era la residenza delle ali d'Italia.
0: So, quindi la Madonna di Mondovergine per te è molto importante.
1: Sì, sì. Io ho una speciale attenzione e una speciale preghiera perché questa Madonna, perché mi ha dato la possibilità di conoscere tutto la zona della montagna.
0: Della montagna.
1: E tu cammini giù sulla valle.
0: Sì, sì.
1: C'è anche la possibilità di vedere l'ascensore.
0: Sì, tu c'hai stato.
2: Sì,
0: anche
2: io sono
0: stato.
2: Perché
0: sì.
2: Giuseppe, tu in quel tempo camminava a Monte Vergine.
1: Sì, sì.
2: Mamma mi dice.
1: Non si andava. Si andava a mercati veramente.
2: Sì,
1: ma
2: sì.
1: Mia moglie non voleva assolutamente che si andasse col benzi. Ma mi piacere di conoscere la zona a piedi.
0: A piedi, sì.
2: Tutta la serata, tutto il paese insieme. Mamma diceva era come una festa, tutti i giovani insieme che camminava tutta la sera.
1: Sì, mi ricordo che prima di arrivare all'ospedaletto si vedeva la montagna.
2: La montagna.
1: Sì.
2: Una grande festa.
1: Si inginocchiava e si pregava.
0: Sì, sai, Steve, mia zia che abitava, la sorella di mia mamma, è mercogliano.
2: Sì.
0: Lei abitava sul at the top, you know? Yeah. E lei dalla casa sua si vedeva la montagna di Montevergine.
1: Sì, è vero.
2: Ok, andiamo una canzone e poi ritorniamo fra poco.
1: Sì.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:02. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 4 agosto 2026. Apriamo con un'importante notizia che riguarda il settore del gioco d'azzardo in Australia. Il senatore indipendente David Pocock ha guidato una nuova audizione della commissione parlamentare che sta esaminando la riforma della pubblicità sul gioco. Tra i testimoni c'era l'ex giocatore di rugby Luke Bateman, che ha raccontato di essere stato incoraggiato a continuare a scommettere attraverso benefit offerti da alcune società di gioco, tra cui alcol, cocaina, viaggi e altri privilegi. Bateman ha detto ai senatori: «Non c'era alcun dovere di prendersi cura di me. Zero attenzione per il mio benessere». Ha spiegato di aver perso circa $1 milione a causa della dipendenza dal gioco. Secondo il senatore Pocock, testimonianze come questa dimostrano la necessità di introdurre regole più severe per proteggere le persone vulnerabili. Passiamo ora alla sanità. L'Australia Red Cross Lifeblood ha lanciato un appello urgente agli australiani affinché donino sangue. L'aumento delle malattie stagionali ha ridotto il numero dei donatori disponibili, mentre gli ospedali continuano ad avere bisogno di scorte per interventi chirurgici, emergenze e cure quotidiane. L'organizzazione invita chi è in buona salute a prenotare una donazione il prima possibile. Restiamo in Sud Australia, dove la polizia continua a indagare sul grave accoltellamento di un ragazzo di 17 anni avvenuto a Findon. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito dopo una lite iniziata a bordo di un autobus. Il ragazzo è stato colpito alla schiena ed è stato trasportato in ospedale con ferite gravi, ma non considerate in pericolo di vita. La polizia ritiene che si sia trattato di un'aggressione mirata e sta cercando il responsabile, che al momento risulta ancora in fuga. Chiudiamo con una notizia che interessa molti automobilisti. Da ieri sono cambiati i prezzi dei carburanti in diverse città australiane. In molte aree il costo della benzina è aumentato, spinto dall'incremento dei prezzi internazionali del petrolio e dalle modifiche alle accise. Gli esperti consigliano di confrontare i prezzi tra i diversi distributori, perché le differenze possono essere significative anche all'interno della stessa città. E ora il meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata in prevalenza soleggiata su Adelaide, con una temperatura massima intorno ai 17 gradi. Sono possibili piogge isolate nelle zone meridionali e costiere, mentre nell'entroterra il tempo resterà in gran parte stabile con venti moderati da sud-ovest. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
3: Ben ritorno, Radio Italiana 531, questo martedì 4 di agosto con cugina Liliana, io Rosalia e il nostro grande Giuseppe, che prima che è andato in stacco abbiamo parlato della Madonna di Montevergine, che è molto importante per te.
4: Meraviglioso, infatti l'acqua che viene alla piazza e viene dai motori, ci sono i motori che raffreddano l'acqua.
3: Okay, from the machine, the motors that actually run the water. Quello che avviene l'acqua della piazza, viene da sopra.
5: La da sopra che
4: sono dei motori che raffreddano.
5: Era molto raffreddano.
3: Un bello freddo che ti fai una bella bevata,
4: Ma meraviglioso.
3: Delle fontane, perché stanno le fontane, ci sono le fontane.
4: E guarda bene quell'acqua che scorre dalla fontana. È fredda,
3: è bella fredda. Pulita, vero?
4: Ma questo
5: è vero, perché l'acqua in Italia vicino alle montagne, you know, it's free when you walk past the fountains, molto fredda, aria molto pulita.
4: Ma non solo che l'acqua è sorgente, ma viene filtrata.
3: It's like a spring, spring, yeah, beautiful. Bella pulita, non come l'acqua che prendiamo dal tap qua.
4: Tutto automatico.
3: Yeah, è tutto naturale.
4: È vero.
5: Ora, perché loro bevono acqua in bottiglie in Italia, perché l'acqua è molto...
3: neanche io, perché quando andiamo, quando vai a Roma, ci sono fontane per tutte parti in Roma, e tutta la gente c'hanno le bottiglie, però la
4: riempiono quell'acqua e la porta via.
3: In Italia ci sono fontane per tutte le piazze, ci sono
4: tutte le zone. In Italia c'è la fontana speciale
3: perché ci sono molte montagne, l'acqua viene,
4: l'acqua è fredda.
5: That's right. Ma tu c'hai belle ricordi, Giuseppe, del tuo tempo.
4: Sono ricordi che non si dimenticano.
3: No. Sai, mi ricordo, Giuseppe, quando parliamo di queste fontane, mia madre abitava in un paese che si chiamava Torrioni.
4: Sì, Torrioni.
3: Mia mamma, la casa di mia nonna, era più basso in paese, era vicina una fontana. Mia mamma, la casa diceva, bascia la fontana, bascia la fontana. Ma loro camminavano, andavano a piede, questa fontana, che era più bassa, prendevano acqua, mettevano sulla testa,
4: portavano
3: stone,
5: tua madre lo faceva.
3: Yeah, mia mamma faceva, metteva sulla testa e portava a casa, ma anche andavano a lavare i panni,
5: la fontana.
4: C'era una specie di vasca speciale dove
3: perché non avevano l'acqua in casa.
5: No, that's right.
3: La dovevano andare a prendere questa acqua
5: ogni giorno
3: per cucinare, per lavare.
5: That's why they're so fit.
3: Sì.
4: Infatti io mi ricordo a casa nostra, a questa riva bianca dove io vengo, si andava a raccogliere l'acqua da bere a questa, è la fonte speciale.
3: Sì. E mi ricordo che mia mamma parlava molto di questo. E quando sono andata lì parecchi anni fa, sono camminata a bascia quella fontana. Ma adesso non funziona più.
5: Non lo
3: fontana.
5: Fa più,
4: cercano di trasformare tutte le zone. Tante cose vecchie non esistono più.
3: Non esistono più perché credo che dopo hanno preso quell'acqua che aveva la fontana and they've redirected it nelle case with pipes, case, cose così.
5: Perché non c'era acqua in casa.
3: Perché prima non c'era.
5: Ma Rosalie mi ricorda a casa di nostra zia in Torrione. Loro l'acqua alle 2 fino alle 5 di ogni giorno they used to turn it off. L'acqua but they used to fill up their buckets.
3: That's right. Yeah.
5: Ogni giorno in l'estate è un po' triste.
3: La vita è diversa lì.
5: Ma Giuseppe, la tua moglie siete andata in Montevergine insieme?
4: Sì, siamo là. Lei non voleva andare e io dicevo, c'è un autobus.
5: L'autobus?
4: No, bisogna camminare
5: a piedi.
3: Ma è buono a piedi.
4: È vero.
3: Perché quando eri più giovane, ma anche più anziano, è buono per la salute camminare. Lì che deve andare svelto.
4: La devozione è quella di andare a Montevergine a piedi.
3: Perché a piedi è una cosa più, come si dice, contemplative, you know, tu ci pensi, vai piano.
4: Tutto il villaggio raccolti insieme.
5: Una festa, una festa.
3: Perché quando vai nell'autobus l'atmosfera è diversa.
5: Yeah, but you know, qui in Adelaide la giornata oggi che fa 14.
3: Sì, fa freddo.
5: Perché noi diciamo fa troppo freddo per andare per una passeggiata, ma it's not that cold.
3: No.
5: In Italia everyone walks.
3: Yeah, tutti
5: cammina.
3: Perché stanno tutti belli vestiti, con i cappotti, con sciarpe. Devo comprare un cappotto
5: per andare per una passeggiata.
4: È vero.
3: Giuseppe, se è bello vestito oggi, bello
4: giacchetta della ferrovia.
5: Ah, la ferrovia.
4: 33 anni.
3: 33 anni, ancora nuovo.
4: Sì.
3: Per feu a pieno,
5: Ok, andiamo una canzone e poi salutiamo.
4: Benissimo.

0: Ben ritorno Liliana, abbiamo arrivato alla fine di questo sequence con Giuseppe oggi. Grazie Giuseppe che sei venuto, abbiamo arrivato alla fine.
1: È un piacere.
0: Grazie anche, delle telefonate.
2: Piacere anche per noi e gli ascoltatori.
1: Senza dubbio.
0: E ci vediamo la prossima settimana.
1: Grazie, venite. Grazie a voi amici, ci telefonate, ci mettete in contatto con noi e non dimenticate la nostra, il nostro affetto con voi e voi con noi.
0: Grazie Giuseppe, ci
1: grazie. Buona giornata.
0: Buona giornata. E noi ci ritorniamo fra poco, Liliana.
2: Silvia
0: from Cic.
2: Okay, fra poco.
3: Radio Italiana 531.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Mamma, il frigo è vuoto!
6: Ed io ho finito la farina e il pane.
7: Ma in questa casa manca tutto!
6: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
8: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
9: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
8: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
9: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
8: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
9: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
8: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Rostrever.

0: Buongiorno e ben ritorno a Radio Italiana 531, questo martedì 4 di agosto. Continuiamo stamattina con cugina Liliana e io Rosalia. Ed adesso abbiamo Silvio Iadarollo, who's the president of the CIC, Coordinating CIC. Italian Committee. Buongiorno Silvio e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: So, voi avete molte cose adesso, celebrazione dei 50 anni per CIC. Tutto l'anno?
1: Tutto l'anno. Se guidate davanti al nostro locale, vedete la grande banner che celebra 50 anni.
2: Sì. Io ho visto.
1: Guarda, noi non siamo gli unici. Facciamo 50 anni. Bene, due anni fa, come Villaggio Italia,
2: Radio Italiana.
1: Tante comunità vecchie adesso celebro 50 anni. Anche io sono anche nel comitato di San Nicola di Bari. Quattro anni fa di 50 anni. Allora le vecchie comunità celebrano tutti i 50, 60, 70 anni, però mi dispiace un po', c'è un po' pensiero che se continuano perché la partecipazione dei giovani non c'è come era prima.
2: Sì, sì.
1: Però c'è una cosa buona anche perché in questi due o tre anni siamo incominciati a fare la riunione dei presidenti.
0: Sì.
1: E parecchi presidenti come Altavilla e altri sono più contenti a partecipare con questa riunione per vedere il nostro futuro. Il cuore si alza un po' perché
0: se facete per vedere come idee, come potete continuare
1: con Saia, l'Italian Club, Altavilla, come si chiama lì, dove era Giovanni Di Fede prima?
0: Campagna Club.
1: Campagna c'è tutti i nuovi presidenti. Allora è una cosa un po' diversa.
0: To get together.
1: E loro pensano più alla comunità invece di isolazione.
2: Questo è importante perché è una buona idea, perché ognuno vuole continuare a fare questi servizi per la nostra comunità. Allora si mettete insieme per, you know, brainstorming cose
1: positive. Esatto. Sì. E adesso vogliamo parlare, può darsi per aiutare a fare certe parlare, come dire, di problemi con la nostra comunità, perché ci sono la depressione, tutte queste cose qui sono
0: l'isolazione,
1: non sono per australiani, sono per tutti. Allora è importante potersi aiutare un po', questo è, speriamo che continui più meglio, perché Philip Donato lui è chiamato a questa riunione. He's very good.
0: So c'è, come si dice, la volontà di fare qualcosa per aiutare e per fare insieme, come dite Liliana, perché tutti quanti pensiamo diverso, però quando ci mettiamo insieme portarsi uno non è pensato una idea, quell'altro and it's possible, la possibilità c'è.
1: Esatto, i tempi di prima erano un altro tempo, perché San Giorgio, tutti i sangiorgesi, brave persone, Campania è stata risultata per far tutti i campanesi della Campania, e allora erano un gruppo, erano parecchie persone, non ci occorre nessuno più.
0: Però
1: adesso i tempi sono cambiati.
2: Però è importante perché la nostra generazione, the baby boomers, we are retiring, saying, like, even the late baby boomers, there's an opportunity there, for our generation to help out.
1: Però anche la cosa che noi, io ho 73 anni, però non mi sento 73 anni.
2: No.
1: Mio padre ha 73 anni.
0: Si sentiva 73 anni. La verità.
1: Io non sono lavorato con mio padre, verità. Allora noi siamo ancora attivi, abbiamo ancora quell'energia. Allora è molto importante queste cose qui. Allora, 50 anni di CIC, celebriamo più per la nostra comunità di CIC, come i nostri volontari.
0: Sì.
1: Senza i volontari non succede
0: niente.
1: Allora abbiamo i volontari di CIC che sono molto morti insieme con noi.
0: Mm-hmm.
1: E allora, next week, martedì a sera, tutti i volontari sono stati invitati a Government House.
0: Oh, lovely.
1: Allora, tutti quanti andiamo lì, a Governor,
2: nice.
1: E per dire grazie.
2: Grazie, yeah.
1: E siamo anche invitati di tutti i presidenti di CIC, perché CIC è un'organizzazione, dico, la parola mi è sempre difficile a dire, che non ha avuto molti presidenti, perché c'è una grande continuità.
0: Oh, that's good. That's
1: Io sono qualche anno, 10, 12 anni, non mi ricordo quanti anni, perché non è importante.
0: No.
1: E anche gli altri. Allora, il primo presidente era Nicola Minicozzi, Nick.
0: Mi ricordo Nick Minicozzi.
1: A 50 anni fa. Allora, siamo invitati a lui per il primo presidente. E tutti gli altri presidenti che sono stati. Mi sembra, non so se... uno o due sono diffunti, non so, però tutti gli altri sono, allora siamo invitati a tutti.
0: Bravo.
1: Allora vogliamo celebrare la loro contribuzione di CIC. Sai, CIC è cambiato da tanti anni, perché è stato la prima cosa è stata iniziata per aiutare i nuovi arrivati, problemi, però piano piano the needs, è stato più per gli anziani.
0: Allora,
1: allora i bisogni degli anziani sono stati più importanti.
2: Sì.
1: Allora piano piano stiamo prendendo i fondi dal governo, però questa è un'altra cosa, perché i nostri fondi vengono tutti da CISP, Community Home and Care.
2: Support,
1: e allora questo problema è che dicono così che questi fondi cambiano come sono distribuiti fra un paio di anni.
2: Allora noi
1: siamo tutti
0: con ANFE, con COSIT,
1: allora questo è un altro problema anyway. E allora siamo cambiato il il logo. Si chiama adesso Creating Inclusive Communities.
0: Però
1: è ancora CIC.
0: Creating Inclusive Communities. I'll have to change it now.
1: Se andate sul internet, abbiamo un nuovo web page. Bello, con i nostri nuovi colori. Nuovi colori e una bella informazione tutto fatto. The little cottage davanti a CIC è stata rinnovata.
2: Yeah.
1: E adesso la usiamo lì per appuntamenti e cose così. Però CIC, perché come funzioniamo? Se qualcuno vuole parlare riguardo cosa ci occorre, si deve fare l'appuntamento. Non ci abbiamo abbastanza impiegati.
0: Andiamo
2: una pausa e poi ritorniamo con Silvia from CIC.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives. Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
5: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova! Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
6: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
5: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
6: L'iscrizione alla competizione costa $50.
5: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
6: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
5: Che vinca il miglior salame!

0: Ben ritorno, Radio Italiana 531 con cugina Liliana, io Rosalia, questo martedì 4 di agosto e siamo qui con Silvio Iadrollo, who's the president of Creating Inclusive Communities. We talked about, Silvio, 50 years, and we talked about a few other things prior to the break. What are some of the new initiatives that are happening with CIC?
1: Well,
0: che cosa che facciamo più nuovo? Che cosa succedendo?
1: Il bisogno dei anziani cambia.
0: Sì.
1: Perché tanti anni fa, a 70 anni, un anziano era proprio anziano. Adesso è un'altra cosa. Loro sono più attivi, cose così. Il problema è di adesso ancora. La vita più è lunga, ci sono più casi di demenza.
0: Sì, sì, sì.
1: And come dico così, age-related illnesses.
0: Malattie che sono dell'anziano.
1: Allora noi, i programmi nostri sono per aiutare i nostri anziani. Mm. E allora ancora facciamo shopping.
0: Sì.
1: Adesso abbiamo un piccolo gruppo ogni sabato mattina, che socializing group, dico loro.
0: Sì.
1: E sono più attivi, però sono isolati.
0: Sì.
1: Allora sono qualche 10-12, non più di questo.
0: Sì, sì.
1: E vanno per pranzo, parlano della vita, in piccoli gruppi.
0: Fanno una chiacchierata.
1: Chiacchierata,
0: sì, sì.
1: E socializing. Sì. E per mantenere la cervella più attiva.
0: Yeah,
1: allora questo è un altro.
0: Se no si rimangono solo a casa, non parlano con nessuno, isolati.
2: Ma Silvia, ci sono molti uomini che vengono a questi programmi?
1: Sì, molti uomini, sì. Sono dimenticato quello di... voglio dire che isolazione è una cosa più brutta per i nostri anziani.
0: Sì,
1: quando
0: sì.
1: c'era il Covid,
0: sì.
1: il governo ha detto che noi non potevamo più partecipare con i nostri programmi.
0: Sì.
1: E dopo di qualche 3 mesi, quanto tempo è stato, tanti dei nostri partecipanti sono ritornati, però erano andati molto giù mentalmente per l'isolazione. Perché tutti dicono, i nostri, come gli australiani, dico australiano, in Australia c'è questa cosa che dico così, italiani, greci, eccetera, guardano i loro anziani, i genitori. Non è più così, perché non era quando vogliamo bene i nostri anziani, i nostri padri, i nonni, si deve lavorare.
0: Sì, sì.
1: Il stress dei figli non è più. Allora, l'ultima persona sulla lista è il vecchio.
0: Yeah. Allora, la verità, la vita è cambiata
1: molto.
0: È cambiata per i nostri figli, per i giovani. Yeah. E non è che loro non hanno la volontà, ma non è possibile.
1: La volontà c'è.
0: Yeah. Ma non è possibile.
1: E c'è molto, come dire, guilt.
0: Guilt, sì. Si sentono pentuti che non possono fare così.
1: Non ho visto mamma per 3 giorni, allora devo scappare lì.
0: Sì.
1: Ma vieni sempre qua. Parla 2 minuti e deve andare.
0: Sì, that's it, yeah.
1: I nipoti arrivano e non parlano italiano.
0: No, that's it.
1: E questo è un problema.
0: Allora mia mamma diceva, non ti ho visto per, 4-5 giorni. E io ho detto a mia mamma, devo lavorare. E vieni qua e scappi subito. Because dobbiamo fare, noi abbiamo i figli, dobbiamo fare questo e quest'altro. So it's hard, è difficile.
1: Per loro è differente, per loro. Loro non lavoravano.
0: No.
2: Isolazione è la malattia di questi tempi.
1: Sì, l'isolazione viene depressione.
0: Sì.
1: E viene come, vado adesso, Ada Scalzi e io, con CIC, Ada, non so, tante persone la conoscono, Ada era con i carabinieri e Ada era una poliziotta, policewoman, però era prosecutor, che lei lavorava nel tribunale del governo con i criminali.
0: Sì.
1: E Ada ha visto molto, molto casi di abuso degli anziani.
0: Okay.
1: Allora, abuso non è solamente violenza.
0: No.
1: Abuso è emotional.
0: Sì.
1: Isolazione. Tante cose. Allora, il problema... Allora, noi con Ada siamo messi insieme una education session che dura 2 ore e parliamo delle di elder abuse. Allora parliamo di abuso finanziario.
2: Che è importante parlare di questo.
1: Abuso fisico. Abuso
0: anche verbale, you know, verbal, you know, like verbal abuse,
1: exactly,
0: you know,
1: right.
0: Quando ci parli, come parli con questi anziani.
1: E non solamente dei sposi, ma dei figli e dei vicinati. Perché ci sono molto, molto... Adesso, la cosa che vedo io è che tanti anni fa c'era solamente il telefono. Noi non avevamo telefono a casa. Quando siamo in Australia, in Fisher Street, il telefono non c'era.
2: Non c'era.
1: Piano piano i telefoni normali sono... Tutte le case avevano il telefono. E sono incominciati questi criminali a telefonare. Prendi il telefono, sta poveraccio non capisce, dice sì, ok, next minute si hanno presi i soldi. Noi parliamo di queste cose qui, cioè non parlare con nessuno se non lo conosci.
2: Sì, questo è importante, that's right.
1: Dici
0: no.
1: L'altra cosa è che l'abuso con gli anziani, se una persona è abusata dalle persone più vicine di loro... La cosa più brutta è che se dice qualcuno, la polizia interviene, perdi quella persona. Allora la persona che ti abusa è la persona che ti aiuta.
0: Che ti vuoi aiutare.
1: Allora
0: non dicono niente.
1: Allora parliamo di queste cose qui. E parliamo anche con i service providers, come packages, eccetera. Come possono conoscere l'abuso ai nostri italiani
0: quando vedono,
1: e cosa si può fare. E dopo parliamo anche di come puoi aiutare queste persone. Come dico, sì, se sono isolate e te c'hai 2-3 ore, perché non vai alla casa di un amico, una zia, la porti fuori, parli un po'. Allora vogliamo aiutare ai vittime di abuso, se si possono riprendere questo
0: abuso. Allora, e se loro hanno, come si dice, fiducia con una persona, può darsi si sente più meglio di parlare più onestamente, vi dice che cosa sta succedendo.
1: Allora di parlare.
0: Così dopo possono avere un po' avviso, aiuto, come si può aiutare.
1: E ci abbiamo anche un piccolo filmetto. Come per far vedere cosa è abuso. Però la cosa più importante è a conoscere e cosa si può fare e chi chiami.
0: Perché credo anche, Silvio, che perché noi siamo italiani e anche i greci lo stesso, può darsi che gli anziani si sentono un po' di vergogna anche. Specialmente se un figlio o un marito o una moglie, qualcosa, che un nipote non vuole far sapere qualcuno queste cose sono succedendo. Vero?
1: Esatto, e con i problemi di droga adesso, alcohol, unemployment, marriage breakup. Allora, dove vai? Ritorni da mamma.
2: A casa.
1: E se c'hanno problemi finanzi?
2: La prima
0: e quanto sono, this is not even for just anybody, ma quando sono figli adulti, like adult kids, che ritornano a casa, anche se non, la persona non è tanto anziana, non è facile quando vengono adult children abitati di nuovo a casa.
1: Non è facile.
0: It's not for nessuno. Quindi se c'è un po' di abuso, che it's very hard per la persona, perché tu sei mamma o padre, tu non vuoi, tu vuoi fare tutto quello per tuo figlio, and you take whatever they give you, So non è facile.
2: Okay, we'll just go to a quick break, and then we'll just come back.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
0: Ok, ben arrivato alla fine del nostro programma oggi, Liliana. Abbiamo avuto un programma molto interessante. Yes. Ma ultimamente portassi Silvio from CC's president. What advice, che avviso può darsi adesso che abbiamo parlato, specialmente with this last thing che abbiamo parlato with the elder abuse, che avviso può dare ai nostri ascoltatori se si trovano, può darsi anche pensieri così?
1: Posso dire una cosa positiva?
0: Sì.
1: 99% dei nostri figli sono come noi.
0: Sì, bravissimi.
1: Sono bravi e tutto. Questa è una piccola percentuale, anche se la persona abusa i genitori, ci sono problemi con loro anche. Allora, sì, grazie a queste persone, a loro ci occorre aiuto.
0: Sì.
1: Ci sono grandi problemi con mental health services.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora, che posso dire? Parlate con una persona che avete fiducia.
0: Mm.
1: Se andate dal dottore di casa, parlare con il dottore, sì, perché sì, il dottore vi può dare un po' di assistenza e ti può dire a chi, con chi puoi
0: un
1: parlare.
0: Un po' di avviso, okay? Sì, sì.
1: Mm. L'altra cosa posso dire, facete le procure.
0: Sì.
1: La cosa più importante, sì, è la procura, perché se avete la procura tutte le cose rimangono con la famiglia e rimangono intatte.
0: Sì.
1: Perché se non avete la procura è un grande problema.
0: Okay? Questo è diverso dal testamento, è vero?
1: Sì.
0: So we must make that distinction. Yeah, la procura, yeah, è importante.
1: La procura è che se c'è una cosa che va all'ospedale,
0: sì,
1: magari,
0: sì,
1: la persona che c'ha fiducia con la procura può andare a pagare tutti gli acconti per,
0: sì,
1: te.
0: Sì, sì, sì.
1: Guarda, i nostri genitori, noi siamo tutti bravi e i nostri genitori vogliamo tutti bene. O i miei sono di fondo, perché volevo molto bene.
0: Mm.
1: E dico un'altra volta, 99% dei nostri, sì, figli e nipoti sono molto bravi.
0: Yeah.
1: Però
0: c'è l'occasione.
1: Queste cose qua si deve parlare, perché, sì, anche voi potete aiutare qualcuno.
0: Sì, che, se vedete che voi, che,
1: sì,
0: yes,
1: ah,
0: sure, un compare, un amico, può darsi.
1: E queste, sì, più queste cose facciamo, yeah, per aiutare la comunità, per parlare. Okay.
0: Grazie, yes, Silvio, for coming this morning. We had lots of information.
2: Great
0: and
2: advice,
0: yes. Yeah, great advice. Buon avviso per tutti i nostri ascoltatori. Grazie che per la tua presenza oggi. Liliana, thank you very much.
2: Gina.
0: Noi abbiamo arrivato alla fine del nostro programma. Ci rivedremo domani con Angela.
2: Angela.
0: Per tomorrow afternoon alle 2:04 per il ragazzi show, e noi ritorniamo la settimana prossima.
2: Yeah, and Silvia, congratulations per i 50 anni di,
0: sì,
2: Change.
0: Okay. Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Buon ascolto.
6: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:01. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 4 agosto 2026. Apriamo con un'importante notizia che riguarda il settore del gioco d'azzardo in Australia. Il senatore indipendente David Pocock ha guidato una nuova audizione della commissione parlamentare che sta esaminando la riforma della pubblicità sul gioco. Tra i testimoni c'era l'ex giocatore di rugby Luke Bateman, che ha raccontato di essere stato incoraggiato a continuare a scommettere attraverso benefit offerti da alcune società di gioco, tra cui alcol, cocaina, viaggi e altri privilegi. Bateman ha detto ai senatori: «Non c'era alcun dovere di prendersi cura di me. Zero attenzione per il mio benessere». Ha spiegato di aver perso circa $1 milione a causa della dipendenza dal gioco. Secondo il senatore Pocock, testimonianze come questa dimostrano la necessità di introdurre regole più severe per proteggere le persone vulnerabili. Passiamo ora alla sanità. L'Australia Red Cross Lifeblood ha lanciato un appello urgente agli australiani affinché donino sangue. L'aumento delle malattie stagionali ha ridotto il numero dei donatori disponibili, mentre gli ospedali continuano ad avere bisogno di scorte per interventi chirurgici, emergenze e cure quotidiane. L'organizzazione invita chi è in buona salute a prenotare una donazione il prima possibile. Restiamo in Sud Australia, dove la polizia continua a indagare sul grave accoltellamento di un ragazzo di 17 anni avvenuto a Findon. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito dopo una lite iniziata a bordo di un autobus. Il ragazzo è stato colpito alla schiena ed è stato trasportato in ospedale con ferite gravi, ma non considerate in pericolo di vita. La polizia ritiene che si sia trattato di un'aggressione mirata e sta cercando il responsabile, che al momento risulta ancora in fuga. Chiudiamo con una notizia che interessa molti automobilisti. Da ieri sono cambiati i prezzi dei carburanti in diverse città australiane. In molte aree il costo della benzina è aumentato, spinto dall'incremento dei prezzi internazionali del petrolio e dalle modifiche alle accise. Gli esperti consigliano di confrontare i prezzi tra i diversi distributori, perché le differenze possono essere significative anche all'interno della stessa città. E ora il meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata in prevalenza soleggiata su Adelaide, con una temperatura massima intorno ai 17 gradi. Sono possibili piogge isolate nelle zone meridionali e costiere, mentre nell'entroterra il tempo resterà in gran parte stabile con venti moderati da sud-ovest. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
1: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
2: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
3: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
2: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
3: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
2: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
3: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
2: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
3: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
4: Siete qui, io sono qui in studio San Remo con Kim, who is the clinical service manager at Life Care. So Kim, we were saying before a little bit about the health conditions that you would decide, if someone has a particular health condition, you would decide to allocate them a nurse for certain things.
5: Yeah.
4: Could you explain again just some of those conditions and how these services are tailored to meet the individual needs of a client?
5: Yeah, so at Life Care, we believe every person's an individual, and even though somebody might have the same medical concerns as the next person, it doesn't mean that they need to be treated in the same way. They need to be treated individually as they want to be treated, to be kept at home longer. So usually what we'll do is the nurse will do a clinical assessment, and that oversees everything that's sort of gone on in their life, as in their medical conditions, their medications, eating, everything about a person. And then we talk to the client and the family and work out what they actually need from Life Care. Sometimes it might be very basic and they've got a wound that they need us to go in and look after. Or they might have one of the chronic conditions that is unstable, so we need to monitor that to support them to do their life their way. Quite often what we will do is look at the healthcare need and see the impact on them and see if we can do different options to support them, so somebody can still go dancing, or we can have a client with dementia that wants to go for a walk, or somebody that's a diabetic that likes to go out for meals but can't because they don't understand how to manage the meals. So we provide all of the education and support. But also a lot of it is just making sure that the client who wants to stay at home can stay at home safely.
4: So it's very much tailored. Again, this clinical assessment that you do, quindi fanno questo clinical assessment per vedere i tuoi bisogni, i bisogni del cliente, per capire veramente di cosa hanno bisogno. Perché magari, come ha detto Kim, hai il diabete, vuoi uscire a cena, però non sei sicuro di quello che puoi mangiare o non puoi mangiare. Magari è semplicemente che hai una ferita a casa perché hai caduto e c'è un'infermiera che deve venire lì a aiutarti

0: a cambiare il dressing, a pulirlo, eccetera, eccetera. Quindi prima si fa questo assessment iniziale per vedere di quello che hai bisogno. Cercano di capire i farmaci che assumi, la tua storia della vita, nel senso se sei stato male da bambino, tutte le patologie che puoi avere o non avere, e poi decidono se devi avere un'infermiera che ti aiuta con certe cose. So who is actually eligible to access the clinical nursing services that you provide? So let's say that you're registered with Lifecare. Does everybody get to access the clinical, the nursing services or not?
1: There's two levels when you go to support at home now, and it's the clinical pathway or the non-clinical pathway. So anybody who has a clinical pathway is allowed to access nurses. The non-clinical pathway means that the person has been assessed not to access nurses, but on consultation with case managers and other people involved in their cohort, we would request a clinical pathway if we felt that a nurse was required for the person to stay at home. So most people who live at home that are on support at home or the old HCP packages, they're allowed to access nursing. We don't always go in and stay in for a long period of time. Sometimes it's just go in for a minimum period of a few weeks, stabilize the client, make sure everything is okay, and then the support workers take over the needs. Sometimes it's somebody who wants to stay independent at home but may not be able to manage their medications. So we would go in and do all the medication assistance and have the support workers administer them, but just so the person can stay at home safely. So it's a good way of doing and looking after people in the community.
0: So would an example be someone say, I'm just giving this as an example, I'll say it first in Italian and then maybe I'll say it in English. Vorrei fare la domanda se qualcuno magari esce dall'ospedale perché è stato male, vive da solo e ha bisogno di un'infermiera lì con loro perché hanno avuto questo infortunio o questa malattia, eccetera. Vorrei capire se questo è un esempio di un momento in cui qualcuno avrebbe bisogno del nurse invece di un support care worker. So an example might be someone's gone to hospital, something's happened, they've fallen or they've got an infection or whatever it is. And in that case, is that where a nurse might be of assistance to that person?
1: Yeah, so if somebody gets discharged from hospital for those sort of concerns, we put in a registered nurse to do a hospital discharge assessment. And just the idea is to see if there's any changes in their care needs at home and see if there is changes, how we can support them to get back to how they was pre, say, a fall. So somebody who has a fall and goes to hospital, before they went to hospital, they may have been showering themselves independently and quite comfortable at home. But when they come home, they might be scared of having showers. So we would put in a registered nurse to do the assessment, and then an enrolled nurse will go in and do a shower assessment. And then we'd have support workers and enrolled nurses assisting with showers, developing that person back to independence.
0: And what if you're not on the clinical package, though? Like, can you still – is that like a one-off or not really?
1: So if you're not on the clinical package, and then we have to apply to go on to the clinical package. But if you've also been in hospital and there's a deterioration, there's also another program which is called the restorative care package, and that's a separate entity, and we can put clinical in. It's a short-term one for 12 weeks. We can put clinical as well as other services in to aim to return that person to pre-full status.
0: So if you're not on the clinical package but something happens, you're still can access the nursing.
1: We just have to apply
0: Yeah. There's a process. Quindi se non siete su questo clinical package, perché per avere l'aiuto di un'infermiera dovete entrare con Lifecare su questo clinical package, che significa che hai veramente bisogno di un'infermiera, perché ci sono persone che vivono a casa che non hanno bisogno di queste cose qui. Però se casomai succede che vai in ospedale perché hai avuto una caduta o qualcosa è successo, ci sono dei modi in cui poi c'è un processo, c'è un'applicazione, però potete comunque esaufrire di questi clinical nursing vantaggi se ti è successo qualcosa. So I know life care because I've had lots of people on the show thus far. We've had a chaplain, we've had, you know, physios, we've had all sorts of people come in. We had the CEO come and talk to us on the first show that you guys did with us. And I can really see that it's a service provider that an aged care service provider that really does try and look at the whole person and provide as many services as they can based on individual needs. And I think that makes you quite special. Is this one of the things that makes you different to maybe other people, other providers that are out there, or what are some other things that really set you apart?
1: I think the fact that LifeCare is a family, we work together. Yeah, we're all different teams, but we're all very supportive of each area that works within LifeCare. The idea is to keep the client at home, support them correctly, how they want to be supported. And some people will look differently when I say that if they want to stay at home, if they want to go into residential, then we all support that as well. But we holistically look at the individual, and it's not about the individual today. It's the individual's life since birth that we need to look at and support, because lots of people have been through different traumas and different events that we look at during the assessments and support that we do. And that's how we know which areas to bring in, like chaplaincy or OT for equipment or social supports, just because the person doesn't have anybody around that could go for a coffee with them. So just once a week or once a fortnight, putting the support worker in to go and have a coffee.
0: Mm-hmm.
1: And I think just the other part is that in a lot of companies, executives sit in their offices. In LifeCare, executives go out to the individual clients, including the CEO. They go, they onboard people, they chat to them. We've just done a walk in their shoes, which is where execs and managers walk in the shoes of a different member of the team, just to make sure that we have a deeper understanding on what they see for the clients, because if the team are supported to support the clients, that's massive for LifeCare.
0: No, that's great. Quindi Kim stava dicendo che prima di tutto LifeCare è una famiglia, funzionano proprio come una famiglia, ha detto che ultimamente hanno avuto questo Walk in Their Shoes initiative, dove quelli che dirigono tutto vanno a camminare proprio nelle scarpe magari di un'infermiera o di un fisioterapista, proprio per capire i ruoli delle altre persone che lavorano in questa organizzazione, così tutti si rendono conto un pochettino di più di quello che fa un altro. Per questo si lavora un po' più come una famiglia, tutti assieme, tutti per aiutare uno e l'altro, e questo a parte il fatto che sono un'organizzazione che veramente cercano di capire la persona che si trovano di fronte e proprio tutte le loro traume dall'inizio della vita, vogliono veramente capire il cliente e poi cercano di lavorare tutti insieme per poi offrire questi servizi. Anche ha detto che i dirigenti o le persone che lavorano in ufficio vanno anche a visitare i clienti, cioè il CEO esce, cioè il capo, mettiamolo così, lui esce e va anche a casa di certi clienti proprio per capire cosa sta succedendo anche lì fuori.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per martedì 4 agosto, Churchill Road, Kilburn, Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon Park, Liberty Grove, Woodville and Main North Road, Jepps Cross.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531.
7: Ci vai, sì?
6: Ci vai tu.
7: Ci vado io.
6: Peter,
7: io
6: ragazzi,
7: e Peter, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare! Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
9: Essere Benessere è sponsorizzato da Life Care. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Lifecare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:02.
2: Essere benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 4 agosto 2026. Apriamo con un'importante notizia che riguarda il settore del gioco d'azzardo in Australia. Il senatore indipendente David Pocock ha guidato una nuova audizione della commissione parlamentare che sta esaminando la riforma della pubblicità sul gioco. Tra i testimoni c'era l'ex giocatore di rugby Luke Bateman, che ha raccontato di essere stato incoraggiato a continuare a scommettere attraverso benefit offerti da alcune società di gioco, tra cui alcol, cocaina, viaggi e altri privilegi. Bateman ha detto ai senatori: «Non c'era alcun dovere di prendersi cura di me. Zero attenzione per il mio benessere». Ha spiegato di aver perso circa $1 milione a causa della dipendenza dal gioco. Secondo il senatore Pocock, testimonianze come questa dimostrano la necessità di introdurre regole più severe per proteggere le persone vulnerabili. Passiamo ora alla sanità. L'Australia Red Cross Lifeblood ha lanciato un appello urgente agli australiani affinché donino sangue. L'aumento delle malattie stagionali ha ridotto il numero dei donatori disponibili, mentre gli ospedali continuano ad avere bisogno di scorte per interventi chirurgici, emergenze e cure quotidiane. L'organizzazione invita chi è in buona salute a prenotare una donazione il prima possibile. Restiamo in Sud Australia, dove la polizia continua a indagare sul grave accoltellamento di un ragazzo di 17 anni avvenuto a Findon. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato aggredito dopo una lite iniziata a bordo di un autobus. Il ragazzo è stato colpito alla schiena ed è stato trasportato in ospedale con ferite gravi, ma non considerate in pericolo di vita. La polizia ritiene che si sia trattato di un'aggressione mirata e sta cercando il responsabile, che al momento risulta ancora in fuga. Chiudiamo con una notizia che interessa molti automobilisti. Da ieri sono cambiati i prezzi dei carburanti in diverse città australiane. In molte aree il costo della benzina è aumentato, spinto dall'incremento dei prezzi internazionali del petrolio e dalle modifiche alle accise. Gli esperti consigliano di confrontare i prezzi tra i diversi distributori, perché le differenze possono essere significative anche all'interno della stessa città. E ora il meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata in prevalenza soleggiata su Adelaide, con una temperatura massima intorno ai 17 gradi. Sono possibili piogge isolate nelle zone meridionali e costiere, mentre nell'entroterra il tempo resterà in gran parte stabile con venti moderati da sud-ovest. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: L'Adela Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa.
7: Lubini Piccianini.
8: Tralalelo tralala.
9: Trippi troppo troppo trippa.
7: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
8: 5-3-1.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuta al programma Mi Ritorno in Mente. Oggi sono qui da sola per la prima ora e sarò con il nostro caro Franco Bava la seconda ora. Come avete capito, il nostro dottore non è qui con noi, salutiamo caramente e io ho bisogno tanto della vostra compagnia. Il numero di telefono 8340 7700 e sarò molto lieta di accontentarvi con le canzoni vostre favorite. E, cioè, ho detto una piccola bugia che sono sola stamattina, perché adesso per un poco c'ho una cara compagna qua con me oggi, Sara. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno cara Tilde, sono venuta a farti un po' di compagnia stamattina, sì. Come stai?
0: Molto bene, bene, grazie, mi fa tanto piacere di avere qualcuno qui con me, anche per...
1: Sono saltata dentro, ecco, così. Sì. No, piacere. In realtà perché ha telefonato una cara amica che si chiama Claudia, ah, sì, e che voleva fare gli auguri alla sua mamma, che si chiama Violetta, e compie oggi 92 anni.
0: Oh, che bello, 92 anni.
1: Hai capito? Oh. E allora noi le auguriamo di cuore davvero un buon compleanno, cara Violetta, da tua figlia Claudia, da tutti i tuoi nipoti e da tutti i tuoi amici.
0: E da noi, da tutta la Radio Italiana 531, buon compleanno e mille di questi giorni.
1: Davvero, davvero, 92 anni, che traguardo.
0: Senz'altro. Allora abbiamo scelto una canzone per lei, tanti auguri di buon compleanno. Come si chiamava la signora?
1: Violetta.
0: Ciao Violetta.
1: Ciao Violetta.
0: Tanti auguri e buona giornata.

0: cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. 41. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: Eccoci qua con voi, Radio Italiana 531, siamo qui io, Tilde e Sara.
5: E ci sono anch'io, buongiorno, sì, stamattina. Stavamo
4: parlando proprio che la tua vita è molto active, come si dice in italiano,
5: sì,
4: molto
5: movimentata, ecco. Impegnata, movimentata, ogni tanto non so da che parte girarmi.
4: Ti credo, perché quando si ha una famiglia giovane sempre occupata.
5: Sempre, Tilde, mi sono resa conto che veramente non hai due minuti per...
4: Sì, è bello però.
5: Vero. No, è bello, molto, bello, sì, perché sei sempre presa e hai sempre qualcosa da fare, però alla fine rigira, ogni tanto mi lamento, sono stanca, però dai, alla fine va bene così.
4: Sì, sì, se no ti annoiassi, è meglio essere occupata.
5: È meglio essere occupati, sì, ma ogni tanto un po' di noia, ogni tanto la vorrei.
4: Sì, infatti un po' devi un po' ci vuole. Guardarti te stessa anche ogni
5: giusto
4: tanto,
5: giusto, cioè. Che ogni tanto ci dimentichiamo di infatti, perché sì. Curiamo sempre tutti, siamo sempre lì,
4: pensiamo agli altri
5: e poi certe volte dico, ma ci sono anch'io, no? Anche noi donne dobbiamo pensare a noi stesse, Tilde.
4: Sì, ci sentiamo run down tutte, sì. Tutte lavorate a pazze, sì, e diciamo, sì. Perché
5: corriamo
4: perché non abbiamo avuto nessun tempo per noi stessi.
5: Esatto,
4: sì, quindi bisogna farlo,
5: prendiamoci cura di noi stesse, lanciamo questo messaggio stamattina, dai.
4: Sì guardatevi, fate qualcosa per voi, tante esatto. Volte anche andare a fare un bel massaggio,
5: ecco,
4: che bello.
5: Piccole cose, che però anche un caffè fuori con la tua amica, due chiacchiere, perché io dico sempre mamme felici, figli felici.
4: Io lo sapevo che si diceva moglie felice, sì. Marito e anche happy, per i figli,
5: in inglese era happy life, happy wife,
4: ecco,
5: no?
4: Sì, esatto. Ecco, infatti cercavo di tradurlo in italiano,
5: è vero,
4: non mi veniva.
5: È vero.
4: Sì, va bene, in ogni modo curati,
5: sì.
4: Perché c'hai giusto. Tanto da fare.
5: Giusto, giusto, curiamoci. Curiamoci anche l'anima con qualche bella canzone, Tilde, cosa dici?
4: Sì, adesso vorrei dare una canzone alla nostra cara Anna Morelli, perché ha chiamato la settimana scorsa, ma avevo tante di quelle canzoni da richiedere.
5: Quindi è rimasta un po' in coda.
4: Sì, a lei voleva ascoltare l'Abruzzesella.

Allora, tutto per te, Anna Morelli, buon ascolto e buona giornata. Vi ricordo di farmi compagnia 8340 7700. Buon ascolto.

0: siamo qui Tilde e Sara.
1: Eccoci qua, cara Tilde.
0: Sì, cosa mi racconti di bello? Hai avuto una telefonata, vero? Hai
1: allora, risposto? È suonata al telefono, abbiamo risposto alla nostra cara amica Maria.
0: Sì, ciao
1: molto
0: Maria.
1: Carina, la salutiamo, che chiedeva la canzone Cara Brisella Mia.
0: Sì, allora tutto per te Maria,
1: sì.
0: Ecco la tua Calabrisella. Buona giornata.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
7: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
6: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
7: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in 3 palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
6: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
7: Profumi? Ma come profumi?
6: Sì, sì, anche i profumi.
7: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
8: Sì, vado anch'io.
9: Ci vediamo a Sydney! Ci vediamo tutti a Sydney per il Ferragosto italiano, Tilde.
8: Fare festa e vacanze, sempre.
9: Festa, festa, sì. Festa. Poi Ferragosto...
8: In Italia è il più bel mese dell'anno.
9: Sì, infatti adesso da qua fino a Ferragosto è tutto chiuso in Italia.
8: Sì,
9: tutti in vacanza.
8: Mi sono trovato un anno in Ferragosto. No, volevo andare a vedere la città, i caffè, cose, tutti chiusi.
9: Ah, però da una parte c'è meno gente quando vai in giro nelle città.
8: Sì.
9: È però un po' cambiato. Adesso molti tengono aperto comunque.
8: Sì, alla sì,
9: fine
8: credo
9: non,
8: che
9: non chiudono tutti come una volta. Quando ero piccola mi ricordo Ferragosto era proprio chiuso. Diciamo la settimana di Ferragosto era tutto chiuso, tutto.
8: Chiudavano le scuole, chiudavano
9: tutto,
8: anche
9: tutto,
8: le,
9: proprio negozio. Potevi morire neanche l'ospedale.
8: E cosa si faceva allora? Se il Ferragosto per fare vacanze, cosa si fa se è tutto chiuso?
9: E si va nei luoghi di villeggiatura.
8: Sì, si va ai mari, alla spiaggia.
9: Sì, alla spiaggia.
8: Che bello.
9: Che bello, cara Tilde.
8: Lo so che...
9: Ancora un po' al freddo noi.
8: Gli italiani sanno come divertirsi, vero?
9: Sì. Noi ci sappiamo divertire, Tilde, che ti devo dire?
8: Lo so. Beh, va bene, cerchiamo anche noi di divertirci.
9: Ma certo, ci divertiamo anche noi. Anzi, adesso so che hai un sacco di canzoni da mettere.
8: Sì.
9: Io ti ringrazio, sono venuta qui a fare un po' di compagnia a te. Saluto tutti e chiamate Tilde che è qua che mette le vostre canzoni.
8: Certo, sarà fatto, senz'altro.
9: Grazie, Tilde, grazie,
8: grazie
9: mille.
8: Grazie, Sara, che mi ha fatto compagnia questo tempo. Buona giornata a te.
9: Buona giornata a te e a tutti voi.
8: Grazie. E adesso vado a salutare la nostra cara Anna Morelli, che lei vuole ascoltare Lazzarella da Aurelio Fierri. Allora, tutto per te, Anna, buon ascolto.

Eccoci qua con voi, Radio Italiana 531 215 Port Road Imash. E come avete sentito, adesso la nostra Sara ci ha lasciato e sono qui da sola, perciò ho bisogno tanto della vostra compagnia. 8340 7700. E adesso andiamo a salutare la nostra cara Anita. Ciao Anita, buona giornata e buon ascolto. Lei vuole ascoltare l'universo. Buon ascolto, Anita, ciao!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 30 91. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
5: Eccoci di nuovo con voi, io sono Tilde col programma Mi Ritorni in Mente. Siamo quasi alla fine di questo programma. Ci sarà il nostro Franco Bava alla prossima, fra 10 minuti o so. Andiamo a salutare il nostro Gino. Ciao Gino, e lui ha detto che ha appena pranzato, mi ha fatto quasi fare fame anche a me perché è ora di pranzo, vero? Con questa canzone saluto caramente Gino, eppure una persona che vuole essere anonima, che giocavamo le bocce ieri sera. E allora buon ascolto, andiamo a ascoltare Se Arte Dolcezza da Vittorio Romano. Buon ascolto. Okay.

Radio Italiana 531 e adesso andiamo a salutare la nostra cara Italia Vella. Ciao cara, buona giornata. Lei ha detto che sente molto freddo, infatti credo che tutti abbiamo un po' troppo freddo quest'anno, ma però oggi non sembra tanto male, perciò godetevi la giornata, buon ascolto della nostra cara radio. E lei vuole ascoltare Profumo di Mamma. Buon ascolto Italia, buona giornata.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 12:59 minuti.
2: Speed camera locations per martedì 4 agosto: Churchill Road, Kilburn; Addison Road, Pennington; Days Road, Croydon Park; Liberty Grove, Woodville; and Main North Road, Jepps Cross.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze,
4: che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
5: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
6: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
5: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
5: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
6: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
4: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
5: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
4: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
5: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
4: L'iscrizione alla competizione costa $50.
5: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
4: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
5: Che vinca il miglior salame!

0: Eccoci qua di nuovo con me, ti indico il programma che è appena finito, mi ritorna in mente, grazie della vostra compagnia, delle vostre telefonate, grazie anche a Sara che mi ha fatto compagnia, però adesso c'è un altro compagno che è qui con noi adesso, il nostro Franco Bava. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno carissima Tilde. Allora, ci siamo mancate due settimane fa, per tante volte, per il programma, siete cose all'improvviso, ma purtroppo mi faccio le scuse adesso perché non pensavo di potercela fare. Ecco qua.
0: Mi fa piacere che sei qui con me oggi, così c'ho la compagnia.
1: E più piacere mi fa a me di trovarti qua in ottima forma e che tutto funzionerà bene. Meglio di tante cose altro, che a volte non sai mai come.
0: Non si può controllare.
1: Non si può controllare, no. È vero. E come al solito, allora, grazie alla nostra radio che mi ospita, e nello stesso tempo incominceremo il solito programma con il Santo dei Miracoli.
0: Sì.
1: Associazione Universale di Sant'Antonio. Quest'oggi, tra luglio e agosto, due mesi di ferie anche loro che si prendono, e mi è arrivato giorni fa questo mensile che ci sono tante belle cose, e quest'oggi voglio incominciare apposta con in dialogo con i lettori, pagina 40. E guardo un po', il nostro caro Don Livio Tonello ha scritto e sta scrivendo appunto qualcosa di importante che fa molto onore alla società e a tutti i lettori che leggono e comprano e vanno sempre con le preghiere e con le donazioni alla società di Sant'Antonio di Padova. Il respiro di Dio. Seconda puntata sarebbe questa qua, come vedo qua in questa pagina. Un titolo forse un po' suggestivo, ma che nasce da una domanda. Se sia proprio vero che l'uomo occidentale contemporaneamente abbia abbandonato la religione nel volume 2, il respiro di Dio, Don Livio Tonello, teologo e direttore dell'Associazione Universale di Sant'Antonio, racconta un fenomeno sempre più diffuso, quello dei cristiani della soglia personale che non si definiscono pienamente credenti, ma nemmeno lontani dalla fede. Sono uomini e donne che cercano, osservano, si interrogano, non sempre frequentano la Chiesa, ma avvertono il bisogno di un orizzonte spirituale che dia respiro alla vita. Don Livio riscrive questa ricerca con tre immagini semplici e immediate. Possiamo continuare ancora?
0: Sì.
1: Immediate. L'uomo viator, colui che è in cerca, in cammino. L'uomo religioso, colui che vive esperienze spirituali e pone ritualità. L'uomo pellegrino sarebbe il viandante dello spirito che tende a una meta, anche quella del cielo. Figure che aiutano a capire Come oggi molti si avvicinano a Dio, non attraversano formule o obblighi, ma tramite esperienze, intuizioni, incontri che approdano il cuore. Il libro diventa così un invito a guardare con rispetto queste persone o questi percorsi fragili ma sincere e a riconoscere che anche sulle soglie, forse proprio lì, può nascere un nuovo modo di credere, perché anche sulla soglia, ricorda l'autore, soffia già il respiro di Dio. Per chi desidera approfondire il tema, il volume è replicabile in libreria e sui principali store online. Quindi, cara Tilde, io mi fermo qui e facciamo ascoltare appunto in omaggio del Papa Wojtyla.
0: Una fumata bianca,
1: sì, per piacere. E grazie ad Olivio che ha presentato questa bella, come devo dire, non solo lettera, un articolo buono e bello anche per chi non ci crede.

0: ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
0: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
3: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
2: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
3: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
2: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
3: Profumi? Ma come profumi?
2: Sì, sì, anche i profumi.
3: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
4: Ecco di nuovo con voi, con il nostro Franco Bava. Dove ci porti adesso, Franco?
5: Andiamo in Siberia.
4: No, no,
5: allora in nessuna parte. No. Meglio che
4: restiamo qua con le belle notizie. Sì.
5: Infatti, una fumata bianca, come il Papa, come D'Olivio, che portano il messaggio di fede, sì, e d'amore e di grazia per Dio, perché dovunque vai non si capisce più niente.
4: Ah, dimmelo.
5: E guarda cosa sta succedendo intorno
4: nel
5: al mondo.
4: Il mondo sotto sopra, sì.
5: Comunque ci sono pure a volte belle sorprese,
4: cose, sì.
5: Come il nostro Roberto Lombardi, che mi ha fatto molto onore. Non pensavo mai che lui, ancora giovane pure, non solo che scrive, e scrive abbastanza bene, in base a quel che sente il suo cuore, mi ha voluto onorare con una poesia che la leggerò ben volentieri. E l'ha scritta questo Roberto. Allora, Roberto, la tua poesia, Il ruscello, vuol dire tanto, e te la leggerò. Speriamo che ci riuscirò a farti capire, come le puoi dire, il sentimento del poeta. Il ruscello, tilde, è una poesia nuova e mi fa molto piacere
4: che
5: ascoltare.
4: L'ha fatto questo signore,
5: sì,
4: vero?
5: Sì, sì, sì. Mm. Il ruscello è il titolo della poesia. Il ruscello vivace come un giovane va in giro per il suo cammino. Dove va? Mi domandi? Con differenza dipende dal suo destino. Cerca tenacemente la sua strada. Nelle sue acque ci invita, ma non è tutto rose e fiori. Sul percorso incerto della vita, ora cosa trova davanti a sé? Che prima certo non c'era? Mucchi di rifiuti buttati da noi, indubbiamente lasciate di sera. Le acque gioiose

0: cose non scorrono più. Il gorgoglio dell'acqua non si sente. Il futuro del ruscello è in dubbio. Lo spettacolo è molto commovente. Non vedi che sta per morire? Di questo non ti vergogni? Chiede aiuto, cerca di salvare il ruscello dei miei sogni. Roberto, bravo. Che ti devo dire grazie.
1: Belle parole, sì.
0: Grazie, non solo questo. La poesia è un dono personale. Ti voglio fare questo bel commento riguardo, perché anch'io faccio qualcosa. La poesia è un dono personale, regalo del nostro creatore, come una goccia che cade sul sasso, farà il buco e arriverà al cuore. Continua così, Roberto, perché ogni sentimento umano c'ha i suoi pensieri, c'ha i suoi sentimenti, c'ha la sua fede e sa come pure giudicare gli altri. E complimenti con questo bel motivo di una giovane che ti può anche capire abbastanza bene e le piace cantare, come sta fando successo la nostra Annalisa. E voglio dedicare a te, assieme alla nostra Tilde e della nostra radio, sinceramente auguri per le tue prossime poesie.

0: Ecco, siamo qua.
1: Ebbene, sì. Roberto, anche sinceramente noi ti auguriamo di continuare con la tua poesia. E a volte, sa com'è, tante, chi la pensa di un modo, chi la pensa di un altro, e io vorrei fare soltanto un pensiero per i genitori, per i bambini e per quelli che giudicano anche a modo loro. Il gioco più bello è quello dei bambini con mamma e papà, giocando al nascondiglio. Ma è vero questo?
0: Sì.
1: Sì, ma guarda un po'. Ma per i sapientoni è un gioco da ignorante. Ma beati quelli che la pensano così. Papà, mi scappa la pepita.
0: Andiamo a ascoltarla, cosa dice il papà.
1: Ecco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Solesina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchy Road Prospect.
5: Eccoci qua con voi. Adesso saluto tanto a Roberto, grazie della telefonata. Il signor Roberto è quello che ha scritto la bella poesia, vero?
6: Bravo.
5: Sì, bravissimo.
6: Questo mi fa molto molto piacere che l'avrà ascoltata e spero di averla letta in base come l'ha scritta lui, come la sente nel cuore. Complimenti. E adesso facciamo un altro bel pensiero. Ancora un altro bel pensiero, sì, alla coppia più altruista e simpatica della nostra radio, cioè Assunta e Filippo Belperio, che veramente sono dei fantastici persone,
5: certo, sì.
6: Amici, socievoli e anche come altruisti. E facciamo ascoltare che da tanto tempo, con questo tempo che piove, e forse loro non possono nemmeno tanto lavorare per fare della verdura e cose, comunque si ascolteranno e si ricorderanno i giorni di ieri con questa canzone, salutando al nostro pure Santino di Vita Hub.
5: Sì,
6: con
5: ciao,
6: questa
5: Santino.
6: Canzone Come pioveva, so sicuro che vi porterà molto lontano nei ricordi di ieri e ve la farà ascoltare il nostro Aurelio Fierro.
5: Ciao Santino e buona giornata e buon ascolto. Come pioveva, da Aurelio Fierro.

0: Piangeva, mi dispiace.
1: Sono lacrime d'amore, no?
0: Sono lacrime di pioggia.
1: Di pioggia? Ecco. Speriamo che Assunta e Filippo l'avranno ascoltato, come pure il nostro Santino.
0: Sì.
1: Bella musica, bella voce e bella canzone.
0: Ciao Assunta e Filippo, ciao,
1: che ci
0: buona giornata.
1: Lontana a tutti. Sì. E un altro pensiero voglio dedicarlo oggi a una gentilissima signora degli anni verdi. La mia età non fa invidia a nessuno, ma son contenta che ancora sono qui per farvi ascoltare una stupenda canzone della dinamica Paola Turci. Fatti bella per te.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Eccoci, siamo arrivati di nuovo con voi. Ero un po' occupata a guardare, c'è qualcuno alla porta. Andiamo.
5: Dove?
4: Ci abbiamo pochi minuti rimasti.
5: Pochi minuti rimasti. E noi dobbiamo fare qualche piccolo pensiero così, guarda. Quando c'è la pubblicità, la qualità non ha bisogno di pubblicità. È vero o no?
4: Sì.
5: Fidiamoci.
4: Parla da solo, vero?
5: Fidiamoci della nostra radio 531, senza nessuna vanità, con Marco e Stefano,
4: sì,
5: che vengono sempre franco. Ti hanno mandato mai a quel paese?
4: Oh my goodness!
5: E ti mandiamo noi senza biglietto di ritorno, perché io non faccio parte dei Piringhella. Punto e basta.
4: Ma scherzi, ti vuol mandare in America? Andiamo a ascoltare da Alberto Sordi, E va, e va.
6: Mi sarò chiesto 100, 1000 volte, io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente

ma che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato?

Pardon. Parte. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Pesci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente.

0: ma tu che fai, rubendi?
1: Yeah, oh, ecco ben vengo, e forse
2: tutti a quel paese, tutti a quel paese, là.
3: Ma che stiamo al paese, non vogliamo andare via a nessun posto.
4: No, a nessuna parte. Esempio del saggio. Posso continuare?
3: Sì, dobbiamo salutare, ci abbiamo pochi minuti.
4: Va bene, pochi minuti. Esempio del saggio. Quando c'è più vanità che qualità, c'è sempre qualcosa che si lascia desiderare. Omaggio a te, mio Signore, e grazie perché mi hai voluto così. Se mai domani non sarò lo stesso, prenditi tu cura di me. Certo. E ringrazio, mio Signore, e ringrazio a tutte quelle che ci ascoltano.
3: Dobbiamo aver fiducia che il Signore ci prende
4: cura di noi.
3: Sì,
4: ecco,
3: certo,
4: qua.
3: Senz'altro, io ci ho
4: vi ringrazio, fede. A te, soprattutto a te, Tilde, che manovri là e non ci fai sbagliare niente.
3: Oh,
4: brava, brava, brava.
3: Grazie, Frank.
4: Grazie alla nostra radio, a voi amici in ascolto, e se Dio lo vuole, alla prossima volta.
3: Senz'altro. Grazie, Franco, e buona giornata a te e a tutti i nostri ascoltatori.
4: Altrettanto a te e tutto quel che desideri.
3: Grazie, buon ascolto a tutti. Ciao, ciao.
5: Quando c'è Radio Italiana 531, non sei mai solo.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per martedì 4 agosto, Churchill Road, Kilburn, Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon Park, Liberty Grove, Woodville and Main North Road, Jepps Cross.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare! Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
5: The Health Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per soluzioni finanziarie su misura, chiama Dino Penna allo 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: The Air Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per ogni decisione importante, affidati a Devereaux Finance. Esperienza, strategia e supporto personalizzato per il tuo futuro. Chiama Dino Penna allo 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.
3: Speed camera locations per martedì 4 agosto, Churchill Road, Kilburn, Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon Park, Liberty Grove, Woodville and Main North Road, Jepps Cross.
4: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
5: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: Unisciti a noi per il National Pyjama Day. Mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
7: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
6: Con soli $20, goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
7: In pigiama? Ma cosa dici, Sara? No, io vengo in jeans.
6: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
7: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
6: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
7: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
8: Rubini Pizzanini.
9: Tra la lelo, tra la la.
10: Trippi, troppa, trippa.
8: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
9: 5, 3, 1.

0: Buon pomeriggio ed eccoci qua al Salotto del Gusto in compagnia di Ida, di Roberto e di Radio Italiana 531. Ciao Roberto, come stai?
1: Buon pomeriggio Ida e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori che ci stanno ascoltando, chissà in macchina o a casa, esatto, o mentre lavorano, quindi un caro saluto a tutti. Martedì pomeriggio in compagnia nostra di Radio Italiana 531.
0: E abbiamo due ospiti, sì, oggi siamo veramente
1: oggi
0: fortunati.
1: Festa grande, esatto, sì. Oggi esatto. abbiamo pensato di fare, l'altra settimana scorsa io e Ida stavamo parlando di una possibile trasmissione, ci è venuto in mente che potremmo parlare, visto che è inverno, esatto, e che è il periodo ideale per fare i salumi, e ci è venuto in mente perché non contattare Don Totino di Banquet Food e il suo collaboratore Angelo, che sono esperti di questo argomento, di questo settore, hanno sempre lavorato con la carne, con il cibo, e quindi oggi ce l'abbiamo qui in studio, qui con noi, e quindi esatto, benvenuti, grazie per essere
0: grazie
1: qui con noi.
0: Grazie di essere qua con noi, ciao, grazie, Don, ciao, grazie, Angelo, grazie. Ci diamo del tu perché sì, esatto, siamo giovincelli,
2: sì,
0: tutti.
2: Grazie per il vostro invito.
3: Grazie di nuovo, praticamente per me essere qua è un gran piacere, fare parte di questa grande organizzazione che da tantissimi anni sono qui con voi. Ai nostri radioascoltatori, con cui siete, buon pomeriggio, come ha già detto Marco. E praticamente pensavo di Marco mentre lui è a Perth per vedere i suoi mille perdere.
1: Ecco, per quello ti... ce l'hai in testa.
3: Visto. Comunque, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Come detto, abbiamo qui Angelo, lui è il maestro. Siamo un team, lui prepara i salcicci e li mangio.
0: Bene, ecco, ci vuole. Esatto.
1: Per quello è una collaborazione,
3: esatto,
1: duratura.
3: Sì. Anche, sai, io metto praticamente lui che li prepara non è in pericolo, io che li mangio sono in pericolo.
1: Mi sembrate tutti e due belli in salute, sì, quindi qualcosa di buono state facendo.
2: Se esatto, li mangi te, se vede che sono buoni.
3: That's right.
0: Esatto, esatto.
1: Ma quindi da quanti, posso chiedervi, da quanti anni è che collaborate insieme, che vi conoscete?
2: Sono almeno 20 anni.
3: Con Angelo ci conosciamo più di 20 anni, lui prima era sul... Anzi, che 20 anni, sono più di 40, perché
1: mamma mia,
3: lui lavorava con Ross Smogus.
2: No, prima c'avevo la macelleria sulla Crittenden Road.
3: That's right. E io abitavo dietro l'angolo, perché era sulla Balcom Avenue.
2: Sulla Balcom Avenue.
3: That's right, che era in the corner, yeah. Perciò saranno... Eli negli anni 70, Eli.
2: Cioè, 70, esattamente, bravo.
3: Poi negli ultimi 20 anni adesso
2: 20
3: sono,
2: anni,
0: sì, collaborato insieme.
3: Lui aveva una macelleria sulla Finder Road e gli ho detto: Angelo, che fai qua da solo? Vieni con noi.
1: Vieni alla famiglia, aggiungiti un componente in più, perché no?
0: Esatto.
1: Sono belle queste cose, perché delle volte, me ne rendo conto anche io lavorando nella ristorazione, delle volte tra italiani ci si conosce, magari anche delle volte a livello di amicizia, poi ci si scopre un po' di più e si scopre che qualcuno sa un'arte, un mestiere,
0: esatto,
1: e al momento giusto questa sapere che questa persona sa fare qualcosa, è un'opportunità, viene, non è solo dare un lavoro a qualcuno, ma è
0: ma
1: veramente crescere una...
0: Essendo tanti italiani di diverse regioni, possiamo anche
1: collaborare,
0: mettere
1: insieme
0: tutto assieme e magari fare delle salsicce mezze calabresi, mezze venete.
1: Ognuno porta
3: e mezza abruzzese.
1: E mezza abruzzese, come nel caso di Angelo.
0: Come lei, signor Angelo.
1: E quindi sì, quindi adesso per voi è stato un periodo molto impegnativo dell'anno, immagino, perché
2: senz'altro.
3: Praticamente non so la data precisa, ma abbiamo fatto più di 2 tonnellate.
1: 2 tonnellate di salami?
3: Molto più di 2 tonnellate di salami per la gente, perché praticamente è un sacco di...
2: Solo io avrò fatto, ti dico la verità, quasi 3.
1: 3 tonnellate, wow, mamma mia.
3: E questo c'è tutti gli anni, vengono lì praticamente, ordinano come gli vogliono i salami, chi vuole il pepe, chi vuole
0: tutto,
1: spezie diverse,
3: chi vuole il fenocchio, un po' di tutto, glieli preparano e poi la gente si viene a prendere, se li cura a casa.
1: Ah, ok, quindi non fate la...
3: No.
1: Perché so che...
3: No. Guarda, l'assaccamento... Vedi, in questo paese la sanità si deve svegliare. Non ci lasciano assaccare i salami perché è pericoloso.
1: Ma sarà meglio in un ambiente controllato rispetto a casa?
3: Non pensi, sarà meglio in uno che se li sa seccare. No, non li possiamo seccare. Non può seccare neanche la pancetta. Deve avere praticamente, se tu c'hai la licenza e c'hai una stanza super e paghi un sacco di soldi, va bene. Se tu li fai alla nostra tradizione, non va bene.
1: Ho capito. Pensa.
0: Questo non lo sapevo neanche io.
1: Che è una cosa che mi sorprende, perché invece in Italia uno deve garantire che gli ambienti di stagionatura siano conformi e hanno la possibile licenza di farlo, e poi la gente a casa, altrimenti uno non si può prendere la responsabilità di quello che succede a casa.
3: Ma tu sai, che ti interrompo, in Italia conosci bene, quando vai nelle salumerie ci sono prosciutti, ci sono salci, tutti appesi. Sì. Qui non li possiamo fare, anche dopo curati non li puoi appenderle, vedi? Gli ho detto, ma voi della sanità, perché non date nei mercati in Italia o in Francia o in Spagna, nei mercati all'aperto, vedete che c'è tutto lì? No, qui non si può.
1: È incredibile.
0: Perché non sanno, sicuramente.
1: Soprattutto pensando che alla fine, se un salame è appeso, non è a contatto con nessuna materia, che dove ci sono potenzialmente parassiti o cose che
0: soprattutto nelle stanze
1: adibite per fare questo.
3: Quello lo lasciano fare, però deve essere super ma una volta che tu l'hai praticamente curato, non lo puoi appendere fuori come si fa in Italia.
1: No.
3: Deve tenerlo in frigo.
1: Diciamo che i salami di per sé, perché appunto viene una fermentazione all'interno, comunque diventano un ambiente non ideale ad alcuni microrganismi patogeni, e quindi c'è una carica microbica che protegge. Io credo che però è un po' un rischio quando io faccio solo la preparazione, poi te lo do a te a casa e tu quindi non sai quello che succede, come lo mantengono a casa, non sai dove lo mettono, e quindi là può essere che ci sia una contaminazione.
3: Angelo è bravo a spiegarla, ti spiega adesso come...
2: Ma per esempio, se non hai delle camere adatte per curare questi salami, è giusto che non li puoi vendere, perché c'è pericolo che qualcuno
1: dei microrganismi o...
2: Li possiamo solo fare
1: dopo,
2: vieni domani mattina o del subito, e te li prendi, te li porti a casa. Mm-hmm. Una volta portati a casa, quello che succede, sono affari tuoi.
0: Ho capito.
3: Sì,
2: se dobbiamo venderli qua, per esempio curarli, dobbiamo avere delle camere adatte per
1: fare questo.
3: Ma di più, però, quando tu vendi, Angelo, quando gli dati i salami ai clienti, gli spiegate come farle fermentare, tenerli chiusi in una busta di plastica per almeno 3 giorni, e una volta che le tiri via, ti fanno quella un po' di
1: muffetta
3: fuori, li lavi con acqua tiepida, anche non deve fare solo l'acqua, con acqua solo, li metti a asciugare, non ci sono problemi. Quello che cosa ha fatto? Si tengono caldi e fanno la fermentazione, come dicevi tu prima.
1: Ho capito.
0: Ragazzi, prima di continuare però andiamo con un stacco pubblicitario, poi torniamo e spieghiamo ai nostri telescoltatori come mantenere, oppure partiamo da come
1: la materia
0: come
1: prima,
0: esatto, e poi andiamo avanti.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. quelli di Newton, un'istituzione.
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
7: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Il tuo salame è sempre il più invidiato. Mettilo alla prova.

0: bar.
1: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
0: Che vinca il miglior salame!

Bentornati al Salotto del Gusto in compagnia di Didi Roberti, Radio Italiana 531. Come abbiamo sentito nella prima parte, oggi parliamo del maiale. Come ospite eccezionale abbiamo Don Titino e il signor Angelo. Dico signor perché io sono abituata a chiamare tutti i signori, perché siamo tutti dei gran signori.

0: signori. Roberto, avanti, andiamo.
1: Sì, perché questo argomento che può interessare molti, che è la tradizione del far salami anche a casa, e stavamo appunto esplorando un po' con degli esperti appunto come si preparano i salumi a casa, no, a casa in questo caso anche a livello più, vorremmo dire un po' più, non solo casalingo ma anche poi per distribuirli. Che tipo di materia prima utilizzate? Quali sono i maiali, di che età hanno, che peso hanno? Perché so che in Italia è un po' diverso, visto che producono anche i prosciutti, quindi si allevano i maiali fino ai 180-220 kg. Presumo che qui in Australia i maiali siano un po' più piccoli. Qual è il peso di solito del maiale?
2: Well, a me personalmente raccomando quelli là, da 140-160-180 kg.
1: Perché hanno una buona proporzione tra grasso e magro.
2: Essendo più giovane, più piccolo, c'ha più acqua. Mm-hmm. So, i salami vengono più... Non si asciugano...
1: Non si asciugano bene come...
2: Come quelli di 140, 180, 200 kg.
1: Yeah. Ho capito. E usate del maiale per fare i salami che fate voi? Utilizzate tutto il maiale o avete una parte?
2: Il maiale usualmente qui i capocolli si fanno del due del collo, capocollo, del neck, sì, o socolli. Dopo altri, la maggior parte usano anche del loin,
1: sì,
2: del lombo.
1: Lombo?
0: Sì.
2: Quale ci sono altre quattro capocolli, mm-hmm, tagliandoli a metà, quattro, sei, secondo come li vogliono grandi. E la spalla, il rimanente della spalla e la gamba la usano per fare salsicce, salami.
1: Salami.
2: La pancetta si fa quelle che chiamano salato o pancetta, se levando la pelle si arrotola e si fa pancetta, o si lascia piana con la pelle e si chiama salato, pancetta flat.
1: Ho capito.
0: Sì. Ogni taglio dell'animale ha il suo
1: utilizzo.
2: Sì, il suo utilizzo.
3: Come infatti per fare il capocollo, la coppa, come si dice, capocollo. il lombo praticamente lo trovo troppo, si secca troppo perché non ha grasso
1: molto affatto. Magro.
3: Mentre il scotch fillet o il collo è molto buono per fare, a me mi piace molto di più e c'ha più sapore perché c'è un po' di grasso, non è così asciutto.
1: Tanta gente ha paura del grasso, però in realtà su tanti alimenti come questi ha una funzione importante perché comunque è un esaltatore di sapore, ma anche per dare la consistenza giusta, immagino.
3: Guarda, il grasso ci vuole, altrimenti se tu fai un salame solo di
1: carne magra
3: sarà così asciutto la cosa, come il lombo. Noi si mette praticamente, noi consigliamo, loro consiglio perché come detto io so solo mangiarli, loro consigliano dal 12 al 15%
1: di grasso
3: nel nord si mette un po' di più di grasso, anche fino al 20%. Poi ci vuole il grasso della spalla, del filetto di dietro quel grasso duro, quello tu che vieni dall'Italia, sei un cuoco, lo sai benissimo, nei ristoranti ci sono quelli che addirittura asciugano il lardo senza nessun di magro, senza magro affatto, è una bella per antipasto.
1: Certo, il lardo di colonnata, per esempio.
3: Sì, come infatti, con i favi freschi, so, è una specialità, un buon bicchiere di vino.
1: Esatto, hai fatto il pranzo. E il colesterolo, però. Sei a posto.
3: Sì, ma guarda, colesterolo si parla il giorno dopo.
1: Assolutamente, esatto. O anni dopo. Ma allora, gli ingredienti principali per fare un buon salame? Carne con una buona proporzione di parte magra e parte grassa, e poi che altri ingredienti?
2: Ingredienti è tutta più o meno una cosa personale. Personalmente, il sale vado 23%, pepe, finocchio, peperoncino il 4%. Quella è una cosa personale. Se vuoi di più, puoi aumentare. Se vuoi di meno, puoi diminuire. Naturalmente.
0: Sì, certo.
1: Perché comunque il sale è molto importante per la conservazione.
2: Tanti usano 25, tanti 27, 28, fino a 30 ho sentito. Per me è troppo salato.
0: È troppo.
2: Quella è una cosa
1: Gusto personale.
2: Gusto personale, esattamente. Sì.
1: E poi, perché comunque ricordiamo ai radioascoltatori che comunque i salami sono prodotti fermentati, ci aggiungete qualcosa per avviare la fermentazione?
2: Sì.
1: Oppure...
2: Sì. C'è il sale, dopo c'è il... si chiama una fermentazione quick cure per curare più subito della carne.
1: Ok, per avviarla più velocemente.
2: I tre giorni, come ha detto Don pochi minuti fa, i tre giorni sono cruciali per mantenere la fermentazione. I primi tre giorni, 72 ore.
1: 72 ore.
2: Dopodiché, facendoli questa produzione riguarda a casa, chi lo fa a casa.
1: Sì, sì.
2: Dopodiché si aprono, si lavano e si lasciano asciugare senza aria.
0: Mm.
2: Because dandoci troppa aria l'intestino del maiale diventa asciutto.
1: E si separerebbe.
2: E dopo l'intorno diventa secco e l'interno rimane sempre fresco.
1: Ok.
2: Dopo fatto è che succede che la carne di fuori si tira la carne fresca, quando lo tagli dice il macellaio non l'ha ingrassata per bene queste salsicce, sono bucate, sono nere, sono...
1: Però in realtà è avvenuta un'ossidazione.
3: Angelo, scusami, è molto molto importante che chi fa i salami per i primi tre giorni non li mettono al freddo, non li mettono sul vento. La temperatura dovrebbe essere dai 18 ai 22 gradi.
1: Costante.
2: Non più di 22. L'umidità deve essere 90-95%.
3: È un sacco di umidità. Che succede, come spiego quello che lui ha detto, che succede? Gli danno la colpa sempre al macellaio, che l'hanno fatto bene. Che succede? Che una volta che tu se li porti a casa e li metti all'aria proprio fresche, come ha detto Angelo, si stringono presto, fanno dei buchi perché la carne si asciuga presto e fanno anche dell'aria e poi ti si fanno la muffa. Oh, la carne era buona. No, non è che la carne è buona.
1: La conservazione è corretta.
0: Dei primi 72 ore, no.
3: I vecchi contadini in Italia, lì nel nord, anche in Calabria, nel nord faceva molto più freddo, gli mettevano in una stanza e facevano il fuoco, per tenerli caldi, perciò è molto molto importante che si tengono per tre giorni e non avere problemi se fanno quella che sembra
1: muffetta.
3: Una muffa un po' come
1: slimy,
3: eccola, quella non ha importanza, no? E qualcuno dice ho fatto un sacco di muffa bianca, quello significa che il salame si sta maturando proprio
1: correttamente,
3: lo lavi con acqua senza e non ci sono problemi.
0: Ragazzi, scusate, dobbiamo andare con un po' di pubblicità, torniamo fra pochissimo.
4: Radio Italiana 531.
5: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
6: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
7: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
8: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
9: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa.
10: Il Comitato di Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
11: Non ho bisogno più.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: Bentornati a Radio Italiana 531, oggi in compagnia di Don Tettino e Angelo, Ida e Roberto, e stiamo parlando di maiale. Don Tettino.
2: Allora, noi quello che stiamo dicendo, questo cosa facciamo noi? Non è che obblighiamo la gente di fare quello che voglio, di fare come diciamo noi. Questo è solo la nostra opinione, il mestiere di Angelo, perché non è mio. Comunque noi non siamo responsabili affatto per quello che praticamente la gente vuol fare a casa. Qui stiamo parlando solo del nostro modo di fare i salumi, il nostro modo di conservare sia i salumi che la coppa che la pancetta.
3: Insaccati.
2: Queste sono insaccati praticamente in generale. Queste sono, se tu vai in paesini, tra un paese accanto all'altro usano differenti recipe, perciò ognuno ha la sua recipe, la sua ricetta. Perciò Non praticamente dovete sentire noi, perché ci sono persone che hanno fatto salami
3: tutta la vita
2: per 50 generazioni, perciò sono sicuro che sono bravissimi a farlo. E dire questo, ci sono cosa mi piace a me di questo, che i giovani di seconda, terza generazione italiani si mettono adesso a fare i salami. C'è un gruppo di giovani da Sini, sono 32 ragazzi da Sini, dai 20 ai 40 anni, che tutti gli anni vanno a Griffith in New South Wales per farsi i salami. È una cosa, sta diventando, fare un salame non è farsi, adesso non è, in Italia quando negli anni 40, 50, 60 li facevamo perché ne avevamo bisogno, perché non c'è la possibilità di comprarli. Qui adesso è fare il salame è come una festa, riunire la famiglia.
1: Certo.
2: Quando li facciamo noi, facciamo i salami, poi aggiustiamo la carne, le donne cucinano il ragù col salame, facciamo una bella spaghettato, normalmente si mangiano le penne o i rigatoni, e quella è una festa, non è?
1: Esatto.
2: Ad Angelo, quando lavora per Banquet Food, è il mestiere lì. Come ha detto, abbiamo fatto più di 3 tonnellate, non crollarli noi, la gente se l'hanno portata a casa, e con la spiegazione che gli diceva Angelo, so fa, non è tornato nessuno, anzi sono venuto a dire grazie ragazzi, i miei salami sono usciti benissimo.
3: Sono benissimo. Che soddisfazione,
1: certo.
3: Quindi giusto per ripercorrere un attimo le tappe, prima di tutto selezionare la materia prima ideale, abbiamo detto dei maiali che pesino circa 150-200 kg, in modo tale che abbiano un giusto componente di grasso e parte magra. Dopodiché c'è sicuramente la macinazione della carne, l'aggiunta di delle spezie, sale è una delle cose più importanti perché anche questo aiuta la conservazione. Poi a seconda delle regioni, a seconda anche delle preferenze, si possono aggiungere ovviamente il pepe, ma poi peperoncino, finocchio e cose del genere. E volevo chiedervi, voi utilizzate come contenitori per fare i salami dei budelli naturali oppure usate quelli sintetici?
4: Io ho usato sempre i budelli naturali, quelli per fare cacciatori o salsicce, qui si chiamano ox runners, sono di vitello, okay. Misura di 43 a 46 mm,
3: sì.
4: Ma può usare anche quelli di maiale.
3: Ovviamente dipende, la dimensione può variare perché ovviamente non sono standardizzati, magari ci sono, e immagino che anche la dimensione, il diametro di questi budelli influenza un po' anche la stagionatura, perché immagino che più grossi sono e magari più giorni necessitano,
4: sì.
3: Soprattutto per l'essiccamento, credo, sì. Per la
4: usualmente i cacciatori passati da 4 settimane dovrebbero essere pronti.
3: Pronti.
4: Un salame ci vorrebbero magari 8 settimane. 6-8 settimane per essere pronti. Un salame veneto, per esempio.
3: Sì.
4: Sì, quello è.
3: Ma poi quando è il salame è pronto, ha raggiunto l'essiccatura giusta, diciamo, la percentuale di umidità corretta. E voi cosa fate? Lo conservate dopo? Lo mettete in frigo o cosa dovete fare?
4: Si può, alcuni lo mettono sotto vuoto.
3: Sotto vuoto?
4: adesso abbiamo quella possibilità di metterli sotto vuoto, e quale anche io lo uso, e si mantengono da un anno all'altro.
1: È vero.
3: E inalterati.
2: Quando praticamente in Italia, quando non c'era il sottovuoto, noi li mettevamo nel lardo. Quando tu cucini tutte le coppe del maiale, ti viene giù il lardo, come si dice in inglese, non so.
3: Lard?
2: Lard, e conservano praticamente, i salami là dentro, o in olio.
3: Perché praticamente creavano un ambiente senza ossigeno, anche quello.
2: Esatto, perché se li lasci nell'ambiente diventano troppo duri. Adesso con la tecnologia che abbiamo, con il know-how e le macchine che abbiamo, si possono mettere sotto vuoto benissimo.
4: Mi ricordo io, mio nonno metteva i capocolli sotto la cenere.
1: Sotto
4: la cenere.
2: Cisterne di cose piccole che si teneva l'olio fatte di creta, quando non c'era l'olio dentro li mettevi là dentro, li coprivi e si teneva perché era scuro e non entrava aria.
3: Infatti questo è quello un po' che abbiamo parlato parecchio io e Ida, che oggettivamente le tecnologie alimentari hanno adesso ci sono tutti questi metodi che puoi combinare, l'essiccazione con il sottovuoto, però una volta la gente era un po' ingegnosa e trovava dei modi che adesso sono molto più facili, però anche in passato riuscivano a trovare delle scorciatoie e dei metodi naturali, magari non i più facili da utilizzare, perché al giorno d'oggi quando uno produce 3 tonnellate di carne, insomma, non può metterli in contenitori però in passato, senza avere tanti studi e senza avere tante conoscenze di microbiologia, dell'ossidazione, eccetera, la gente comunque aveva imparato con l'esperienza come trovare, come conservare. E i salami, ancora una volta abbiamo detto, era proprio un modo per conservare la carne che altrimenti senza il frigorifero sarebbe andata male in pochi giorni. Invece i salami erano dei prodotti trasformati che quindi potevano essere consumati anche a 3, 4, 5 mesi dal momento,
2: un anno.
3: Esatto, ed è una cosa molto, molto interessante. Adesso, al giorno d'oggi, è diventato un prodotto che una persona va alla ricerca perché sa quello, però in passato era un modo per trasformare la carne e mangiarla anche a distanza di mesi o di anni.
1: Andiamo con un po' di pubblicità, poi torniamo per l'ultima parte e
3: riassumiamo un po' quello che abbiamo detto.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di 1 ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
7: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
8: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes.
9: troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
10: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo danteessaypresident@gmail.com.
1: Eccoci tornati in onda con il Salotto del Gusto in compagnia di Ida Roberto e Radio Italiana 531. Siccome è un argomento molto interessante, finiamo gli ultimi 15 minuti con Don Titino e il signor Angelo e Roberto. Facciamo un piccolo riassunto e poi concludiamo.
3: Abbiamo toccato diversi argomenti oggi, come la preparazione dei salumi. Io avrei un'altra domanda da farvi riguardante al tipo l'animale che usate. Influenza il fatto che l'animale sia una femmina o maschio, o potete utilizzare entrambi? Qual è la carne migliore da utilizzare in questo aspetto?
4: Si possono usare entrambi, come ha detto 2 minuti fa. Il maschio sarebbe stato preferito, però purché sia un castrato,
3: okay.
4: Maschio. La femmina, buonissima,
3: certo.
4: Purché, dicono nel nostro linguaggio, in dialetto, non sia in caldo.
3: In calore.
4: Adesso.
1: Sì, sì.
4: Tutti capiscono quello che voglio dire.
1: Certo.
11: Non è il sole, Roberto.
1: No,
3: non è il sole, no. Però sappiamo.
1: Il riscaldamento, ma sappiamo.
4: Sì, sappiamo tutti quello che voglio dire. E ecco tutto, la carne dopo macinata, metti tutto, il sale, il pepe, quello che preferite, bisogna che sia bene mischiata.
11: Ben miscelata,
4: alcune persone la tengono là fino alla mattina dopo. Mm-hmm. A me personalmente non mi piace.
3: Preferisci farla subito?
4: Una volta mischiata, insaccarla. Mm. Non fa differenza stare nella baschetta tutta la notte e dopo rimuoverla di nuovo. Io la mischio e la insacco, sta dentro il budello. Dio comanda.
11: L'importante è che si mischia benissimo. Noi praticamente, loro al lavoro, come ce l'hanno tutti quelli che fanno salame per venderla, ci abbiamo la macchina che la mischia come se fosse una macchina.
3: Un impasto.
11: Un impasto è la stessa cosa. È molto importante che si miscella molto, molto bene, mm-hmm. Così tutta la carne prende
3: i sapori.
11: È molto importante che tutta la carne prenda il sale. E più la mescoli è meglio viene.
3: È meglio. Immagino che comunque poi al giorno d'oggi, insomma, ci sono, in passato si utilizzavano tavoloni di legno e c'era una tecnologia un po' che, a dirla tutta, delle volte, perché comunque avviene una fermentazione, qui ci sono dei batteri che fanno questa fermentazione qua, e quindi questi tavoloni di legno contenevano i batteri che poi avviavano la fermentazione. Adesso si cerca di evitare il più possibile contatto con il legno, perché comunque ha appunto questi batteri, e ovviamente è tutto adesso in acciaio, immagino, tutto facilmente pulibile, dove non ci siano punti in cui si concentrano, magari si concentra lo sporco, perché appunto soprattutto quando si fanno le cose. Adesso io non so se si può cambiare a livello industriale nel vostro caso, perché comunque è un industriale di piccola dimensione, però più grande diventa l'azienda e più a rischio è, perché oggettivamente devi standardizzare un prodotto, ma un prodotto che di per sé non è standardizzabile, cioè ci sono tantissimi fattori, quale la qualità della carne, la temperatura, l'umidità, e ovviamente lavorando con così tanti elementi, una persona come Angelo e la sua esperienza sicuramente riesce a controllare e a, anche grazie all'esperienza, sapere qual è il momento preciso per fare certe cose. Insomma, come tutti i lavori, quando uno è un maestro dell'arte, in qualche modo è anche quasi difficile da spiegare, però arriva un giorno, dopo tanti anni che uno lo fa, e si rende conto che ad occhio sa se le cose stanno venendo bene. Uno può prendere paura, come ha detto prima Don Totino, che c'è questa muffetta bianca slimy che si crea, dice cosa sta succedendo, cioè in realtà stiamo facendo, è qualcosa di vivo in realtà il prodotto, e quindi è un passaggio che non è necessariamente che stia andando male, anzi è un indice che la fermentazione sta avvenendo, che l'umidità è corretta,
1: è corretto,
3: e quindi insomma è davvero molto interessante.
11: La muffetta fuori, l'importante è che non è verde, se è verde si vede che i salami
3: è un diverso tipo di e poi influisce, perché quella verde va a compromettere proprio i grassi, poi e sanno da ossidato, sanno da rancido. E quindi sono tutte caratteristiche che non vuoi nel prodotto finito. Però veramente volevo ringraziare i nostri ospiti e credo che anche parlo per te, Ida, perché sono persone che hanno lavorato tantissimo in questi mesi. Prima Angelo ci diceva che lavorava tantissime ore in queste ultime settimane, e questa settimana è la prima che è un po' più
1: un po' di relax
3: no, ed è venuto a parlarci.
11: Non quindi lavorava molto.
3: No,
11: dalle 5 alla mattina alle 5 di sera.
3: Niente, proprio
11: 6 di sera.
3: 12 ore, sì.
11: Ci sono altri 12.
3: Altri 12 il sonno non è obbligatorio.
4: Dicendo ciò, non è che abbiamo finito di fare queste salsicce, se ascoltatori vogliono, non è troppo tardi.
3: Siamo ancora in inverno, le temperature sono perfette.
4: A banquet food and
1: ordinate.
4: Cerchiamo
1: e noi facciamo
4: di organizzare qualche volta qualche cosa.
1: Bene, avete sentito? Allora, se qualcuno ancora vuole delle salsicce, andate a banquet.
3: No,
1: andate a banquet food, parlate con Don Titino, chiedete di Angelo.
11: Parlo con loro, meglio.
1: Va bene, e richiedete quello che volete, come le volete, quale spezie volete. E vi sarà dato, semplice.
3: Esatto. Anche perché i salami veramente sono, io che li chiamo un po' una crocevia tra tradizione e moderno, perché per noi che li abbiamo sempre vissuti in casa, ecco, cioè è una cosa che un po' ci ricorda il periodo di Natale e tutta questa cosa. Però ci sono tantissime persone che magari non hanno origini italiane o comunque che magari consumano il salame ma non sanno quanto lavoro c'è e anche quanta professionalità c'è dietro. Uno pensa che insomma è una cosa che schiacci un bottone e ti viene fuori, dico, cos'è? Un viewster.
11: Io non penso che AI così
3: AI no,
11: artificial intelligence farà i salami.
3: No, non
1: credo proprio. Questo proprio no, vero?
3: Esatto.
1: Vero, Don.
3: No. E parlando anche con mio papà in passato a casa, dice queste cose qua che uno magari tramanda anche da generazione a generazione, è veramente un collegamento un po' con la storia e un po' con quello che la gente faceva 100 anni fa, anche di più. Una tecnologia che si è sviluppata ma che comunque mantiene gli stessi principi.
1: Sì,
3: insomma, valorizza.
1: La base è sempre antica, diciamo.
3: Esatto. Poi, come diceva Don Totino e anche Angelo, ognuno ha la sua ricetta, ha la sua
1: tecnica.
3: Preferisce più sale, meno sale. Alla fine l'importante è che chi lo mangia il salame sia felice.
1: Dopo il resto sia sicuro.
3: Ecco.
4: Esattamente, sì.
3: Volevate aggiungere qualcos'altro della vostra professione, della vostra passione?
11: La mia è una passione, la sua è professionalità. Perciò, praticamente noi, i contadini, mi ricordo quando ero bambino in Italia, il giorno in cui uccidevano i maiali, il giorno dopo, perché se lo crescevano loro, quello sì che era una cosa genuina, il giorno dopo, una settimana dopo, andavano al mercato e se c'era qualcuno o qualche parente che aveva dei maialetti, compravano già il maialetto per il prossimo anno.
3: Per il prossimo.
1: È vero, è vero.
11: E i maiali erano dai 150 a 200 kg.
3: Mio papà arriva a fine quasi 300, è lunghissimo, perché poi lo guardi ad occhio nudo, dice, magari, però è proprio lungo, cioè sì. È un animale, però in Italia tante volte viene utilizzato anche per il prosciutto e il prosciutto certo. È richiesto una certa quantità di grasso che protegge e solo gli animali grandi possono raggiungere quella.
11: Quello che la gente dice, troppo grasso il prosciutto perché noi ne vendiamo. No, quello che dà il sapore
3: assolutamente
11: al prosciutto è il grasso.
1: Esatto, tu quando cucini una bistecca, se non ha un po' di grasso diventa dura, invece con un po' di grasso è un po' più morbida, o sbaglio?
3: Certo.
4: Esattamente, sì.
3: Quindi insomma oggi abbiamo veramente imparato
1: tante cose
3: da persone che lo fanno da una vita, certo. E che lo fanno come lavoro, perché insomma è comunque anche un lavoro anche questo, quindi grazie,
4: un lavoro,
3: una passione. Vi auguriamo davvero che tante persone vengano a conoscere i vostri prodotti e che magari possano richiedervi salsicce, salami con le loro preferenze, per quello che ho capito le ricette insomma possono essere aggiustate a seconda delle preferenze, quindi non scordatevi Banquet Food. Don Totino e Angelo saranno dietro nel retroscena a preparare i vostri insaccati.
11: Lì ci sono tre macellai, praticamente between i tre ci sono 150 anni di esperienza, perché Angelo ha più di 60 anni che fa il macellaio, perciò non è un giovanotto.
3: No, siete in buone mani.
1: Esatto.
11: Io, come detto, faccio solo gli assaggi.
3: Gli assaggi, ma anche
1: quella è una passione, anche quella, è anche un lavoro, anche quello.
3: Esatto. Quindi oggi abbiamo veramente avuto delle indicazioni di quello che vedevamo noi da piccoli,
1: esatto,
3: e non sapevamo quello che stava succedendo.
1: L'abbiamo rivissuto
3: con delle persone esperte e chissà, magari quando torniamo a casa, il mio papà fino a due anni fa lo facevano,
1: noi.
3: Adesso oggettivamente è una cosa che non è sempre facile, però la vivrò in modo diverso, ecco.
11: È semplice, Roberto, vieni giù. Compri i salami, dagli la tua ricetta, Angelo ti prepara e li porti a casa.
1: Esatto.
3: Tanto in Italia non fanno il controllo.
1: Allora, grazie a Don Titino, grazie ad Angelo, grazie a te Roberto. Noi ci risentiamo martedì prossimo con il Salotto del Gusto, Radio Italiana 531. Grazie, ciao.
3: A presto.
4: Essendo
11: buon
4: in chiusura,
11: pomeriggio.
4: Anche io voglio ringraziarvi a voi e voglio ringraziare coloro che hanno ascoltato.
11: E quelli che hanno comprato.
1: Okay.
11: Che
1: hanno
3: comprato. A presto,
1: ciao.
12: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 4 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Martedì 4 agosto, Churchill Road, Kilburn, Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon Park, Liberty Grove, Woodville and May North Road, Jepps Cross.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
7: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
6: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
7: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
6: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
7: Profumi? Ma come profumi?
6: Sì, sì, anche i profumi.
7: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
8: You're listening to Radio Italiana 531.
9: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531.
4: Ci vai tu? Ci vado io.
3: Peter,
4: io e Peter, Clara.

Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
4: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
5: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.
6: Genere ragazzi, genere!

0: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Onde Nuove is sponsored by
2: The Chair of Hair by Gabriella.
1: Whether you're looking for clever curl specialists
2: or a nanoplasty smoothing treatment,
1: book with Gabriella
2: today.
1: Call or text on 0419 590529.
2: The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
3: Sono le 17:03.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Martedì 4 agosto, Churchill Road, Kilburn, Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon Park, Liberty Grove, Woodville, and Main North Road, Jepps Cross. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: Oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sulla crisi migratoria di Ceuta. Mentre resta alta la tensione tra Roma e Madrid, Teheran smentisce Trump e nega l'esistenza di negoziati con gli Stati Uniti, mentre un mercantile viene colpito nello stretto di Hormuz in Messico, sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina. Il governo valuta la proroga dello sconto sui carburanti, apre i tavoli sull'ex Silva, la Camera torna al nodo delle chat di Del Mastro. Caldo afoso fino a venerdì con 25 città da bollino rosso. Infine Milano saluta oggi Franco Baresi mentre si aggrava la crisi politica di Gianni Infantino alla guida della FIFA. E questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
9: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu queste?
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.

0: massima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmers Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
2: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
3: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
4: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
4: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
4: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
4: Che vinca il miglior salame!
5: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
6: Veronica vi augura buon ascolto.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Gagamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagamis,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gagamis products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice nostamini.
4: Gagamis, flavors from around the world.
6: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
0: Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18:02.
2: Onde Nuove, sponsored by
3: The Chair of Hair by Gabriella.
2: Whether you're looking for clever curl specialists
3: or a nanoplasty smoothing treatment,
2: book with Gabriella
3: today.
2: Call or text on 0419 590 529.
3: The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Tajani. Dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
7: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione. Sul fronte russo-ucraino, intanto, Mosca denuncia una strage di civili dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero.
6: Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico. Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della Pubblica Sicurezza Omar García Harfuch sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione, nello stato di Nayarit, i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
7: Veniamo in Italia. Oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto sui carburanti in scadenza dopodomani. Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese i tavoli tecnici dedicati all'ex ILVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. Alla Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
6: E torna oggi alla Camera il nodo dell'accesso alle chat dell'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro. Dopo il nulla di fatto nella giunta per il regolamento, la questione passa alla giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono che le conversazioni vengano messe a disposizione degli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia. Ieri i deputati del Movimento 5 Stelle hanno protestato contro il rinvio della decisione. Sul fronte delle alleanze politiche, Schlein risponde a Giuseppe Conte: prima sarà necessario definire un programma comune, soltanto dopo si potrà discutere di eventuali primarie.
7: L'ondata di caldo africano continuerà ad interessare l'Italia almeno fino a venerdì. Anche oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Messina e Reggio Calabria passano invece dal livello giallo a quello arancione. Le temperature resteranno molto elevate, con afa intensa soprattutto nelle aree urbane e nelle regioni del centro-sud. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Resta alta l'attenzione per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature estreme.
6: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. Alla cerimonia parteciperanno tifosi, ex compagni, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni. Nel calcio internazionale si aggrava intanto la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce i contatti con l'amministrazione americana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
9: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
10: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 8 agosto, tutti in pista a Sicilia Club. Non mancare! Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
11: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami.

0: con Cristiano e la trasmissione Friuli Venezia Giulia e la sua gente della radio italiana 531. Incomincio subito con l'aforisma per la settimana. Un giorno la luna disse al sole: ti amo. Il sole arrossì e nacque il tramonto. Cosa pensi?
1: Che ogni volta, buonasera a tutti, ogni volta Marisa riesci a, dico in friulano quasi, a tirare fuori, che in italiano non si dice, una frase che ci fa venire voglia di stare comunque in compagnia e ascoltare soprattutto cosa c'hai di nuovo, lo dico, tirato fuori oggi.
0: Allora, senti, però, prima di incominciare con le nostre storie, questo è qualcosa che mi ha dato Pietro Bon, che era uno dei nostri salami boys al Fogolar Furlan, adesso non è più, ma un giorno mi ha dato questa poesia, senza far perdere rispetto alla vera preghiera. Padre nostro che sei in cantina, sia lodata la tua medicina, venga a noi il tuo buon vino, purché sia sano e genuino, sia fatta la tua volontà, nel goderne in quantità. Dacci oggi la nostra dose quotidiana e riempi a noi i bicchieri come noi li riempiamo ai nostri bevitori. Non ci indurre all'astemia, ma liberaci dall'acqua e così sia.
1: Sì, Maria, già. Siamo di martedì sera, dovevamo già iniziare a fare questi discorsi qua.
0: Mi ha fatto pensare Pietro Bon, che faceva i salami buonissimi, ma faceva parte anche al gruppo dei Salami Boys, che si divertivano al Fogolar Furlan con il loro salame, costine in umido. Era bellissima, adesso non è più. Però un giorno mi ha dato quella poesia lì.
1: Tire valte, more me sede, alla fine andiamo comunque sempre a parlare di mangiare. In ogni caso, bei ricordi e belle parole.
0: Allora, sono innumerevoli ripetizioni, ma quando si ama un posto non si tratta di ripetizioni, ma bensì di aggiungere un accento per migliorare l'argomento. Io non mi stancherò mai di parlare del Friuli, rischiando la ripetizione qualche volta. Regione spesso sottovalutata, il Friuli in realtà offre infinite opportunità per divertirsi e scoprire posti incantevoli come Aquileia, che con le sue splendide rovine romane è diventata patrimonio mondiale dell'umanità. Trieste, che fa memoria memoria mitteleuropea, e gallerie d'arte contemporanee di altissimo livello. Udine, la mia Udine, elegante e un po' ritrosa, da scoprire con calma fermandosi a gustare un tajut all'aperitivo locale. Ma il Friuli è anche mare, coste sabbiose a ovest, rocciose e piene di grotte verso est, e montagne mitiche come il Carso, uno dei lati più affascinanti della regione, è quello culturale che si rintraccia soprattutto nei paesi di confine con l'Austria e la Slovenia, un mix dal sapore mitteleuropeo che si sente sia nella lingua che nella cucina. Friuli, alle radici della biodiversità. Quanto noi friulani sentiamo la mancanza di quei posti e quanto invidiamo quelli che possono visitarli con frequenza. Io sono già più di 10 anni che non sono stata con mio marito.
1: Diamo appunto un momentino ai nostri ascoltatori qua sulla Radio Italiana 531 di immaginarsi con le parole di Marisa, con l'ausilio delle parole di Marisa, di come può essere la nostra terra, la terra di cui noi siamo fieri di parlare durante queste 2 ore, dalle 6 alle 8 del martedì sera di Adelaide, ricordando ai nostri gentili ascoltatori che ci possono chiamare per qualsiasi cosa al numero 83 40 77 00. Vi lasciamo con 2 minuti di pubblicità, torniamo subitissimo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spendapenny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
5: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
6: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
5: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
6: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
5: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
6: Profumi? Ma come profumi?
5: Sì, sì, anche i profumi.
6: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

Allora, come dicevo, il Friuli Venezia Giulia ha una varietà geografica invidiabile. Montagne, colline, pianura e coste. Non ci fa mancare niente. Prima degli eventi, l'area montana comprende le Alpi Carniche e Giulie, mentre la zona collinare è famosa per la produzione vinicola. Le coste del Friuli Venezia Giulia hanno conformazioni diverse tra loro. Da una parte, litorali sabbiosi nella zona di Grado e Lignano, mentre a est le coste diventano alte rocciose con cavità carsiche e grotte. Allora, Cristiano, siamo d'accordo che il Friuli Venezia Giulia è una terra di confine e storicamente un crocevia di popoli, culture e commerci. Anche commerci. Tale posizione ha tuttavia costituito nel secondo dopoguerra un fattore di instabilità e di impedimento per lo sviluppo della regione. Infatti, per quella che oggi, dopo la ricostruzione seguita al terremoto del 1976, è una delle realtà economiche più vivaci nel nord-est. Le vicende legate alla Seconda Guerra Mondiale si conclusero soltanto nel 1975, quando la firma del Trattato di Osimo pose la parola fine ai contenziosi fra l'Italia e allora Jugoslavia circa i territori della Venezia Giulia. E se nel 2004 l'entrata nell'Unione

0: L'Unione Europea della Slovenia aprì interessanti prospettive economiche per tutto il Friuli, per Trieste e Gorizia, la Venezia Giulia. L'allagamento significa recuperare i contatti con le terre che sono a loro legate almeno dall'epoca romana. Ma è proprio questa natura di terra, di confine, a fare della regione un mosaico di ambienti naturali e culturali. I primi sono magnificamente esemplificati dal Golfo di Trieste, cui fanno da sfondo le colline spoglie del Carso e dal contrasto fra le alte montagne della Carnia e le distese pianeggianti attraversate dal Tagliamento. I secondi sono ancora più variegati, atmosfere asburgiche e mitteleuropee si respirano tutt'oggi a Gorizia e soprattutto a Trieste, dove l'italiano e il vento si mescolano allo sloveno, ma sono presenti anche i croati, serbi e greci. In Friuli l'impronta di Venezia si è sovrapposta alla tradizione ladina della lingua friulana, ma in alcune valli si parla anche il tedesco e anche lo sloveno. È vero. E tutte queste cose che racconto, Cristiano le sa già.
1: Ma, sì, ma no, perché ci sono tante volte che Marisa, quando porti un argomento, porti qualcosa che non sapevo nemmeno io, perché comunque mi piace sempre, mi è sempre piaciuto e sempre mi piacerà parlare di Friuli, parlare della mia terra, ma anche per i legami che ha creato in me con la vita in generale, perché sì, non posso fare a meno di prendere ciò che ho vissuto in Friuli, neanche nel mio piccolo della campagna, comunque avere tanta gente che passa, tanta gente che viene, tante targhe diverse che si vedono, appunto slovene, austriache, avendo fatto l'infanzia a Grado, io mi rivedevo a Grado, come mai ci sono così tanti austriaci, come ci sono tanti tedeschi, perché mano a mano crescendo mi sono accorto che ormai ciò che noi definiamo Friuli, sì, continua ad avere le nostre tradizioni, però per esempio se abbiamo voglia di avere una bistecca impanata, sì, andiamo a mangiare un Wiener Schnitzel, andiamo a mangiare un qualcosa, che io parlo del cibo, continuo a parlare del cibo che non è tanto quello, ma anche delle influenze, come per esempio in Carnia la patata si dice come il tedesco, le scartofule come il tedesco, scartofule. O anche pensare alla mia infanzia che ho passato a scuola, anzi nel Verenatisone, tra Cividale e San Pietro, avere vicino comunque a una comunità, essere vicino ed avere anche avuto in classe ragazzi della comunità di una comunità slovena italiana, con Ich, tutto così con strano i nomi, Krucil, due cognomi un po' strani, però sapere che loro a casa, come noi parliamo, come io parlo il friulano, parlavo il friulano a casa, loro parlano in sloveno.
0: Sloveno.
1: E penso,
0: sì,
1: c'era anche il corso per imparare lo sloveno dove ero a scuola io. C'era anche il corso. Io non l'ho fatto perché ho ancora, sì, i flashback degli orrori del tedesco alle scuole medie. Dite, sì, Wonde cool inglese, basta con l'inglese.
0: Finita così, va bene, bene o male sai parlare l'inglese molto bene.
1: Grazie.
0: Ma poi volevo dire anche che sono i diversi eventi che gradiscono il Friuli Venezia Giulia. Uno degli eventi friulani più conosciuti al mondo è la Barcolana di Trieste. Velisti provenienti da ogni dove affollano il golfo della città, sfoggiando le loro barche, 2000 vele spiegate sul mare. La regata accade ogni seconda domenica di ottobre, quindi siamo ancora a buon'ora, però non per questo. Spostandosi a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, nei primi giorni di agosto si assiste alla Tempus Est Jocundum, evento con serate e animazioni medievali, musiche, cortei di dame, cavalieri e giuliari, e sulle tavole imbandite prelibatezze di origine antica. Nel periodo estivo si tiene invece il Folkfest, ovvero uno dei più importanti festival itineranti. Si tiene a tappe in tutto il territorio friulano, internazionali di musica folk. E tornando a Trieste, questa volta in gennaio, troviamo il Trieste Film Festival, rassegna di cinema d'Europa centro-orientale, il festival è diventato in poco più di 20 anni un punto di riferimento culturale cinematografico in tutta l'Europa. Quindi abbiamo l'importanza di tutte le qualità. Il nostro Friuli, non siamo più come eravamo una volta.
1: Solo noi.
0: Che a me piaceva molto.
1: Ma con questa bellissima immagine vi lasciamo ancora un momentino per la pubblicità. Restate con noi fra 2 minuti con Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Io sono Cristiano con Marise. Ricordiamo il numero 83 40 77 00 per intervenire sui nostri argomenti o darci anche un piccolo spunto per una riflessione. Restate con noi.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per martedì 4 agosto, Churchill Road, Kilburn, Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon Park, Liberty Grove, Woodville and Main North Road, Jepps Cross.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
7: Sanremo è il marchio di pasta numero 1 in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
8: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
9: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: Allora, mi ha veramente incuriosito questo Marco di Moruzzo.
1: Marisa, io cerco sempre di dare delle idee su quello che
0: Ma se tu sai già a memoria tutto...
1: Non è che so già a memoria tutto, io so da fare un discorso a quattro occhi, però abbiamo una professoressa,
0: ma
1: usiamola.
0: La professoressa già è vecchia.
1: Sì, ma non sta chiamando male.
0: Senti, ma di che cosa si tratta? È sportivo?
1: No, allora, la storia di Marco di Moruzzo, o Mark, riguarda l'ultimo baluardo friulano del vecchio stato patriarcale del Friuli, quindi dal 1077 al 1420, ed è stato l'ultimo ad avere in mano la bandiera del Friuli e dire no, io qua non voglio l'invasore veneto, perché è stato l'ultimo a non inginocchiarsi alla Serenissima Repubblica. E quindi di conseguenza è un esempio di friulanità che secondo me è da prendere come esempio dal punto di vista di appartenenza alla propria terra. Infatti nell'associazione di cui io faccio parte, l'associazione culturale Pinte Spalti, ne abbiamo trattato molto di questo argomento, nonché abbiamo avuto anche il piacere di ospitare nella nostra sede il regista del film che è stato fatto appunto su questa figura, un film documentario, tra l'altro in friulano, cioè il film è stato fatto in friulano,
0: lingua friulana,
1: poi ridoppiato in italiano.
0: Ah.
1: A parte ovviamente i professori che hanno di storia medievale che hanno intervenuto nel film, nel documentario, quelli sono stati doppiati dall'italiano in friulano. Però nelle scene di rievocazione storica con degli attori che interpretavano appunto il doge, il patriarca Marco stesso di Moruzzo, parlano tutti in friulano, e tra l'altro un friulano vecchio, quindi non è il friulano che siamo abituati a vedere. Se riesco a mandarti o farti vedere il film, è molto interessante, mi piacerebbe parlarne con più precisione un altro giorno,
0: sì,
1: su questa trasmissione, però io oggi volevo raccontarti di una storia, Marisa.
0: Sì.
1: Sì? Allora, io sono uno fuori di testa, diciamola prima di tutto, perché io quando mi annoio, quando ho dei momenti, anche ma quando mangio, quando bevo il caffè, Mi vengono certe domande nella testa e dico, ma perché i chianses a menus così tanto alle focchis? Sono andato a cercare, perché i cani somigliano così tanto alle focchis? Sono andato a cercare tante robe, quindi acqua, quindi mare, quindi laghi, e mi sono imbattuto in un articolo che dice che nel 1969, nel settembre del 69, dopo che erano passate poche settimane che l'uomo era andato sulla Luna per la prima volta, io non sapevo che il lago di Cavazzo, allora il lago dei Tre Comuni, era teatro di un esperimento scientifico militare chiamato Operazione Atlantide, per vedere se la vita subacquea e come era possibile e come gli esseri umani si potevano adattare. Quindi cosa è successo? Sono andati 11 ragazzi, quasi tutti del posto, di cui una che aveva 17 anni, e si sono stati messi nei cilindri metallici sotto l'acqua, e sono stati lì 25 giorni
0: 25 giorni?
1: Sì, sì, io era una cosa che non sapevo veramente l'esistenza, perché dentro avevano il cucinino, radio per comunicare, elettricità, acqua calda per la doccia, è una linea telefonica.
0: Mamma mia, il bagno?
1: Maria, basta piangere le porte, no?
0: Ma non viene dentro l'acqua?
1: Lo sai, sì, ma Marantia, hanno trovato un modo per comunicare nel 69, devo dire, pensa te. E allora erano tutti lì fermi, schiacciati, furlans, cioè di Operazione Atlantide, che si viene, a me sembra il nome di un film che ti dice, invece sono stati quattro ragazzi, magari di Glemone, sono andati lì a fare un esperimento.
0: Chissà se sono venuti fuori tutti d'accordo.
1: Sì, sono tutti venuti fuori.
0: D'accordo e amici?
1: Tutto, ma quello è un altro discorso, che magari essere tutti lì. Perché, se è successo anche degli incidenti, però da quello che leggo, da quello che comunque sono uscito a cercare come notizia, sono tutti rimasti illesi. Un esperimento lì del lago di Cavazzo, che è anche detto lago dei tre comuni, stiamo parlando, cari ascoltatori, del lago che è in mezzo, diciamo, che fa da porta alle montagne, alla Carnia, alle montagne del Friuli. Quindi sì, ogni tanto sì, raccontiamo, ma di cose vecchie.
0: Io quello che vedo solo 25 giorni, sono lunghi, un mese, quasi un mese.
1: È un esperimento, è stato un esperimento scientifico, cioè...
0: Quello una bella storiella.
1: Qui so ci succede, quindi magari nelle prossime puntate possiamo, se vi interessa questo argomento, fatelocelo sapere, ricordiamo il nostro numero 83 40 77 00, per qualsiasi cosa, per un intervento siamo qua pronti a rispondere, e la prossima volta vediamo anche di parlare di Marco di Moruzzo, cosa dici? Stiamo in contatto, sì. Magari
0: va bene.
1: Benissimo.
0: Allora, devo parlare io. Allora, io ho un pentolino che mia nonna tostava, forse non tanto il caffè, ma l'orzo, che poi serviva da caffè. Il caffè era solo per i ricchi, ma il caffè fatto con l'orzo era buonissimo. La più antica forma vegetale piantata dall'uomo risale a circa 10.000 anni fa, e sembrerebbe sia stato proprio l'orzo, perché poteva crescere a quasi tutte le latitudini e si conservava a lungo, era facilmente trasportabile e nutriente. Le grandi civiltà cinesi, egizi, sumeri e assiri conservano bene la coltivazione di questa pianta. I greci e romani si alimentavano prevalentemente d'orzo, pane e zuppe. E ancora nel primo secolo si poteva raccontare che nelle città greche i gladiatori erano alimentati con l'orzo. Successivamente questo cereale dell'alto potere nutritivo perse la sua centralità alimentare per l'affermarsi del frumento, più adatto alla panificazione, maggiore contenuto di glutine e più digeribile. Comunque l'orzo rappresenta ancora oggi la principale fonte alimentare nei paesi del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale. La sua trasformazione di maggior interesse prevede la maturazione dei frutti attraverso cui si ottiene il malto, ingrediente necessariamente per preparare birra e whisky, o per insaporire fiocchi di cereali con il cosiddetto orzo perlato, che ha granelli lavorati bianchi e tondeggiati e fanno minestre e zuppe. Difatti,
1: l'orzotto, ti visiti dall'orzotto tu? Orzotto come...
0: L'orzo nel minestrone.
1: Sì.
0: Non è buono, il minestrone non è buono come quando ha l'orzo dentro.
1: Ma difatti mi aspetta a casa stasera minestrone con l'orzo dentro.
0: Con l'orzo?
1: Culwarding, per Furlan.
0: Culwarding.
1: Allora intanto mi fa venire gola di caffè, mi hai fatto venire gola di caffè. Mi alzo, metto la pubblicità, torniamo subito qua col Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Ricordiamo il numero, che ascoltatori 83 40 77 00. 2 minuti e torniamo con voi.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
6: sì?
5: Tu, ci vai tu.
6: Ci vado io.
5: Peter,
6: io
5: ragazzi,
6: e Peter, Clara.
5: A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.

0: A me mi piace sempre, a me piace sempre mettere un po' di musica strana, un po' di qualcosa di particolare qua,
1: sì,
0: sulla radio.
1: A me
0: italiana
1: mi piacciono le parole.
0: Ma Marisa, sai che io ero sempre abituato a portare a parlare un po', diciamo, di calcio, di qualcosa. Tu lo sai che adesso, prossima settimana, ci sarà un evento a Udine, allo Stadio Friuli, un torneo internazionale, un triangolare con l'Udinese Calcio, il Barcellona e il Nottingham Forest. E quindi sarà un amichevole, giusto così per dire ai nostri ascoltatori, che a me è sempre piaciuto parlare di calcio dell'Udinese, soprattutto, e sperando solo di quella, durante il campionato, quando c'era il campionato. Adesso il campionato alle porte, ci sono state le ultime amichevoli, e un amichevole di preciso prestigio, come una volta si faceva il trofeo Birra Moretti, una volta si faceva
1: il baffone
0: a Udine. Adesso hanno fatto nascere questo nuovo torneo, e vediamo come andrà, se riusciranno, perché ci provano con il brand, con il logo. Io sono Friuli Venezia Giulia, con questa cosa grandissima, ci provano a tutti i costi di cercare di rilanciare la regione, e un evento del genere sicuramente aiuterà. Cosa dici
1: sì
0: tu?
1: Ovvero che ogni volta hai la giacca bianco e nero, ma stasera è giallo e nero.
0: Sì, ma perché è giallo? Guarda cosa c'è dietro è difficile. Guarda cosa c'è dietro il coppino.
1: C'è il Friuli.
0: C'è l'aquila del Friuli con il colore giusto. È per quello che la giacchetta è così. È il colore dell'aquila, è oro dell'aquila.
1: Ah, per quello.
0: Questa qua perché è leggera? Perché qua sono tutti che fa freddo. E io invece ti sono platichiato.
1: Sì, ma vedo che non hai le maniche corte, io ho due maglie.
0: Marisa, non ho neanche un giubbotto io, ma non perché non voglio comprarlo, è perché non mi serve. Cioè, tanto se vai fuori, tanto se vado fuori, sono sempre comunque al chiuso, e qua è pieno di riscaldamenti anche all'esterno. Quindi
1: sì,
0: c'è di spin, di best, di bant.
1: Anche all'esterno?
0: Sì, all'esterno. Mi fa venire tanta di quella paura vedere quegli irrigatori di calore che ci sono al fuori dei locali, al fuori dei cose. Chissà se troppe paio di elettricità, perché, chissà quanto pagano di elettricità. Sì, sì, no, ma mi fa male,
1: sì,
0: no?
1: Lo so, perché in Italia guardano tanto l'elettricità, che il pagamento dell'elettricità.
0: Quasi, quasi da dire, se tu sfresta chiase.
1: Sì. Allora, io non avevo finito di parlare dell'orto.
0: Ultimamente dal Warding.
1: Ma ancora durante la Seconda Guerra Mondiale l'orzo era una bevanda di vasto consumo, preparata assieme al miele, diventava un super medicina, ma negli anni 50, con la diffusione del benessere presso i vari strati sociali, il caffè d'orzo passò ad essere somministrato soprattutto alle persone anziane e ai bambini. Verso gli anni 70 c'è stata la ripresa del consumo di questa bevanda per l'affermarsi da coscienza salutistico alimentare. Mi dicono che oggi al bar il caffè d'orzo costa più del classico caffè espresso.
0: Non mi ricordo, potrebbero anche essere cambiati i prezzi da quando sono qua, quando torno a casa ti saprò dire, ma non mi è mai capitato di ordinare un caffè d'orzo. L'unica volta che mi facevo il caffè d'orzo è quando lavoravo nel bar del cinema per da mano. Ogni tanto avevo gola, mi facevo un caffè d'orzo.
1: La mia nonna lo arrostiva sempre.
0: Se no la mia nonna Miranda... pace l'anima sua, faceva con l'uovo l'orzo,
1: sì,
0: faceva. Era una delle cose che non me lo faceva mai con l'orzo, neanche col caffè, perché ero piccolo, me lo faceva col Nesquik, no? Col cacao. E cosa mi faceva? Te scudiele, nella scodella, mi metteva il pane e il tipo zabaione, ma senza alcolici, senza caffè, senza orzo. Però la nonna, la ricetta, tra virgolette, originale era quella.
1: Sì.
0: Ho, ogni tanto.
1: Era così buono il pane, non era soffice, era con la crosta.
0: No, ma metteva tutto, che veniva tutto
1: sì.
0: Un termine tecnico, zufielle. Zufielle si intende quando in friulano, quando qualsiasi cosa all'interno di un liquido, che poteva essere, perché anche ti faccio venire in mente le panade. Quando va in zuf, quando va tutto in zuf.
1: Sì, ma lo so, ma adesso i nostri ascoltatori non sanno cos'è la panade. Cos'è?
0: Il gole di panade che mi viene da cuore. C'è il gole. Possiamo farlo come...
1: Allora, viene il pane.
0: Come parola
1: il
0: di... No, facciamolo
1: il formaggio.
0: Come parola di oggi, no?
1: Sì.
0: Se magari qualcuno lo sa, ci chiama.
1: Ah, è meglio dire niente, vedere se qualcuno...
0: Se qualcuno ci chiama e ci dice che cos'è la panade, si ricorda che cos'è la panade. All'83 40 77 00 vi aspettiamo, perché alla fine, come ho detto, tire pare mol me sede, andiamo sempre a parlare di mangiare. Andiamo sempre... È ora.
1: Che buona la panade. Sì.
0: È tanto tempo che non la mangio.
1: Allora...
0: Però
1: ho tempo.
0: Studio,
1: sì, ho tempo. Vorrei raccontarvi una curiosità al quanto riguarda Givigliana. Givigliana. Givigliana è un piccolo borgo caratteristico che fa proprio parte del comune di Rigolato.
0: O c'è buino la conferenza. Ecco, ma sai, c'è musica e metti dopo.
1: Allora.
0: Grazie Marisa. Grazie.
1: Allora, come ho detto prima, altrettanto particolare, qui si parla infatti un friulano diverso dal resto della Carnia. Le parole finiscono sempre con lo.
0: Sintaras dopo te cansa un po'.
1: Pur mantenendo l'articolo, l'aglesio per la chiesa.
0: Il vacchio.
1: Qui vivono solo 7 abitanti, ma nonostante questo piccolo borgo è visitato da molti turisti per il caratteristico campanile colorato e i sentieri perfetti per le ciaspolate. Cosa sono le ciaspolate?
0: Non sai cosa sono le ciaspolate?
1: Cosa sono?
0: Ciaspolate, quando ti mettono
1: le castagne?
0: Le ciaspole? No, le ciaspole, che sono delle calzature utilizzate per camminare sulla neve, per restare in tensione, per avere la tensione superficiale sulla neve anche fresca, in modo tale andiamo a fare una ciaspolata. Ma adesso voglio fare un piccolo appello, che quando tornerò in Friuli, siccome adesso si diventa grandi e si diventano grandi anche le gole, perché una volta si diceva andiamo a fare una sciata e si andava a bere una cosa, si faceva il weekend, settimana bianca, ma adesso il divertimento è farsi anche forse del male, perché quando mi dicono andiamo a fare una ciaspolata, io sì, aspettami a Sudri che arrivi io.
1: La fate?
0: No, non la faccio neanche voi, non la farei, adesso come adesso no, però la ciaspolata è una camminata solitamente in salita.
1: Sì. Allora, ma questa, la decorazione del campanile fu commissionata dal comune con il fine ultimo di promuovere il borgo e renderlo più accattivante agli occhi dei turisti. Il paese si trova in forte pendenza.
0: Difatti,
1: per fare la ciaspolata.
0: Sì, ma anche per di là, con la parola che dicevamo prima,
1: sì.
0: E dicono, sposta il vecchio, cala di passare il curiero.
1: Oh, senti, difatti Givigliana si trova a quasi 1200 metri sul livello del mare, a mezza costa del Monte Crostis.
0: Il Monte Crostis è abbastanza, è dall'altra parte, perché io andavo tanto a Ravascletto e ci sono anche tante giri in bicicletta per il Monte Crostis.
1: Oh, ma dovrò dire quell'altro pezzettino dove la pubblicità.
0: Dopo la pubblicità, allora io metto la canzone che dicevo adesso, che è sorpresa, ma forse avete già capito quale. Cari ascoltatori, siamo ancora per un'oretta con noi, qua alla Radio Italiana 531. Siamo io, Cristiano e Marisa, con il Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Ricordiamo il numero di telefono, che è 83 40 77 00, per qualsiasi intervento. Siamo qui e vi aspettiamo. Torniamo subito.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19:01.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato.
6: Il lavoro si svolge durante 20 funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
7: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
8: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
7: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
8: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
7: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
8: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
7: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
8: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
9: Nubini Fizzanini.
10: Tralalelo tralala.
11: Trippi troppa trippa.
9: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
10: 531.

0: Allora, ritornando a Gigliana, che sarebbe quasi 1200 metri sul livello del mare, da qui il detto popolare degli abitanti delle vicende borgate che vorrebbero che alle galline del paese fosse legato un sacchetto nel di dietro per evitare che le uova rotolino nella valle. Difatti, mi raccontava mia nonna, che è un paese in ciarnie, dulà che gli gialini e gli mudandutis.
1: Che io non lo sapevi, questa non la sapevo.
0: Sì.
1: Dobbiamo fare la traduzione.
0: Allora, ma
1: no,
0: non sarà vera neanche, no? Allora, le galline hanno le mutandine, perché altrimenti è così ripido che le uova si rompono. Aneddoti popolari, caratteristiche dell'umorismo, che viene aggiornato a fil di voce, e che oggi le galline di Gigliana, per non sentire sempre la solita tiritera del sacchetto, hanno imparato a fare le uova quadrate.
1: Ecco, chi non le sapevi?
0: Ma non è vero, non
1: credo. No, lo so, però. Che chi non
0: le sapevi? Anche se di fatti galline non c'è più nemmeno l'ombra. Le uova quadrate.
1: Sì, chissà se mal, falle venire fuori, no?
0: Allora,
1: signor Benedetto,
0: tu sai dov'è questo paese?
1: Non so la frazione, però so dov'è regolato. So bene dov'è regolato.
0: Sai dov'è regolato?
1: Sì, Monte Crosti.
0: Ma questo paese ha un campanile che è molto decorato.
1: Come si chiama? Che faccio una ricerca velocissima, vediamo
0: se si chiama Gigliana.
1: Gigliana.
0: Gigliana ha 7 abitanti e le galline con le mutandine.
1: Gigliana. È stato, ho trovato anche il nome in tedesco. Guxberg.
0: Ah. Oh, vedi? E hai anche la pittura del campanile.
1: Adesso un momentino, fammi andare a cercare.
0: Ma
1: è
0: solo che ci ascoltano qui e
1: ascoltano,
0: non vedono niente.
1: Allora facciamo che cercate. Cercate, fateci sapere se vi piace all'83 40 77 00. E quindi adesso mi è venuto a gola di uovo, perché mi hai detto delle uova quadrate. Il vare si è di lusso, così tu riesci a mettere sul pan, no? Subito, che stanno giuste sul pane, se sono quadrate, no?
0: Invece di mettere le mutandine, perché altrimenti non potevano fare le uova.
1: Sì. Proprio immaginarti se avevano gli struzzi, là. Vicino da me c'è a Pozzuolo, c'è la festa, c'è da quelle zone là, non vorrei dire, non mi ricordo bene il paese giusto, ma c'è la sagra dello struzzo, che a Mortegliano una volta c'era una notizia che si diceva che si girasse un alieno. Ma invece c'è un avvelenamento di struzzi ed era scappato uno struzzo. Cioè, mai cucinato con le uova di struzzo?
0: Sì, ho visto.
1: Prova a immaginarti se erano su in carne le uova di struzzo. Altri che mutandine, avevi di ve un paracadute.
0: Mi fai ridere.
1: Con una volta, difatti, almeno una volta di farti ridere mi piace. Non masse, che sennò ti impiai sulle coscienze.
0: Devi suonare qualcosa, abbiamo già suonato.
1: No, io vi suonare. No, io stavo cercando il paese intanto.
0: Sì,
1: intanto che
0: allora,
1: dici?
0: Intanto io parlerò di qualcos'altro.
1: Sì, devo tirare fuori, perché tanto alla fine si...
0: Volevo dire, perché in Friuli, ai friulani piacciono le leggende. In origine la parola leggenda, dal latino, leggenda stava a significare una cosa degna di essere letta. Con questo termine era un uso di indicare la narrazione della vita, dei miracoli di un santo. In seguito la parola acquistò un significato ben più esteso, indicando tutti quei racconti caratterizzati da elementi reali ma anche fantasia, che davano delle reposie a fatti e a cose avvenute nel passato. Proverbi, detti, fiabe e aneddoti erano di fatto uno strumento principale di intrattenimento dei nostri antenati, come vi abbiamo detto tante volte. Per esempio, nei dintorni di Fagagna, affacciata sull'antica via del Sale, strada romana che collegava Concordia, Sagittaria e Venezia, a Salisburgo, si trova la casa forte La Brunelde. Le origini della Brunelde Domus Magna sono molto antiche. In epoca longobarda e poi per tutto il Medioevo fu una torre di guardia per poi essere trasformata in una cassaforte. Il XVI secolo, quindi, la casa di caccia, e il XIX secolo, nelle stanze della cassaforte, si narra che ancora oggi si aggira il fantasma di Marco d'Arcano Moruzzo.
1: Marisa, che devi di chiacchierà?
0: Senza sapere ho questo. Si aggira là, si aggira il fantasma di Marco d'Arcano Moruzzo, ucciso dai veneziani nel 1420.
1: È quello che ti ho detto prima, Marisa.
0: Non sapevo.
1: Ricordati, allora la prossima volta ricordiamoci di parlare di lui. Perché c'è il
0: no, qui ho poco, che, non ho tanto qui.
1: Appunto, dobbiamo ucciso. Parlare di Marco di Moruzzo, l'ultimo. Comunque ho trovato il campanile, Marisa, guarda.
0: In quel tempo, in quel tempo...
1: Marisa, hai chiattato.
0: Oh, il campanile.
1: Sì, il campanile.
0: Oh, che bello. Per 7 abitanti.
1: Si vio che vorrei ditigni le ore in qualche maniera, no? Dite, se
0: mi dispiace che non potete vederlo, ma...
1: Se lo cercate su internet, cari ascoltatori, è la prima immagine che viene fuori, ed è un bellissimo murale sul
0: campanile.
1: Ma
0: come hanno fatto tutto quel murale fino in alto? Perché non è basso quel campanile lì.
1: Ecco, lo pensi.
0: Ma per 7 abitanti e le galline.
1: E le galline, difatti, vedi, sarebbe anche un negozio di mudanti, in ogni caso.
0: Guarda, allora finisco di parlare.
1: Io?
0: Finisco di parlare. In quel tempo, nel 1420, la patria del Friuli stava capitolando di fronte all'avanzata delle truppe veneziane.
1: E dice, ecco, di quello che ti parlavo prima. Pensa che coincidenza.
0: Ma vedi, prima che il castello di Fagagna fosse conquistato, Marco d'Arcano consegnò al figlio Pileo un ricco tesoro con il compito di nasconderlo come meglio poteva. Pileo pensò subito di nasconderlo nella vicina cassaforte, ma dopo aver compiuto la missione non riuscì a fare ritorno al castello. Il padre Marco venne invece fatto prigioniero e successivamente decapitato.
1: Noi, come Associazione Culturale Pinte Spalti, ogni giorno, il giorno della morte, ogni anno, il giorno della morte, ci richiamo con altra gente a porre omaggio a Marco di Moruzzo. Io non sono mai andato, ma è una cosa che ci andrò le prossime volte, proprio nel luogo in cui è stato rinchiuso, nelle prigioni di Udine. Ma cari ascoltatori, se vi interessa, io parlo ai nostri ascoltatori dall'Italia, ma anche qua dall'Australia, se sapete un pochettino, tra virgolette, smanettare, perché su Prime Video c'è presente il film su Marco di Moruzzo, che racconta la storia di questo condottiero e l'ultima bandiera, l'ultimo baluardo della resistenza friulana contro Venezia nel 1420, che determinò la caduta dello Stato patriarcale della patria del Friuli, come la intendiamo, dal 3 aprile 1077 al 1420, perché lui è stato l'ultimo a tener botta all'avanzata veneta.
0: Allora, ma questa leggenda vuole che nella cassaforte si aggiri ancora il suo fantasma, che reggendo la testa sotto braccio, perché è stato decapitato, quindi va in giro con la testa tenendola sotto braccio, veglia sul tesoro che è lasciato lì e nessuno lo ha cercato più. Oggi la cassaforte è un'elegante dimora storica d'incanto, ma il tesoro è ancora là. E il fantasma va in giro con la testa, la tiene sotto il braccio.
1: Leggenda non ne sapevo niente, quindi cari ascoltatori, ricordatevi il numero 83 40 77 00, qualsiasi domanda, qualsiasi aneddoto che avete su quello che abbiamo appena parlato è ben accetto. Noi ci salutiamo per 2 minuti in pubblicità, restate con noi qua al Friuli Venezia Giulia e la sua gente con Cristiano e Marisa fino alle 8.
2: Radio Italiana 531. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina Holden Hill, torna la Salami Competition.
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior salame!
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
2: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
5: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
2: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
5: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
2: Profumi? Ma come profumi?
5: Sì, sì, anche i profumi.
2: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

0: Addio alle armi, il capolavoro di Ernest Hemingway, è tutto della testimonianza raccolte e rielaborate durante il 14-18, un viaggio in apnea tra trincee e storie di uomini, impresso un'aria che sappia da sangue e polvere da sparo. Recentemente a Gorizia, il caso della Grande Guerra è stato onorato con la rivisitazione di Addio alle armi, una immersione nel passato con lo sguardo ben saldo nel presente proiettato sul futuro. Personaggi come John Hemingway, nipote del celebre Ernest Hemingway, scrittore e reporter che visse in prima persona la Grande Guerra proprio in Friuli Venezia Giulia e che in seguito fu vividamente riflessa nel film Addio alle armi.
1: Ma Marisa, sapevi che è stato a dormire a Capercotto? Ernest Hemingway?
0: Davvero?
1: Nella villa attaccata a casa mia. Alla villa Keckler a Percotto è stato a dormire e ha pernottato Ernest Hemingway.
0: Ma guarda un po'. Allora, le sue testimonianze dai fronti più importanti del primo conflitto mondiale, tra cui Caporetto, sono ancora oggi pagine di storia uniche che suo nipote, decenni dopo la morte del nonno, ha raccontato attraverso i ricordi di quel parente così audace e triste, al tempo stesso, tanto che purtroppo si è suicidato, sparandosi, devastato dall'alcol. Sono passati tanti anni dalle riprese del film Addio alle armi, girato a Venzone e nei dintorni nei mesi di marzo di aprile del 1957. Molti dei membri di quel prestigioso cast, Rock Hudson, Vittorio De Sica, Alberto Sordi, Leopoldo Trieste, non ci sono più.
1: No, parli di una vecchia sarebbe, cinema italiano che io anche se
0: sì,
1: ho studiato
0: sarebbe
1: poco.
0: Stato per l'Italia il conflitto più sanguinoso, costava la vita a 600.000 persone, ricordo.

0: Ricordarlo oggi, a distanza di più di un secolo, è un dovere alla nostra memoria. In quella guerra si formarono molte delle idee che hanno attraversato il Novecento e che giungono in qualche modo sino a noi. Hemingway ha cercato di incorporare questo riflettendo liberamente nel suo libro Addio alle armi. È così. Allora, hai visto il film?
1: No, non l'ho mai visto, però di Hemingway so tanto perché è legato col Friuli, anche con Lignano Sabbiadoro, perché anche c'è un parco a lui dedicato, perché so che anche lì ha pernottato, oltre a Percotto, ma per me faceva strano perché è nella via letteralmente dietro casa. Cioè nella villa dietro casa, quindi è strano. Dovrò portartelo, ma mi pare che In Fuoco l'Ar ce l'abbiamo. È un libro dove spiega tutte queste cose, sì. Questi passaggi, soprattutto durante la prima e la seconda guerra mondiale, perché ogni paese friulano, bene o male, nel bene e nel male, ha avuto qualche legame con la guerra, con la Grande Guerra e anche la Seconda Guerra Mondiale. Tanto che io mi ricordo bene che questo qua c'entra relativamente poco, però è sempre un bel modo di pensare, come dicevamo poi, che il Friuli è sempre stato un crocevia, no? Abbiamo detto.
0: È vero.
1: Sempre stato un crocevia di persone. E da esperienza personale mi piace prendere degli esempi. Aspetta un momento, Camino di Butrio. Che cosa è successo? Io nel lavoro dove facevo prima, dove lavoravo prima, scusate, andavo a consegnare dei articoli catering che facevano nelle ville e nei borghi, e a Camino di Butrio, vicino a casa mia, a Borgo Garzolini, che è una adesso dicono location per matrimoni, ma è una vecchia villa 1600, del 1600, della famiglia nobile degli Sbraio Vacca, che durante la Seconda Guerra Mondiale è stato utilizzato come deposito e quartier generale di alcuni servizi americani, tanto che all'interno si vedono ancora le scritte in inglese con dining room, restroom, si vede ancora tutto scritto in inglese. E una volta ho detto: ma scusate, ma c'è una villa 1600, del 1600, così la storia rimane, non è importante chi l'ha messa sopra. Cancellare sarebbe comunque cancellare un periodo che è successo. Quindi, per ricordare, abbiamo deciso di tenerlo. È molto, molto, molto, molto interessante capire un pochettino il legame che ha avuto la nostra terra, essendo comunque terra di confine durante i due conflitti mondiali.
0: Sì.
1: E passando da Hemingway a Napoleone, che ha fatto anche il famoso trattato di Campo Formido, che fece, tra virgolette, finire la Serenissima Repubblica di Venezia.
0: Sì.
1: Abbiamo avuto tanta di quella gente per il Friuli, Marisa, ma fa
0: abbiamo
1: veramente.
0: ospitati tanti.
1: Anche adesso, negli ultimi tempi, che c'è stato un film che ha girato in Carni a Venzone, Ridley Scott, un famoso regista,
0: sì.
1: È stato in Friuli. E quindi abbiamo noi da potremmo parlare qua per 4 ore, ma penso che.
0: No, no, no, no. Andiamo a casa all'orario giusto. Tu a mangiare il tuo minestrone.
1: Sto, fammi pensare. Il gol di mangiare al di bon, e alle bon, parlando di bon, ma è stato voluto mettere una bistecca. Volete mettere una bistecca, cari ascoltatori? Vi piacerebbe, cioè, adesso cosa sono? Le 7:30, però qua in Australia la gente già ha cenato. 7:30.
0: Ma però in Friuli, a che ora si mangia in Friuli la cena?
1: Dipende, perché tante volte a casa noi abbiamo tanti, a casa parlo di mamma, papà, mio fratello, abbiamo tanti impegni tra di noi, si sta verso il range delle 8, 8 e mezza. Io quando.
0: Si mangia la cena
1: Sì,
0: verso le 8.
1: ma io ogni volta, adesso prima di mandare la pubblicità, che sicuramente la mamma, il fratello e il papà mi staranno ascoltando, cosa succedeva? Io quando dovevo uscire, quando andavo ancora alle superiori, dovevo uscire la sera, no? A trovarmi con i miei amici, e allora mi lamentavo. Che la cena non era pronta perché dovevo uscire, perché ci si trovava fuori alle 8:30, tante volte non avevo cenato, e allora la mamma cosa diceva? Tu vuoi di cena prima? Ta che prepara prima, inizia a preparare prima, fai su, prepara la tavola, inizia a sbucciare le patate, renditi utile, no? E allora io, orecchiette abbassate, Dire, però è Harrison. Allora, sì, vi lasciamo un momentino, ascoltatori. Due minuti di pubblicità, torniamo subito col Friuli Venezia Giulia e la sua gente.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
5: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: Allora, conoscere il Friuli Venezia Giulia significa poter scoprire tante cose, ad esempio da quelle parti in quella storia. Italia vuol dire qualcos'altro, perché pur essendo in Italia si subordorano, almeno subordorano.
1: Cosa stai cercando di dire?
0: Sbordonà. Almeno altre tre o quattro culture diverse. Adesso ride lui. Significa scoprire un territorio dove l'architettura ricorda un mondo, il cibo ne ricorda un altro, monti e colline guardando ancora altrove, e su tutto una storia gigante, possente, che varca i confini, accomuna popoli diversi e lascia pezzi di memorie ovunque. Per esempio, questa città elegante come Trieste, ma dal fascino più austero e solitario, da tutti decisamente poco familiari, sarebbe Gorizia. È un luogo magico da ammirare dall'alto, dal borgo del bel castello medievale che domina sull'intera città e sull'immenso panorama di boschi, parchi e colline che la avvolgono. Una città che colpisce già solo per il fatto di essere divisa pochi metri e cambia nome, si ritrova un altro stato con un'altra lingua nelle orecchie. Altre targhe sull'auto, altre pubblicità affisse per strada. È la Transalpina, la piazza della stazione dove si può tenere contemporaneamente un piede in Italia e uno in Slovenia, e dove fino a poco tempo fa una rete separava l'Oriente dall'Occidente, un'ideologia da un'altra. Ma non solo, separava perfino le famiglie da pochi passi di distanza. Difatti Gorizia si chiama Nizza dell'Adriatico. Dalla borghesia asburgica si respira l'atmosfera sospesa di tipica di una città di confine. Nella piazza transalpina, come ho già detto, fin dal 2004 fisicamente divisa da un muro di passaggio, con un piede in Italia e uno in Slovenia. Il castello medievale, con il solo incantevole borgo, è un vero gioiello. Da qui la vista spazia sui colli e sull'intera città, dove convivono in modo armonioso architetture medievali, barocche e ottocentesche. Si può ammirare i parchi incantevoli come il Parco Piuma sul fiume Isonzo, il Parco dei Palazzi Coronini, Kronberg, con alberi di tutto il mondo, o il Parco di Viatori, Giardino delle Azalee, dei particolari e curiosi musei e molti palazzi storici. Inoltre si può assaggiare i piatti tipici che uniscono a tavola decine di nazioni che portano i loro migliori prodotti e tradizioni enogastronomiche. Ma abbastanza parlato di Gorizia, noi abbiamo, chi abbiamo da Gorizia al Fogolar Furlan? Abbiamo Aiko.
1: Sì?
0: Sì.
1: Sì, sì, diciamo di sì, dai, diciamo di sì.
0: Perché?
1: Diciamo di
0: Gorizia. No.
1: Perché il discorso di Aiko, che mi piacerebbe averla qua, Aiko è una ragazza che lavora al Fogolar Furlan, se è arrivata al Fogolar Furlan, cari nostri ascoltatori, ad accoglierci se lei, quindi in caso mai potete chiederglielo direttamente a lei, no, perché è diversa la situazione, perché so che quando fa le telefonate lei comunque parla in sloveno con la sua famiglia, e quindi è diverso, il goriziano è diverso da un triestino o da un bisiacco. Il goriziano è goriziano, cioè il goriziano è di Gorizia, non c'è altra traduzione. Però io ho passato a Gorizia un po' di tempo, perché ho fatto un po' di università, l'ho fatta io a Gorizia.
0: Gorizia?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Ho fatto quando studiavo, quel periodo che studiavo cinema.
0: Sì.
1: Ho mollato, però diciamo che io il mio percotto Gorizia ogni giorno con la macchina me lo facevo.
0: O lo facevi ogni giorno?
1: Quasi ogni giorno, sì, perché mi costava meno con la macchina per il parcheggio che non col treno far su e giù.
0: Oh.
1: Sì, ma è sempre stato bello, perché alla fine ero quello con la macchina. Poi quando si facevano le feste, mamma, non torno a dormire stasera, sto a Gorizia, cosa fai? Festa? E buttavo giù.
0: Allora, senti, Perché siamo,
1: sì,
0: quasi,
1: siamo quasi in chiusura, che ascoltatori,
0: allora,
1: nessuno
0: Friuli Venezia Giulia, come ho detto prima, situata nel nord Italia, nasconde varie leggende, tra cui, forse tu hai già sentito questa, quella di Vagagna, dove la leggenda della scrofa e dei suoi porcellini d'oro è conosciuta da tutta la popolazione.
1: Cari ascoltatori, se mi vedete la mia faccia, no, non mi ricordo, non mi suona nulla di nuovo. Anche
0: allora,
1: perché...
0: si narra, sì, che un tempo il castello di Fagagna e quello di Villalta fossero tra loro uniti da una segreta galleria sotterranea. Nel 1250 il castello di Fagagna è stato conquistato, dopo tanti tentativi, da Ezzelino da Romano, signore della Martrevigiana. Tutti i castellani furono fatti prigionieri, ma prima riuscirono a nascondere gran parte delle ricchezze che erano custodite nel castello. Furono nascoste proprio nella galleria sotterranea, tra i tanti tesori del castello. Vi era anche una scroffa con i 6 porcellini di oro. Quando le truppe trevigiane si ritirarono, il patriarca Bertoldo de Marania ordinò una dura rappresaglia nei confronti dei traditori. Il tesoro però non venne mai più ritrovato, mai più a giorno d'oggi. Questa leggenda, molto sentita tra popolazione locale, è oggi utilizzata per spronare i giovani al lavoro nei campi. Forza, lavorate, che forse trovate la galleria che nasconde la scroffa coi 6 porcellini. Ma ancora non è stata trovata. Più di qualcuno ha ipotizzato che il tesoro si nasconde sotto il tumulo di Fostiani, nei pressi del castello di Villalta, mentre altri credono che si trovasse all'ingresso della galleria nei pressi di sarebbe stato per l'Italia nei pressi della chiesetta di Foscari, dove un pozzo collegato con quella famosa galleria. Ad oggi il tesoro non è stato ritrovato. Quindi il Friuli è ricco anche sottoterra, non solo sopra.
1: Ma io siamo da quando abbiamo ricominciato a fare questo programma, che diciamo che è una terra stupenda. Sì. Una terra stupenda. Allora vi lasciamo con l'ultimo stacco pubblicitario. Qua per con le nostre 2 ore sono quasi volate. E niente, allora vi ci salutiamo dopo. Restate con noi per l'ultimo saluto. Non vorrete mica perdervi l'aforisma di Maria,
0: no?
1: Assolutamente.
0: E i saluti dobbiamo salutare.
1: Tornate subito con noi qua.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate. Vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutti tu inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Rostever.

0: Allora, io ogni volta cerco di mettere comunque anche un po' dell'Udinese per parlare dell'Udinese, perché è giustamente la squadra della regione. Questa canzone qua di Dario Zampa dice che l'Udinese deve fare bene, deve salire in Serie B o andare in Serie C. In Serie A, scusa, perché in quel periodo diceva: siamo tutti raffreddati col raffreddore, perché Serie C.
1: Sì.
0: Serie C. Quindi la canzone è vecchia. Io non ho mai avuto, spero di non avercela mai, anche se voci dicono che ci farebbe bene un po' di Serie B. Io non ho mai avuto l'occasione di vedere l'Udinese non in Serie A, perché ricordiamo che con quest'anno sono 32 gli anni consecutivi dell'Udinese Calcio in Serie A. Quindi io sempre un Dario Zampa lo metto sempre molto che volentieri, no Marisa?
1: Sì. Si chiama Udinese o lo
0: viva l'Udinese,
1: ma
0: la
1: chiamano anche zebrette,
0: anche le zebrette, perché il simbolo dell'Udinese è la zebra. E si sa, chi lo sa, io so che il bianco e nero siamo stati i primi, siamo i primi bianconeri d'Italia.
1: Ho la storia in qualche posta,
0: primi
1: forse.
0: Prima della Juventus, perché prima la Juventus era rosa. L'Udinese,
1: infatti,
0: l'Udinese
1: la storia è così.
0: Sono i primi bianconeri d'Italia, diciamolo e ripetiamolo. Qua io non mi smuovo assolutamente. Marisa, io ho messo questa canzone qua per fare un po' un augurio per la prossima stagione dell'Udinese, e speriamo che possa vederli il prima possibile allo stadio, perché come dicevo, sabato prossimo, la domenica nostra mattina, ci sarà questo evento, questo torneo che riporta un po' il calcio europeo a Udine, e speriamo di vedere altre squadre europee in un futuro.
1: Sì, ma potremo anche noi vedere?
0: Guarda, io sto cercando in modo tale, sì, però Marisa, ti svegli alle 5 di mattina per vedere una partita?
1: Sì, per vedere la partita di tennis, mi sono svegliata, rimasta anche la notte.
0: Allora vediamo se riesco a trovare un po' un modo per farla vedere. Sarebbe bello vederla al Fogolar, sarebbe bello, sì. Però non credo sarà possibile.
1: Allora Marisa, io vorrei salutare tutti i nostri ascoltatori, particolarmente che non abbiamo menzionato, Oreste, che è sempre in ascolto.
0: Mandi, Oreste.
1: Allora Oreste, tanti cari saluti. So che Luigi Parolin ci ascolta anche, saluti anche a te Luigi. Poi la signora dal Sudafrica, che mi ascolta ogni volta che può, è quella della Carnia. E i tuoi anche saranno che ti ascoltano, Cristiano.
0: Sì, quello sì, ma mi ascoltano, tanta gente mi dice che è strano ascoltare che noi parliamo d'inverno quando ci ascoltano dalle piscine e dalle spiagge, perché
1: è vero.
0: Ieri 41 gradi in Friuli, sembrava di essere qua. Difatti,
1: e allora a te forse tu stai immaginando quello e per quello vai in giro senza, con le maniche corte.
0: No, ma io soffro tanto il caldo, quindi ho detto una volta ti tocchi da me, come ho tocchi a Watris.
1: Ok, e per salutarvi vi dico questo: la vita è come un racconto, importa non tanto la lunghezza quanto il suo valore. Mandi.
0: Così vonde, bellissime parole, così vonde appena...
1: Ma è bello, è significante,
0: È come dire, la vita è come un racconto, belle parole. Difatti sono tutti i racconti che diciamo noi nel nostro programma a chi ci ascolta, speriamo di portarvi un po' di compagnia, che siate alla guida o che siate a casa magari a far di cena, come diciamo noi, perché siete a cucinare o siete semplicemente in ascolto, per ascoltare un po' di aneddoti, un po' di storie e leggende di cui nemmeno spero che anche alcuni altri che ascoltano siano stati sorpresi come lo sono io ogni volta che Marisa ci porta questi bellissimi, bellissimi racconti. Quindi con le parole di Marisa non posso fare a meno di salutare tutti, perché dobbiamo salutarci tutti. Ci troviamo con la prossima settimana con il Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Ciao da Cristiano
1: e Marisa.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante_president@gmail.com.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Benone, allora chiedo scusa a chi è al telefono, un momentino di pazienza che arriviamo da voi subito. Quindi, detto tutto ciò, un salutone e un abbraccio a voi tutti, carissimi amici in ascolto, augurandovi una buona serata. Come sempre ripeto, voi dite che il programma lo facciamo bello, il programma, carissimi, lo fate voi, quindi chiamateci, chiedeteci le canzoni del vostro che vi piacciono di più, siamo qua per accontentarvi con voi e per voi, nell'augurarvi un buon programma e un buon ascolto. Vi saluto, vi ringrazio anticipatamente e saluto a Loretta. Cara Loretta, ben trovata, auguriamoci di fare un buon programma, di accontentare i nostri radioascoltatori. Ben trovata e, come sempre dico, I love you, darling.
1: Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti che siete in ascolto, spero che godete la trasmissione.
0: Benone, allora intanto che prendiamo le vostre telefonate, sono sicuro che Loretta ha qualcosa di pronto per farvi ascoltare. Chiamateci e il programma sarà buono. Grazie e buon ascolto.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Tempo di salame da Banquet Foods!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
6: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
7: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
8: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.

Benone, allora incominciamo il programma con le vostre telefonate. Il primo grazie questa serata va alla nostra carissima Deodora, la quale ha chiamato e vorrebbe far tanti auguri a Assunta Belperio, che ha fatto il compleanno, così mi ha detto Deodora. Quindi io ad Assunta e a Filippo Belperio un abbraccio, un salutone. E a te, Assunta, tanti tanti anni ancora in compagnia nostra e vostra. Vi ringrazio per tutto, un salutone, un abbraccio da parte di Deodora e famiglia. Questa sera lei vi dedica la canzone La vita è bella, quindi eccola qua. Tutta per voi due, Assunta e Filippo. Buon ascolto, un abbraccio, un salutone, arrivederci presto, ciao.

Benone, benone. Allora salutiamo un momentino di pazienza. Due, tre, rose, Tagliavella. Un momentino, quindi intanto che cerco la canzone Tutte le mamme, ma mi è scappato il bigliettino col nome. Comunque Loretta, mandala in onda, poi troverò per chi era la canzone. Aspetta, Giovanni Pasquale Galarella.

Però, carissima Giovanna, tu hai detto De Vito la canta, ma Loretta in qualche maniera non me l'ha trovata. Però chi è che la canta Loretta? La canta Nila Pizzi. Guarda, la canzone è sempre quella. Ti ringraziamo, carissima, per la tua telefonata e ti auguriamo un buon ascolto. Un salutone a te e tutta la famiglia. Di cuore grazie. Giovanna Pasquale Galarella, grazie.

Benone, chiedo scusa a chi è al telefono, un secondino che metto in onda la canzone e poi prendo il telefono. Allora un salutone caro va ad Antonietta Gagliardi, la quale ringrazio, è sempre con noi. Cara Antonietta, grazie. Lei vuole ascoltare Michele Rodella, canterà Io, tu e le rose. Ed eccola qua Antonietta, grazie e buon ascolto.

0: Nene, what do you want? Yes. Yes, manda una canzone tu, Loretta, intanto che io mi organizzo, perché
1: radio
0: il telefono
1: italiana
0: alle volte
1: 531, la radio degli italiani. Pronto, in Sud Australia.
2: Sanremo produce pasta di qualità.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
5: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
5: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
6: In pigiama? Ma cosa dici, Sara? No, io vengo in jeans.
5: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
5: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
6: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
0: Benone, allora un salutone, una stretta di mano, la carissima Anita. Cara Anita, nell'augurarti ogni bene, ti salutiamo e ti mandiamo la canzone da te richiesta, Chitarra Romana, tutta per te, con l'augurio di un buon ascolto e un buon riposo più tardi. Ciao Anita, a nome di Lorenzo e Loretta.

0: Bom, bom.
1: Metti. Sara mia.
0: Benone, allora un saluto vada a Antonietta Gagliardi, che il nostro bravo Michele Rodella canterà. Loretta, allora ho sbagliato il nome, quindi allora andiamo dal nostro Antonietta, arriviamo subito da te, ho preso il bigliettino sbagliato, quindi un salutone all'assiduo ascoltatore del martedì sera, sto parlando di Fabio De Luca, la quale è sempre con noi, questa sera ha scelto una bellissima canzone che so sicuro farà felice il nostro bravissimo Oreste Beltrame. Doro Coronica, Aldo Mechis, Nicola Pameli, Mario Montin, Giao Favretta, insomma è un tavolone di 15-20 persone che il nostro bravissimo Fabio raduna tutti i giovedì a pranzo al Focolar, quindi con l'augurio di rivedervi giovedì là. Vi saluto augurandovi ogni bene ed ecco qua Fabio, la bella friulana per tutti in ascolto. Grazie e buon ascolto.

Benone, allora alla prossima, che ringraziamo la carissima Nicolina. Cara Nicolina, all'oretta Dio, ti auguriamo ogni bene, ti salutiamo. E tu questa sera vuoi ascoltare 50 Primavere, ed eccole qua, cara Nicolina, tutta per te, con un abbraccio, una stretta di mano da Loretta e Lorenzo. Buon ascolto e grazie, Nicolina.

Benone, allora siamo di nuovo con voi. Vorrei salutare Italia Vella e ringraziarla per essere sempre in nostra compagnia. Questa sera Italia Vella vorrebbe ascoltare Sardegna, cantata dal nostro bravissimo Enrico Musiani. Quindi a tutti in ascolto auguro pace e bene, vi ringrazio. Ecco qua, Sardegna.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21.
2: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior salame!
4: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
5: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
2: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
4: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
2: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
4: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
2: Profumi? Ma come profumi?
4: Sì, sì, anche i profumi.
2: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Bene, allora... Il prossimo saluto è rivolto a tutti i nonnini sparpagliati nel mondo. Soprattutto devo ricordare per primo i nonnini di Sant'Ilario, altrimenti la cara Giuseppina s'arrabbia. Quindi, carissimi nonnini di Sant'Ilario, ovunque voi siate in tutti gli ospici sparpagliati nel mondo, grazie di cuore per quello che sempre avete fatto, avete insegnato ai nipoti. È un grazie sentito da parte di noi più anzianotti. Cari nonni, grazie di cuore. Cosa posso mandarvi questa sera? A me piace tanto ascoltare i nonni raccontano, perché raccontano tante belle cose, e spero che tutta la gioventù ascolti e ringrazi i nonni per l'insegnamento che ci hanno dato durante la vita. Quindi di cuore grazie. Un saluto anche a Giuseppina. Ed ecco qua, i nonni raccontano.

Benone, allora un saluto, un abbraccio, vada ad Assunta e Filippo Belperio. La nostra carissima Assunta ha sentito che una sua loro amica le ha dedicato La vita è bella. Allora lei ha richiamato e noi la ringraziamo augurandoti tanti tanti birthday ancora, carissima Assunta. A te e al nostro carissimo Filippo un salutone, un abbraccio con l'augurio di vederci presto. Ed ecco qua, la canzone tu non l'hai chiesta, ma te la mettiamo noi. La vita è bella. No, sì, aspetta un momentino. Felicità, no, la vita è bella, l'abbiamo fatta prima. Carissimi, ecco qua, tutta per voi. Albano canterà Felicità. E che tutto il mondo sia felice, ascolti bene sta canzone. Di cuore grazie e tanti auguroni.

0: Io.
1: Allora, cosa abbiamo pronto, Loretta? Un momentino. Cosa hai pronto? Ecco, allora ricordiamo un carissimo amico con la canzone da lui preferita. Le Mondine, augurando buon ascolto alla famiglia, di cuore a risentirci. Grazie e buon proseguimento di serata.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare! Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
3: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto.

Salutiamo la bravissima e cara Maria Teresa. Cara Maria, di cuore grazie, Loretta Dio, apprezziamo molto le parole che tu ci dici a noi, contraccambiandole ti salutiamo e ti ringraziamo. Questa sera tu vuoi ascoltare la canzone Dio come vorrei. Ed eccola qua, Maria, vada in giro per tutto il mondo e benedica il mondo intero. Grazie e buon ascolto.

Bene, allora continuiamo col salutare e dire grazie alla carissima Colomba. Cara Colomba, grazie di cuore. Ho capito che c'è dei piccoli acciacchetti, comunque coraggio, ritornerà al

sole. Speriamo che quando comincia a riscaldare un po' i dolori passano, perché purtroppo col freddo, un po' di umidità, i problemi si sentono. Comunque, nel dirti grazie, ecco qua la canzone da te scelta, Polvere, tutta per te. Nel dirti grazie, eccola qua. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531.
3: Ci vai, sì?
2: Ci vai tu.
3: Ci vado io.
2: Clara. A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: Benone, allora grazie, vada la carissima Giuseppina. Giuseppina è colei che accudisce i nonnini e nonette a Sant'Ilario. Lei appena chiamato vorrebbe salutare Alfieri Farina e tutta la compagnia. Mi ha detto, carissimo Alfieri, che tu ci manchi a tutto il gruppo che eravate una volta assieme. Comunque fatti vedere qualche volta. Nel dirti grazie, Alfieri, e grazie a Giuseppina che ha voluto dedicarti una canzone, guarda, lei mi ha detto a me, scegliela tu. Io so che tu ogni tanto mi chiedi una rosa, un bacio, ed eccola qua, te la voglio dedicare a nome di Giuseppina e tutta la compagnia che una volta eravate assieme. Giuseppina, grazie, Alfieri Farina, ben trovato, tanti auguri e buon ascolto.

Bene, allora con la prossima voglio salutare un carissimo amico chiedendo scusa prima di partire perché lui mi ha fatto il nome di una canzone Mare e non ho azzeccato la fine, quindi carissimo Mario Cianfrone con una stretta di mano e un abbraccio d'amico Lorenzo Loretta, ti ringraziano, ti salutiamo. Caso fosse che questa canzone non è quella da te desiderata, cercheremo la prossima volta, magari se ci richiami col nome giusto, ma la colpa mia, non ho azzeccato il resto della parola. E tu sai, la compiuta è un po' permalosa, se non fai le cose precise non te la danno. Comunque, caro Mario, un abbraccio, un sentito grazie, augurandoti ogni bene. Ecco qua, quello che abbiamo trovato, Mare, ma dopo non so com'è. Comunque ti ringrazio, sperando che non ti arrabbi. Grazie Mario, un abbraccio e a sentirci presto.

Benone, allora un salutone, una stretta di mano da vero amico al nostro Gino. Caro Gino, grazie. Tu vuoi ascoltare Violoncello senza mamma? Carissimo, eccolo qua, tutto per te. Nell'augurarti buon ascolto, ti ringraziamo e auguriamo a te un buon riposo più tardi. Alla prossima, Gino, buon ascolto.

Benone, allora la prossima canzone la mando io in onda, una canzone che mi piace ascoltare che da tanto non la sento, sperando che qualche alpino sia ancora in ascolto. So che siamo tutti diventati vecchi e rimasti pochi. Comunque, eccola qua, ve la mando io sperando che chi l'ascolta sia ancora gradita. Eccola qua, tutta per voi, il testamento del capitano.

Benone, stiamo arrivando al termine di un altro programma. Ha chiamato la carissima Giuseppina, la quale di cuore ringrazio. Scusate, ha voluto dedicare una canzone a Loretta e ci ringrazia che veniamo a fare il programma, caldo, freddo, pioggia o sole, quello che sia. Comunque, carissima Giuseppina, è una grande gioia sentire dire i nostri nonnini e nonetti che apprezzano che veniamo a tenervi un po' di compagnia. Dovete scusarmi, ho un po' di raffreddore, quindi ha dedicato Loretta la canzone Rose Rosse. Comunque, carissima Giuseppina, un abbraccio, un bacione e una promessa di arrivederci qualche giorno. Di cuore grazie, buon ascolto e buonanotte, cara.

0: Grazie Giuseppina, e con questa canzone siamo arrivati al termine di un altro programma, sempre sperando d'aver portata gioia, d'avervi accontentati. Caro Mario, purtroppo non era la canzone da te richiesta, sai, non ho captato bene la seconda parola del titolo e l'ha compiuta, ma data questa, comunque rimedieremo la prossima volta. Vi ringraziamo per le telefonate, ma come sempre dico, non soltanto le telefonate, ma soprattutto le belle parole di incoraggiamento che voi dite a noi. Cerchiamo da contraccambiare, informandovi che vi vogliamo bene sempre. Veniamo con voi e per voi, e con una stretta di mano vi saluto questa serata, augurandovi un buon riposo e tante belle cose. A risentirci alla prossima settimana. Concludo con ringraziare e salutare Loretta a nome mio e a modo di tutti voi che quando chiamate la salutate. Loretta, a nome di tutti, un abbraccio e un sentito grazie.
1: Prego Lorenzo, ti ringrazio anche a te, che hai sempre belle parole per tutti. Io vi do la buonanotte, sono contentissima di essere qua con voi. Spero che godete la settimana. Ci risentiamo la prossima. Buonanotte, mandi buinegnot.
0: Mandi con un grande abbraccio e un augurio di pace e bene a tutti da Loretta e Lorenzo. Mandi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Ogni ragazzo detenuto nel riformatorio aveva la possibilità di scegliere il lavoro per il quale era più portato. Si poteva scegliere tra la falegnameria, il giardinaggio, oppure la musica. Naturalmente la mia inclinazione mi spinse subito verso quest'ultima. Louis Armstrong è dalla parte del soul.
7: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca.

0: A New Orleans, nel quartiere di Beco Town, c'è un piccolo vicolo chiamato James Alley, talmente piccolo da non coprire nemmeno un isolato. James Alley si trova esattamente nel cuore di quello che in città chiamano il campo di battaglia, per via dell'attitudine piuttosto incline alla rissa dei suoi abitanti. Le sparatorie erano all'ordine del giorno e in quell'unico isolato, stretto e minuscolo, viveva stipata una miriade di gente.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.
0: Uomini di chiesa, giocatori d'azzardo, banditi, prostitute, spacciatori e sciami di bambini chiassosi e vivacissimi. Il 4 luglio del 1900 ci fu una sparatoria furibonda nel vicolo, talmente violenta che i due pistoleri si ammazzarono a vicenda. In mezzo a quegli spari si mescolarono dei vagiti di neonato, i miei. Fu esattamente quella la notte in cui venni al mondo.

Presto mi affibbiarono un soprannome. Per tutti ero Dipper. Il nome veniva da un vecchio blues, Dipper Mouth Blues, e mi stava bene perché avevo una bocca molto grande. Per tutto il periodo di Natale e Capodanno, New Orleans è in festa. Ci sono fuochi d'artificio a tutte le ore e la notte è attraversata da cortei di suonatori illuminati da torce infuocate. Bisognava fare più rumore possibile, e cosa c'era di più rumoroso di uno sparo di fucile o di pistola? Certo, le armi erano vietate in città e bisognava stare attenti a non farsi beccare dalla polizia per non finire al fresco.

0: un vecchio baule di cedro di mia madre avevo trovato una calibro 38 e quando quella sera uscii per andare a cantare in strada la portai con me. Praticamente avevamo messo su un quartetto. Cominciavamo partendo da Rampart Street. Il primo cantante e il tenore camminavano in testa e a seguirli c'erano il basso e il baritono. Cantavamo canzoni a caso, fino a quando qualcuno non ci chiedeva di cantarne una in particolare in cambio di una mancia. Il più delle volte tornavamo a casa con una discreta sommetta. Tornando a quella sera, ce ne stavamo andando così per i fatti nostri quando a un tratto, senza motivo, un tipo dall'altra parte della strada tirò fuori una piccola pistola a 6 colpi e cominciò a sparare. «Dipper, andiamo, fagli vedere chi sei! Forza, Dipper!» mi incitarono i ragazzi del gruppo sapendo della pistola che avevo con me.
1: «If it takes forever, I will wait for you!»
0: Senza esitare troppo, alzai il braccio in aria e sparai. Avete mai sentito sparare una calibro 38? Ha lo stesso rumore di un temporale. Il tizio scappò via a gambe levate. Scomparve nella notte come una lepre selvatica. Scoppiammo a ridere e riprendemmo a camminare e a cantare.
1: Every day, remember.

Dopo qualche metro tirai di nuovo fuori la pistola e senza motivo alcuno, se non quello di divertire i miei compagni, sparai in aria altri colpi fino a scaricare il caricatore. Come sparai l'ultimo colpo, sentii all'improvviso un paio di braccia robuste agguantarmi da dietro. Iniziai a sudare freddo. Vidi i miei compagni svignarsela e appena mi girai davanti a me trovai un grosso poliziotto bianco che aveva osservato tutta la scena. No, la prego, agente, non mi porti in prigione, mi lasci andare. Le prometto che non lo farò più. Il poliziotto fu irremovibile. Mi portarono al tribunale minorile e fui sbattuto in una cella, dove mi lasciarono tutta la notte.

La mattina seguente un uomo con un mazzo di chiavi venne ad aprire la porta. «Sei tu Louis Armstrong?» «Sì, signore. Seguimi. I delinquentelli neri come te vanno raddrizzati al riformatorio». Subito fuori dal tribunale ad aspettarmi c'era un carro con due cavalli. Entrai nella carrozza insieme ad altri ragazzi che come me avevano commesso qualche reato e uscimmo dalla città. Il riformatorio si trovava in piena campagna. Era un vecchio edificio di fronte ad un vecchio cascinale dotato di ettari di terra dove pascolavano centinaia di animali, vacche, tori, vitelli e qualche cavallo.

La prima cosa che notai, sceso dal carro, furono dei folti cespugli fioriti. Il loro profumo era dolcissimo e inebriante. «Sono caprifogli, ragazzo», mi disse la guardia carceraria.

0: every day, boy, it seems too tiny to love some.
1: Ogni ragazzo detenuto nel riformatorio aveva la possibilità di scegliere il lavoro per il quale era più portato. Si poteva scegliere tra la falegnameria, il giardinaggio, oppure la musica. Naturalmente, la mia inclinazione mi spinse subito verso quest'ultima, ma l'insegnante, tale Peter Davis, non mi vedeva di buon occhio. Aveva dei forti pregiudizi nei miei confronti perché venivo da un quartiere dalla pessima reputazione. Da subito mi trattò duramente e non perdeva occasione per punirmi con bacchettate sulle mani e castighi. Per i primi mesi non feci altro che cercare di fargli cambiare opinione. Volevo entrare nella banda musicale e in più avevo un'altra grande ambizione: diventare il trombettiere del carcere. La nostra vita dipendeva dal suono della tromba militare. Era il suono di quella tromba a darci la sveglia, a comunicarci che era ora di mangiare o di spegnere la luce prima di dormire. Con il passare del tempo, l'odio del signor Davis andò scemando ed un giorno, sorridendo, mi disse: «Louis Armstrong, ti piacerebbe entrare a far parte della nostra banda?» Rimasi senza fiato, al punto che il signor Davis mi rifece di nuovo la domanda: «Louis Armstrong, mi hai sentito? Ti ho chiesto se ti piacerebbe entrare a far parte della nostra banda.» «Oh, sì, signore, certo, signore, qualsiasi cosa.» «Bene, va a darti una bella lavata e poi vieni alle prove.» Non vedevo l'ora. Ero talmente entusiasta che mi finì il sapone negli occhi, ma non me ne importava niente.

vedevo già soffiare dentro la tromba e sfilare insieme agli altri ragazzi. Eccomi, signor Davis. Ma con grande sorpresa mi porse un tamburello. Un semplice tamburello. Addio sogni di gloria. Non mi persi d'animo e feci del mio meglio. Ero diventato talmente bravo che presto il mio modo di tenere il ritmo divenne una colonna portante degli arrangiamenti. Sei bravo, Luis. Che ne dici di passare al sax contralto, eh? Te la senti? Accettai al volo. Guadagnai sempre più confidenza con lo strumento e cominciai a diventare il ragazzo più amato del riformatorio. Guadagnai la confidenza di tutti. Un giorno il giovane trombettiere del riformatorio venne rilasciato e i suoi genitori vennero a prenderlo. Davis mi diede subito il suo posto. La prima cosa che feci fu lucidare la tromba. Era quasi diventata verde dall'ossidazione. La lucidai così bene che sembrava nuova. Era scintillante. E quando suonai la mia prima sveglia e i ragazzi videro la tromba messa a nuovo, scoppiarono in un applauso fragoroso. Ero al settimo cielo. Mi esercitavo duramente tutti i giorni, fino a quando Davis mi disse: «Luis, voglio che diventi il capobanda». Non ero solo il trombettista, ma il capobanda. Presto venne il giorno in cui ci fecero sfilare suonando per le strade della città. Ero vestito con un paio di pantaloni crema, calzettoni e scarpette marrone e un berretto crema. Il mio quartiere era in festa. Sapevano che anche il piccolo Dipper avrebbe sfilato insieme alla banda. Ci fu talmente tanto entusiasmo che chiesero a Davis se avessero potuto darmi qualche mancia. Davis annuì, aspettandosi una piccola somma. Non conosceva la generosità di quella gente. Mi riempirono di denaro al punto che dovetti farmi prestare i berretti dagli altri ragazzi per raccoglierlo tutto. La settimana dopo Davis comprò per ogni membro della sua banda uno strumento nuovo di zecca e un uniforme con cucita sul petto lo scudo del riformatorio. Lo fece proprio attraverso la generosità della mia gente. La stessa gente verso la quale era stato talmente diffidente al punto da non permettere inizialmente al piccolo Dipper di suonare nella sua banda.

0: 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Il vertice straordinario su Ceuta dei ministri dell'interno europei. Al termine della videocall, il commissario agli affari interni Brunner ha parlato di piena solidarietà con la Spagna e di visione comune sulla necessità di continuare a combattere il traffico di persone e di rafforzare i rimpatri. Brunner ha anche affermato che, per quanto riferito dal ministro spagnolo, la situazione è sotto controllo e nessun migrante è entrato in area Schengen. L'Europa deve agire come un blocco unito, ha detto il ministro Piantedosi, tornando sulla proposta italiana degli hub nei paesi terzi, sul modello Albania, il dossier migranti, insieme a quello sulla sicurezza, al centro del lavoro del governo.
4: Il ripristino dei controlli alle frontiere non è una misura contro la Spagna. L'Unione usi tutti gli strumenti necessari per i rimpatri. Sono le parole del ministro Piantedosi alla riunione informale europea giustizia e affari interni. Il ministro torna sui flussi di irregolari in Italia in risposta alle accuse di cattiva gestione arrivate da Madrid, riportando che il governo Meloni ha ridotto della metà gli sbarchi nell'ultimo anno. La linea su cui spinge l'Italia allora è quella di accelerare sulla creazione di hub di accoglienza e rimpatrio nei paesi terzi, con l'obiettivo di dare respiro europeo a modelli come il protocollo con l'Albania. Proprio sul fronte della sicurezza è atteso nel Consiglio dei Ministri un decreto per assumere altri 500 agenti di controllo alle frontiere. Non c'è stipendio adatto per il rischio e il valore del lavoro che fate, le parole di Giorgia Meloni ai carabinieri della caserma Salvo d'Acquisto coinvolti negli scontri coi Notav in Val di Susa. Federica Ionta, GR1.
3: E sul tavolo del Consiglio dei Ministri del pomeriggio, di cui abbiamo appena parlato, possibili nuovi interventi anche sul caro carburanti. Dopo l'aumento del petrolio di stamattina, le parole del segretario del Tesoro americano Bessent, che qualche minuto fa ha dato per imminente la riapertura dello stretto di Hormuz, hanno fatto scendere bruscamente le quotazioni del greggio, con il WTI americano sotto i $78 al barile e il Brent a meno di $82. La cronaca: nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, è stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella.
5: Quasi 40 giorni di ricerche fino a questa mattina, quando i sommozzatori della Polizia di Stato hanno ritrovato a circa 20 metri di profondità nelle acque limacciose del lago di Vico un corpo. Per l'ufficialità si attende il riconoscimento, ma ci sono pochi dubbi che si tratti di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso. Quel giorno l'ingegnere, docente universitario, 84 anni, era uscito in barca insieme alla moglie. Si era tuffato in acqua senza più riemergere, forse a causa di un malore. Immediato l'allarme, un dispositivo imponente che non si è praticamente mai interrotto, quello delle ricerche. Sommozzatori provenienti da diverse regioni, vigili del fuoco, guardia di finanza, polizia e carabinieri si sono alternati, coordinati dalla prefettura da fine giugno per la perlustrazione dei fondali, con l'aiuto di strumenti tecnologici di ultima generazione, per provare a orientarsi a causa della scarsissima visibilità dello specchio d'acqua. Una missione lunga e dolorosa fino al ritrovamento di questa mattina.
6: Pasquale Notar Giacomo, GR1.
3: Grave intimidazione antisemita a Sofia in Bulgaria contro un gruppo di adolescenti ebrei italiani provenienti da Roma e Milano e i loro educatori. Un video circolato in rete mostra alcuni nazi skin vestiti di nero che urlano Sei Geil, fanno saluti nazisti e bloccano l'ingresso dell'hotel che ospitava i ragazzi. L'episodio risale a domenica scorsa, ferma condanna dal presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun, che ha parlato di ignobile provocazione antisemita e chiede alle autorità bulgare di fare piena luce su quanto accaduto. Due nuove scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione a Pisa attorno alle 13. La più forte ha avuto una magnitudo di 3.2, con epicentro a 5 km dalla città e una profondità di 11 km. Stamane alle 10.15 invece la prima scossa, la più intensa della giornata, di magnitudo 4.3. Non si registrano danni o feriti. Vacanze da sogno nel sud della Francia per Brooklyn Beckham, il figlio primogenito di David e Victoria, ma la reunion di famiglia salta ancora, ci racconta tutto la corrispondente da Londra.
0: avvistati prima a bordo del lussuoso yacht di Elton John di fronte alle coste di Nizza in Costa Azzurra e poi a Saint-Tropez. Brooklyn Beckham e sua moglie Nicola Peltz in vacanza nel sud della Francia, ospiti della pop star britannica che è padrino del primogenito di David e Victoria Beckham. E proprio in Costa Azzurra, a Saint-Tropez, c'è anche il resto della famiglia di Brooklyn, con cui lui ha interrotto ogni legame. Addirittura i due gruppi sono stati fotografati nella stessa giornata a Saint-Tropez, a poche centinaia di metri di distanza, molto vicini ma distanti anni luce. La coppia più amata dai britannici, l'ex capitano della nazionale di calcio e l'ex Spice Girl, e gli altri tre figli non hanno avuto alcun contatto con il primogenito. Una faida familiare che si trascina da quando Brooklyn ha accusato via social la madre di aver rovinato la festa di nozze e di aver trattato male la nuora Nicola Peltz, figlia di un miliardario manager americano. E la riconciliazione al momento sembra impossibile. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: E noi ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
2: Progetto Benessere, una selezione delle puntate andate in onda pensata per continuare il nostro viaggio alla scoperta dei sani stili di vita e offrirvi un quadro approfondito sui temi della prevenzione, della salute e della cura di sé, attraverso i diversi contributi dei nostri esperti.
7: Progetto Benessere, per una vita più sana.
8: Rai Radio 1, sono Viviana Virbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e al benessere quotidiano. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Invece, se volete riascoltare tutte le puntate già andate in onda, c'è Rai Play Sound. Oggi iniziamo parlando del benessere che può derivare dalla pratica delle arti marziali. Queste discipline, nate spesso come sistemi di difesa e filosofia di vita, sviluppano un equilibrio profondo tra corpo e mente. Poi, su suggerimento di voi ascoltatori, parleremo di Alzheimer e di demenza, raccontandovi anche la storia del villaggio Fondazione Roma, un modello innovativo che cerca lo stare bene degli ospiti e delle loro famiglie. Ma prima di tutto questo c'è la musica, la mia strada.

0: Progetto Benessere. Oggi, dicevamo, ci occupiamo dello stare bene attraverso le arti marziali. La pratica costante, infatti, invita a conoscere i propri limiti, a superarli con gradualità, a gestire l'energia interiore e a coltivare la concentrazione. Inoltre, le arti marziali offrono un contesto educativo in cui il rispetto, l'autocontrollo e la consapevolezza diventano parti essenziali di un percorso. Per molti non si tratta semplicemente di fare sport, è una sorta di cammino formativo che modella il carattere e migliora il benessere psicofisico complessivo. E così, Remo Periginelli, maestro di arti marziali e pedagogista?
1: Buongiorno a tutti,
0: buongiorno.
1: Grazie dell'invito, buongiorno ai radioascoltatori. Sì, diciamo subito che le arti marziali in Occidente ovviamente hanno avuto una trasformazione che l'ha portato soltanto quasi ad essere una pratica agonistica. In realtà la loro origine è un'origine diversa, perché ricordiamo che quasi tutte le arti marziali derivano da monaci taoisti, monaci di Shaolin, eccetera, per cui la loro formazione era prima di tutto una formazione spirituale.
0: Certo.
1: In effetti l'obiettivo delle arti marziali, cosiddette arti marziali, tra virgolette, sono tre. La prima cosa è un obiettivo della salute. Quindi ci sono tecniche proprio di prevenzione per quello che riguarda la salute. Il secondo obiettivo è quello dell'autodifesa, come hai ricordato, e il terzo obiettivo è quello della spiritualità. Tutte queste tre cose sono interconnesse fra di loro, non sono scotomizzate, ma sono interconnesse. Quindi prendere soltanto una parte per il tutto è una cosa che ovviamente è stata fatta dagli occidentali, ma è una cosa sbagliata.
0: E dell'unione di questi tre punti, salute, autodifesa, spiritualità, che genera benessere?
1: Certo, diciamo questo, che ci sono, io sono andato alla ricerca, sono più di 50 anni che pratico arti marziali, sono andato alla ricerca di tecniche nascoste, cioè che non sono state trasmesse nella tradizione dalla tradizione orientale alla nostra occidentale, però ci sono queste tecniche, sono state sminuite, cioè non ritenute idonee per un progetto agonistico, ma in realtà è la parte più importante, il 90% di quello delle arti marziali. E ovviamente le prime strutture di questa tecnica vanno in quello che si chiama il respiro. Imparare a respirare, sì, è un lavoro fondamentale, e il respiro è quello che ci dà la possibilità non soltanto di, come dire, di avere una maggiore ossigenazione del corpo, no? Quindi da un punto di vista occidentale, ma soprattutto il respiro ci dà la possibilità di avere la coscienza che quando noi respiriamo, ispiriamo anche fotoni di luce, e il nostro corpo è un corpo che può essere un corpo di luce, cioè la nostra luce interiore, la nostra fiaccola che abbiamo messa sotto il moggio di dannunziana memoria, deve essere invece riportata proprio alla luce. Quindi il respiro, imparare a respirare, perché non è soltanto il respiro sì che ti simplicitere, ma è imparare a respirare.
0: Ecco, questo volevo chiederle, maestro Periginelli, che tipo di respiro è? Siamo su una respirazione diaframmatica o altro?
1: Allora, respiri sono diversi nella tradizione. Noi siamo abituati ovviamente in Occidente ad avere un respiro alto, soltanto sulla parte polmonare, no? Anche chi come mi ha fatto il militare, no? Che cosa si diceva? Petto in fuori,
0: petto
1: pancia
0: in fuori,
1: dentro,
0: certo,
1: no? Che è la cosa più sbagliata che ci possa essere da un punto di vista proprio fisiologico. In effetti il lavoro è quello di respirare attraverso la pancia. Attraverso la pancia che cosa significa? Significa che noi dobbiamo conoscere il nostro corpo. Il nostro corpo è un corpo che dorme, ormai da decenni dorme, proprio perché ne abbiamo dimenticato le funzioni straordinarie. Ci limitiamo a quelle che sono funzioni ordinarie. Ma le funzioni straordinarie del nostro corpo sono quelle che non solo mettono in circolazione nuovi circuiti neurali, ma mettono anche in circolazione nuove possibilità per gli organi. Allora, il respiro, e ripeto, ce ne sono tanti,
0: sì,
1: nasce da un punto particolare che i cinesi chiamano Qihai, oceano dell'energia, che è situato tre dita sotto l'ombelico e tre dita dentro, ed è un punto di agopuntura, ormai l'agopuntura è anche riconosciuta a livello occidentale, per cui non stiamo parlando di cose no particolarmente strane,
0: lontane,
1: ma è un punto
0: ormai,
1: esatto, ma è un punto particolare. E respirare su quel punto significa non solo attirare la nostra attenzione al centro, quindi essere centralizzati, ma soprattutto attivare un circuito energetico che lavora poi su tutti i meridiani. Quindi attivare il respiro, per esempio lì in questo punto che nel meridiano vasoconcezione dell'agopuntura è il numero 6,
0: sì,
1: ed è chiamato Chi-Hai, cioè l'energia, è un punto fondamentale perché lì è come se ci fosse la nostra centrale elettrica. E attivare quel punto significa lavorare in maniera tale da ripristinare quello che è la normale circolazione nei nostri meridiani.
0: Senta,
1: sono
0: maestro,
1: quelli
0: ma
1: che
0: in
1: trattati.
0: Questo panorama, perché sì, io vedo che il tempo veramente scorre veloce e lei deve tornare, sì, in presenza, perché dobbiamo approfondire anche tutti questi aspetti ulteriormente, però vorrei inserire prima di lasciarci, sì, due elementi. Il primo, la gestualità, che è diversa nelle varie arti marziali, però penso concorra complessivamente allo stesso obiettivo. E poi la rabbia si può canalizzare attraverso le arti marziali, soprattutto per i giovani che in questa fase di vita sono così arrabbiati e ce l'hanno un po' con tutti.
1: Sì, allora rispondo intanto alla prima domanda. Allora, per quello che riguarda la canalizzazione dell'energia, è ovviamente un lavoro che deve essere fatto non in una sola volta, ma è un lavoro in più volte, cioè imparare a respirare non è un lavoro, non voglio dire facile, però ovviamente con decenni in cui respiriamo con la parte alta siamo abituati ad avere un blocco nel diaframma. Quindi lo sblocco del diaframma porta la nostra, come dire, il nostro respiro ad attuare un livello diverso di consapevolezza. Per quanto riguarda la rabbia ovviamente è un fattore fondamentale ed è un fattore che attraverso le arti marziali può essere gestito, ma non soltanto come sfogo, perché ovviamente uno dice uno si sfoga, no? Quindi sfoga la rabbia in quelle determinate tecniche, eccetera. No, ma è proprio un lavoro che viene fatto per cambiare la rabbia in coraggio e anche in consapevolezza. Quindi questo è il lavoro fondamentale. Benissimo. Per quello che riguarda i gesti, sì, delle arti marziali, ovviamente è importante distinguere, e questo ovviamente non possiamo dirlo in pochi minuti, però è importante distinguere le tecniche di lancio dalle tecniche di slancio, perché sono due movimenti che danno due effetti somato-psichici completamente diversi. Perché le tecniche di lancio ovviamente hanno quasi un'aggressività maligna alla base, tra virgolette, invece quelle di slancio sono quelle che si trovano ovviamente in un percorso naturale ed è quelle che bisogna coltivare per avere benessere della persona, ma soprattutto per restare, come si dice oggi, in holos, cioè in quella...
0: Sono quelle che ci piacciono, le tecniche, esatto, di slancio. Grazie al maestro Remo Periginelli, maestro di arti marziali e pedagogista, la musica e dopo parliamo di Alzheimer, come detto.

0: Radio 1, progetto benessere. Ora parliamo di Alzheimer, che è una patologia neurodegenerativa complessa. Colpisce la memoria, il linguaggio, l'orientamento e progressivamente molte funzioni cognitive e di conseguenza esecutive. Non riguarda soltanto chi ne è affetto, ma anche le famiglie e i caregiver che si confrontano con cambiamenti profondi nel comportamento, nell'autonomia e nella relazione quotidiana. Ne parliamo con i nostri ospiti qui in presenza a Saxa Rubra, che sono il professor Giacomo Koch, che è neurologo, vice direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia e docente dell'Università di Ferrara. Benvenuto, caro professore.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E poi, sempre con noi qui a Saxa, c'è Michele Questa, che è psicologo, psicoterapeuta del Villaggio Fondazione Roma. Questa, benvenuto anche a lei.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Cominciamo subito con il professore Koch. Definiamo meglio questo perimetro dell'Alzheimer. Che cos'è? Di che patologia stiamo parlando?
1: Allora, l'Alzheimer è una patologia neurodegenerativa, vale a dire una patologia che progressivamente porta a un danno delle strutture del cervello, di quelle aree del cervello che, come diceva prima lei, sono importanti per funzioni cognitive come la memoria, l'attenzione e progressivamente poi anche il linguaggio. La patologia è dovuta, quello che sappiamo oggi, ha un accumulo di alcune sostanze tossiche, prevalentemente si chiama proteina tau e sostanza amiloide, che in qualche modo vanno progressivamente ad impedire il normale funzionamento dei neuroni e quindi la trasmissione dei segnali nervosi che sono fondamentali per una efficienza cognitiva. Nel tempo questa, diciamo, disgregazione dell'attività cerebrale porta a una perdita delle funzioni cognitive e poi piano piano nel corso degli anni, sappiamo che è una malattia fortunatamente abbastanza lenta nella sua evoluzione, anche a una riduzione della autonomia della vita quotidiana, quindi i pazienti necessitano poi di un'assistenza sempre più presente, ecco.
0: E sull'assistenza, sulle necessità della quotidianità da parte dei pazienti ma anche delle famiglie, voglio far intervenire Michele Questa. Allora, come si può dare una mano a queste persone nella quotidianità? Perché le situazioni sono varie, vaste e sempre più numerose.
2: Beh, intanto una cosa che mi sento di dire è che le persone colpite da questa malattia sono prima di tutto persone. Quindi l'approccio deve essere quello che la malattia non cancella le persone, non cancella la personalità, può mantenere vivi gli interessi. Quindi dobbiamo considerare le persone così come tali, con i propri interessi, con le proprie abitudini, e quello che cerchiamo di fare al villaggio è proprio quello di far vivere a queste persone, nonostante la patologia, una vita quotidiana il più serena possibile.
0: E allora, questo era il nostro primo assaggio, chiudiamo la prima parte di Progetto Benessere. Restate con noi perché continueremo a parlare di Alzheimer in tutte le sue progressioni.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, 15 e 26, gli aggiornamenti su traffico, viabilità, partiamo dalla 4, code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Brescia e poi code per traffico tra allacciamento a 28 e Sanstino verso Venezia. Un incidente crea delle code in A13, siamo tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Ci spostiamo in A14, anche qui code per traffico intenso tra allacciamento a 1 e allacciamento a 13 verso Ancona. Sul ramo Casalecchio ci sono code per traffico tra Bologna e Casalecchio e allacciamento a 14 verso questa autostrada. Vediamo la situazione in A1 nel tratto Milano-Bologna. Code traffico tra Modena Nord e allacciamento a 22 verso Milano. Nel tratto Bologna-Firenze code a tratti e traffico tra Parma e Sasso Marconi verso Firenze. Qui tempi di percorrenza 1:30 circa. Andiamo anche sul Roma-Napoli. Un incidente, code per 1 chilometro tra Capua e Caglianello. Siamo in direzione di Roma. È tutto da Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: Collaborazione con il CIS. Rai Radio 1, bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto di Progetto Benessere. Stiamo parlando dell'Alzheimer. Diteci la vostra, se volete raccontateci le vostre esperienze, quello che state vivendo, con un WhatsApp anche audio al nostro numero di telefono 342 864 8832. Vi risponderanno qui in diretta gli esperti in rigoroso ordine di arrivo. Infatti abbiamo con noi in presenza Giacomo Koch, che è neurologo, vice direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia e professore all'Università di Ferrara, e con lui c'è Michele Questa, che è psicologo, psicoterapeuta del villaggio Fondazione Roma. Allora, ancora una volta benvenuti, grazie di essere qui in presenza con noi per parlare di questo tema che sta veramente a cuore ai nostri ascoltatori. Stavamo con il professor Koch prima ricapitolando un po' che cos'è la patologia. Ridiciamo per chi si è messo in ascolto adesso, professore, due cose per inquadrare il problema.
2: Sì, allora, abbiamo appunto definito la malattia di Alzheimer come una patologia neurodegenerativa che lentamente porta a un danno dei circuiti del cervello che sono importanti per il funzionamento di appunto attività cognitive come la memoria, il linguaggio, l'attenzione, e appunto stavamo dicendo come questa è una patologia che evolve nel tempo, la degenerazione va avanti fino poi a impedire anche al paziente di svolgere una vita autonoma anche dal punto di vista delle attività della vita quotidiana.
0: E quando c'è un blocco rispetto a queste attività, rispetto all'autonomia, bisogna in qualche modo intervenire come gruppo sociale, quindi dare un forte sostegno, e in questo chiedo a Michele questa di raccontarci l'esperienza della quotidianità che si può vivere nel villaggio Fondazione Roma.
3: Il villaggio nasce proprio con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di queste persone e anche dei familiari, facendogli condurre una vita il più sereno possibile, quindi cercando di mantenere attivi gli interessi della persona colpita dalla malattia. Il villaggio è strutturato intanto con spazi molto aperti, le persone devono poter essere libere di camminare, di muoversi, ma in un contesto protetto. E poi ci sono tutta una serie di attività che richiamano la quotidianità. C'è un mini market per cui il residente, noi non lo chiamiamo paziente ma lo chiamiamo residente, quotidianamente si reca con l'operatore al mini market del villaggio per fare la spesa. Perché fare la spesa? Perché facendo la spesa si socializza, si incontrano persone, ma si tiene anche la mente attiva perché si pensa con l'operatore a quali sono gli ingredienti per una determinata ricetta. I residenti partecipano a delle attività.
0: Quanti sono i residenti?
3: I residenti sono circa 66. e sono suddivisi in unità abitative, ognuna con 6 persone, con la stanza singola, e convivono in base al loro stile di vita. Nel villaggio ci sono 3 unità abitative diverse che ricalcano il loro stile di vita. C'è la casa, per esempio, tradizionale, che è di persone che hanno sempre vissuto la famiglia e che hanno svolto lavori semplici. C'è la casa urbana, di persone invece che si godevano poco la casa perché lavoravano in città, e quella cosmopolita, di persone che hanno amato la cultura e i viaggi.
0: Allora, iniziamo a dare spazio ai nostri ascoltatori. Abbiamo ricevuto un WhatsApp audio che vi faccio ascoltare.
4: Buongiorno, sono Massimo da Cervia. Chiedo qual è la differenza fra malattia di Alzheimer e demenza senile.
0: E abbiamo uno dei massimi esperti, professore Koch. Questo è pane per i suoi denti.
2: Allora, la definizione è piuttosto chiara. La malattia di Alzheimer, come abbiamo detto prima, è una patologia neurodegenerativa che ha delle cause ben precise legate all'accumulo di sostanze tossiche come appunto la sostanza amiloide e la proteina tau. Questi elementi possono essere individuati con una diagnosi precisa e quindi è possibile dare un nome al decadimento cognitivo e interpretarlo come conseguenza di una sottostante patologia di Alzheimer. In altri casi invece, lì che ora parliamo di demenza senile, le cause della involuzione cognitiva e del progressivo decadimento mentale sono dovute ad altri fattori, prevalentemente disturbi cronici della circolazione con piccole ischemie che progressivamente vanno a ledere la funzione cerebrale, e parliamo in questo caso di demenza vascolare, e poi ci sono altre condizioni che magari sono associate a stati metabolici diffusi, pensiamo ad esempio a pazienti con diabete scompensati quindi a situazioni internistiche che hanno come conseguenza calo cognitivo globale.
0: Allora, un altro messaggio ce lo scrive Leonardo, dice: buongiorno dottoressa, è possibile l'ereditarietà parlando di Alzheimer?
2: Allora, il tema dell'ereditarietà è molto importante nella malattia di Alzheimer. Diciamo subito che si distinguono, la forma comune è quella del cosiddetto Alzheimer sporadico, dove ci può essere una quota di predisposizione familiare, ma non ci sono necessariamente dei geni che trasmettono la malattia. Ci sono invece altre condizioni che si chiamano Alzheimer familiare, sono fortunatamente più rare, hanno un esordio più giovanile e in questo caso sono stati individuati dei geni come ad esempio la presenilina che sono responsabili dello sviluppo della malattia e possono essere trasmessi da generazione in generazione. Si stima che la percentuale di casi ereditari siano inferiori al 2%.
0: Un altro WhatsApp audio, lo ascoltiamo.
5: Buongiorno, io ho la mamma affetta da una decina d'anni da demenza / Alzheimer e da 3 anni mia mamma è inserita in una struttura tipo quella cui sta parlando adesso il professore a Roma e la mia è una testimonianza. Noi siamo a Milano e mia mamma è al villaggio Grace di Figino, che è Milano, e tutto quello che sta dicendo è vero. Posso testimoniare che mia mamma è migliorata e comunque vive molto serena. Purtroppo a Milano strutture di questo tipo sono pochissime, molti si rivolgono direttamente alle RSA.
0: E che differenza con le RSA questa rispetto a una struttura come può essere un villaggio che nasce e vive un po' a misura di paziente?
3: È un approccio, diciamo, alternativo al sistema di cura tradizionale. Intanto mi sento di dire che non è un approccio che guarisce queste persone, perché l'Alzheimer è neurodegenerativo, però li cura sicuramente, li fa star meglio. Un principio base, per esempio, due principi base sono l'assenza di orari. Nel villaggio non ci sono orari scanditi, sveglia a quest'ora, colazione a quest'ora. Gli unici orari sono dettati dalle attività che svolgono i residenti e dal pranzo e la cena. Altro approccio è quello che nessun operatore indossa la divisa. E quindi si cerca di dare proprio un approccio normale Cioè, le immagini e i video che si vedono del villaggio non danno assolutamente l'aria di una struttura di ricovero per persone malate. Si vedono persone che sorridono, l'ambiente è un ambiente favorevole, sereno, che stimola la socialità e stimola l'attività di queste persone.
0: Molto importante un altro WhatsApp audio che ascoltiamo, che è arrivato al nostro 342-864-8832.
6: Buongiorno, sono Mariangela. Volevo sapere se è possibile prevenire l'Alzheimer, nel senso se ci sono degli atti che dobbiamo fare durante la nostra vita per prevenire l'Alzheimer. Grazie, buona giornata.
0: Professore Koch, una domanda tanto semplice quanto importante, fondamentale.
2: Allora, la prevenzione è chiaramente un tema essenziale nel contesto della malattia di Alzheimer. Quello che possiamo fare è sicuramente ridurre il rischio di sviluppare la malattia, quindi sono stati identificati chiaramente dei fattori di rischio associati con lo sviluppo della malattia. Quindi uno stile di vita che appunto segue la riduzione di questi fattori di rischio può portare complessivamente a una favorevole prevenzione. Quali sono questi fattori di rischio? Principalmente una vita attiva, sia dal punto di vista della ginnastica, delle passeggiate, dell'attività fisica, la relazione sociale è molto importante, l'attività culturale, per quanto possibile fare calcoli mentali piuttosto che leggere libri o seguire anche film, programmi televisivi, sentire la radio sicuramente può aiutare tantissimo, e poi la dieta gioca un ruolo fondamentale. Noi siamo fortunati a vivere in Italia, per noi è più facile seguire una dieta mediterranea e sappiamo quanto è importante evitare ad esempio un eccessivo consumo di zuccheri, di cibi preprocessati e un eccessivo consumo di carne rossa.
0: E volevo chiederle, la sentivo parlare ragionando, che danni fa questo scroll continuo dei cellulari di cui noi imputiamo ai ragazzi, ma anche noi adulti siamo sempre lì a scrollare, a guardare, in qualche modo a dedicare il nostro tempo e a infilare la nostra mente in queste strutture?
2: Allora, è potenzialmente un danno enorme. Quello che si sta incominciando a osservare in studi scientifici dedicati a questo tema enorme, fondamentale, è che sicuramente c'è un disturbo dell'attività cerebrale. Proprio pochi giorni fa è uscito su JAMA, la rivista, una delle riviste di medicina più importanti, una delle prime evidenze che ragazzi e adolescenti che utilizzano il cellulare scrollando per le pagine per più di 3 ore al giorno hanno una compromissione cognitiva molto evidente e un calo della resa scolastica apprezzabile in maniera molto forte. Quindi
0: dobbiamo
2: sicuramente
0: intervenire su questo tema, dobbiamo assolutamente fare qualcosa proprio come gruppo sociale, perché è un problema,
2: è un problema enorme.
0: E a proposito di problemi enormi, torno ai nostri ascoltatori. Alberto da Seregno, caro Questa, ci scrive: bello e lodevole che esistano strutture così. Ovviamente si sta riferendo a quello che stiamo descrivendo come il villaggio Fondazione Roma. Mi chiedo però cosa possa fare la maggior parte della popolazione nella situazione attuale, che invece è a carico della famiglia / parenti con spese economiche elevate. Cosa farà la povera gente con l'aumento dell'anzianità della popolazione, l'assenza dello Stato, le liste d'attesa troppo lunghe delle strutture private? Problemi enormi.
3: Sì, questi sono tutti problemi effettivi. Quello che possiamo dire nel quotidiano intanto è di cercare aiuto laddove possibile, non vergognarsi di fronte a una diagnosi del genere. Spesso la famiglia si isola perché si sente sola, cercare aiuto, farsi aiutare e soprattutto cercare di far vivere a queste persone una vita serena, dedicandosi, ecco, una cosa che vorrei dire è proponendo a queste persone però attività che sono significative per quella persona, non andare a proporre a tutti la stessa cosa, a partire dalla loro storia di vita, a cosa piace fare a queste persone, cercare di continuare a farglielo fare, perché magari la persona viene definita apatica semplicemente perché io sto proponendo delle attività che a quella persona non interessano.
0: Sì, questo è vero, però mi viene da ribattere che ci vuole anche tanto tempo che qualcuno dedichi alla persona che ha delle determinate caratteristiche. caratteristiche, certo. E torniamo nella casistica di cui parlava il nostro ascoltatore. Abbiamo un altro WhatsApp audio, mi dicono dalla regia. Saluto intanto Ferdinando Tarsitani, che è il nostro collega che ci ha raggiunto e sta distraendo i nostri tecnici. Prego.
7: Sto ascoltando la trasmissione riguardo alla malattia di Alzheimer. Mia mamma è mancata a febbraio di quest'anno dopo 15 anni di malattia. Volevo capire se c'erano o sono, non so, sperimentati già degli esami per capire se una figlia o un figlio potrebbero avere la stessa malattia, riscontrare la stessa malattia. Ci sono degli esami clinici, ecco, volevo dire questo. Grazie.
0: Professor Koch.
2: L'abbiamo già accennato prima il tema legato all'ereditarietà. Se è una malattia esordita dopo i 65 anni, solitamente il rischio che ci sia una trasmissione ereditaria tramite dei geni specifici è molto molto basso. Quindi, a meno che non ci sia una forte familiarità nell'albero genealogico, ci siano più persone affette, solitamente non è necessario procedere con ulteriori accertamenti.
0: Mi leggono altro messaggio, dice: buongiorno, è proprio vero, ascoltare quotidianamente la radio e magari interagire con gli ospiti e i giornalisti delle varie trasmissioni tiene compagnia e mantiene la mente sveglia e allenata. Grazie a tutti voi di Radio 1. E ogni tanto ce lo dobbiamo dire, leggiamo qualche messaggio anche di questo tenore molto molto bello. Avevo un altro messaggio da leggere, dice: buongiorno Progetto Benessere, so di averlo già riferito, ma a volte ripetere può tornare utile. Non so quanto sia scientifico. A mia mamma nel 2014 un neurologo aveva diagnosticato un principio di Alzheimer. Allora che fare? Io semplicemente ho continuato a far vivere la sua quotidianità, siccome ero cosciente del fatto che non esiste cura. Lei continua a 83 anni ad alzarsi alle 5 del mattino e a venire con me al lavoro al ristorante. Fa mansioni adatte all'età, così forse abbiamo bloccato la crescita della malattia, perché mia mamma è lucida e forse dimentica meno del sottoscritto. La sua socialità aiuta nel vivere. Michele, questa è una testimonianza importante.
3: Assolutamente, ed è quello veramente che consigliamo, gli esperti del settore consigliano di fare a tutte le persone, a tutte le famiglie che vengono colpite da questa malattia. Su due aspetti, la signora in particolare continua a sentirsi utile andando al ristorante del figlio e mantiene ancora la mente attiva, quindi sicuramente stiamo contribuendo a far sentire meglio la persona dal punto di vista emotivo e a rallentare il decorso della patologia.
0: Allora, ci sono tanti ascoltatori che ci chiedono come accedere a questa struttura, quante persone vi lavorano, però prima voglio andare un po' su una questione che è fondamentale. Giacomo Koch, parliamo di cure, a che punto siamo? Ci sono delle novità, delle terapie che ci possono dare speranze e in che tempi?
2: Allora, siamo in una fase storica molto significativa e importante. Per la prima volta sono stati approvati recentemente sia negli Stati Uniti che in Europa dei farmaci che sono in grado, diciamo, di rimuovere questi depositi di sostanza amiloide che si ritiene in qualche modo essere coinvolti nel processo patologico. Quindi questi farmaci sembrano essere in grado, appunto, di contrastare uno degli elementi alla base della malattia di Alzheimer con delle ricadute cliniche apprezzabili. Dobbiamo dire subito che quello che si è osservato nei grandi studi farmacologici che hanno portato all'approvazione di questi anticorpi monoclonali contro l'amiloide sono stati dei risultati clinici incoraggianti, ma non definitivi in termini di capacità di bloccare o rallentare molto la progressione della malattia. Più o meno, diciamo, rallentano la progressione della malattia del 30-40%, che è già un risultato, insomma, apprezzabile, è un primo passo. C'è quindi una adesso importante attesa, perché questi farmaci dovranno essere regolamentati a livello nazionale dall'AIFA, dall'ente regolatorio, e sapremo a breve quindi come potrà essere possibile dare accesso a queste terapie ai pazienti nelle fasi iniziali della malattia, perché
0: questo
2: è un altro tema importante.
0: molto importante, molto importante, sottolineiamolo, sì, perché prendere precocemente provvedimenti può, ecco, portare a dei risultati.
2: Esatto, quindi la strada della ricerca è questa: da una parte incominciare a trattare i pazienti sempre più precocemente, dall'altra parte essere in grado di intercettare la malattia il più presto possibile, grazie anche alla presenza di biomarcatori che fino ad ora erano sempre rintracciati tramite esami costosi, come ad esempio la PET, oppure in diciamo parzialmente invasivi come la puntura lombare, il prelievo del liquido che circonda le meningi, in cui possiamo misurare la quantità di queste proteine. Per fortuna si stanno sviluppando dei metodi in grado di rilevare minime quantità di questi elementi patologici anche nel sangue. Quindi in un futuro prossimo, si parla di 2 anni massimo, sarà possibile fare dei prelievi ematici e stimare già nei pazienti con i primi sintomi il rischio di avere una malattia di Alzheimer in fase, quindi intercettarla in fase molto iniziale.
0: Devo dire, quando insomma ci si sente quasi coccolati quando si capisce che la ricerca sta proseguendo, sta andando avanti e che non abbiamo buttato la spugna su patologie così importanti e così diffuse, perché il punto sono anche i numeri.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che per tanti anni c'è stato un senso un pochino nella comunità scientifica di frustrazione, perché
0: sì,
2: tutti tra
0: certo,
2: i clinici erano negativi, finalmente si incominciano ad avere dei risultati, ma soprattutto si è capito una cosa: grazie all'enorme mole di lavoro che ha cercato di individuare diversi bersagli,
0: sì,
2: okay, della malattia, si sta comprendendo come nel futuro sarà possibile utilizzare una combinazione di approcci farmacologici ma anche non farmacologici in grado insieme complessivamente di avere un impatto clinico molto più rilevante, soprattutto se questo tipo di azione terapeutica può essere iniziata il più precocemente possibile.
0: Allora, dottore Questa, io ho molti ascoltatori che chiedono come si accede a queste strutture. In particolare le leggo il messaggio di Leo da Roma, che dice: fortuna, pagamento o conoscenze, quanto costa mantenere un proprio caro lì? E glielo dovevo chiedere.
3: Allora, intanto il villaggio è gratuito per le persone che ospitiamo, perché la Fondazione Roma è proprio un ente no profit che investe in opere di beneficenza, e quindi l'assistenza è totalmente gratuita. C'è ovviamente una lista d'attesa come in tutte le strutture, c'è una mail a cui poter far domanda, che è accoglienza@villaggiofondazioneroma.it.
0: Allora, Manuela ci sta scrivendo un altro messaggio, dice: buongiorno, la maggior parte delle strutture presenti sul territorio che accolgono anziani affetti da Alzheimer, demenze, sono RSA con nucleo protetto, dove l'obiettivo è poter rendere innocuo il paziente. La scelta per i parenti è dolorosa e obbligata, visto che la gestione a casa diventa insostenibile, purtroppo. E sono messaggi amari. Pierluigi da Bologna, professor Koch, scrive: come relazionarsi con una persona con Alzheimer nel momento in cui lei non te lo ha mai detto? Allora, parliamo con questa domanda anche dei primi segnali che magari coglie ovviamente il parente e non la persona affetta da Alzheimer.
2: È anche vero che la persona che è affetta da Alzheimer inizialmente si rende conto in maniera molto chiara di avere un problema, di avere delle difficoltà di memoria, di avere delle difficoltà nel gestire anche attività che erano scontate.
0: C'è
2: una consapevolezza, soprattutto nelle prime fasi. È vero anche che succede che magari le persone possano in qualche modo nascondere, no, questa difficoltà per paura magari di scoprire di avere la malattia, per paura in qualche modo di andare a compromettere quelle che sono le relazioni familiari. E quindi il confine tra la consapevolezza del paziente e la consapevolezza dei familiari è un elemento importante che va sempre approfondito nel corso di un dialogo e di una visita clinica, per capire qual è la profondità del disturbo, perché delle volte i sintomi possono essere davvero molto fugaci. E ritornando al discorso della diagnosi sempre sempre precoce, sì, sempre più precoce, ormai si è identificata una categoria di persone che hanno un cosiddetto declino cognitivo soggettivo, una diciamo disturbo talmente lieve che non è possibile neanche misurarlo con i test della memoria standard. Eppure quelle persone che già avvertono questo calo cognitivo nel corso degli anni successivi probabilmente avranno una possibilità maggiore di sviluppare un deficit della memoria. Quindi a sottolineare di nuovo come il vissuto soggettivo del paziente, quello che racconta, è sempre l'elemento fondamentale e deve essere preso con la massima attenzione.
0: Domanda banale, ma ci possono essere dei segnali che sono transitori? Cioè una persona che magari in un periodo di stanchezza si sente particolarmente fiacca e non ricorda più bene, non vengono le parole con scioltezza, poi si può tornare alla normalità?
2: Questo è quello che avviene nelle persone che probabilmente non hanno una patologia. Il fatto di ritornare indietro è un fatto di salute cerebrale. Sappiamo che il nostro cervello può avere un calo della propria efficienza e la memoria spesso è uno dei primi segnali di questo calo dell'efficienza cognitiva in condizioni di stress cronico, in condizioni di affaticamento e in condizioni anche di ad esempio abbassamento del tono dell'umore, di depressione. Non è semplicemente una

0: un'importanza fondamentale?
1: L'obiettivo più importante è quello, assieme, di lavorare con le persone, lavorare con le famiglie. Le famiglie vanno supportate, alle famiglie va spiegato bene in cosa consiste la patologia e cosa comporta, e soprattutto un aspetto fondamentale è quello della relazione. Il familiare deve approcciare con un nuovo modo di relazionarsi con la persona cara, che è un aspetto molto difficile, perché ovviamente c'è tutta una relazione di anni e anni, ma sicuramente se si cambia l'ottica è più facile convivere bene con queste persone.
0: Io ringrazio Giacomo Koch, neurologo, vice direttore scientifico Fondazione Santa Lucia e Università di Ferrara, Michele Questa, psicologo, psicoterapeuta, Villaggio Fondazione Roma. I microfoni di Radio 1 Progetto Benessere per voi, quando volete, sono sempre aperti. Noi ci dobbiamo fermare qui. Vi ricordiamo che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica oggi c'è stato Alessandro Rosi. Vi lasciamo in musica per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Il vertice straordinario su Ceuta dei ministri dell'interno europei. Al termine della riunione, in videoconferenza, il commissario agli affari interni Brunner ha manifestato piena solidarietà nei confronti della Spagna e ha parlato di una visione comune sui rimpatri, sulla lotta al traffico di esseri umani. Brunner ha anche sottolineato che, secondo quanto riferito dal ministro di Madrid, la situazione dell'enclave spagnola in Marocco è sotto controllo e che nessun migrante è entrato nell'area Schengen. 17 migranti sono morti su un barcone alla deriva partito due settimane fa dalle coste del Nord Africa e soccorso dalle autorità spagnole al largo dell'isola di Maiorca, solo due sopravvissuti. Tragedia invece sfiorata nella Manica, dove è stato soccorso un barcone con quasi 160 persone dopo che a bordo è scoppiato un incendio. Era partito dalla Francia ed era diretto in Gran Bretagna. Non risultano vittime. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nonostante le ultime smentite da parte di Teheran, il segretario americano al tesoro Scott Bessent sostiene che oggi o domani potrebbe essere raggiunto un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con piena libertà di navigazione. La notizia fa scendere le quotazioni del petrolio in una giornata che vede in positivo le borse europee e promette bene anche per New York. Ci colleghiamo in diretta con Fabrizio Patti a Milano per gli ultimi aggiornamenti.
4: Sì, il petrolio è in caduta libera dopo le parole del segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Bessent, come avete ricordato, sul possibile accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Brent e WTI americano cedono circa il 5%, portandosi sotto i livelli di ieri, rispettivamente a 79,7 a 76 dollari al barile. Accelerano al rialzo le borse europee, soprattutto Milano più 1,07%, nel resto d'Europa più 0,60% per Francoforte, solo leggermente meno Parigi e Londra. A trainare i rialzi a Milano ci sono i titoli tecnologici più 4,70% per ST Microelectronics e quelli della difesa come Avio e Leonardo, entrambi più 3%. Positivi gli indici di Wall Street dopo i buoni rialzi messi a segno ieri, soprattutto sul Nasdaq, e dopo i conti positivi di Palantir, che oggi sale in avvio del 21%. L'attesa in questo momento è tutta per i risultati di SpaceX. Gli indici americani più 0,84% per S&P 500, più 1,37% per il Nasdaq. Linea allo studio.
3: Ex Ilva, è terminato il primo incontro al Ministero delle Imprese con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello del Tribunale di Milano di chiudere l'area a caldo se entro 90 giorni non saranno adottate le misure ambientali previste dalle norme. Domani il ministro Urso vedrà gli imprenditori, a cui chiederà di formare una cordata italiana da contrapporre a quella dell'indiana Jindal, mentre Fiom, Fim e Wilm chiedono l'ingresso dello Stato nell'ex Ilva. Sentiamo allora Ferdinando Uliano, segretario Fim CISL.
5: Qui il fallimento è totale se non si trova una soluzione, quindi non è solo del ministro Urso ma è di tutto il governo. Noi abbiamo messo in campo delle iniziative di sciopero che riguardano tutti gli stabilimenti, altri stabilimenti l'hanno in corso questa settimana, valuteremo il proseguo della situazione.
3: Grave intimidazione antisemita a Sofia in Bulgaria contro un gruppo di adolescenti ebrei italiani provenienti da Roma e Milano e i loro educatori. Un video circolato in rete mostra alcuni nazischin vestiti di nero che urlano Sieg Heil, fanno saluti nazisti e bloccano l'ingresso dell'hotel che ospitava i ragazzi. L'episodio risale a domenica scorsa, ferma condanna da tutti gli schieramenti politici. Dopo quasi 40 giorni di ricerca è stato ritrovato nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella. L'84enne era disperso dal 27 giugno dopo aver accusato un malore in acqua. La procura ha disposto l'autopsia. Ringrazio dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, ha dichiarato la ministra Roccella. A Milano l'ultimo saluto a Franco Baresi, il campione del Milan morto venerdì scorso a 66 anni dopo una lunga malattia. Ai funerali, dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio, migliaia di tifosi e tanti protagonisti del mondo del calcio, il ricordo di Demetrio Albertini, suo ex compagno di squadra.
6: Ognuno ha i suoi ricordi, le sue emozioni che ci ha dato in tanti anni di calcio, in campo e fuori dal campo.
3: E in chiusura agli europei di nuoto a Parigi, è il giorno del fondo in acque libere nella Senna, Paltrinieri quarto nella 10 km maschile, in corso la gara femminile, in serata la finale dei tuffi dal trampolino 3 metri con Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini. È tutto, prossimo GR1 alle 17.
0: L'Italia in diretta.
7: Buon pomeriggio, l'Italia in diretta. Questo pomeriggio c'è Lucrezia Scardini con
8: Gabriele Brocani. Buon pomeriggio Lucrezia, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, buon pomeriggio alla nostra squadra, sempre lì pronta a sostenerci in redazione. C'è Giorgia Allegretti, Valentina Lorusso, Roberta Di Casimirro, in regia c'è Francesco Galluzzo. Per quanto riguarda invece la parte tecnica, in questo momento è curata da Emanuele Di Caglio.
7: Come si dice, al mixer.
8: Sì, al mixer, quindi non garantiamo.
7: E dunque, caro Gabriele, cari ascoltatori, anche oggi una giornata ricca di argomenti ospiti. Ci occuperemo di sicurezza informatica, oppure cyber security, informatica e applicazione al settore dell'intelligenza artificiale.
8: Sì, grandissimo. Ma non lo faremo noi, perché
7: noi con l'intelligenza artificiale, soprattutto quella naturale, non c'è, figuriamoci quella artificiale. Grandissimo ospite poi, per quanto ti riguarda, che collochiamo nel segmento musica, ma è molto altro, scrittore di romanzi, racconti, poesie, conduttore televisivo. E sarà con noi Enrico Ruggeri.
8: Sì.
7: Parleremo poi di cammini, percorsi nella natura, un'alternativa alle classiche vacanze per un'esperienza immersiva sensoriale, quanto mi
8: che
7: piace
8: bello.
7: Questa cosa, immersiva sensoriale. Per lo spazio economia, pensa un po', dopo la chiusura di Piazza Affari e il consuntivo della giornata di borsa a cura della nostra redazione di Milano, parleremo di
8: costo della vita della città e meno vacanze a causa dei prezzi alti.
7: Quindi rincari, costo della vita, riduzioni in periodo di vacanze, già era difficile negli anni scorsi, quest'anno insomma ancora di più. E sarà con noi poi un personaggio particolare, un attore, regista, conduttore televisivo, e tra le sue svariate vite vissute anche quella di deputato, Luca Barbareschi.
8: Luca Barbareschi, certo.
7: Ci occuperemo poi di microplastiche, particelle di plastica primarie e secondarie. Pensa, le microplastiche si dividono in due segmenti, primarie e secondarie. Le prime sono prodotte già minuscole, sono contenute per esempio nelle microsfere dei cosmetici, granuli industriali, rifiuti, fibre rilasciate dai tessuti, e poi ci sono quelle secondarie che derivano invece dalla frammentazione di rifiuti di plastica più grandi, causata poi questa frammentazione dall'azione di sole, vento e onde. Vento e onde, quindi mare, letteralmente invaso dalla plastica.
8: Brava Lucrezia, ti sei molto
7: informata. Mi sono documentata.
8: Brava,
7: sì, sì.
8: Brava. Gli do il numero, che è la nostra linea WhatsApp sempre aperta, al 335-699-2949 per interagire con noi. Ovviamente la musica è protagonista con la nostra playlist, con due star di diverse generazioni, ma tutte e due bravissime, sono Madonna e insieme a Sabrina Carpenter, e con questo brano che si chiama Bring Your Love.

0: Love, brano che abbiamo imparato ad apprezzare di queste due star. Poi possiamo dire che all'interno della produzione ci sono anche due DJ italiani, quindi noi ci fa anche piacere che in qualche modo abbiamo portato un po' della nostra eccellenza anche in un brano così di successo come questo di Sabrina Carpenter e Madonna, Bring Your Love. Le 16:10, Rai Radio 1, l'Italia in diretta. Lucrezia, dove ci porti?
1: Parliamo di cyber security.
0: Brava.
1: E di intelligenza artificiale, un argomento che tiene banco sempre e comunque. Io credevo insomma che dopo un po' ci saremmo annoiati, invece no, se ne discute molto,
0: sì.
1: Anche perché soprattutto in questo periodo estivo insomma la cyber security, cioè la sicurezza informatica, è fondamentale, perché si è soggetti spesso.
0: Anche sì, perché i criminali informatici sono sempre un passo
1: sempre
0: avanti.
1: Un
0: devo
1: passo
0: dire
1: avanti.
0: Che anche quelli un po' smaliziati come me, che magari hanno fatto anche hanno una formazione informatica, spesso possono caderci.
1: Ci si cade tranquillamente,
0: quindi,
1: perché
0: attenzione.
1: Anche c'è il dark web, c'è tutta una serie di cose delle quali parleremo con il nostro ospite, perché è proprio dentro la materia, ed è Andrea Monti, direttore generale di Tinext Cyber. Ho detto bene?
0: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, sì, ha detto benissimo.
1: Benissimo,
2: grazie.
1: Perché ero indecisa se pronunciarlo all'inglese Tinext oppure Tinext.
2: No, è Tinext, va bene.
1: Però è cyber.
0: Perfetto.
1: Senta, è un argomento quello della cyber security che insomma resta fondamentale in questo periodo e ipotizziamo anche negli anni a venire sarà al centro dell'attenzione, soprattutto in tema appunto di sicurezza, perché noi tutti utilizziamo i sistemi informatici, dagli smartphone ai computer, tante cose si svolgono attraverso la rete informatica, quindi siamo comunque sempre oggetto e soggetti a diciamo così violazioni. Come ci salviamo? Come ne usciamo? Perché come diceva Gabriele, in effetti gli hacker con questi malware, tutta questa roba qui, questi virus che infettano,
0: sì,
1: addirittura chiedono il riscatto.
0: Molto avanzato adesso.
1: Ecco, allora, dottor Monti, ci fa una panoramica all'inizio generale, ma poi entreremo nel merito. Prego.
2: Ma guardi, sì, in effetti il rischio esiste e il rischio permane e ahimè un po' cresce, perché temo che cresca il nostro legame con la tecnologia, siamo sempre più connessi, siamo sempre più legati a tutte le strumentazioni informatiche, quindi inevitabilmente questo porta con sé un incremento del rischio, se vogliamo,
1: certo.
2: No? Perché siamo
1: ci espone
2: siamo
1: maggiormente.
2: E devo dire che diciamo, l'evoluzione tecnologica va sempre in tutte le direzioni. Se da una parte l'evoluzione tecnologica dovrebbe aiutarci nella protezione, però ahimè l'evoluzione tecnologica la usano anche un po' i malintenzionati e quindi aiuta anche loro a essere più efficaci negli attacchi. Devo dire che da questo punto di vista tranquillizzerei sul fatto che gli strumenti a disposizione degli attaccanti sono sempre a disposizione anche dei difensori, quindi da quel punto di vista un po' si pareggia. Però non bisogna mai abbassare la guardia, anche perché il punto, diciamo, l'anello debole in qualche modo siamo sempre noi, perché alla fine la maggior parte dei dati che noi raccogliamo ci dicono che il numero di attacchi cresce tanto. Nel 2025 gli attacchi sono cresciuti del 50% rispetto all'anno precedente, e ci fa pensare quello che vediamo oggi, che il 26 prevederà un ulteriore incremento degli attacchi.
1: Dottor Monti, le posso fare una domanda quasi provocatoria? Dunque, noi tutti abbiamo detto, ce lo siamo ripetuto, usiamo l'informatica, usiamo i collegamenti internet eccetera, però tanti siti che noi intendiamo magari visionare perché per vedere informazioni, che ne so, piuttosto che altro che ci serve per lavoro o per diletto, utilizzano questi benedetti cookie che in qualche modo comunque ci, come dire, prendono
0: ci
1: i nostri dati, ci profilano in qualche modo, quindi comunque sottraggono i nostri dati. Quindi come si fa? Cioè, sono obbligatori, perché se vuoi aprire un sito devi accettare per forza o tutto o parzialmente, e questo di fatto comunque ci espone maggiormente, no, agli attacchi.
2: Allora, diciamo che sì e no, nel senso che ci espone se accettiamo tutto, è una cosa sempre sconsigliata, certo. Bisogna vincere un po' la pigrizia del andarsi, non dico a leggere, ma almeno andare a selezionare, perché alcuni cookie sono quelli tecnici, sono necessari perché servono per...
1: Ma io fautore, ma come facciamo a sapere quali sono quelli che migliorano il servizio, se mica te li riportano, ti scrivono informazioni necessarie? Quindi,
2: sì, però tendenzialmente la prima cosa da fare, che già aiuta, è se si può rifiutare, si rifiuta, nel senso che certo, non sono funzionali. Se invece si deve accettare, che almeno si accettino, come dire, quelli che sono strettamente necessari, che sono cookie tecnici, sono, diciamo, dei messaggi che si scambiano le macchine per agganciare sulla corretta
0: domanda,
2: posizionamento, cioè, localizzazione,
1: sì,
2: e domanda,
1: sì.
2: Diciamo che quelli che si possono evitare e che sarebbe meglio evitare sono quelli che poi portano alla profilatura di dettaglio o marketing, anche perché spesso queste informazioni vengono poi cedute ad altri,
1: esatto,
2: che utilizzano per fare campagna, quindi sì, tutto
1: quindi
2: sommato,
1: altro che protezione dei dati personali.
0: Beh, però lì poi ci sono anche, c'è uno di flag che poi tu anche evitare di metterlo,
2: esatto,
0: se vuoi, non vuoi condividere quei dati a fini commerciali,
1: però bisogna saperle queste cose, non è
0: di
1: che
0: solito,
1: tutti
0: di
1: sono proprio,
0: però tu sei, lo so come sei, Lucrezia, ti da bambina dicevano non prendere caramelle di sconosciuti,
1: esatto,
0: questi sono biscotti, non prendere tutti i biscotti, uno magari sì, quindi questi biscottini, questi cookies,
1: no,
0: possono
1: comunque
0: essere...
1: è inconfutabile il dato oggettivo che non tutti hanno questa esperienza
2: certo,
1: nell'utilizzo dei sistemi informatici.
0: Ecco, ma dottor Monti, ma l'idea di che il cookies comunque poi vada a contribuire anche a creare un algoritmo più mirato esiste, oppure l'algoritmo lavora a sé stante, a cookies a parte?
2: Ma allora, l'algoritmo funziona, è vero che i cookie, diciamo quelli che servono per la parte di profilatura, aiutano il sistema a individuare più correttamente magari un panorama di scelte, piuttosto che a essere più indirizzati o indirizzati correttamente verso le preferenze dell'utente. Il punto vero è che bisogna mettersi sempre nell'ottica che quando un servizio è gratis vuol dire che il prezzo sei tu,
0: non
2: può essere. Esatto, non può essere nulla cioè non esiste niente gratis da questo punto di vista, quindi
0: certo,
2: evidentemente quello è un prezzo che io posso pagare. In qualche caso è utile, per carità, io magari ho delle preferenze che vengono salvate e mi permettono in una ricerca successiva di saltare dei passaggi o che mi arrivino delle informazioni che sono per me più interessanti, però è chiaro che un po' il rischio ce lo si prende.
1: Certo.
2: L'importante è sempre cercare di fare nel mondo del, diciamo, tecnologico, di essere consapevoli, di porsi delle domande, di porsi dei dubbi, farsi la domanda se effettivamente quell'informazione è necessaria o se la richiesta che mi viene fatta è proprio indispensabile o è indispensabile da una risposta puntuale.
1: Molti siti contano sulla fretta, diciamoci la verità,
2: sì,
1: dottor Monti.
2: Sì,
1: io
2: sì,
1: non sto lì,
2: sì,
1: anche
2: sì,
1: perché sono dei romanzi d'appendice, le richieste, cioè, vuoi autorizzare
2: certo,
1: questo, vuoi autorizzare quello, sì, no, io poi non so che cosa autorizzo di fatto. Comunque, detto questo, dottor Monti, voi avete una società che ha diverse sedi in Europa, forse anche nel mondo, non sono a conoscenza dell'extra UE, però avete anche 800 persone che lavorano per questa società.
2: Sì.
1: Sono tutti informatici? O ci sono anche,
2: diciamo,
1: degli amministrativi? Vabbè, chiaramente.
2: Cioè, diciamo, chiaramente c'è una parte, diciamo, di staff, come è normale che sia,
1: certo,
2: la parte amministrativa,
1: e
2: risorse umane.
1: E che cosa fanno queste persone, eccetto gli amministrativi, chiaramente, che sono impegnati in tutt'altro?
0: Vuoi sapere i tecnici?
1: Sì, proprio cosa fanno? Cioè, utilizzano per esempio l'intelligenza artificiale per contrastare, come diceva lei, per difendere le aggressioni informatiche tramite l'intelligenza artificiale?
2: Ci sono tanti tipi di servizi, per essere, adesso, senza entrare nel tecnico,
1: sì,
2: nella complessità, però diciamo che se vogliamo principalmente i servizi sono i cosiddetti servizi SOC, cioè i Security Operations Center, che è quello che diceva lei. Ci sono delle persone che monitorano i sistemi dei nostri clienti per sventare o intercettare tempestivamente eventuali minacce, utilizzando tutte le tecnologie, in parte anche l'intelligenza artificiale, che aiuta a scartare le segnalazioni potenzialmente che sembrano dei segnali di allarme, magari non lo sono, e quindi per concentrarsi su quelle che veramente possono rivelare un pericolo. Poi ci sono attività di penetration testing, cioè vuol dire si simula un attacco sui sistemi dei clienti o si valuta la vulnerabilità di un sistema applicativo infrastrutturale, quindi si fanno
1: una forma di esercitazione.
2: come un'esercitazione. Ci sono i blue team, i red team, ci sono quelli che fanno gli attaccanti, quelli che fanno i difensori, per mettere un po' alla prova i sistemi e trovare eventuali falle e come dire, consigliare e chiuderle o porre rimedio. E poi ci sono tante attività di consulenza, perché la normativa relativa alla sicurezza è ampia e in continua evoluzione, certo. Quindi
0: ma voi interagite anche con le big tech, perché sappiamo che un po' tutte le big tech hanno i loro servizi di cyber security.
2: Certo, assolutamente sì, anche perché le big tech, se parliamo degli hyperscaler in particolare, che forniscono servizi cloud, hanno ovviamente dei sistemi molto molto avanzati con cui noi collaboriamo, anche perché i dati sono conservati spesso su sistemi cloud gestiti da questi hyperscaler. Tutte le big tech e diciamo tutte le compagnie in qualche modo collaborano, anche perché guardi, la federazione delle informazioni, quindi la condivisione delle informazioni è il punto di forza principale. Sì. Certo.
1: Allora, dottor Monti, io le chiedo la cortesia di restare con noi in collegamento, perché continuiamo questa interessantissima chiacchierata, questo scambio di informazioni che magari ci aiutano a gestire meglio, diciamo, il nostro approccio informatico.
2: Volentieri.
1: E grazie, e diamo la parola a Gabriele.
0: Sì,
1: che ci...
0: anzi, più che a me, la diamo ai Train con un brano che è stato un grandissimo successo nelle radio un po' di anni fa. Questo te lo ricordi anche
1: te? Non c'ero,
0: sì, te lo ricordi benissimo. Si chiama Drops of Jupiter.

0: Train da San Francisco, vincitori di 3 Grammy Award, questa canzone che è stata veramente una di quelle canzoni che ha suonato in giro per le radio e continua ancora a sentirsi sempre con piacere. 25 minuti dopo le 16 torniamo nell'argomento di questo momento qui a Italia in diretta su Rai Radio 1, parliamo di cybersicurezza e affini anche.
1: E lo facciamo con il nostro ospite che è Andrea Monti, direttore generale di Tinexta Cyber. Allora,
2: we play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
3: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
4: Ti ho guardato per il momento, non esistono.

fai finta e non capisci, tu non vuoi guai. Uia. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardo diventa rossa, morirei.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte e 2 minuti.
2: Panoramica, diciamo così, su un tema che interessa tanti di noi, perché i device utilizzati sono tanti.
3: Ed è sempre molto attuale. Quindi... grazie ad Andrea Monti, direttore generale di Tinexta Cyber.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Anche a lei, grazie.
3: Pubblicità.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
8: A me piace mangiare bene.

0: Perché, dottor Scotti?
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: L'Italia in diretta.
4: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire.

0: Vasco Rossi con Senza Parole, 16.35, Rai Radio 1, Gabriele Brocani, Lucrezia Scardini, l'Italia in diretta. E cara Lucrezia, adesso ospitiamo
1: lui senza parole, ma è l'ospite che abbiamo invece di parole.
0: Ne ha da dire, perché non è solamente un cantautore, è
1: scrittore, poeta, presentatore televisivo, cioè chi più ne ha più ne metta.
0: Eh sì, e allora lo ospitiamo con grande piacere, Enrico Ruggeri. Buon pomeriggio, Rouge.
2: Buon pomeriggio, buongiorno a tutti.
0: Come stai? Ti stai rilassando quest'estate o fai finta di rilassarti mentre lavori tutti i tuoi progetti?
2: A parte che io mi rilasso anche, anzi, forse più di tutti sul palco, ma comunque naturalmente sono in giro a far concerti, ma non suono tutti i giorni, e quindi in quelli che tecnicamente si chiamano day off,
0: esatto,
2: mi rilasso, vado al mare, eccetera, eccetera.
1: E quindi sei nella tua amata Mondolfo?
0: Non credo.
2: In questo momento no, perché stiamo per andare in Svizzera, e Marotta Locarno era proibitiva.
1: Sì, decisamente.
2: Però sì, tutte le volte che sono, diciamo, dalla parte est, sì, cerco poi di fermarmi a Marotta.
1: Ecco, diciamo ai nostri ascoltatori che è un posto magnifico, Mondolfo, Marotta.
2: Che sta tra Fano e Senigallia. Sì,
1: che è bellissimo.
0: Quindi ci domandavamo prima, la provincia è Pesaro Urbino o Fano?
1: Esatto, perché due siti diversi.
2: Fano non fa provincia.
0: Ah, giusto,
2: non fa
0: provincia,
1: però c'era scritto, pensa un po', in internet c'era così. Vedi, a proposito di Malaware. Bellissimo.
0: Così tanti anni che lui va lì, praticamente è cittadino onorario, Rouge, sono un gruppo di amici.
2: Ho avuto anche la fortuna che non era successo, cioè fossi andato in vacanza, non so, a Vinci, prima di scalzare Leonardo da Vinci, sarebbe stata dura.
0: Quindi
2: invece lì,
0: lì
2: tu entri a Marotta, c'è Città del Mare d'Inverno.
1: Che ti ha ispirato, uno dei pezzi magnifici.
2: Esatto. Quindi sono molto orgoglioso, poi insomma lì mi conoscono tutti, come dire, non in quanto personaggio,
0: quanto
2: ragazzo un po' cresciuto. Quindi
1: un concittadino.
2: Quasi concittadino, sì.
1: Senti, ma come ti è venuto questo Mare d'Inverno? Hai guardato il mare di Marotta e hai pensato, come sono venute queste parole
0: la
1: magnifiche?
0: La leggenda così dice, però adesso magari...
1: Cioè, parole magnifiche, un testo spettacolare.
2: In realtà nacque da un bidone che mi fece una ragazza.
1: Quella!
2: È vero che, sì, è perché dovevo vedermi con questa ragazza, ed erano anni nei quali non c'era WhatsApp e tutto, se tu andavi all'appuntamento... tipo la canzone di Ornella Vanoni, cioè poi facevi i conti con la tua dignità e a un certo punto andavi via. Quindi questa ragazza non è venuta e io sono andato a casa e volevo, come dire, gridare al mondo la mia delusione.
1: Certo, volevi sfogarti in qualche modo.
2: E quindi in quel pomeriggio ho scritto due canzoni contemporaneamente, un po' l'una un po' l'altra. Una si chiamava Nuovo Swing,
0: vabbè,
2: e l'altra quindi Forse il vero amore può restare grande, eccetera, eccetera, e l'altra... volevo un'immagine così, insomma, forte. E mi è venuto in mente che, per mia fortuna, il mare d'inverno ha fatto nel cinema il mare d'inverno c'è, nella pittura c'è, nella letteratura non ne parliamo, Thomas Mann e Proust ci hanno costruito le carriere, mentre nella musica tutti, soprattutto in Italia, tutti parlavano del mare, diciamo, da luglio a fine agosto. Erano tutte canzoni balneari. Quando stai scrivendo una canzone e ti accorgi che stai turando una falla, insomma, è già una buona notizia.
1: È poetica.
0: Enrico, questa estate, che ormai è scoppiata da un po', ci sarà una canzone che ti insegue, che tu ogni volta dici oddio, no, questa non...
1: Basta.
0: Non ti dico di fare il nome, però magari ci fai capire qual è.
2: È una canzone, insomma, che, come dire, non appartiene alla mia cultura,
0: al tuo background.
2: Ma come sai, le canzoni che ti inseguono non possono essere il ballo del quacquà.
0: È quello, terribile.
2: Non è che per forza ti seguono Emerson Lake Park,
0: no.
1: Mangiare un panino, com'è la cosa?
2: Esatto, e quindi tendo a cercare di rimuovere, ma mi inseguono canzoni che non mi piacciono.
0: Terribile.
2: È così, succede.
1: Tu sei uno scrittore.
0: Sì, è uno scrittore, sta preparando anche un nuovo libro che immagino che è racconta di personaggi, no? Se non sbaglio.
2: Sì,
0: e quindi i personaggi che hai messo nel libro, non vogliamo che ci spoileri, però magari ci puoi fare una, che ne so, darci un po' un identikit.
2: Mi piace sempre far sì che i miei personaggi, ovviamente non è una cosa che ho inventato io, la letteratura si basa parte su questo.
0: Sì.
2: Personaggi comuni alle prese con storie non comuni.
0: Ah.
2: perché poi quando succedono le cose particolari tutti dicono tu cosa faresti, no?
0: È vero, che, è vero.
2: Vedi una donna in mare, ti butti o no? Non si sa. Cioè fino a che non vivi questa sensazione, anche quelle brutte, cosa faresti se tu
0: ecco, allora,
2: fossi, cioè,
0: se mi dovessi dire il personaggio che ti ha fatto dire questa cosa io non la farei nemmeno sotto tortura.
2: Beh, ci sono anche i cattivi nel mio libro prossimo. In realtà il cinismo è una componente dell'arte.
0: Certo.
2: Pensi ai grandi film, cioè sì. Che ne so, Il Marchese del Grillo, Amici miei, senza
1: ma la cattiveria
2: di cinismo non avrebbero potuto
0: anche tutta la filmografia di Sordi si basa un po' su
2: il cinismo va usato, naturalmente va centellinato.
1: Certo. Però tu non sei cinico, non dai la sensazione di essere una persona.
2: Nel senso, no, ma per me
1: però sei in grado di
2: manifestare sì, è individuare momenti spinosi e in qualche modo saperli cavalcare, gestire a seconda dei casi con pathos o con ironia o in altri modi.
0: Ma, immagino che scrivere una canzone è diverso da scrivere un libro, sicuramente
2: molto,
0: servono molto più caffè, molti più caffè e immagino che comunque poi anche c'è bisogno e quindi di immedesimarsi nel personaggio, nella storia e in tutte e due le dimensioni.
2: Ma, sì, ma io mi commuovo, mi capita di commuovermi su un personaggio, naturalmente quando scrivi un libro o anche un racconto sarebbe buona norma iniziare sapendo già come finirà, fai una sinossi e poi
1: non sempre così però
2: sì, però poi succede
0: cambia.
2: Che il personaggio cambia e anche le canzioni cambiano.
0: Vero.
2: In corsa la seconda strofa magari ti porta
0: cambia il senso
2: dell'inizio.
0: Sì,
2: assolutamente.
0: Questo è molto, molto affascinante perché il processo creativo poi subisce anche quello che tu vivi quotidianamente. Tu sei un grande osservatore,
2: è qualcosa e qualcuno da chissà dove, a me piace dire dall'alto, che ogni tanto sposta la convergenza e ti porta da un'altra parte senza che tu te ne accorga.
0: Ti piace più scrivere in città o isolarti per scrivere?
2: Isolarmi in città o ovunque, però insomma naturalmente insomma è difficile se ti invitano al Twiga,
1: certo.
2: Mi hanno mai invitato, però
1: difficile
2: che ti metti lì tra un mojito e
0: prediligi le ore diurne o notturne, Rouge?
2: Allora, per anni quelle notturne, devo dire. Adesso stranamente mi avevano detto che poi quando uno invecchia ancora di più non dorme la notte.
1: Invece
2: nel mio caso non è vero, dormo molto di più e quindi mi capita magari di svegliarmi, prendere due appunti, ma non aver voglia di alzarmi a scrivere.
1: E si vede che hai l'animo in pace con te stesso. Cioè
2: dici, mi fa piacere.
1: Di
0: Lucrezia.
1: Perché di solito,
2: inconsciamente, sì, bene.
1: Che chi ha tormenti interiori difficilmente.
2: Mi hai dato una buona notizia.
0: Lucrezia parla per esperienze dirette,
1: esatto.
0: Quindi
1: se dorme.
0: Tendiamo a affidarci. Immagino che tra le tante cose che ti possono ispirare c'è anche il cielo di Milano. Resta con noi perché ti chiediamo altre cose, Rouge. Intanto però ci ascoltiamo una tua bella canzone.
2: Volentieri. Ok.

0: Il cielo di Milano con Rico Ruggeri, che è nostro ospite qui a Italia in diretta su Rai Radio 1, sono le 16.47, sempre Gabriele Brocani e la nostra Lucrezia Scardini, che stanno torturando amabilmente il nostro ospite. Rusci, ci sei sempre.
1: E soprattutto ci reggi ancora, Enrico?
2: No, è un piacere,
1: Grazie.
0: Beh, il cielo di Milano è può essere anche un'ispirazione, no? Cioè, i Subsoni che l'hanno fatto su Torino, cioè chi è che non dedica una canzone al cielo della propria città?
1: L'hanno fatto anche su Berlino.
2: Sì, certo. Berlino, sì, anche su cieli più limpidi.
1: Decisamente.
2: Naturalmente, insomma, Milano è la mia città, quindi lì certo. Mi devo muovere e lì sono nato e in qualche modo trovi anche motivi di ispirazione tra le persone, ma insomma anche lì non sono il primo,
0: no.
2: Della folla, sapersi innamorarsi a Milano,
0: però per te il Milano è un po' come il concerto di Billy Joel di New York, cioè anche uno stato mentale, oltre che
1: è un involucro che
2: è uno stato mentale, sì. Devo dire, insomma, adesso la vivo un po' meno perché di sera magari uno non ha voglia, non si fida, sì. Se non ti vengono a prendere, se non, insomma, ci sono un pochino di limitazioni in questo momento, però la amiamo talmente tanto che aspettiamo tempi migliori.
0: Stai preparando ovviamente anche l'edizione di Impronte, di cui sei direttore artistico,
2: sì.
0: Che è un evento molto particolare perché, insomma, tu sei un direttore artistico un po', diciamo, se vogliamo, multitasking, perché il direttore artistico dovrebbe essere quello che crea la magia, no? E poi però si trova a essere anche quello che risolve i problemi, poi quelli
2: si risolve i problemi, però sì. Raduna amici,
0: sì.
2: Poi mi piacciono le incursioni nel mondo dell'arte, nel mondo dell'arte figurativa, della scrittura, come del sappiamo, cinema, c'è un po' di tutto in pronto, per cui celebriamo, come dire, la fine dell'estate con una serie di incontri nei quali si parla, si fa anche musica, vengono amici.
0: Siamo Villa Ghirlanda Silva, bellissima, sì. Location a Cinisello Balsamo,
2: molto bello.
0: E quindi è una nuova edizione che ci puoi già anticipare, insomma, qualcosa, dai.
2: Posso dire che dovrebbe essere la giornata di presentazione, tanto prima o poi
0: quando c'è? Quando c'è?
2: Quindi lo dico a voi. La giornata di presentazione del mio nuovo libro. Parlerò del mio nuovo libro, chiaramente magari mi farò fare delle domande a uno al quale lo farò leggere un attimo prima,
0: sì.
2: Però da lì parte l'avventura del nuovo libro.
0: E poi ci sono vari incontri, no? Quindi tu fai in modo che le arti, gli artisti, gli intellettuali si incontrino in vari...
2: Assolutamente.
0: C'è un tema, diciamo, il tema quindi è quello del tuo libro e quindi si parla di storie, di personaggi.
2: No, nel mio caso è il tema del mio libro e poi ci sono musicisti. L'anno scorso ha fatto una bellissima, tanti, però una bellissima performance Andy, che ha percorso
0: bravissimo.
2: La storia di David Bowie.
0: Andy bravissimo. Fumagalli, lo ricordiamo, adesso è in tour con i suoi Blu Vertigo.
2: Il biondo dei Blu Vertigo.
0: Sì, il biondo dei Blu Vertigo, poi è un artista anche figurativo molto molto bravo.
2: Molto, esatto, è proprio il personaggio perfetto per Impronti, infatti l'anno scorso c'era, poi l'ho invitato nella mia trasmissione Gli occhi del musicista,
0: sì,
2: insomma, c'è un bel rapporto.
0: Sì, poi tu sei sempre stato uno di quelli che ha avuto la capacità di rimanere sempre comunque anche con la curiosità di scoprire i giovani. Tu quando sei arrivato, voi io ricordo bene, ero un ragazzino, sì. Però già ascoltavo il rock, però quando apparvero per i Decibel a Sanremo, sì, per me fu una roba, fu una rottura totale, quindi qui in Italia c'è gente che sta avanti.
2: Ma sai, erano anche per onestà intellettuale va detto, non c'era internet.
0: È vero.
2: Per cui in realtà noi andavamo a Londra e tornavamo vestiti in un altro modo, parlavamo in un altro modo, stavamo sul palco in un altro modo, facevamo le interviste in un altro modo, ci muovevamo in un altro modo e facevamo musica in un altro modo.
0: È vero.
2: E oggi se un filippino fa una roba interessante ce l'abbiamo sul telefono 10 minuti dopo.
0: Sì,
2: per cui in realtà io ho rivisto quel Sanremo dell'80, c'era un gruppo di marziani,
0: eravate dei marziani.
1: Sì, eravate dei corpi estranei, perché... però
0: Ricordo molte canzoni in galli.
2: Erano canzoni romantiche.
0: Sì, se non ricordo male, Vizia Alice quell'edizione, forse.
2: No, vinse Toto Cutugno.
0: Toto Cutugno.
2: Sono noi.

0: punk che, scusa se ti interrompo,
1: no, vai.
0: Ma il punk fu una sferzata, se tu pensi a quello che è accaduto nel mondo, dal punk poi sono arrivati Sting, sì. Joe Jackson, Elvis Costello, Patti Smith, Ming DeVille, David Byrne, i Talking Heads, gli Ultravox, cioè una serie di musicisti che
1: hanno innovato.
0: Sono riusciti a sopravvivere a quei tre accordi maggiori che erano la base del punk.
1: Il punk era bello proprio per quello.
0: Da quei luoghi, da quei locali, ma poi hanno fatto tutt'altro.
1: Sì, sì. E quindi tu anche hai fatto tutt'altro, cioè, nel senso che hai attraversato tutti i generi perché non ti sei mai sentito.
2: Ma tu sapevi già, Enrico, cosa volevi fare? Cioè, quando eri ragazzino, quando eri adolescente, sognavi nella tua cameretta che saresti diventato Enrico Ruggeri?
0: Allora, in realtà con l'incoscienza dei ragazzi, dei diciottenni, dei diciassettenni, ti dico di sì, però poi in realtà probabilmente sto rimuovendo tutte le note di angoscia che dicevo. Ma
1: però se tu leggi il suo libro precedente, racconta tutta la sua storia, troverai sicuramente degli aneddoti molto molto interessanti.
0: Sì, diciamo che ecco, dal primo disco in avanti, dopo aver fatto il primo disco, che però peraltro andò malissimo, era il primo dei 10, certo. Ma ci consentì di mettere un piede dentro a questo mondo, ho capito che non avrei mai fatto San Siro e non sarei mai scomparso.
1: Ecco, questo, quindi la tua dimensione certo l'avresti
0: di
1: trovata.
2: Gli occhiali
0: cose,
2: bianchi ce l'hai ancora, immagino.
0: Sì, ce li ho ancora.
2: Grandissimo.
1: Sì. Senti, l'ultima domanda te la faccio perché ovviamente con Ruggi finisce sempre la puntata parlando di calcio. Oggi a Milano si è celebrato purtroppo un lutto.
0: Sì,
1: voi avete avuto un Baresi anche in squadra. Due, possiamo dire, no, due figure che oggi non ci sono più nel calcio.
0: Ma sì, è difficile trovare personaggi che sappiano conciliare tutte le tifoserie, no? Perché Franco Baresi apparteneva a tutti, certo. Anche se era la bandiera del Milan,
1: sì.
0: Ce ne metto pochi, ci metto Zanetti dell'Inter, Scirea,
1: sì.
0: Oggi è più difficile, ci sono delle superstar per cui noi, come dire, seguiamo Cristiano Ronaldo attraverso le sue
1: questi però erano superstar umili, cioè erano anche
0: la moglie, lo yacht, la barca,
1: esatto.
0: La macchina, la supercar
2: troppo
0: eccetera,
2: social
0: eccetera.
2: Per essere
0: lì seguivamo veramente delle anime,
1: è vero,
0: e quindi
2: anche grandi uomini, oltre che
0: grandi uomini, sì, assolutamente, sì, sì.
1: E allora guarda, io ti do anche un paio di date perché insomma so che tu stai per partire, abbiamo detto, per Locarno sarai lì,
0: sì.
1: Dopodomani, poi il 7 agosto tornerai Nibbiano di Alta Valtidone con un bel concerto acustico,
0: sì, certo.
1: E poi
0: esatto.
1: Sarai qui vicino a Gaeta, bellissimo,
0: lì passo al mare del
1: esatto, bravo, il mare del Tirreno, e poi Atri e tante altre date si aggiungeranno, e io devo accontentare Lucrezia, ovviamente mi ha chiesto il mare d'inverno, quindi noi sulle note
2: sì.
1: Di
2: ma
1: questo capolavoro ti ringraziamo,
2: canzone.
1: Enrico, per essere stato
0: grazie,
1: con
0: ragazzi,
1: noi,
0: è stata una bella chiacchierata, buona estate,
1: quando
0: grazie
1: passi qui da Saxarubra mentre te ne vai magari,
2: siamo pronti ad accoglierti a braccia aperte, grazie, okay.
1: Ciao Ruggi,
0: ciao
1: alla prossima,
0: ciao,
1: il mare d'inverno, e poi torniamo dopo il GR
2: delle 17, a dopo.

d'inverno. Solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io rimango qui solo.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani, in apertura lo sport con gli europei di nuoto a Parigi, perché poco fa dalla 10 km femminile in acque libere per l'Italia sono arrivati un oro e un bronzo. Il successo è andato a Ginevra Taddeucci, al terzo posto Linda Caponi. Le gare di fondo nelle acque della Senna sono iniziate questa mattina con il quarto posto di Gregorio Paltrinieri nella 10 km maschile, e stasera nuove speranze di medaglia per gli azzurri dai tuffi con la finale del trampolino da 3 metri che vedrà impegnate Chiara Pellacani, che in questa edizione degli europei ha già conquistato 3 ori, ed Elisa Pizzini. Il vertice straordinario su Ceuta dei ministri dell'interno europei, al termine della riunione in videoconferenza il commissario degli affari interni Brunner ha sottolineato che la situazione dell'enclave spagnola in Marocco è sotto controllo e che nessun migrante è entrato nell'area Schengen.
4: Considera gli ultimi giorni, la crisi a Ceuta, un test per la sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione. Il commissario europeo agli affari interni, l'austriaco Brunner, un test superato, sostiene, le migliaia di persone arrivate a Ceuta non sono riuscite a entrare nello spazio Schengen e la situazione è stata risolta rapidamente. Brunner manifesta comprensione all'indirizzo dell'Italia, che ha ripristinato i controlli sulle frontiere interne. La gente era preoccupata, ha detto. Per il commissario, la regolarizzazione di 500.000 immigrati in Spagna non è un segnale positivo per l'Europa, ma non c'è un legame, ha proseguito, tra questa decisione e la crisi a Ceuta. Poi Brunner ha definito i centri di rimpatrio nei paesi terzi dove svolgere le procedure di asilo un'iniziativa legittima, una proposta italiana, il cosiddetto modello Albania, che il ministro degli interni Piantedosi ha ribadito durante la videoconferenza. Ha chiesto che l'Europa superi i vecchi tabù ideologici per sperimentare soluzioni innovative. Piantedosi ha espresso la solidarietà di Roma alla Spagna e ha chiarito che il ripristino dei controlli alle frontiere non è da intendersi in alcun modo contro Madrid, ma è una misura di natura cautelare, che il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha definito incomprensibile, priva di necessità e proporzionalità. Lo spazio Schengen non è stato compromesso, ha insistito Grande Marlaska, e ha ribadito la contrarietà di Madrid ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. Enzo Arcieri, GR1.
3: E il rafforzamento delle frontiere attraverso un decreto che prevede l'assunzione di altri 500 agenti per il controllo dei confini è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, che sta iniziando proprio in questi minuti. Altra questione nell'agenda del governo è il caro carburanti. Il taglio delle accise è in scadenza, termina il prossimo 6 agosto. La cronaca, con una grave intimidazione antisemita a Sofia in Bulgaria. Un gruppo di neonazisti ha cercato di assaltare l'hotel in cui si trovavano una decina di ragazzi ebrei provenienti da Roma e da Milano. Sono i dettagli sui denti, è stata espressa dai presidenti delle Camere, dal ministro degli esteri Tajani, delle forze politiche di diversi schieramenti.
5: Si avvicinano all'ingresso di un albergo a Sofia, capitale della Bulgaria. Sono 5 ragazzi vestiti completamente di nero, teste rasate, atteggiamento tipico dei neonazisti. Nell'hotel soggiornano in vacanza una decina di giovani italiani appartenenti alle comunità ebraiche di Roma e Milano. I 5 provano ad entrare nella struttura ma vengono respinti dal personale di sicurezza. Non contenti, si appostano sotto le finestre. Quando si accorgono che uno degli italiani li sta filmando con il cellulare, urlano slogan inneggianti ad Hitler. Sfidano i nostri connazionali a scendere ed affrontarli. Dopo qualche secondo se ne vanno. L'episodio, un grave gesto di antisemitismo, risale al 2 agosto ed è stato denunciato dal presidente della comunità ebraica romana, Viktor Fadlun. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all'aggressione verbale, ha scritto in un lungo post sui social, invitando poi le autorità bulgare a fare luce sulla vicenda. Episodi che continuano a ripetersi ormai in tutta Europa, sottolinea l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, unanime la condanna delle istituzioni. L'antisemitismo non deve trovare spazio nella nostra società, ha commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Meteo, il caldo torrido continua a investire l'Italia. Oggi e domani sono 25 le città con il bollino rosso, e invece allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria, mentre a partire da venerdì arriverà un po' di aria fresca. Al via da oggi fino al 9 agosto la 24esima edizione del Festival Molise Cinema a Casa Calenda in provincia di Campobasso, una edizione dedicata quest'anno a Marcello Mastroianni nel 30esimo anniversario della scomparsa.
6: Ci sono luoghi in Italia dove per arrivare ad una scuola o ad un ospedale servono ore di viaggio.
7: Sarà l'attore Elio Germano a presentare il docufilm Ritorno al Tratturo, che vede protagonista proprio il Molise e le ricchezze umane e naturali delle aree interne. Torna il Festival Molise Cinema, che intreccia il cinema alla letteratura e alla musica e che coinvolge anche quasi 500 studenti nel progetto Molise Cinema Scuola. In programma 5 concorsi fra lungometraggi e cortometraggi italiani e stranieri, con una sezione dedicata ai documentari e una intitolata a Girare il Molise. La tradizionale monografia consacrata di anno in anno dal Festival a un interprete del cinema italiano è dedicata quest'anno all'attrice Barbara Ronchi.
0: Per me è stato un anno molto bello. C'è stato Elisa, il film di Leonardo Di Costanzo, che per me è stato un film molto importante. Mi piacerebbe continuare a spaziare dal dramma alla commedia.
7: Lei aprirà questa edizione presentando il film Antartica. Cosa rappresentano per lei festival come Molise Cinema?
0: Secondo me sono dei momenti molto importanti per la comunità, per le persone appassionate di cinema, per noi che ci lavoriamo dentro. Mi auguro che sarà un momento di condivisione.
7: Paola D'Angelo, GR1.
3: È tutto, la linea all'Italia in diretta. Buon ascolto.
8: L'Italia in diretta.

0: Baby Steps con Olivia Dean ci riporta in diretta alle 17:09 minuti qui su Rai Radio 1 con Italia in diretta, Gabriele Brocani, Lucrezia Scardini.
1: E caro Gabriele, cari ascoltatori, adesso parliamo, sì.
0: Salutiamo ovviamente anche Federico Foroni.
1: Dici? Vabbè. Sì. Ciao Federico, grazie per essere qui con noi come supporto in regia tecnico al mixer. Non si dice più. Com'è?
0: In console.
1: In console, ah, è vero, si dice console, vedi come sono antica. E dunque adesso parliamo in una certa forma di vacanza, che non è proprio una vacanza, è un impegno, perché comunque insomma richiede una certa così volontà. Parliamo di cammini straordinari, cammini ordinari, insomma, ne parliamo con il nostro ospite che è Luca Gianotti. Buonasera, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
1: Che è presidente dell'associazione, guarda un po', Compagnia dei Cammini.
0: Bello.
1: Cioè, lei però alle spalle ha un background, come direbbero quelli insomma che sanno parlare bene, pazzesco, cioè veramente ci vuole un giorno e mezzo.
0: Ha fatto
1: parlare.
0: Tanti chilometri lui.
1: Ma proprio tanti, ha cambiato anche le gomme più volte, perché insomma, lei, le dico solo qualcosa, e lei è stato anche uno sci alpinista, ha delle spedizioni piuttosto importanti, la traversata Vatnajökull in Islanda, spero di averlo detto bene, il più grande ghiacciaio del mondo, la salita del Kandegri a 7.010 metri, in Tien Shan, al confine col Kazakistan e il Kirghizistan, insomma ce n'è di ogni,
0: dietro
1: a un certo punto dietro l'angolo, lei è andato dovunque, ha fatto delle cose mirabolanti e anche in bicicletta. E poi ha deciso di proporre dei cammini quasi sensoriali, se vogliamo. Ci racconta questa volontà, questa esperienza e soprattutto a chi è indirizzata?
2: Sono andato dovunque, ma poi ho scoperto che non c'è bisogno di andare lontano, basta guardarsi dentro nel singolo passo del cammino. Il cammino proprio è una forma di modo per scoprire il mondo e guardare dentro se stessi, bellissimo, a differenza del turismo che arriva in un posto, lo guarda e poi se ne va. Il cammino è entrare in profondità nei luoghi e appunto anche un po' guardare dentro se stessi, quindi anche un percorso interiore.
1: Certo.
2: Quindi noi proponiamo come Compagnia dei Cammini questa cosa per piccoli gruppi, di fare cammini di una settimana minimo, perché comunque ci vuole una settimana per entrare proprio nell'aura del cammino stesso, e quindi lo proponiamo per piccoli gruppi in giro per il mondo, ma appunto non c'è bisogno di andare lontano, basta anche andare vicino. Io appunto vivo sul Cammino dei Briganti, che è un cammino che ho creato io tra Abruzzo e Lazio, un territorio appunto dove apparentemente non c'è niente di eccezionale, però le persone rimangono stupefatte dal fatto che l'esperienza del cammino ti arricchisce, e ti arricchisce anche nell'incontro con le persone, ecco, quindi ci aggiungerei anche questo tra gli aspetti importanti, che al passo lento c'è la possibilità di entrare in relazione con le persone che si incontrano.
1: Ecco, lei Gianotti, lei ha detto il passo dei briganti, no? Cioè il cammino dei briganti, perché sostanzialmente ripercorre quella che è stata la storia, no? del brigantaggio nell'area. Sì. È questo, cioè i luoghi utilizzati, i percorsi utilizzati, o è casuale? Sì.
2: No, è uno dei luoghi, questo confine tra Lazio e Abruzzo, che un tempo era il confine tra il Regno delle Due Sicilie, ecco, e lo Stato Pontificio, dove c'è stata 150 anni fa questa lotta molto grossa, però è uno dei luoghi, poi c'è tutta la parte del.
1: E cosa
2: del
1: le è piaciuto
2: d'Italia
1: di quel percorso, che tanto da proporlo come cammino?
2: Beh, perché appunto è quei luoghi dove lo stupore avviene momento dopo momento, cambia completamente. In 100 chilometri che sembrano in macchina si fanno in un'ora,
1: sì.
2: In una settimana di cammino continuamente il paesaggio cambia, quindi passi da un paesaggio montano al bosco, alla pianura, quindi è un continuo passare di stupore in stupore, anche dove non c'è poi niente di particolare.
1: Qual è il camminatore tipo che aderisce a queste iniziative? Avrà delle caratteristiche particolari?
2: Tipo, no? Nel senso che comunque tutte le età sono coinvolte da questa esperienza, c'è bisogno di un po' di curiosità, di voler, certo, fare un'esperienza diversa, anche mettendosi in moto fisicamente ovviamente, Pensiamo che nel dopo Covid c'è stato il boom dei cammini, perché la gente aveva bisogno di mettersi in moto e quindi è stato necessario. E quindi sì, l'età è molto varia, ci sono tutte le età, prevalentemente un po' nord Italia rispetto al sud, però appunto cerchiamo di diffondere il cammino a tutti noi.
1: Quindi uno strumento di crescita, non è un fatto turistico, cioè voi lo interpretate veramente come guardarsi dentro e affrontare la vita in maniera diversa, con una visione sensoriale e una percezione differente.
2: E vivere anche un'esperienza e quindi arricchirsi attraverso l'esperienza, sia nel confronto con gli altri camminatori che guardando un po' dentro se stessi.
1: Le è mai capitato, scusi la curiosità, ma sono abbastanza fetente in questo senso, e che qualcuno abbia abbandonato, diciamo, il cammino, che ne so, al secondo giorno, dice no basta, non fa per me, me ne vado? O non è mai successo?
2: In realtà è il terzo giorno il momento critico del cammino, perché il terzo giorno è il momento in cui un po' c'è una crisi, perché c'è un passaggio, e se lo superi bene entri proprio nel ritmo del cammino, poi potresti andare avanti per un mese e non ti stanchi più, oppure ci può essere appunto quel momento di riflessione, dici ma cosa ci faccio io qui? Quindi qualche volta raramente succede che qualcuno se ne vada, soprattutto per motivi fisici, ecco, certo. Non si sente all'altezza, si rende conto che non era.
1: Ecco, bisogna essere allenati cammini, però, per fare questi cammini che comunque richiedono un certo sforzo fisico.
0: Impegnativi.
1: Sì.
2: Cioè, la compagnia dei cammini ha 5 livelli di difficoltà, da 1 a 5 orme. Quindi se uno parte con un livello di difficoltà basso, allora è sicuro di poter avvicinarsi a queste cose nel modo giusto. Se uno magari parte già da un livello tipo 3, che è già medio-alto, allora già magari è meglio quindi fare per gradi, in modo da essere sicuri di essere all'altezza. Poi è chiaro che uno, se vuole fare un 5 orme, deve essere particolarmente allenato.
1: Quindi chi è a livello meno 1 come me, è meglio che stia a casa, perché cioè, proprio non e senta Gianotti, veramente interessante tutto questo. Leggo che voi organizzate come compagnia dei cammini circa 160 itinerari l'anno, lo fate ancora o è stato un'iniziativa?
2: Sì, sì.
1: Ah, lo fate ancora? Ma c'è anche il mare previsto?
2: C'è anche?
1: Il mare? O è soltanto un discorso boschivo nei cammini?
2: No, noi camminiamo un po' dappertutto, perché camminiamo tutto l'anno, praticamente ogni settimana appunto ci sono quei 2 o 3 gruppi che partono, e quindi a seconda delle stagioni, no? Per esempio in inverno io accompagno gruppi in Salento.
1: Beh, qui torniamo nel mare d'inverno,
2: camminiamo sulle spiagge del Salento, dove ovviamente non potremmo mai camminare in estate,
1: certo.
2: Ma camminandoci in inverno non incontriamo nessuno e si cammina in maglietta, perché è poi sorprendente come anche in inverno sia bello camminare.
1: Gabriele, tu che cosa pensi di questo?
0: Io penso che è veramente molto molto piacevole il fatto di camminare, e soprattutto ecco d'estate è molto più faticoso, e quindi immaginiamo che queste attività siano più indicate, non con il grande caldo come in questo momento, e soprattutto ci sono degli accorgimenti da prendere, ecco. A parte le orme da 1 a 5 sono previsti, immagino, anche punti di ristoro. A me piace molto
1: anche dei periodi, forse
0: mi piace sapere se ci sono dei punti di ristoro durante il tragitto.
1: Così?
2: Sì,
1: interessato casualmente.
2: Ci sono livelli diversi anche di comfort, però tendenzialmente si va in strutture ricettive selezionate, spesso sono agriturismi, bed and breakfast, dove c'è i sapori tipici, dove si può dormire in mezzo alla natura, quindi è tutto selezionato
0: e
2: nei
0: si portano degli zaini, cioè uno va abbastanza appesantito di questo.
2: Si porta lo zaino, ma però si deve imparare a essere essenziali. Quindi lo zaino essenziale sono 7 kg, non ci se ne accorge neanche, si deve avere il minimo indispensabile, non ci si può portare la valigia col trolley, ma
1: col
2: zainetto con il minimo indispensabile, ecco. Però poi ci si rende conto che quello che il minimo indispensabile è proprio quello che ci fa essere felici. Abbiamo meno, ma siamo più felici.
1: Le faccio un'ultima domanda, Gianotti, lei in un certo senso ci fa concorrenza, perché è stato direttore, diciamo, anzi conduttore di una trasmissione settimanale, Radio Francigena, che casualmente ha a che fare chiaramente col cammino, con la via Francigena. E questo perché lo faceva per informazioni o perché voleva raccontare i luoghi, la storia, eccetera? Di questa...
2: Ma è andato un po' così, per passione. Questa trasmissione erano più che altro interviste a persone importanti nel mondo del camminare, quindi scrittori o altre persone che avevano vissuto esperienze molto belle legate al mondo del cammino, quindi erano interviste e riflessioni.
0: E complimenti anche ovviamente alla vostra sensibilità, visto la collaborazione con Noisy Vision.
1: Che adesso avremo ospite.
0: Infatti, quindi è molto, molto importante quello di garantire anche l'accessibilità a queste bellissime pratiche, che poi sono soprattutto delle esperienze di vita a tutti. Io non so se si può portare anche un cane, non lo so se si può fare questa
1: no,
0: cosa.
1: No, il mio si fermerebbe dopo 10 metri.
0: Cioè, se c'è
2: allora,
0: un labrador
2: c'è proprio
0: portare.
2: Una linea ad hoc. Che si chiama Quattro Zampe.
0: Bello.
2: Questa linea è come guida ha uno zoantropologo, una persona proprio esperta di cani, e quindi sono gruppi in cui ci sono più cani, imparano a interagire tra di loro.
0: Bellissimo.
2: Imparano anche a, quindi c'è proprio un'esperienza ad hoc, ma anche nei viaggi normali un cane solo può entrare in un gruppo.
0: Certo, benissimo, ormai. Molto molto bello.
1: Grazie Luca Gianotti allora per essere stato con noi, abbiamo dato delle
2: grazie
1: indicazioni assolutamente interessanti e quindi
0: buon cammino.
1: Buon cammino, è vero.
2: Buon cammino a tutti, vi aspettiamo.

0: tempestate di immagini, di spiagge, ascoltiamo musica che ci parla di un'estate al mare. Noi, Lucrezia, siamo qui a Saxa Beach e siamo sempre in onda, in diretta, proprio con l'Italia in diretta, dopo Daniele Silvestri alle 17.23, dopo aver parlato dei cammini.
1: Continuiamo a parlare di cammini, di cammini particolari, perché si tratta di cammini inclusivi, e lo facciamo con Dario Surgato, presidente dell'associazione che avevi infatti nominato prima, Noisy Vision. E parliamo di cammini inclusivi, intanto benvenuto, ben trovato Dario Surgato.
0: Buon pomeriggio, presidente.
2: Buon pomeriggio a tutti, a voi e ai radioascoltatori.
1: Senta, qui parliamo di cammini inclusivi per disabilità sensoriale, sia visivi che uditivi, cioè parliamo di non vedenti o ipovedenti. E le chiedo, con tutto il rispetto possibile, mi creda, come si fa a concepire un cammino per una persona ipovedente o non vedente? Non, cioè, la visione non fa parte del cammino stesso? Non c'è un eccesso di, diciamo, di difficoltà per queste persone?
2: Ma direi proprio di no, infatti è proprio questo il senso di quello che facciamo, cioè cercare di spostare l'attenzione dalla disabilità e dalle cose che non si possono fare a quelle che si possono fare. Quindi camminare si può fare benissimo con delle buone gambe, dei buoni piedi, e quindi accompagnati da persone che si mettono a disposizione per dare delle indicazioni del sentiero, della dimensione, della direzione, si può camminare in natura. No, per tornare proprio all'osservazione, sì, che la vista sì è un aspetto importante del viaggiare, anche del camminare stesso e del cammino, ma proprio nel cammino si utilizzano anche gli altri sensi e si conosce il territorio attraverso i piedi e quindi attraverso tutto il proprio corpo.
1: Senta, Surgato, lei ha scritto anche un libro che ha un titolo che la dice lunga, su Guarda dove cammini, e questo è indirizzato a chi? Agli accompagnatori? Oppure lei spiega in questo libro, perché ovviamente non ho avuto il tempo di leggerlo, e spiega in questo libro qual è appunto l'esperienza e che cosa porta per le persone che hanno questo tipo di disabilità?
2: Sì, come i cammini sono aperti a tutti, sia persone con disabilità che persone senza disabilità, anche il libro è rivolto a tutti. Quindi il guarda dove cammini è un po' un gioco di parole, perché sia il guarda dove metti i piedi che si rivolge a chi sta camminando accanto a te se magari non vede bene, ma anche il guarda dove cammini con un accento sul guarda, ovvero osserva, stupisciti, guarda dove stai andando, che è un po' il voler tornare alla lentezza che alle volte ci dimentichiamo, che invece il cammino insegna. Quindi guarda davvero, guarda con tutto te stesso, e delle volte chi accanto a te che magari non vede può aiutarti a guardare meglio.
1: Beh, questo è fantastico. Ma le persone che hanno disabilità sensoriali accettano di fare questi cammini inclusivi? Gli viene raccontato quello che attraversano?
2: Sì, questo lo lasciamo spesso anche alle persone che si trovano in quel momento fianco a fianco, perché è dato dalla sensibilità di chi ti sta accompagnando scegliere quali dettagli raccontare. Quindi quando ci troviamo entrambi persone vedenti davanti a un paesaggio e diciamo entrambi che bello, cos'è che in realtà ci ha colpito? Qual è la qualità di quel paesaggio che ci ha colpito? Se invece la vogliamo raccontare a chi non la sta vedendo, dobbiamo scegliere cosa raccontare, e quindi anche per noi che lo stiamo vedendo diventa un guardare più a fondo, un guardare meglio, perché dobbiamo per forza approfondire qualche dettaglio.
1: È una cosa bellissima, è un po' quello che si fa con la radio, sostanzialmente. Bisogna raccontare con immagini che non si possono fornire, bisogna descrivere un evento, un fatto, un qualcosa però con le parole. Quindi
0: è giusto. Ma io infatti volevo chiedere a Dario Surgato, presidente di Noisy Vision, e se c'è anche ovviamente il racconto di coloro che appunto non vedendo percepiscono la natura, quindi è uno scambio, loro raccontano quello che sentono e magari danno possibilità anche a noi che magari vediamo bene di apprezzare le cose
1: che ci sfuggono,
0: che ci possono sfuggire.
2: In effetti nella parte finale del libro ci sono proprio testimonianze anche di persone non vedenti che dicono proprio questo, ma c'è anche un gioco che noi, un esercizio che amiamo fare in alcuni dei nostri cammini, che è mettere tutto il gruppo davanti a un paesaggio e raccontarlo all'unisono, cioè ognuno aggiunge un pezzo, anche chi non vede aggiunge un pezzo di quello che sta percependo, di quel paesaggio, e quello secondo me è il vero sguardo collettivo, la realtà vera dei fatti, perché cos'è la realtà se non quello che noi immaginiamo e percepiamo. Invece nello sguardo collettivo di 15 persone o quelle che sono in quel momento che stanno guardando quel paesaggio, diventa un qualcosa di ancora più vicino alla realtà.
1: È bellissimo. Sorgato, un'ultima domanda, poi la lascio, lo giuro, la lascio in pace alle sue attività.
2: Avete fatto... piacere, anzi.
1: La ringrazio, è reciproco, le assicuro. Allora, voi avete fatto, oltre che cammini inclusivi a piedi, quest'anno avete fatto anche esperienze in barca a vela, che c'è ancora più difficile, cioè veramente ancora più complicato, perché comunque c'è un'attenzione maggiore, perché la barca di per sé non è stabile.
2: Sì, è stata la prima esperienza di vela trek, anche se avevamo fatto altre esperienze di pura barca a vela. Questa volta abbiamo unito la vela al trekking, quindi in ogni isola in cui ci siamo fermati, eravamo in particolare nelle isole Egadi, andavamo a fare delle camminate. Però è anche vero che la barca rimane un luogo circoscritto, quindi mentre in un cammino si cambia stanza ogni giorno giorno bisogna imparare degli spazi nuovi, per assurdo nella barca rimangono sempre quelli, e quindi è la barca che diventa la tua casa e che cammina con te.
1: In effetti questo è un profilo, una sezione che non avevo colto, ha ragione.
0: Molto bello. Nel ringraziare il presidente di Noisy Vision, Dario Sorgato, vi invito a andare a visitare il sito che è noisyvision.org. Ci sono praticamente non solo tutti gli appuntamenti prossimi, vedo che andate continuamente in giro, anche fuori dall'Italia, vedo Albania, Kosovo, insomma fate dei giri un po' dappertutto, sui laghi, Egadi, Terre Mutate, Salento, insomma possiamo dire che veramente le destinazioni sono tantissime, e complimenti, perché questa vostra iniziativa è veramente qualcosa
1: di
0: speciale.
1: Lodevole, davvero lodevole, sì.
0: Grazie mille, Presidente.
2: Grazie a voi, vorrei invitare davvero tutti a scegliere qualche momento del nostro calendario, perché, lo ripeto e ci tengo a sottolinearlo, i nostri viaggi sono aperti a tutti, non solo a persone con disabilità.
0: Benissimo.
2: Grazie ancora.
0: Grazie mille, noi andiamo ad ascoltare le notizie sul tempo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. Qualche isolato piovasco o temporale insiste tuttavia sulle Alpi, in rapido esaurimento nel corso della nottata. Venti generalmente deboli. Domani, mercoledì 5 agosto, avremo un soleggiamento diffuso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi che potranno localmente sconfinare sulle vicine zone piedemontane. Qualche isolato piovasco associato a dei temporali è previsto, sempre nelle ore più calde della giornata, nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Ventilazione debole a prevalenza di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi i restanti bacini. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi su pianura padana e sulle aree interne del sud peninsulare. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: L'Italia in diretta.

0: Si intitola Clanky Love, il singolo ascoltato da Royce Wood Jr., uno dei personaggi più raffinati della scena musicale internazionale, britannico, uno stile molto eclettico, fonde alternative soul, R&B ed elettronica magistralmente. Alle 17.35 torniamo sempre in diretta qui su Rai Radio 1, Gabriele Brocchi, Lucrezia Scardini, a parlare di un tema caldo, molto,
1: molto caldo,
0: caldo più di questa estate, è il tema delle...
1: E delle vacanze, del costo della vita. Le città più care,
0: i carburanti, quindi
1: ne abbiamo di ogni.
0: Andiamo subito a stimolare i nostri ascoltatori al 335-699-2949. Avete peccato, magari qualcuno di voi ha dovuto rinunciare alla vacanza quest'anno
1: a causa dei costi eccessivi,
0: oppure avete preso una fregatura. Insomma, parliamone, perché noi approfondiremo il tema con il prossimo ospite.
1: Con il nostro prossimo ospite, che è Andrea Polo di Facile.it. Benvenuto, bentrovato.
2: Grazie.
1: Salve. Allora, senta, voi avete fatto anche, diciamo, non solo come sito, che appunto offre una serie di, come posso dire, pone una serie di offerte, non mi veniva il termine.
0: Di comparazioni,
1: una comparazione, tra tutte le cose. Avete fatto una sorta di ricerca per il costo della vita, riguardo il costo della vita nelle città italiane. Che cosa è venuto fuori? E soprattutto, quali sono i parametri di scelta per identificare appunto una città piuttosto che un'altra?
2: Allora, diciamo che grazie ai tanti dati che noi lavoriamo tutti i giorni abbiamo senza dubbio possibilità di avere la vista su un osservatorio particolare e soprattutto su quelle che sono le spese che ciascuno di noi deve affrontare, come queste sono cambiate nel corso del tempo. Quindi siamo partiti forse dalla principale delle nostre spese, che è la casa. Nello specifico abbiamo voluto capire quanto ci costa oggi mantenere una casa, limitandoci a alcune voci. Ovviamente non abbiamo preso tutto, però abbiamo preso ad esempio le bollette, abbiamo preso i costi dell'acqua, la manutenzione, nota dolentissima, sì, le spese di manutenzione ordinaria, condominio, tari, mutuo, insomma tutto quanto.
0: E l'abbiamo belle.
2: Però tutte cose molto belle,
0: molto belle.
1: Da queste chicche,
2: da cui però nessuno può scappare, questa la cosa, e quindi dobbiamo cercare di capire come gestirle al meglio. Abbiamo voluto poi focalizzare, come dicevate in apertura, su tre punti, quindi nello specifico Milano, Roma e Palermo.
1: Allora, fermiamoci qui Andrea Polo, le chiedo una gentilezza perché abbiamo saltato un collegamento con la borsa, perché Piazza
0: Affari
1: ha parlato
0: di Milano,
1: quindi... e noi adesso, se ci attende un attimo in linea, facciamo un collegamento con la redazione di Milano per la chiusura di Piazza Affari, e in collegamento c'è Fabrizio Patti. Ben trovato Fabrizio.
3: Ben trovati a tutti voi, e cominciamo proprio da un tema che riguarda anche il prezzo dell'energia, perché oggi il petrolio è in netto calo, dopo le parole del segretario del Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent, che si è detto ottimista sul fatto che ci sia un accordo prossimo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Naturalmente vedremo, ma i mercati reagiscono in maniera molto positiva, perché sia il Brent che il WTI scendono di oltre il 5%, in particolare il petrolio Brent, che riguarda l'Europa, è a $79.25, mentre il WTI americano è a $75.5. Accelerano di conseguenza anche le borse europee. Milano ha appena chiuso a più 1,28%, ci sono dei progressi un po' più limitati nel resto d'Europa, più 0,86% in particolare per Francoforte, più 0,22 per Londra. A Milano sono andati molto bene oggi soprattutto i titoli della tecnologia e quelli della difesa, in particolare il miglior titolo Avio, più 4,66%, seguito da ST Microelectronics. Vanno male invece naturalmente i titoli petroliferi come Eni, meno 1,88%. Va bene anche Wall Street, che sale con l'1,30% con l'S&P 500 e di quasi il 2% con il Nasdaq. In questo caso a spingere i titoli tecnologici ci sono stati dei conti molto positivi della società Palantir, che sale del 26%, società di software che fa analisi basate sulla intelligenza artificiale, e l'attesa è tutti per i risultati di SpaceX, la società, come tutti sappiamo, delle missioni spaziali di Elon Musk.
0: Bene.
1: Grazie a Fabrizio Patti della redazione Economia di Milano, della nostra sede di Milano. Torniamo a parlare con Andrea Polo di Facile.it. Parlavamo appunto di costo della vita, costo delle città, tra le quali una delle più costose, guarda un po',
0: sì,
1: è Milano. E allora Andrea, è in collegamento?
2: Sì, sono qua.
1: Ha sentito anche nella chiusura di borsa il tema energetico tiene banco, perché comunque insomma è vero che il Brent si è abbassato, insomma il costo al barile, però resta il prodotto raffinato che diventa
0: pompa,
1: complicato.
0: Certo.
1: Resta questo.
2: Anche perché come diceva appunto Fabrizio Patti prima, i prezzi dell'energia, così come quelli della benzina ad esempio, quando siamo sottoposti a questo mondo, hanno quella caratteristica che in finanza chiamano razzo e piuma, per cui salgono subito immediatamente come un razzo, ma poi per calare si muovono come una piuma, quindi scendono molto lentamente, ed è quello che stiamo effettivamente vedendo. Adesso speriamo, visto quello che diceva appunto anche in collegamento Fabrizio Patti poco fa, che i prezzi, se non quelli della benzina, ma a seguire anche quelli dell'energia, perché comunque ricordiamoci che sono tutti legati, in qualche maniera possano tornare su dei principi un po' più normali. Pensate che ad esempio un'altra delle cose su cui noi ci siamo focalizzati ed è purtroppo, viste le temperature che stiamo vivendo, un'altra delle realtà che ognuno di noi sperimenta, il condizionatore. Noi quest'anno di bollette di condizionatore soltanto per giugno, luglio, agosto spenderemo circa 150 euro in più rispetto agli stessi mesi del 2025.
1: Ogni mese o tutti e tre i mesi?
2: No, ogni mese insomma sarebbe un po' eccessivo.
1: Sarebbe veramente una roba.
0: In tre mesi,
2: però insomma non è poca roba.
1: No, non è poca roba per una famiglia che insomma deve fare i conti.
2: E questa parità di consumi, poi quest'anno purtroppo il caldo è arrivato prima ed è stato più intenso, per cui è abbastanza realistico ipotizzare un consumo maggiore rispetto a quello che è stato registrato nel 2025, per cui vedremo. Ripeto, poi tutto quanto questo si inserisce comunque all'interno di di uno scenario inflattivo molto poco simpatico, perché ad esempio anche il carrello della spesa nelle città campione è cresciuto in maniera importante, perché questa volta i prezzi complessivamente sono saliti soprattutto a Roma. Qui parliamo del 2,5%, a Milano questa volta ad esempio 0,5, perché costavano già parecchio di più, e quindi l'incremento si è sentito,
1: Milano.
2: Di meno. Lì Milano è Gran Milano. E poi comunque va detto che guardando al costo della vita in generale, a Roma è aumentato di circa il 3,2% su base annua, 2,2 a Milano e 3,5 a Palermo. Insomma, quindi diciamo che le voci sono tante. Bisogna imparare a far quadrare i conti come possiamo, questo senza dubbio.
1: Non è facile quando poi si tratta, cioè quando ci sono degli stipendi che non sono proprio altissimi, il costo della vita è alto, gli stipendi non si adattano e quindi non è
2: bravissima,
1: che proprio
2: esatto.
1: Ci vuole Udinì per cercare di far quadrare i conti.
2: Allora, bisogna di sicuro diventare un po' più parte attiva del nostro portafogli, proprio perché noi in Italia abbiamo sempre avuto questa grande capacità di fare di necessità virtù, quantomeno. E quindi, ad esempio, prima parlavamo di bollette, incominciare a guardare con attenzione la bolletta che ci arriva ogni mese in casa, verificare se la tariffa che ci sta essendo calcolata è effettivamente ancora la migliore disponibile sul mercato.
0: Esatto.
2: O se invece c'è qualcosa di migliore.
1: Però ci sono anche quei costi fissi che pesano tantissimo sulla bolletta, cioè spesso il consumo minimo rispetto ai costi fissi.
2: Certo, ma quello purtroppo non sta in capo a noi, sta in capo ad altri, decidere gli oneri di sistema, l'IVA e quant'altro. Cerchiamo come consumatori però di lavorare su quello con cui noi possiamo farlo, perché io dico sempre, noi dobbiamo guardare quella che nella bolletta, in quello che oggi si chiama scontrino energia, è la voce della materia prima o consumo energia, proprio vendita energia. Quello è quanto noi stiamo pagando al nostro fornitore l'energia elettrica. E ovviamente è come al mercato, io compro una mela ma la compro a prezzi diversi da un banco in quell'altro, quindi devo trovare il banco che per me ha il miglior rapporto tra la qualità e il prezzo. Stessa cosa per le bollette, ricordiamoci poi che le bollette, ma anche altre spese, il mutuo per dirne un'altra che è estremamente oneroso, non è e non deve essere scolpito nella pietra dall'inizio alla fine, perché comunque sia
1: si
2: noi abbiamo... si deve rinegoziare se ci sono le condizioni, ad esempio se cambiano le nostre condizioni economiche, le nostre condizioni familiari, possiamo rinegoziarlo, possiamo surrogarlo, quindi portarlo presso un altro istituto. Questa è un'altra cosa che spesso e volentieri consente dei risparmi notevoli, così come l'energia elettrica ugualmente. Cambiare fornitore spesso ha dei vantaggi economici importanti. Ricordiamoci che anche la nostra famiglia cambia, per cui un esempio molto molto pratico: se noi siamo una famiglia con dei bambini piccoli oppure con degli anziani che quindi vivono la casa bene o male alla stessa maniera e molto, sì, lì è bene avere una fascia monoraria per cui noi pagheremo sempre la stessa cifra in tutte le 24 ore del giorno. Se invece ad esempio i figli vanno a scuola, i genitori vanno al lavoro, la casa è vissuta soltanto un certo numero di ore, sempre lo stesso ore, cambiamo e facciamo una tariffa bioraria, per cui concentreremo le lavatrici, le lavastoviglie e quant'altro quando noi effettivamente siamo a casa e le usiamo. Esatto. Piccoli accorgimenti, ma che fanno risparmiare un bel po'.
1: Ah, Gabriele fa le lavatrici tutte le sere.
0: No, bisogna farlo, io lo faccio troppo spesso e sono da solo. Immagino che comunque ci siano tantissimi che fanno questo tipo di attività senza pensare. Poi alla fine uno si dice, sì, mi sono trovato sempre bene così, invece questi servizi, questo portale, sono importantissimi.
2: Però poi si lamentano.
0: Esatto, infatti.
2: Sono come quelli che si lamentano di non aver vinto alla lotteria Italia, ma
0: non hanno mai comprato un biglietto. Rimani con noi, Andrea, perché vogliamo farti ancora tante altre domande.
2: Sono qua.
0: Prima però ci ascoltiamo un po' di musica vintage con un gruppo fantastico, i Divo con Girl What You Want. Okay.

0: Girl You Want con i Divo su Rai Radio 1 all'interno di questa puntata di Italia in diretta. Stiamo parlando con Andrea Polo di Facile.it, che lo ricordiamo, insomma, ogni mese raduna milioni di italiani che cercano di risparmiare qualcosa grazie appunto alla loro capacità, a questo algoritmo che permette di comparare praticamente tutte le offerte dei servizi essenziali. Quali sono i più gettonati? Perché voi da assicurazioni a ovviamente utenze domestiche,
1: con una serie di cose, persino gli animali domestici, le vacanze più care per loro.
2: Sì, le assicurazioni. Sì, allora diciamo che di solito il primo ingresso avviene per le assicurazioni, sì, auto. Questo è solitamente o le assicurazioni dei motorini.
0: Perché le tariffe sono diverse per ogni tipo di, cioè sono dei, c'è un range dal minimo al massimo incredibile. Ho fatto
2: incredibile, sì.
0: Mi sono consultato con voi, ho capito che c'erano possibilità di risparmiare il doppio,
2: sì, a seconda di quella che è la porta da cui si comincia, di sicuro sì. Poi un'altra delle spese che vengono confrontate con estrema frequenza sono proprio le bollette, sia della luce sia del gas. In questo periodo, come ben immaginerete, le assicurazioni per le vacanze sono altrettanto, certo, importanti. E citavate prima una cosa che mi fa molto piacere, perché in qualche maniera ci mettiamo un po' la coccarda di aver spinto questo prodotto, che è quello delle assicurazioni proprio per la salute degli animali, che sono sempre più numerosi nelle nostre case e purtroppo fino a non troppo tempo fa erano molto sotto assicurati, e quindi questo era un pericolo proprio per il nostro cane, per il nostro gatto, insomma, purtroppo,
0: e per eventuali terze persone,
1: anche per le nostre tasche.
2: sì però ricordo un'indagine orrenda che dovemmo fare qualche anno fa, certificando ad esempio il numero di animali che erano stati riabbandonati dopo il Covid, quando non servivano più per andare in giro a passeggiare, sì, proprio perché si aveva paura dei danni che potessero causare.
1: Invece, insomma, aver fatto rifugi sono pieni di cani che
2: purtroppo
1: sono stati abbandonati.
2: Purtroppo.
0: Andrea Polo, una domanda di un ascoltatore, Giuseppe da Ravenna, che dice: non è facile surrogare un mutuo, risparmio è proprio risicato, gli istituti di credito ti impongono nuove polizze, altri oneri, di fatto risulta non conveniente surrogare, lasciamo perdere, oneri, dice, certo, i contratti di fornitura energia elettrica più o meno sono la stessa.
1: Possiamo dire una cosa prima di continuare? Andrea Polo, le chiedo scusa, tutta, prego, diciamo l'inchiesta, la ricerca che avete fatto è in collaborazione con Consumerismo, che è un'associazione, sì, di consumatori, e se, certo, mi pare corretto citare anche loro.
2: Certo, continuiamo. Assolutamente, il nostro partner in crime spesso e volentieri per questo genere di analisi.
1: L'importante è che non siano dei cold case, Andrea Polo.
2: No, anzi, spesso e volentieri rendiamo di nuovo caldi alcuni argomenti, ottimo, che si stavano raffreddando. Ecco. Rispetto a quello che diceva invece l'ascoltatore di Ravenna, ci offre un assist meraviglioso, perché racconta quello che è uno dei più grossi problemi, che è la dicotomia informativa, quindi il fatto che io ho un po' il timore reverenziale ad andare in banca a chiedere la sostituzione o la surroga del mutuo, mentre invece farlo attraverso un consulente indipendente, e sottolineo indipendente, questo è fondamentale, noi stessi offriamo questo servizio ma lo fanno tantissime altre aziende in maniera assolutamente seria in tutta Italia, permette al consumatore di essere indirizzato verso l'istituto che è più adatto alle sue necessità e anche verso il prodotto più adatto alle sue necessità, perché la banca X non fa un solo tipo di mutuo, ne fa 20, 30, e quindi io consumatore non sono tenuto a conoscere tutto quanto, no? Però fondamentalmente se ho qualcuno che mi aiuta riesco a uscirne meglio. E un'altra cosa importante che ha detto l'ascolto.

0: e incendio, solo e soltanto quello. Io come consumatore posso, se voglio, aggiungere un'altra mia assicurazione, ad esempio per la perdita del lavoro, che è un'altra cosa importante che può essere d'aiuto.
1: Quindi non posso pagare le rate del mutuo.
0: Bravissima, posso addirittura portare in stipula nel mutuo un'assicurazione che arriva da un altro istituto e nessuno mi può dire niente. Giusto. Questo sappiatelo, ecco. Questo è importante.
2: È importante, non... importantissimo.
0: Non facciamoci imbrogliare.
2: Allora.
0: Perché i soldi poi sono i nostri.
1: Sono i nostri.
0: La rata del mutuo la paghiamo noi, non il direttore della banca.
1: Allora, Andrea Polo, grazie per essere stato con
2: veramente.
1: Noi. Ti ringraziamo davvero tanto e complimenti per il lavoro che svolgete, per le informazioni che date.
2: Sempre molto molto chiare, molto lucide, soprattutto sempre imparziali, perché loro ovviamente fanno semplicemente un servizio di comparazione e ti mettono di fronte praticamente un po' tutto quello che c'è, l'offerta dei vari servizi. Noi fra un pochino andiamo alla linea al GR, perché ovviamente vi aggiorniamo su tutto quello che succede in Italia e nel mondo. Volevo leggere un messaggio di Roberto che dice: ma l'aumento sull'energia elettrica dovuto ai condizionatori eccetera per quest'estate è indicato per anno o al mese? Abbiamo detto sono sui tre mesi.
1: Sono sui tre mesi, 150 euro di media erano per i tre mesi.
2: Comunque.
1: Cioè giugno, luglio, agosto.
2: Esatto, sì, 150 euro parliamo del trimestre. Con la prossima canzone che mi fa piacere ascoltare, che è quella degli Editors, che sono tornati con un bellissimo brano che si chiama The Rush, vi diamo appuntamento a dopo il GR per un'altro ora.
1: E riscopriamo i ventagli.
2: Anche i ventagli. A più tardi.
1: A dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della

0: tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il vertice straordinario su Ceuta dei ministri dell'interno europei, al termine della riunione in videoconferenza, punto stampa del commissario agli affari interni Brunner.
3: È stato un test sulla resilienza europea, sulla sicurezza delle frontiere esterne. Parla della crisi migratoria a Ceuta il commissario europeo agli affari interni, l'austriaco Brunner, e lo ritiene un test superato. Le migliaia di persone arrivate a Ceuta non sono riuscite a entrare nello spazio Schengen e la situazione è stata risolta rapidamente. Brunner manifesta comprensione all'indirizzo dell'Italia che ha ripristinato i controlli sulle frontiere interne. La gente era preoccupata, ha detto. Per il commissario la regolarizzazione di 500.000 immigrati in Spagna non è un segnale positivo per l'Europa, ma non c'è un legame, ha proseguito, tra questa decisione e la crisi a Ceuta. Poi Brunner ha definito i centri di rimpatrio nei paesi terzi dove svolgere le procedure di asilo un'iniziativa legittima, una proposta italiana, il cosiddetto modello Albania, che il ministro degli interni Piantedosi ha ribadito durante la videoconferenza. Ha chiesto che l'Europa superi i vecchi tabù ideologici per sperimentare soluzioni innovative. Piantedosi ha espresso la solidarietà di Roma alla Spagna e ha chiarito che il ripristino dei controlli alle frontiere non è da intendersi in alcun modo contro Madrid, ma è una misura di natura cautelare, che il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha definito incomprensibile, priva di necessità e proporzionalità. Lo spazio Schengen non è stato compromesso, ha insistito Grande Marlaska, e ha ribadito la contrarietà di Madrid ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. Enzo Ceri, GR1.
2: La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di andare direttamente al voto dell'Aula domani sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, respinta la richiesta di un'ulteriore istruttoria. Del Mastro non è indagato, i magistrati chiedono di acquisire le sue conversazioni con Mauro Caroccia. Minacce e urla antisemite contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia in Bulgaria. È successo domenica quando un gruppo di naziskin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava i ragazzi provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori. Ferma condanna è stata espressa dal presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, che ha parlato di ignobile provocazione antisemita e chiede alle autorità bulgare di fare piena luce su quanto accaduto. Ritrovato nel lago di Vico in provincia di Viterbo il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella. Era disperso dallo scorso 27 giugno dopo un tuffo dalla barca sulla quale si trovava insieme alla moglie. È stato recuperato dai sommozzatori della polizia a circa 18 metri di profondità, a un chilometro di distanza dal punto della scomparsa. La ministra Roccella ha ringraziato soccorritori e istituzioni. L'inchiesta sulla morte di un operaio dopo un malore per il caldo in provincia di Brescia, indagati i datori di lavoro.
4: C'erano più di 37 gradi venerdì scorso a Trenzano, nella Brassa Bresciana. Maurizio, 30, 40 anni, compiuti da poco, stava lavorando nel cantiere quando alle 15.30 ha accusato un malore, ha perso i sensi, è morto all'arrivo in ospedale. Maurizio non avrebbe dovuto lavorare sotto il sole a quell'ora, l'ordinanza di Regione Lombardia lo vieta dalle 12.30 alle 16 fino al 23 settembre. Per questo la Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Tre gli iscritti nel registro degli indagati, il titolare dell'impresa di costruzioni con sede a Milano, il responsabile della sicurezza del cantiere di una ditta bresciana e il legale rappresentante. Fabio Mascia, segretario generale della filiale CGIL di Brescia.
5: Maurizio è morto facendo il suo dovere. L'azienda doveva bloccare i lavoratori, l'RLS doveva intervenire, le istituzioni dovevano intervenire.
4: Saranno gli esiti dell'autopsia eseguita ieri a chiarire la causa della morte. Maurizio, 30, contratti a termine, rinnovati più volte, non aveva patologie, viveva con il fratello in una villetta a Trenzano, dove in molti lavorano nell'edilizia. Trenzano, Brescia, Alberto Ambrogi, GR1.
2: E caldo e afa continuano a soffocare l'Italia, bollino rosso anche domani in 25 città su 27 monitorate. Allerta gialla invece per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Una leggera diminuzione delle temperature è prevista da venerdì. Il mare è tra le mete preferite, andiamo allora in Sicilia, nella spiaggia di San Teodoro, in provincia di Trapani.
6: Scegliamo questo posto perché comunque i nostri bambini possono stare in serenità, in sicurezza e poi in un paradiso ambientale.
7: Ci troviamo a Capo San Teodoro, la punta estrema di una lingua di terra stretta e lunga, quasi un prolungamento dell'entroterra di Birgi. La sabbia di una spiaggia, un tempo assai più estesa, accompagna in acqua per centinaia di metri, su una limpida laguna, le passeggiate dei bagnanti verso un mare sul cui orizzonte si stagliano i profili delle isole Egadi. Tra i frequentatori di questa spiaggia ci sono molti marsalesi o familiari di marsalesi tornati per le vacanze di agosto.
0: Noi da parecchi anni che lavoriamo sotto Bologna veniamo sempre qua perché siamo nati qua, dunque non vogliamo tutto allontanarci da queste bellezze.
7: Ma la spiaggia di San Teodoro può essere anche una spiaggia che offre a chi arriva da altre regioni costiere uno scenario singolare.
1: Qui c'è Favignana di fronte, la spiaggia che sembra di essere ai Caraibi, la gente viene qui e non trova quel iperaffollamento che magari da altre parti trova. Poi dopo posti così comunque sono esclusivi.
2: Per il GR1 Ernesto Oliva. Le 18:05 su Radio 1 torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19. Un buon proseguimento d'ascolto.
8: L'Italia in diretta.

0: 18 e 8 minuti, Rai Radio 1, Italia in diretta, Gabriele Brocani, Lucrezia Scardini, la voce di Tommaso Paradiso che descrive con questa canzone, questa metafora, l'amore estivo, no? Questo, il fatto dell'agitare Coca-Cola, no? Perché l'immagine di questa bevanda gassata, agitata, riflette proprio lo stato, la poetica un po' di questa relazione che all'inizio c'è una tensione iniziale, una forte energia, però poi ha anche una natura effimera. La trovo carina questa sua metafora ed è insomma una cosa l'amore estivo è bello anche per quello.
1: Assolutamente, parlando di amore, pensa il nostro prossimo ospite che ha una biografia che c'è un'enciclopedia, non so da che parte cominciare.
0: Quante puntate facciamo?
1: Ne facciamo tre, magari lui è d'accordo per ridurre perché comunque si intende anche di questo. Do il benvenuto e il bentrovato a Luca Barbareschi, grazie per essere con noi.
0: Buon pomeriggio.
2: Buonasera a tutti voi, grazie. Buonasera, come state? Grazie dell'ospitalità.
1: No, grazie a lei per aver accettato, sappiamo che è molto impegnato. Io le annunciavo appunto ai nostri ascoltatori che lei ha una biografia mostruosa, cioè da che parte comincio?
0: La Lucrezia ha stampato tutto
1: un
0: risma
1: di cose. Sì, 18 volumi e cominciamo dall'inizio. Lei intanto è nato a Montevideo?
2: Sì, in Uruguay, nel lontano 1956.
1: Non lo vogliamo sapere, se li porta benissimo.
2: L'altro secolo, ho compiuto 70 anni quest'anno, perché non posso mentire,
1: ma insomma se li porta benissimo, lo sa.
2: Grazie, siete molto gentili, grazie.
1: Ci racconta un po' che sta combinando in questo periodo, perché lei è una persona impegnatissima, dalla regia...
2: Io sto preparando tante cose, sto preparando... È stato un anno difficile perché la mia società, che è ancora un gruppo italiano, l'unico gruppo che non ha venduto agli stranieri, ha avuto delle difficoltà, però la sto rimettendo in piedi e comunque avremo in uscita due serie bellissime, una con Bianca Guaccero per Rai 1 di 8 puntate, un'altra con la Serena Autieri di altre 8 puntate, una si chiama Ogni Maledetto Martedì e l'altra Una Famiglia Imperfetta, poi sarà un film che si chiamerà Un'altra da me, di Brignone con Margo Sicaboni, e poi il mio film che si chiama Anime Fragili sulla storia di un direttore d'orchestra, e poi inizieremo un film nuovo a settembre. Accidenti. E un altro ad aprile e una nuova serie.
1: Quanto dorme? 30 minuti a notte?
0: E poi c'è sempre la commedia, novembre, no?
2: E poi c'è novembre, e poi c'è l'Allegro ma non troppo, che è lo show che partirà l'8 di novembre per 18 puntate, e quest'anno abbiamo rinforzato di un sacco di ospiti fissi, e sarà un po' Elsa Poppin, molto divertente. Abbiamo tanti autori del Foglio dentro, da Minuz a Masneri a Pistolini, più altri ancora, insomma. Spero di essere
1: una full immersion nel lavoro quest'estate, sostanzialmente.
2: No? Ma io ho sempre, io la fortuna che il mio lavoro è il mio hobby, per cui ho avuto la fortuna di aver successo in qualcosa che amo. Quest'anno sono 50 anni e passa di carriera.
1: Lei ha cominciato giovanissimo come assistente regista.
2: Io facevo la vita di Poecker, che per molti giovani non è nessuno, invece era molto più bravo di Strehler. Fece un errore, credo, di fidanzarsi con la moglie di Strehler, perché l'hanno fatto fuori dal piccolo. Ma Poecker era un grandissimo intellettuale, e farla aiuta lui in quegli anni voleva dire prendere la balsa e costruire il modellino in teatro e fare le luci con le gelatine, mi ricordo le prove generali. Oggi è tutto elettronico digitale, invece dovevi prendere, tagliare le gelatine, fare la ghiaccio con la blu, l'opera con la bellissima.
0: Sì.
2: Però poi grazie a lui sono andato a Chicago, ho fatto l'opera lirica per un anno con Placido Domingo, poi al Metropolitan, poi l'Actor Studio
0: con Strasberg, no? Anche giusto.
2: Io mi rendo conto che sono sorprendentemente vivo, perché tutti quelli che
1: ha vissuto Barbareschi.
2: Sono morti. è perché io ero lì, c'era Illy Wallach, Elia Kazan, Shelley Winters, Ellen Burstyn,
1: i nomi di spessore, di rilievo, cioè lei ha avuto la grande fortuna.
2: Era l'estate di un altro secolo, Stella Adler.
1: Ma non è che tutti si rapportassero a questi personaggi, voglio dire, è vero che sarà stato l'altro secolo.
2: Però posso dire, non per togliere merito a quello che ho fatto io, però New York negli anni 70 era molto accessibile, prima non era cara. Cioè io vivevo sopra un barbershop e spendevo $120 al mese d'affitto, avevo un monolocale, un buco, però mi ricordo che di mancia, siccome lavoravo anche come cameriere per mantenermi, perché non mi ha mai aiutato nessuno, io prendevo di mancia $300 a settimana, per cui non so come dire, io ero ricco, mi sentivo ricchissimo perché risparmiavo sul token al posto della Subway, che era un dollaro al giorno andata e ritorno, e con quello vivevo benissimo.
1: Ma quanto le piaceva?
2: Però c'era accesso. Era bellissimo perché non c'era, come dire, una distanza di classe, no? Per cui se eri ricco o eri povero, mi ricordo, venivo invitato magari a una cena e c'era la principessa Claudia Ruspoli, che era una donna molto generosa, molto carina, viveva a New York, e una sera mi disse: ma vieni, vieni che ti presento un giovane scrittore. Lei stava con Oliver Stone. Allora andammo, c'era Meglio Fiorucci che stava con Patrick Rivelan, c'era Toscani che stava con Donna Jordan, e poi la sera andammo a Max Kansas City, che era questo locale, e a tavola Oliver Toscani mi disse: quest'uomo è un grande cantante. Dico: piacere, come ti chiami? David Bowie. Dico: ho tutti i tuoi dischi a casa.
1: Incredibile.
2: Però era tutto, non so come dire, non c'era snobismo, la Factory di Andy Warhol. Eravamo chi era il povero e il ricco, stavi tutti insieme.
1: Ho frequentato anche lo Studio 54, famigerato Studio 54.
2: Diciamo, io mi infilavo quando mi invitavano, perché costava un sacco di soldi, però mi imbucavo. Mi sono sentito imbucare molto quando flirtavo con una certa Beverly Johnson, che era la prima cover girl di Vogue di colore americana.
1: Sempre rubetta lei.
2: Io mi sono divertito nella vita.
1: Lei ha avuto tante vite, in effetti.
2: Rimpianti, bisogna avere qualche rimorso, ma rimpianti mai.
1: Però lei in una recente intervista un po' si è raccontato anche con difficoltà, nei momenti di difficoltà che ha vissuto, si è definito quasi in un certo senso il peggior nemico di se stesso.
2: In parte lo sono, ma perché... come si dice, c'è la famosa sindrome dell'impostore, no? Voi prima citavate il mio curriculum, che in effetti ho fatto un'azienda di informatica, ho fatto un video online con Graus, ho fatto quell'onorevole per 5 anni,
1: ha fatto anche il deputato, dal 2008 al 2013.
2: Il presidente della trasporto e telecomunicazione, mi occupavo del corridoio 5 dell'Adriatico piuttosto che degli aerei, treni e tutto. Però devo dire, la cosa per me, per come sono fatto io, anche io rileggo una volta al mese il curriculum per convincermi di aver fatto qualcosa di interessante nella vita, se no per come sono fatto io, che è il mio vero motore, ho sempre l'impressione che, come dice una grande poetessa, tutto rima a nulla. Questo è una dannazione e una fortuna. Una fortuna perché sei motivato, una dannazione perché uno, non dico sedersi sugli allori, però almeno goderti,
1: apprezzare quello, diciamo, che si è fatto,
2: non
1: goderselo.
2: Dico l'inverno della vita, almeno l'autunno, va? Chiamiamolo così.
0: Quindi, insomma, Luca Barroneschi ha fatto un percorso professionale veramente tanto ramificato che è difficile anche dire che mestiere fa. Quindi è una cosa che, visto che ha fatto l'interprete, regista cinematografico, produttore internazionale, imprenditore culturale e poi tante altre cose.
2: Posso dire una cosa che mi fa piacere dire? Perché siccome non sono mai stato invitato ai David Donatello, che adesso finalmente metteranno qualcun altro, perché dopo 5 anni di una cerebrolese che lo gestiva, adesso finalmente arriverà qualcuno competente, ma non sono andato neanche con Jacques, ma ti dico di più, ma neanche col pianista, che con Roman, con Polanski, quando stavamo facendo la
0: pianista
2: a Roma, per cui insomma avevo fatto tante cose, e ogni volta io ci rimanevo male, come un bambino, dico: scusa, ma invitate chiunque, no? Invitate 36 volte Castellitto, 22 volte Favino, ma io...
0: Tutti bravi, ci mancherebbe, certo.
1: Tutti bravissimi,
2: io li stimo infinitamente, però il problema nostro italiano è questa cosa della discriminante... Non dico neanche più politica, solo dei circoletti, per cui il problema cos'è? Cioè, io ho fatto dei film, nessuno in Italia ha fatto un film come Jacques che costa 26 milioni di euro,
0: vero,
2: o The Palace,
0: vero,
2: e io li ho fatti con una leva finanziaria, che dall'Italia ho preso 2 milioni, il resto mi sono trovati in giro per il mondo, e mentre giravamo c'erano un sacco di problemi. Però poi alla fine di che cosa viviamo? No? Dell'applauso del pubblico e di poterlo fare vedere.
1: Certo, della gratificazione per il proprio lavoro.
0: Però cioè, Luca Barbesi, può dire che lei è stato sempre legato al palcoscenico come casa proprio artistica primaria, il teatro.
2: Infatti ho comprato il teatro l'Eliseo per quello, che è stato il mio suicidio economico.
1: L'abbiamo letto.
2: Sono l'unico artista che si è comprato un teatro. Però sono felice, guarda, non ho nessun rammarico, perché abbiamo fatto un luogo di bellezza, lo riapriremo adesso, lo apriamo a settembre con un produttore italiano che per un po' di mesi investirà dei soldi e poi si vedrà che accadrà. Però no, io dicevo, guardi, io potrei rinunciare a tutto, ma non a recitare sul palco, perché è un momento di restituzione affettiva molto importante per il pubblico, e se i ragazzi e anche la politica capisse l'importanza del teatro, capirebbe che è un momento di elaborazione affettiva importante, perché i ragazzi ormai sono fulminati da questo criminali che gestiscono tutti i software, no? Da TikTok, Facebook, che peraltro sono evasori fiscali, perché andrebbero arrestati.
1: Non le manda a dire di lei, quello, come sempre, Barbara.
2: No, perché posso dirle una cosa, quando crolla il ponte di Genova, il primo mio pensiero è chi non ha pagato le tasse, perché che le ho pagate? Sono orgoglioso di aver dato, avendo guadagnato anche molto bene, sempre il mio contributo alle tasse che servono alle infrastrutture, no? Ospedali,
1: certo,
2: scuole, strade, autostrade. Allora, quando tu non paghi le tasse in un paese dove guadagni molto, tu sei un criminale, perché sei correo delle tragedie che poi leggiamo con grande rammarico sui giornali, crollata la scuola, ma tutte quelle cose lì sono abusi edilizi, sono furti fatti sul cemento. Poi ci sono i nostri bambini, ho visto un bellissimo servizio su Report su questo, quante scuole, lo analizzavamo anche nel Parlamento, sono a rischio di edilizia anni 50-60, no?
1: Quasi il 70% questa, sì, di strutture edilizie hanno.
2: Voi vi rendete conto che se avete dei figli, io ne ho sei, se l'idea che mi mando a scuola il mio più piccolo adesso e rischia di non tornare perché gli crolla l'aula in testa, è terribile. Ma questo è un discorso lungo, perché bisognerebbe rieducare i ragazzi a capire che devono rimpossessarsi della loro identità, che non esistono amici virtuali e che soprattutto la loro funzione aspirazionale nella vita
1: è la vita vera,
2: quella della dignità. La vita vera è la dignità di essere un cittadino che, pagando le tasse nel proprio paese, ha il diritto ad avere dei servizi, ad essere rispettato da chi fa la rappresentanza del potere.
1: Assolutamente.
2: Giusto?
1: Barbareschi, le chiedo una cosa banalissima. Se potesse tornare indietro, cosa farebbe e cosa non farebbe?
2: No, guardi, tutto quello che ho fatto l'ho fatto, mi ha arricchito. Anche la politica, che forse non era il mio cup of tea, come dicono in inglese, la mia
1: tazza di tè preferita. Perché si è lanciato in quella opportunità che le è stata data sicuramente? Ma perché ci credeva? Perché aveva in mente un progetto?
2: Perché ci credevo. Se voi vedete il filmato a Bastia Umbra, quando c'è il discorso, io mi sono commosso veramente. Ma perché il papà di mia nonna ha fondato il Parlamento italiano a Torino, non si è mai arricchito. Era giocondofino, ha fatto la CIA, ha fondato la CIA, mia nonna è stata la prima economista nel 1910, mio padre era un ingegnere partigiano, cioè il senso del...
1: Insomma, il DNA è quello.
2: Sì, no, il senso di partecipare, lo Stato siamo noi, chi è lo Stato? Noi.
1: La res pubblica.
2: Per cui l'idea di poter contribuire in quegli anni, ed è stato interessante, molto formativo, ho avuto anche poi la fortuna di avere il marito della mia attuale ex moglie, la ragioniera Manorchio, che è un personaggio
1: speciale. Aspetta, mi sono persa. Il marito della sua attuale ex moglie?
2: Sì, insomma, io mi sono separato, ho divorziato anche dalla terza moglie, però il nonno dei miei bambini è Andrea Manorchio, che è un personaggio straordinario.
1: Ecco. Le chiedo scusa, ma avevo perso il filo, diciamo, della sua vita intensa.
2: Esatto, no, nel senso che è un uomo di Stato veramente unico. E poter parlare con lui delle varie annate politiche, economiche, è stato molto formativo e anche molto affascinante, perché la politica è affascinante. Il problema è che dovrebbe avere una motivazione che non è solo del potere, dell'idea del potere, ma anche del potere delle idee, che è una cosa uguale e contraria, ma interessante. Esatto.
1: Senta, cosa sta facendo in questo periodo? Un po' di vacanza?
2: Torniamo a Filicudi, cose più... e sto a Filicudi, dove io ho una casa da quasi 40 anni, dove ho scritto i miei film, i miei spettacoli da sempre, con quasi tutti i miei figli. Se il mio compleanno ne mancava uno, ma sono quasi tutti i nipoti, i nipotini. Io sono bisnonno, il primo figlio mio, quello americano,
1: si è riprodotto anche lui?
2: Ho fatto un figlio che ha fatto un figlio, cioè 52 anni, poi ho un figlio di 30 che ha fatto un altro figlio.
1: Cioè, lei è giovanissimo, ha avuto figli praticamente, ha cominciato subito.
2: 19 anni il primo e poi sì. È bellissimo.
1: E quanti anni ha il nipotino?
2: Il nipotino sa 2 anni.
1: Oddio, sarà un panzerotto magnifico. Il bisnipote. Sarà un panzerotto magnifico, sicuramente.
2: Meraviglioso, meraviglioso. Ma infatti io sono completamente rimbecillito, ma anche col mio ultimo figlio, che ha 14 anni, sono altamente ricattabile.
1: Ma d'altro canto siamo ostaggio dei figli, diciamoci la verità.
0: E soprattutto voi dei nipoti, poi diventiamo ancora più ostaggio.
1: Io non le ringraziamo, Barbareschi, per essere stato con noi.
2: Io ringrazio voi per l'ospitalità. vi aspetto quest'inverno con tante sorprese.
0: Sì,
1: assolutamente.
2: E viva la radio, io amo molto la radio. Quello che non ho mai fatto la radio.
0: Ecco.
1: Possiamo parlarne.
0: Ecco.
2: Parliamo, a me piace, vengo a fare il logorroico.
0: No, anche perché i suoi pensieri e le affermazioni piacciono molto ai nostri ascoltatori che stanno scrivendo in tantissimi, alcuni dicono io non mi ero mai sentito d'accordo con Barbareschi, ma adesso che lo sento ho cambiato idea.
2: Sono come il vino buono, invecchiando anche così, se non vado a male.
1: Ma lei è un uomo saggio, lei è un uomo saggio, nonostante le apparenze e la sua voglia di sembrare diverso, invece lei...
2: Guardate, io vi devo ringraziare, perché io quando mi rileggo le interviste, ovviamente i miei figli si incazzano ogni volta, mi dicono papà ma devi farla dettagliata di quando ormai c'hai 70 anni, non te droghi da 40, basta, non finiamola con la roba che quando ero a New York, oltretutto hai fatto un sacco di cose belle, perché mi avete dato la possibilità di, come dire, dal vivo di poter dire delle cose, e poi la voce è un'altra cosa, perché ha un sottotesto, ha i toni, la gente da casa capisce l'ironia. Pasolini diceva sempre sul Corriere, bisognerebbe scrivere tra parentesi ironia, perché tante volte se il giornalista non ha scritto bene, uno magari c'è una cosa per scherzo e sembra un pazzo, no?
1: E allora,
2: grazie di questa opportunità.
1: Grazie a lei,
0: io mi candido a essere il suo biografo, voglio scrivere io la storia della vita, perché sono sicuro.
1: Io faccio un programma con il signor Barbareschi.
0: Mi appassioneranno i suoi racconti, soprattutto quelli di...
2: Ma mi hanno chiamato, sono due o tre produttori dicendo avete fatto Corona, con me fate sei puntate, vi faccio ridere. Oltretutto io non mi sento iconico, mi prendo in giro e faccio anche più ridere.
1: È la cosa migliore, grazie ancora,
0: Luca Barbareschi, per essere stato con noi. Ascoltiamo Pino Daniele, poi Onda Verde e GR Regionale.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Viaggiare informati.
2: 18:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino Trieste tra Cormano Est e Milano Est in direzione di Brescia, coda tratti e traffico intenso. A Bergamo, per chi viene da Milano, pure coda per traffico intenso. Tra Foro del Monte Bianco, un'ora di attesa sia al piazzale italiano con coda verso Chamonix che a quello francese con coda in direzione di Courmayeur. A7 Milano Genova, traffico intenso, coda tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 a 10 in direzione di Genova. Sulla 1 Milano Napoli il traffico è pure intenso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. A13 Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova ci sono 5 km di coda per un incidente al chilometro 32 che ha visto coinvolti due camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. Adesso la tangenziale di Napoli, a Corso Malta in entrata Pozzuoli il traffico è intenso e c'è coda per il traffico intenso, coda in aumento anche tra Doganella e Capo di Monte in direzione di Pozzuoli. Diamo anche una notizia che ci fa tornare al nord: 10 km di coda sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e Somma Campagna in direzione di Venezia.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro, TANFIS 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
5: E voilà, una ghiotta bontà!
6: Questo piatto vai sicuro, te lo dico!
5: Kiwi e Arturo!
7: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
8: Buona festa dell'amicizia, Frido!
9: Prendila!
7: Rai Play Summer Kids! In esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: Giornale radio del Lazio.
12: Grazie a chi ha operato per trovare Luigi, così la ministra Eugenia Roccella dopo la notizia del ritrovamento del corpo del marito disperso nel lago di Vico dal 27 giugno. Solidarietà dal presidente della Regione Rocca e dal sindaco di Roma Gualtieri ai giovani ebrei provenienti anche dalla capitale e ai loro educatori vittime in Bulgaria di un'aggressione antisemita, ferma condanna da parte della comunità ebraica di Roma. Prorogata fino al 14 agosto l'iniziativa del Comune di Roma Il Grande Freddo, oltre 20.000 persone hanno usufruito dei luoghi di refrigerio gratuiti come i cinema. Buon pomeriggio da Pasquale Notargiacomo in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. Dunque è stato ritrovato dopo quasi 40 giorni di ricerche nel lago di Vico il corpo di Luigi Cavallari, 84 anni, docente universitario, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Era disperso dal 27 giugno scorso quando si era tuffato in acqua e non era più riemerso. Le operazioni di ricerca sono state molto complesse, come ci spiega la nostra inviata Isabella Di Chio.
13: Si chiude un periodo di straziante attesa, sono le parole della ministra Eugenia Roccella dopo il ritrovamento del corpo del marito Luigi Cavallari disperso nelle acque del lago di Vico nel Viterbese dal 27 giugno scorso. La salma è stata ritrovata poco dopo le 12. La ministra ha espresso il suo grazie alla squadra che con umanità e dedizione ha cercato il marito fino al suo ritrovamento. La prefettura di Viterbo, i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza che hanno partecipato alle ricerche, ma anche le istituzioni e gli abitanti di Ronciglione che per una vita intera ha detto sono stati per noi una grande famiglia. La salma ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa che la procura disponga l'autopsia. È stata ritrovata a 19 metri di profondità, a circa 500 metri dal punto dove si era immerso Luigi Cavallari e non era riemerso forse a causa di un malore. Le ricerche non si sono praticamente mai interrotte con uomini arrivati da ogni regione d'Italia, anche con mezzi tecnologici di ultima generazione. Vincenzo Nardelli è l'ispettore sommozzatore esperto dei vigili del fuoco.
14: L'operazione comunque è stata complessa, da poca visibilità, quindi anzi l'assenza di visibilità data dalla sospensione del fondo. L'operazione complessa ha richiesto l'intervento di due operatori dei vigili del fuoco e un operatore della polizia di Stato. All'atto in cui è stato ritrovato il corpo è stata data comunque comunicazione all'autorità giudiziaria. Il corpo è stato affidato alla polizia scientifica e quindi tutte le operazioni di competenza le sta svolgendo tuttora la polizia scientifica per il riconoscimento e per i rilievi del caso.
13: Isabella Di Chio, TGR Lazio.
12: Un video di una dashcam presente su un'auto è stato sequestrato dagli inquirenti che indagano sull'incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla strada statale Ternana, in cui hanno perso la vita 6 persone e oltre 30 sono rimaste ferite, di cui alcune ancora ricoverate negli ospedali di Umbria e Lazio. Dall'esame delle immagini potrebbero arrivare elementi utili alla ricostruzione dell'impatto. Solidarietà dal presidente della Regione Lazio Rocca e del sindaco di Roma Gualtieri ai giovani ebrei provenienti anche dalla capitale e ai loro educatori vittime in Bulgaria a Sofia di un'aggressione antisemita. Momenti di forte tensione quando un gruppo di nazischina ha tentato di fare irruzione all'ingresso della struttura alberghiera che li ospitava. Slogan saluti nazisti. Poi, dopo l'intervento della polizia, i nazischina hanno di nuovo bloccato gli ingressi e minacciato gli ospiti. Il presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun, ha condannato con fermezza questo episodio, chiedendo alle autorità bulgare di risalire al più presto ai responsabili. Un grosso incendio di sterpaglie e materiale vario è divampato a ridosso di via dell'Ippica in zona Tor di Valle a Roma. Sul posto i vigili del fuoco con 5 squadre. La cenere è arrivata anche in centro a diversi chilometri di distanza e viene segnalata da Piazza della Repubblica a Fontana di Trevi. La polizia locale, impegnata nella gestione della viabilità e nei servizi di delimitazione della zona per agevolare le operazioni di spegnimento, ha chiuso un tratto della via del mare. Prosegue fino al 14 agosto il Grande Freddo, l'iniziativa promossa da Roma Capitale per offrire alla cittadinanza cinema e luoghi climatizzati durante le ondate di calore. Dal 23 luglio al 4 agosto oltre 20.000 persone, ha comunicato il Campidoglio, hanno usufruito gratuitamente degli spazi messi a disposizione nelle sale cinematografiche, nelle biblioteche e nei luoghi della cultura coinvolti. Sono le 18:34 minuti e 30 secondi, è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante. Responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia grazie a Francesco Paradisi. Il prossimo appuntamento con l'informazione regionale alle 19:35 su Rai 3. Da Pasquale Notar Giacomo, che ha condotto in studio, un buon proseguimento d'ascolto.
15: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
16: Perché?
17: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
18: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
19: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
20: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
18: Ecco perché.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
22: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: L'Italia in diretta.

0: Mercury in Cremont con Penelope, Serena Brancale, The Colors, con questo brano molto estivo, tra l'altro uno dei più programmati dalle radio italiane. Torniamo in diretta alle 18:39 con Italia in diretta, la nostra ultima tranche, cara
1: Torniamo seri, ammesso che le siamo stati faceti.
0: Siamo sempre
1: seri. Questa parola, questa faceti?
0: Sì, mi piace molto.
1: Mi sto istruendo. E parliamo di plastica, microplastiche, che sono divise in due categorie, primarie e secondarie. E perché parliamo di microplastiche? Perché sicuramente tanti di voi sanno che la plastica ha invaso il mondo dagli anni 50, quando è stata, diciamo, inventata. E pensate che all'inizio degli anni 50 erano circa 2 milioni di tonnellate la produzione di plastica ogni anno, oggi se ne producono 200 volte di più. Questo comporta chiaramente uno smaltimento difficile, perché la plastica non è di facile smaltimento, ci vogliono decenni, e comunque restano appunto le microplastiche, perché si frammentano quando non è prodotta per cosmetici, per fibre tessili, eccetera, e quindi finisce nel mare, il pesce la mangia, e insomma succedono delle cose che adesso ci faremo spiegare da un paio di ospiti. Cominciamo però parlando di studi specifici, di ricerche nel settore, con la dottoressa Luisa Diomede, che è responsabile del laboratorio di patologia umana in organismi modello dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Benvenuta, bentrovata.
0: Buonasera dottoressa.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
1: Senta, l'Istituto Mario Negri ha pubblicato una ricerca sostanzialmente su quelli che sono gli effetti delle microplastiche. Perché vi occupate di questo? Perché c'è un'incidenza molto forte nella nostra vita quotidiana, o perché state facendo delle ricerche che possono portare, che ne so, alla scoperta di qualcosa di particolare che possa aiutare la farmacologia piuttosto che la medicina?
2: Allora, in realtà ci occupiamo di questo aspetto perché si parla tanto appunto dell'esposizione continua che sia gli organismi viventi, l'ambiente e l'uomo hanno alle microplastiche, ma soprattutto alle particelle ancora più piccole che si generano dalla frammentazione di queste microplastiche, che sono costituite dalle nanoplastiche, che sono sostanzialmente invisibili all'occhio, sono addirittura più piccole delle nostre cellule. Quindi la preoccupazione soprattutto per l'uomo è verso questa categoria particolare di particelle che da una parte, come ha detto giustamente lei, non si degradano, ma dall'altra sono in grado di attraversare le barriere biologiche, accumulandosi quindi all'interno del nostro organismo. Pensiamo alla barriera biologica come per esempio la placenta, quindi vuol dire che sono in grado di attraversare la placenta e di arrivare al liquido amniotico e a diretto contatto col feto, oppure anche alla barriera ematoencefalica, quindi arrivano al nostro cervello. Ecco. Quindi oramai è stato dimostrato, e però dobbiamo capire bene qual è l'implicazione che questo accumulo poi ha sulla salute dell'uomo, dell'uomo sano, quindi l'impatto che può avere anche sull'invecchiamento, ma soprattutto sulle categorie di pazienti più fragili. Quindi come possono queste nanoplastiche, per esempio, esacerbare delle patologie già in atto, no? Patologie respiratorie, patologie intestinali, e questo è proprio la ragione per cui noi ce ne occupiamo.
1: Ma questo lei dice, giustamente dottoressa Diomede, modificano, ma possono anche, come dire, provocare delle patologie?
2: Oltre a quello, allora, che questo non è ancora stato dimostrato, nel senso che è stato dimostrato in modelli di studio cellulari e superiori che possono indurre nel tempo magari processi infiammatori, alterare quello che è il nostro microbioma intestinale, però una correlazione diretta
1: non è stata riscontrata ancora.
2: Non è ancora stata riscontrata. Per cui stiamo cercando,
1: certo,
2: di capire
1: giustamente
2: esatto,
1: la cosa.
2: Esatto.
0: Lei insieme a Paolo Biggini coordinate questo progetto che ha un titolo veramente impronunciabile, però lo posso dire perché veramente è una cosa difficilissima.
1: Dai, provaci.
0: Platform Optimization to enable nanomaterial safety assessment for rapid commercialization, una cosa del genere.
1: Mi piace complicarvi la
0: vita. Si chiama Potential, quindi
2: no,
0: Potential.
2: Vabbè, Potential. Vabbè, in Potential. Realtà noi abbiamo sviluppato dei, grazie ai fondi della comunità europea, insieme al mio collega Paolo Biggini, abbiamo 12 altri ricercatori,
0: sì, in tutta Europa,
2: europei,
0: anche in Cina,
2: e uno
0: vedo.
2: Cinese, sì. Esatto, una piattaforma tecnologica per cercare di predire la tossicità dei nanomateriali, tra questi anche le nanoplastiche, le microplastiche, prima della loro commercializzazione, sì. Perché questo è ancora un oggetto di dibattito, no? Perché a volte poi le aziende fanno tanti sforzi anche economici per sviluppare dei nuovi materiali, poi arrivano alla fine e scoprono che non li possono mettere,
1: sì,
2: in commercio.
1: Si era detto quindi che la plastica sarebbe sparita dalla...
0: Quindi un mondo plastic free non potremmo averlo mai.
1: Non potremmo averlo mai. Ma dottoressa, le micro e nanoplastiche, leggo dal vostro, sì, rapporto dell'Istituto Mario Negri appunto, e sono anche volatili, cioè sono anche nell'aria, noi le respiriamo anche, non solo le mangiamo.
0: Sono più piccole delle nostre cellule.
1: Però beh, nell'aria...
2: Certo. Assolutamente, beh, una parte di queste derivano proprio da un inquinamento di tipo ambientale. Lei pensi che per esempio il 70-80% delle plastiche, delle nano e microplastiche ritrovate, sì, negli oceani sono dovute proprio alla frammentazione di oggetti di plastica che noi abbandoniamo nell'ambiente, no? Quindi diciamo i principali responsabili di questo inquinamento
1: siamo
2: poi
1: noi.
2: Siamo sì, noi, esatto, esatto. E quindi sì, sono quelle che alla fine si formano, sono così microscopiche che vengono trasportate dai venti, sono state ritrovate nelle zone meno abitate, più remote del pianeta. Quindi oramai sono,
1: cioè, non è confortante
0: nell'atmosfera,
1: però. Sono, dottoressa, devo
2: si,
1: dire che
2: si
1: non è
2: parla di plastocene, cioè perché oramai l'era in cui viviamo è l'era della plastica, ecco.
0: Sì.
2: Però dobbiamo lavorare da una parte, esatto,
1: cercare un modo per arginare questa cosa o contrastarla in qualche modo, ecco, sostanzialmente.
2: Esatto.
0: C'è un ascoltatore,
2: esatto,
0: che dice la plastica comunque si può riciclare, quindi con un incentivo.
1: Se la riciclano, sì, ma se l'abbandonano sulle spiagge, se la buttano per strada, sì, è un po' difficile, perché poi purtroppo
2: certo
1: c'è un altro
0: aspetto. Dice con degli incentivi. Ci sono quelle macchinette
2: poi
0: che raccolgono le plastiche.
1: Ma lo devi fare, sì, e io ne vedo tanti che non lo fanno.
0: Certo.
1: Lasciamo perdere. Dottoressa, lei è, come dire, possibilista, visto che vi state occupando
2: ma
1: di queste,
2: sì,
1: ricerche?
2: Sì, io sono ottimista di natura, per cui...
1: questo ci comporta.
2: Sì, bisogna studiare, impegnarsi per cercare da una parte di trovare delle soluzioni, certo, per magari eliminarle, almeno in parte dall'aria che respiriamo, in parte, certo, anche dagli alimenti più comuni che consumiamo, l'acqua, il sale, e dall'altra però è fondamentale capire quali possono essere gli impatti sulla salute di queste.
1: Quindi confidiamo nei vostri studi.
0: E seguiremo
1: allora,
0: ovviamente,
1: dottoressa,
0: anche il vostro progetto dal titolo impronunciabile, però abbiamo detto che possiamo chiamarlo per
1: però
0: brevità.
1: Sei stato
0: Potential,
1: bravo.
0: Potential.
1: Grazie,
2: è stato bravissimo.
1: Grazie dottoressa Luisa De Mede per essere stata con noi.
2: Grazie a lei.
0: Grazie, grazie, buona
1: estate. Responsabile del laboratorio di patologia umana in organismi modello dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Adesso passiamo alla nostra, parliamo sempre di plastiche, non tanto di microplastiche che sono una derivazione quando si tratta di plastiche secondarie, di microplastiche secondarie. Parliamo con Isabella Pratesi del WWF, direttrice del programma di conservazione dell'organizzazione. Bentrovata, benvenuta.
3: Grazie, grazie, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Allora, queste plastiche ci stanno devastando la vita. Ci sono delle intere isole nel mare, addirittura grandi quanto un continente.
3: Ci sono isole grandi quanto un continente, lontani da noi, ma c'è un mar Mediterraneo che è pieno di frammenti di plastiche, di microplastiche, è uno dei mari più inquinati del mondo e purtroppo ce ne siamo accorti anche andando a fare dei prelievi sul tessuto di mammiferi marini e quindi delfini ed altri. Insomma, è abbastanza drammatico questo, perché il mare è il nostro elemento principale e immergerci in questa brodaglia di plastica non fa piacere a nessuno, no. E soprattutto non fa bene.
1: Sì, perché c'è anche il problema dell'innalzamento delle temperature del mare, quindi cioè, voglio dire che tropicalizza un po' anche l'ambiente marino. Ma queste microplastiche, cioè, che troviamo anche nei pesci che si alimentano oppure vengono a contatto con... Come facciamo ad educare, diciamo, i nostri giovani, per esempio, al rispetto? Voi fate delle campagne apposite per questo?
3: Noi facciamo di tutto, perché lavoriamo dal micro e locale al globale. A livello globale stiamo facendo il possibile perché venga raggiunto questo accordo appunto fra tutti i paesi per la riduzione della plastica, perché poi comunque sia, di qualunque forma, di qualunque uso, ogni anno 8 milioni di tonnellate di plastica arrivano negli oceani. Mamma mia. E questo è drammatico, perché poi dagli oceani entrano nelle catene alimentari, ce le ritroviamo anche i nostri piatti, le inaliamo, insomma la situazione è drammatica. Però i giovani sono molto sensibili, perché la plastica è un problema tangibile su cui tutti possiamo fare qualcosa, sì. Dal riciclare, se si è un ingegnere, dal pensare prodotti che possano essere riciclati facilmente, nel trovare soluzioni. Quindi questa nuova, diciamo, generazione di giovani che
1: sensibile.
3: Ha in testa è una maggiore sensibilità, io sono sicura che stia già pensando alle alternative, e quindi insomma sono in questo molto ottimista, anche se la situazione in alcuni casi non è recuperabile, perché le micro e le nanoplastiche non le togliamo dagli oceani e dall'aria. Pensate che uno studio dello scorso anno ha trovato in media nei cervelli umani 7 grammi di plastica, che è l'equivalente di una penna. Sì. Insomma, ce n'è tanta, ne abbiamo messo una quantità infinita.
0: C'è da dire che voi comunque fate queste campagne di sensibilizzazione, ma date anche dei consigli sul vostro sito su come si può cambiare stile di vita, come rendere la nostra vita plastic free.
1: Ecco, ce ne dà qualcuno di consiglio, così magari qualche ascoltatore gli sfugge qualche particolare, gli possiamo fornire maggiori indicazioni.
3: Innanzitutto rifiutare tutto quello che è la plastica usa e getta, perché nonostante ci sia una legge che imponeva la scomparsa di oggetti usa e getta come posate, piatti, sì, cannucce, sì. Bastoncini cotonati, ancora si trovano in commercio, tant'è vero che l'Unione Europea ha aperto
1: è aumentata l'offerta, perché prima si trovavano pochissimo, adesso se ne trovano.
3: Adesso, quindi come se niente, come acqua fresca. Per fortuna adesso l'Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione verso l'Italia, perché non sta rispettando quelli che erano gli accordi. Quindi però noi come consumatori possiamo rifiutare di acquistare questi oggetti, sì. E quindi è la cosa importantissima. E poi non consumare acqua nelle bottiglie. Le bottiglie di plastica sono in maniera innata piene di microplastica, perché pensate, la bottiglia di plastica nasce come un oggetto minuscolo dove l'acqua viene inserita a pressione, sì. E quindi diciamo la bottiglia si espande, ma nell'espandersi è chiaro
1: prova una reazione chimica con l'acqua, poi certo.
3: Ma certo, quindi già quella è un'altra cosa importantissima, portiamoci dietro le borracce. E poi posso dire un'altra cosa, certo. Raccogliamo le plastiche che vediamo in giro intorno a noi, io lo faccio continuamente.
1: Io passo per stupida
3: pronti.
1: Perché raccolgo anche quello che hanno buttato gli altri, cioè, quindi...
3: mai, e bisogna sempre farlo, e anche avere il coraggio se vediamo qualcuno che lascia una plastica, che butta la cicca della sigaretta, e dirgli guarda, attenzione, quella cicca è di plastica, quelle sono plastiche, sì. Che arrivano in quello che mangi, e la gente, gran parte si offende perché non ama essere...
1: Ma io raccolto anche degli improperi, per la verità.
0: Si raccoglie un po' di tutto.
3: Non li posso elencare in diretta, insomma, mi è stato detto di tutti i colori. Però
1: posso immaginare.
3: Qualche volta un ragazzo mi dice grazie, ma proprio non lo sapevo, perché non sempre si identifica quello che uno usa, come anche i materiali sintetici che usiamo per vestirci, non sappiamo che quelli producono microplastiche, non sappiamo che le microplastiche sono nei pneumatici, non sappiamo, insomma,
1: anche
3: ci sono
1: nei cosmetici.
3: Tanti oggetti. nei cosmetici, nei dentifrici, quindi insomma con un po' di attenzione si possono evitare. Esistono anche adesso delle applicazioni che ti aiutano ad orientare i consumi in maniera più sostenibile, quindi possiamo fare moltissimo sulla plastica.
0: Da partire ad andare a fare la spesa con uno shopping bag in tessuto,
1: io sempre,
3: ma certo, ma anche perché anche la bioplastica, cioè questi materiali che sono

0: Si può andare ad adottarlo, ti mandano anche un kit, un welcome kit. Io voglio
1: sì, è una cosa bellissima.
0: Voglio adottare una tartaruga marina.
1: Bravi, e quindi bravi, voglio... perché sono bellissime.
2: E poi lui ce l'ha, poi lui è affiliato perché sì, ce l'ha sul pancino. Sì, c'è una tartaruga evidentissima.
0: Al contrario,
1: vabbè, questo è un altro tipo di tartaruga, ma quelle che
2: è una bellissima iniziativa.
0: Bravi.
1: Sono degli animali straordinari che ci vengono portati dai pescatori, hanno ingerito plastica. Noi riusciamo a intervenire, le operiamo e le riportiamo in natura, in quasi tutti i casi è possibile farlo, quindi abbiamo chiaramente bisogno d'aiuto e quindi questo supporto attraverso l'adozione ci permette di fare cose straordinarie, ecco.
2: Grazie dottoressa Pratesi del WWF, direttrice.
1: Ma grazie a voi,
2: grazie, facciamo mille, più informazioni da questo punto di vista, noi siamo disponibili,
1: ne abbiamo bisogno, la natura ne ha bisogno di passione e di amore.
2: Grazie Isabella Pratesi, grazie mille,
0: ringraziamo ovviamente la dottoressa, ringraziamo tutta la nostra squadra composta da Giorgia Allegretti, Valentina Lorusso, Roberta Di Casimiro in redazione, Francesco Galluzzo in regia, la parte tecnica sono stati con noi Emanuele Di Cavio e Federico Foroni, Gabriele Brocken e Lucrezia Scarlini tornano domani.
2: Che facciamo? Torniamo domani?
0: Domani torniamo, io torno anche più tardi però se
2: ma
0: vuoi.
2: Ma sì, tu sei proprio veramente recidivo, no, non ci penso proprio.
0: Ci salutiamo sulle note di questa bellissima canzone degli anni Ottanta che è un capolavoro di Nick Kershaw, te lo ricordi?
2: E come no? E noi torniamo domani alle 16:06:07:08 massimo.
0: Un'altra bella puntata di Italia in diretta.
2: Vi aspettiamo, grazie, buona serata.
0: Good, buon proseguimento di serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
3: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: Le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food.

0: Made in Italia.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Migranti dopo Ceuta, l'Europa chiede di potenziare i rimpatri, timori per una nuova invasione dal Marocco organizzato via social per Ferragosto. Braccio di ferro Roma-Madrid sullo stop a Schengen, piante dosi, i controlli non sono contro la Spagna, sul tavolo del Consiglio dei Ministri 500 agenti in più alle frontiere e misure contro il caro carburanti. Gruppo neonazista prova ad assaltare hotel che ospita adolescenti ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. La comunità ebraica ha ignobile provocazione antisemita. Lago di Vico, recuperato il corpo del marito di Eugenia Roccella, Luigi Cavallari. Finisce una straziante attesa grazie a tutti le parole della ministra. C'è solo un capitano a Milano per i funerali di Franco Baresi, migliaia di tifosi commossi, le lacrime di Maldini e Baggio, fischi per la proprietà del Milan. È l'ora dello spritz, l'aperitivo a base di prosecco tra i 10 cocktail più bevuti al mondo. Il Locus Festival a Locorotondo entra nel vivo sul palco Mannarino e gli Ezra Collection.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Europei di nuoto, trionfo azzurro nella 10 km, Ginevra Taddeucci e d'oro, bronzo per Linda Caponi. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano il tema migranti dopo la crisi di Ceuta. La questione è stata al centro del vertice dei ministri dell'interno europei. Al termine della riunione le parole del commissario agli affari interni Brunner, che ascoltiamo nel servizio dell'inviato Rai a Bruxelles.
5: Schengen area has not been affected.
6: La crisi di Ceuta è stata una prova per la resilienza europea, una prova ampiamente superata. Così il commissario agli affari interni dell'Unione Europea, Brunner, riassume il vertice durato oltre 3 ore tra i ministri dell'interno dei 27. Un vertice che è servito a ribadire la solidarietà nei confronti della Spagna e soprattutto a sottolineare l'intesa nel vecchio continente sulla necessità di rafforzare i confini esterni dell'Unione, potenziare i rimpatri, implementare la collaborazione con i paesi terzi sulla gestione dei migranti.
7: E immediatamente se levanta. Esos controles porque
6: nessuno è entrato nell'area Schengen, assicura la Commissione, e lo ribadisce il ministro degli interni spagnolo Fernando Grande Marlaska, che attacca l'Italia. La scelta di sospendere il trattato di Schengen è incomprensibile, dice Roma, revochi immediatamente i controlli alle frontiere. Madrid boccia anche la proposta italiana di allestire degli hub per migranti in paesi terzi, su cui invece la maggioranza dell'Europa è decisa a lavorare. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
3: Il governo di Ceuta ha lanciato l'allarme per un appello che circola sui social ad un nuovo ingresso di massa nell'exclave programmato per il prossimo 15 agosto. Il governo, nel Consiglio dei Ministri in corso a Palazzo Chigi, valuta misure contro il caro carburanti e per potenziare i controlli alle frontiere. Per l'Italia l'obiettivo resta quello di creare hub nei paesi terzi, sul modello dell'Albania, ha spiegato il ministro Piantedosi.
8: L'Unione Europea agisca in modo compatto nella gestione dei flussi migratori irregolari e usi tutti gli strumenti per i rimpatri. È l'appello del ministro Piantedosi al tavolo di Bruxelles, quindi la replica alle accuse di cattiva gestione arrivate da Madrid. Il governo Meloni, ricorda il titolare degli interni, ha ridotto della metà gli sbarchi nell'ultimo anno. La linea su cui spinge l'Italia è quella di accelerare sulla creazione di hub di accoglienza e rimpatrio nei paesi terzi, con l'obiettivo di dare respiro europeo a modelli come il protocollo con l'Albania. E sempre sul fronte della sicurezza, sul tavolo del Consiglio dei Ministri c'è il decreto per assumere altri 500 agenti di controllo alle frontiere. La riunione dell'esecutivo, preceduta da un vertice della Premier coi vice in cui si valutano azioni sui prezzi dei carburanti, con un nuovo provvedimento entrato in Consiglio dei Ministri per aiutare famiglie e imprese alla scadenza degli sconti attuali prevista per il 6 agosto. In mattinata Giorgia Meloni aveva visitato i carabinieri della caserma Salvo d'Acquisto, coinvolti negli scontri coi Notav in Val di Susa.
9: La libertà non esiste se non c'è sicurezza. Quella sicurezza la garantite voi, significa che voi garantite la cosa più preziosa che ogni cittadino in questa nazione ha.
8: Federica Ionta, GR1.
3: E la questione migranti è al centro anche del confronto tra i partiti.
0: L'Europa cambia passo sui migranti per Fratelli d'Italia. Difesa delle frontiere esterne e contrasto all'immigrazione irregolare. Sempre più consenso la linea del governo Meloni, sottolineano dal partito della Premier. Lucio Malan.
10: Dalla Spagna arrivano immagini e conferme di sbarchi illegali da Ceuta all'Europa continentale. Il governo Meloni ha avuto ragione nel chiudere lo spazio Schengen per difendere la sicurezza nazionale.
0: Sanchez difende i confini e limiti la strage ancora in corso nelle acque davanti a Ceuta, chiede dalla Lega Matteo Salvini, che accusa la Spagna per la regolarizzazione di 500.000 immigrati. Una politica errata anche per Maurizio Gasparri, Forza Italia. Le opposizioni tornano a chiedere un'informativa della Premier sulla sospensione di Schengen. Una buffonata per la segretaria PD Elly Schlein, l'attacco dell'esecutivo anche Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
11: A Ceuta è stato tutto organizzato a tavolino e questo lo sa anche Giorgia Meloni, che purtroppo continua con il suo sciacallaggio politico perché vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione.
0: Tiene ancora a banco nel centro-sinistra la questione ucraina. Smorza i toni fra Togliani, troveremo una sintesi, spiega, ma il leader 5 Stelle Giuseppe Conte insiste. La nostra posizione è la stessa da 4 anni, ma rispetto quella del PD. Quindi rivela di aver pranzato con Schlein e aggiunge: la dialettica politica rimane, ma nel rispetto reciproco. Daniele Petraroli, GR1.
12: E nel giorno del vertice europeo, 17 migranti sono morti, erano su un barcone soccorso al largo dell'isola di Maiorca. Una seconda imbarcazione con 15 persone a bordo è stata recuperata al largo di Ibiza. Tragedia sfiorata invece nel canale della Manica. Dell'emergenza migranti torna ad occuparsi il leader della destra britannica Farage. Da Londra la corrispondente.
13: L'imbarcazione con cui cercavano di raggiungere le coste della Gran Bretagna durante la notte improvvisamente ha preso fuoco. A bordo 157 migranti che sono stati salvati dalle motovedette della prefettura francese e portati a Boulogne-sur-Mer. L'immigrazione clandestina attraverso il canale della Manica agita la politica inglese e dopo i fatti di Ceuta si riaccende il dibattito. Il leader di Reform UK, formazione di destra xenofoba, Farage, invoca l'uso della marina militare per bloccare le traversate e respingere i gommoni verso le coste francesi. I laburisti accusati di non aver mantenuto le promesse in fatto di lotta all'immigrazione illegale. Il premier Barnard sabato scorso dalle coste di Dover ha voluto verificare di persona la situazione e portare appoggio ai militari impegnati nel controllo appunto delle coste. La nostra azione sarà inflessibile, ha detto il premier. L'impegno del governo nella lotta ai trafficanti di esseri umani è stato raddoppiato e il numero di sbarchi nel 2026 è pressoché dimezzato. Da Londra, Nicoletta Mansione per il GR1.
12: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nonostante le ultime smentite di Teheran, il segretario americano al tesoro Bessent dichiara che un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Il segretario di Stato americano Rubio cita progressi nei colloqui con la controparte iraniana e con l'Oman. Per il mediatore del Qatar, le iniziative per risolvere il conflitto sono in una fase molto avanzata. Anche il portavoce del ministro degli esteri iraniano parla di negoziati con l'Oman positivi, sia sul piano tecnico che su quello politico. L'ipotesi di accordo ha fatto crollare le quotazioni del petrolio sotto gli $80. Tutti in rialzo gli indici europei. Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni su nuovi record, oltre 53.000 punti in scia all'andamento positivo di Wall Street. Ad Assisi già migliaia di giovani partecipano al grande incontro internazionale promosso nell'ambito dell'anno del centenario del transito di San Francesco. L'evento culminerà il prossimo 6 agosto con la celebrazione presieduta da Leone XIV e la consegna ai ragazzi della carta missionaria. Il documento raccoglierà riflessioni, proposte e impegni maturati sui grandi temi affrontati durante il meeting «Dalla pace alla fraternità». A Rai Radio 1 le 19:09, l'indignazione della comunità ebraica dopo l'intimidazione subita da un gruppo di giovani ebrei italiani in vacanza in Bulgaria. Sotto al loro hotel cori antisemiti, saluti nazisti e minacce da parte di un gruppo di naziskin.
14: Le braccia tese e l'urlo Sigail, il saluto alla vittoria usato nei raduni di massa del periodo nazista, diventato uno degli slogan della galassia neonazi. L'intimidazione da parte di un manipolo di teste rasate e vestite di nero è avvenuta nella notte di domenica davanti all'hotel di Sofia in Bulgaria, che ospitava un gruppo di adolescenti italiani appartenenti a un movimento giovanile ebraico provenienti da Roma e Milano. In un primo momento la sicurezza dell'albergo era riuscita a far allontanare allontanare il piccolo gruppo di contestatori, ma poco dopo i nazischin sono tornati a provocare i giovani italiani, invitandoli a scendere in strada e minacciando i ragazzi che li stavano filmando dalle finestre, tentando prima di entrare nella struttura e poi di bloccarne l'accesso. Momenti di tensione denunciati dal presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun.
15: Siamo indignati. I nostri figli, che sono ebrei italiani, non sono più liberi di viaggiare in Europa senza esporsi alla violenza e all'aggressione degli antisemiti. Chiediamo a tutti vigilanza e presa di coscienza di quello che sta accadendo.
14: Simone Zazzera, GR1.
12: La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di andare direttamente al voto dell'Aula domani sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, respinta la richiesta di un'ulteriore istruttoria. Del Mastro non è indagato. I magistrati chiedono di acquisire le sue conversazioni con Mauro Caroccia. Valutiamo di rivolgerci alla Consulta, dice il presidente della giunta, il 5 Stelle, Davis Dori. Recuperato il corpo di Luigi Cavallari, l'84enne era scomparso oltre un mese fa nel lago di Vico. Il ringraziamento della ministra Roccella dopo il ritrovamento.
16: Si chiude oggi un periodo di straziante attesa. Desidero ringraziare dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi, la prefettura di Viterbo, i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, guardia di finanza, le istituzioni e gli abitanti di Ronciglione che per una vita intera sono stati per noi una grande famiglia. Questa è la nota della ministra della famiglia Eugenia Roccella dopo il ritrovamento del corpo del marito Luigi Cavallari, scomparso il 27 giugno nelle acque del lago di Vico dopo un tuffo durante una gita in barca. La ministra ringrazia per i messaggi di affetto in questo momento così difficile e doloroso. Il corpo di Cavallari si trovava a circa 20 metri dalla riva, a 18 metri di profondità, distante un chilometro da dove era scomparso. Difficili le ricerche a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno tra i più pericolosi d'Italia. Nelle ricerche sono stati impiegati anche unità di sommozzatori di vigili del fuoco provenienti da tutta Italia, oltre al soccorso acquatico di Viterbo, l'unità TAS specializzata in cartografia e poi droni, sonar e robot subacquei. Elena Paba, GR1.
12: Il terremoto ai Campi Flegrei, cresce il numero degli sfollati e monta la protesta. I residenti denunciano la mancanza d'acqua e occupano il porto di Pozzuoli.
17: Oggi l'abbiamo detto!
18: Si ritrovano in tanti, un migliaio di persone, si riuniscono, formano un corteo e arrivano al porto di Pozzuoli, tra loro anche anziani e famiglie con bambini. Il caldo è opprimente, qualcuno accusa un malore. Occupano la banchina dello scalo marittimo senza però bloccarne le attività.
19: Siamo abbandonati, non si è visto nessuno quando è venuta la scossa, non ce la facciamo più.
18: Da giorni, dicono, in una situazione di incertezza.
20: C'è gente per strada da 5-6 giorni senza acqua.
18: In tanti puntano il dito contro i costoni rocciosi venuti giù con la forte scossa dei giorni scorsi, per i quali non sono mai iniziati i lavori di messa in sicurezza e sui quali ora indaga anche la Procura di Napoli.
21: I costoni, le denunce sono state fatte, sono 2 anni che non sono stati ascoltati.
18: La protesta, annunciano, andrà avanti.
22: Bloccheremo il porto.
18: Intanto sale a 700 il numero degli sfollati. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
23: Sono stati dichiarati inagibili 57 immobili. La regione Campania ha anticipato già il fondo per il contributo di autonoma sistemazione.
18: Bruno Sokolovic, GR1.
12: Dai Campi Flegrei alla Toscana, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha fatto tremare l'area tra Pisa e Lucca ed è stata avvertita fino a Massa Carrara. Molta paura ma nessun danno di rilievo. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: situazione sotto controllo. Sulla stessa linea il presidente della regione, Eugenio Giani.
24: Abbiamo verificato lo stato degli immobili e devo dire che sono marginali i danni, però nessun danno al patrimonio monumentale artistico, nessun danno alle persone. Certo che è stata una mattinata di paura.
12: L'omicidio di Sommo Lombardo in provincia di Varese, attesa la decisione del giudice dopo l'interrogatorio di convalida di Mirko Bertellini, arrestato per aver investito e ucciso Federico Venco. Lo aveva scambiato per il nuovo compagno della sua ex e invece si era solo fermato per soccorrerla. Ed emerge che la donna lo aveva denunciato già a luglio e per il caso era stato attivato il codice rosso. C'è solo un capitano, così migliaia di tifosi hanno salutato Franco Baresi davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cori, bandiere rossonere e gli applausi degli ex compagni di squadra.
1: Rose bianche e rosse sul feretro, cori, applausi, bandiere e striscioni. Accanto alla famiglia e agli amici del capitano c'è tutto l'affetto di migliaia di persone nell'ultimo saluto a Franco Baresi. In una Milano in lutto cittadino, i funerali del campione rossonero della nazionale si celebrano nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tanti i protagonisti del calcio di ieri e di oggi. Gli applausi più grandi sono per gli ex compagni del grande Milan, Paolo Maldini, e insieme ci sono Marco Van Basten, Mauro Tassotti e Pietro Paolo Virdis. Di un'intera vita in campo, l'ex portiere Giovanni Galli sceglie un istantanea la sera della finale dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona.
2: Io ero dietro di lui, l'ho sollevato, ho visto nel viso di questa persona, ho la fotografia accanto, ho visto una persona felice.
1: Un capitano per tutti i colori dello sport, anche dopo il ritiro. Ci sono contestazioni, fischi per il patron cardinale e il presidente Scaroni, ma anche per il sindaco Sala. La curva sud non trattiene l'emozione.
4: Per tutta la vita rimarrà.
5: È stato il mio giocatore preferito dall'inizio.
22: È stato il più grande, sarà sempre il più grande, inimitabile.
1: Da Milano, Francesca Giacco per il GR1.
12: E poco fa da Palazzo Chigi la nostra Federica Ionta ci ha confermato che il Consiglio dei Ministri ha approvato un taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto. Tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Il caldo non dà tregua, è la quarta ondata dell'estate, oggi sono 25 le città da bollino rosso, dopodomani diventeranno 27. Attese temperature oltre i 40 gradi con valori percepiti ancora più elevati.
25: Non è tanto il caldo quanto l'umidità. È certamente questa l'espressione più utilizzata per descrivere il disagio che proviamo durante le ondate di calore. L'osservazione è scientificamente corretta. 32 gradi, con un'umidità al 70%, possono essere percepiti come fossero 41. Il parametro che gli scienziati e la protezione civile prendono in considerazione per valutare i rischi del caldo non è infatti solo la tacca sul termometro, che in questi giorni può superare 40 gradi e in presenza di asfalto e cemento sale ancora di più, ma è l'indicatore Humidex, creato a Toronto nel 1965 dal servizio meteorologico canadese e applicato a temperature comprese tra i 20 e i 55 gradi. L'indice misura la temperatura percepita dal corpo umano con l'umidità. Quando è troppa il sudore non evapora, l'organismo non si rinfresca, aumentano i rischi per la salute. Francesca Perri, medico del 118.
26: Si ha sensazione di stanchezza, di annebbiamento con un abbassamento della pressione e spesso si sviene.
25: Che fare ai primi sintomi?
26: Trovare un luogo fresco, sdraiato, umettarsi, si beve a piccoli sorsi.
25: Francesca Fornario, GR1.
12: Con il caldo che non dà tregua, anche il presidente Mattarella si concede qualche giorno di pausa dove è più fresco. Da sabato il capo dello Stato sarà a Siusi, in Alto Adige, ospite di una struttura dell'esercito. Un soggiorno, come sempre, all'insegna del relax e della privacy, ma con i principali dossier sempre al seguito. Siamo allo sport con gli europei di nuoto a Parigi. Per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km donne.
27: Non ama la Senna, sporca e piena di plastica, dice a fine gara, ma Parigi, a Ginevra, Taddeucci porta decisamente bene. Dopo il bronzo a 5 cerchi del 2024, l'oro europeo nella distanza olimpica. Doppietta azzurra perché sul podio, dietro alla campionessa uscente, l'ungherese Farkas, c'è Linda Caponi, bronzo all'esordio europeo in una prova individuale. L'Italia torna sul podio continentale della 10 km femminile dopo 10 anni. Eccellente e lucida la condotta di gara di Ginevra Taddeucci, sempre nel gruppo di testa. Poi l'accelerazione nel penultimo giro, a conferma di una grande maturità nonché intelligenza tattica. Soddisfatta la 29enne toscana per un trionfo atteso, quello europeo, ancora mi mancava, ammette. Alle donne riesce ciò che in mattinata non era riuscito agli uomini, il quarto posto di Gregorio Paltrinieri, il quinto e settimo rispettivamente di Marcello Guidi e Andrea Filadelli confermano per gli azzurri una gara da protagonisti. È mancato però l'affondo finale, strategia sbagliata così Paltrinieri, che si rammarica per il calo avuto dal quinto al nono chilometro. Troppo tardivo il tentativo di rimonta. Manuela Collazzo, GR1.
12: Nuovi controlli medici per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, è stato visitato oggi da un fisioterapista in una clinica di Milano. La prossima settimana è atteso negli Stati Uniti, dove giocherà il Masters 1000 di Cincinnati, prima di difendere il titolo agli US Open. Un razzo SpaceX alla deriva nello spazio da oltre un anno si schianterà sulla Luna domani alle 8:35 ora italiana. L'evento sarà visibile nelle zone orientali degli Stati Uniti e in Canada.
3: L'effetto visivo, per i più fortunati, sarà quello di una grande nube di detriti e polvere sul suolo lunare. Il secondo stadio di un razzo Falcon 9 di SpaceX, alla deriva nello spazio da più di un anno, colpirà del tutto casualmente il nostro satellite domattina, mercoledì 5 agosto, alle 8.35 ora italiana. Per gli esperti, lo schianto avverrà alla velocità di 8.700 km/h, 7 volte la velocità del suono. In Canada e negli Stati Uniti, dove l'osservazione sarà più favorevole, esperti e appassionati sono già pronti per seguire il momento dell'impatto. Albino Carbognani, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
4: Cadrà nei pressi del cratere Einstein, visto dalla Terra è sul bordo lunare, dall'Italia sarà molto difficile vedere qualcosa. La Luna non viene danneggiata se non l'escavazione di quel piccolo cratere da impatto.
3: Questi oggetti alla deriva nello spazio sono pericolosi?
4: Potenzialmente sì, così come c'è il rischio che gli astronauti vengano colpiti dai piccoli meteoroidi che colpiscono la superficie della Luna.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
12: Da simbolo dell'aperitivo italiano a fenomeno globale, lo spritz è sempre più conteso dalle aziende che rilanciano tra ricette storiche e nuovi mix per conquistare il mercato.
6: Non è un caso se chi sceglie di sorseggiarlo abbandonandosi a chiacchiere rilassate ed energici giri di polso lo faccia nell'ora in cui il sole si congeda e il cielo si tinge degli stessi colori che il bicchiere rimanda. Legame antico quello tra spritz e aperitivo che ha da tempo superato i confini italiani ed europei, erodendo terreno ai consumatori di vino e birra. Per questo sia al di qua che al di là dell'Oceano Atlantico le aziende studiano continuamente nuovi modi per dare vita ai clienti ad una bevanda che resta tra i 10 cocktail più bevuti al mondo, scelta da almeno il 60% di chi decide di bere qualcosa di alcolico. Tra le nuove miscele, quella ottenuta mescolando prosecco, soda, lime, menta fresca e un liquore a base di fiori alpini di Sambuco. Si chiama Hugo. La sua domanda, dice Nielsen, negli Stati Uniti è cresciuta del 40% in 3 mesi. Questione di gusti o forse di momenti della giornata. In Italia l'originale Spritz continua a farla da padrone con 395 milioni di bicchieri versati ogni anno. Segno che il tramonto almeno per ora, ancora il rosso in bocca. Paola Guarnieri, GR1.
12: Prosegue a Locorotondo e altre località pugliesi Locus Festival. Tra i protagonisti della 22esima edizione Enzo Avitabile, Mannarino, Subsonica, Daniele Silvestri e Fulminacci.
7: Si riparte domani con Enzo Avitabile in piazza Aldo Moro a Locorotondo in provincia di Bari. Il Locus Festival ospiterà anche Alberto Ferrari dei Verdena alle grotte di Castellana, poi nella storica masseria Ferragnano dove sullo stesso palco il 12 agosto si esibiranno Vinicio Capossela, La Nigna e Davide Ambrogio. Attesi invece il 10 agosto Daniele Silvestri e Fulminacci nell'unica data estiva in cui i due cantautori condivideranno il palco. Una collaborazione nata qualche anno fa e che Silvestri descriveva così.
8: Filippo Uttinacci in arte Fulminacci. Lo comincio a considerare ormai da un bel po' di tempo una specie di figlio. È una storia allo specchio. Mi specchio in qualcuno che mi assomiglia molto, ma molti anni meno di me.
7: Fulminacci, che porta in tour le canzoni dell'album Calcinacci, ha definito Silvestri uno zio, un amico, un fratello. Maggiore.
9: È un simbolo di un modo di fare musica sano, divertente e di contenuto. Abbiamo scritto appunto un pezzo insieme, quindi mi ha incluso nel suo disco. Per me è stata una cosa indescrivibile.
7: Timiso Ara Pinto, GR1.
12: Ancora musica con un nuovo record in Gran Bretagna. Rain Me In di Sam Fender e Olivia Dean è diventata la canzone rimasta più a lungo al numero uno della classifica dei singoli, 19 settimane, superato il primato di I Believe che resisteva dal 1953. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianni Tola e Carlo Silvestri. Da Carmelo Lazzaro, buon proseguimento di serata.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: idea, dottor Scotti.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte. Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Viaggiare informati.
8: 19:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A21 Torino-Brescia, dove ci sono code tra Casteggio e Voghera in direzione di Torino. Sulla A4 Brescia-Padova, code a tratti, il traffico intenso tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova. Traforo del Monte Bianco, l'attesa di 15 minuti al piazzale italiano, al piazzale francese, scusate, la coda è verso Courmayeur. A quello italiano l'attesa è pure di 15 minuti, la coda è verso Chamonix. A7 Milano-Genova, code tra traffico intenso verso Genova, tra Genova Bolzaneto e il bivio A7-A10 e Genova Ventimiglia, e da qui sulla A13 Bologna-Padova. Tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova ci sono 6 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 32 che ha visto coinvolti due camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla variante di Valico, 25 minuti i tempi di percorrenza stimati. Tra bivio 1 variante di Valico e località Aglio verso Firenze qui ci sono code a tratti e traffico intenso. Concludiamo con la tangenziale di Napoli, coda per il traffico intenso a Corso Malta in entrata a Pozzuoli. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yeah!

quello che è nella testa. Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle. E allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle.

0: quiero cruzarlo. Va, no se mueve y tambalea. Malamente.
1: Sí, sí.
0: Malamente.
1: Mira. Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro. Torino campione d'Italia dopo 27 anni. Qui è l'Olimpico.
2: Radio 1. Un mondo da sentire. Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. Qualche isolato piovasco o temporale insiste tuttavia sulle Alpi, in rapido esaurimento nel corso della nottata. Venti generalmente deboli. Domani, mercoledì 5 agosto, avremo un soleggiamento diffuso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi che potranno localmente sconfinare sulle vicine zone piedemontane. Qualche isolato piovasco associato a dei temporali è previsto, sempre nelle ore più calde della giornata, nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Ventilazione debole a prevalenza di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi i restanti bacini. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi su pianura Padana e sulle aree interne del sud peninsulare. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro. Torino campione d'Italia dopo 27 anni.
4: Qui è l'Olimpico, la partita è terminata 1-1 tra Roma e Ascoli. A te la linea.
5: Scusa Serretti e scusa anche a Mary, è finita anche a Como, finale Como e Lazio 2-2 a te a Mary.
1: Bene, qui al comunale di Torino, il Torino si è esibito in un forcing quasi ininterrotto dall'inizio dell'incontro, ma ha tradito forse dalla foga dei suoi attaccanti di pervenire assolutamente al successo. Ha mancato numerosissime occasioni. Nota positiva della giornata, dobbiamo subito sottolineare è stato l'impegno altamente sportivo con cui il Cesena ha ostacolato fino all'ultimo la marcia del Torino verso la conquista dello scudetto.
6: Tra i panchinari di quel Toro c'era un giovane di belle speranze, Giuseppe Pallavicini, ma siccome all'epoca in panchina potevano andare solo il portiere di riserva e due giocatori di movimento, Pallavicini quel giorno non era seduto lì.
7: No, in tribuna. Peccato che non l'abbiamo vinta, però.
8: E sull'autogol di Mozzini?
7: Non so cosa ti hanno detto sia Mozzini che Mozzini, Castellini.
8: Mozzini mi ha detto può succedere.
7: Sono d'accordo anch'io.
8: Avevate la radiolina voi in tribuna?
7: Sì, avevamo la radiolina, avevamo tutti quanti per sapere la Juventus e che cosa stava.
8: Ciò ti interruppe dicendo che il Perugia era passato in vantaggio con il povero Renato Curi.
9: Scusa Roma, qui è Perugia. Il Perugia è passato in vantaggio. Rete di Curi su cross da destra di Novellino. Niente da fare per Zoff. Siamo all'undicesimo, Perugia 1 e Juventus 0. A te la linea.
1: Scusa Ciotti, questo è l'urlo del comunale di Torino che ha preso in questo momento la notizia che tu hai dato. Ecco l'urlo del comunale di Torino. Sventolio di bandiere del Torino.
7: Per noi è stato come se non una liberazione, no? Dopo che ha fatto gol Curi, noi abbiamo detto, beh, ce l'abbiamo fatta, anche se poi in campo, quando è finito, Radice non era molto contento di quello che era successo, però poi dopo festa alla grande.
6: In panchina c'era il secondo di Castellini, Romano Cazzaniga, e allora una testimonianza diretta arriva proprio da lui, dal numero 12. C'era o no questa benedetta radiolina sulla panchina del Toro quella domenica?
10: No, Radice proibito, via, niente, sulla panchina no. Si avvertiva un po' la cosa, perché dal pubblico così si sentiva, però in panchina niente, non c'erano radioline.
6: La radiolina per seguire cosa faceva la Juve a Perugia? La versione di Roberto Salvadori.
11: Ma io ricordo sì che Radice questa cosa l'aveva vietata, eccetera. Però ricordo che Castellini aveva qualcuno, un fotografo, qualcuno dietro la porta che aveva la radiolina e che lui era corrente e che dava informazioni della sua posizione. Ma soprattutto mi ricordo il boato del pubblico. Non c'era bisogno di avere la radiolina per capire che la Juve aveva preso gol. È stato soprattutto quello. Però è chiaro che fino alla fine, quando è fischiato la fine della partita, quando è entrato Fraiese col microfono a intervistare Radice, non avevi la sicurezza.
6: Di radioline comunque, racconta Roberto Bacchin, ce n'erano in quantità.
12: Ad essere sincero, io non ero neanche in panchina, quindi ero dietro la porta con altri compagni che erano quelli fuori dalla panchina in pratica, e noi eravamo collegati, noi avevamo la radiolina lì dietro, quindi sapevamo i risultati.
13: E i vostri compagni in campo vi chiedevano il risultato della Juve?
12: No, sinceramente no.
6: Quell'anno fece storia lo scudetto del Torino, perché erano passati 27 anni dall'ultimo tricolore del grande Torino, poi scomparso nella tragedia di Superga. Ma voi avreste pensato che a 50 anni dal vostro di scudetto il Torino di tricolori non ne avrebbe più vinti?
12: Ma allora non era pronosticabile, sinceramente. Quel Torino è nato così, come delle volte si costruisce una squadra e poi ti scoppia in mano, perché in effetti non c'era niente che non funzionasse per i valori che erano di quel Torino. Sicuramente all'inizio non si poteva pensare a qualcosa di così grande.
6: E che dopo di voi non sarebbe arrivato più nulla neanche, suppongo.
12: Neanche la forza della Juve allora, sotto il profilo economico, era difficile poter togliere qualcosa. Il Torino è sempre stata una squadra che ha badato sempre anche al settore giovanile, soprattutto ha lavorato su quello, ha cresciuto tantissimi giocatori in quegli anni, però non era una superpotenza in Serie A.
6: C'è anche la versione di Renato Zaccarelli.
14: Ma io ricordo, almeno per quello che mi ha detto anche Luciano Castellini, che dietro di lui c'era un fotografo che aveva la radiolina ed era in contatto, sentiva, ecco, e lo teneva aggiornato, ecco, e quindi Luciano aveva questo, però ci diceva sempre di continuare, tranquilli, non c'è niente di nuovo, e allora un po' di tranquillità ce la dava lui, perché non era neanche il momento di scherzare, quindi Luciano diceva la verità. E poi alla fine abbiamo scoperto veramente che, insomma, anche in panchina qualcuno ai bordi della panchina, non vicino a Radice, c'aveva la radiolina.
6: Resta il fatto che con qualche minuto di ritardo sul triplice fischio di Paolo Casarin a Torino arrivò a suggellare il trionfo granata quello di Gianfranco Menegali a Perugia, e l'annuncio via radio di Sandro Ciotti spazzò via tutti i brutti pensieri che s'erano addensati sul cielo sopra il comunale.
1: Nota positiva della giornata: dobbiamo subito sottolineare è stato l'impegno altamente sportivo con cui il Cesena ha ostacolato fino all'ultimo la marcia del Torino verso la conquista dello scudetto. Boranga soprattutto è stato autore di numerosi interventi, e con questi interventi ha salvato la sua rete da un passivo veramente gravoso.
9: Scusa Mary, finale anche a Perugia. Perugia batte Juventus 1-0, a te la linea.
1: Bene, io non posso altro che dirvi che qui al Comune di Torino stanno per iniziarsi i grandi festeggiamenti organizzati dal centro di coordinamento dei Granata Clubs. I giocatori sono al centrocampo, non c'è stata nessuna invasione, tutti con perfetta disciplina stanno attendendo appunto la grande festa. A te e Bortoluzzi.
6: Perfetta l'espressione usata da Pallavicini per definire la fine di quelle due partite, quindi del campionato. Una liberazione per tutti, per Mozzini in particolare.
15: Certo, è stata una gioia per tutti. Che dopo, insomma, i sacrifici che abbiamo fatto, perché durante il giorno c'era l'allenamento, poi dopo non si andava da nessuna parte, si stava con degli amici lì nella città. Poi qualche volta invece c'era, anche se Torino faceva l'allenamento pomeriggio, c'era qualche campetto dove si abitava, qualche campetto, stavamo, io andavo qualche volta lì a giocare con dei ragazzini che c'erano, aiutare loro. E quindi ero sempre in movimento.
1: Il Cesena infila rapidamente la porta degli spogliatoi, mentre invece il Torino, come da promessa fatta, resta sul terreno di gioco. È terminato un campionato che ha davvero lesinato emozioni e sorprese. Anche in questa giornata finale il torneo ha avuto un sussulto e in un susseguirsi di azioni convulse, di finali convulse, che abbiamo dettagliatamente informato nel corso di questa nostra trasmissione, ha offerto una chiusura davvero eccezionale.
6: Il pubblico rimasto sugli spalti e sul campo Paolo Fraiese e Cesare Castellotti a abbracciare i protagonisti Giovanissi per 90esimo minuto della domenica sportiva. Gigi Radice un po' frastornato, infastidito dal pareggio, come abbiamo ascoltato al microfono di Fraiese subito dopo il fischio finale, sempre al microfono di Fraiese proprio Luciano Castellini, e dopo il giaguaro il presidente Orfeo Pianelli.
16: Castellini, ce la fai a parlare, Castellini? Allora dai, dopo 27 anni date questo scudetto a questi tifosi meravigliosi che stanno qui intorno.
17: Ci dispiace che non siamo riusciti a vincere.
16: Ma lascia perdere, l'ultima partita conta
17: comunque,
16: molto relativamente.
17: Non ho parole, non lo so, sono emozionato.
16: Sai che sei stato uno di quelli che ha lottato di più nel corso del campionato, anche quando non ci credeva più nessuno. Di quelli che hanno avuto più grinta.
17: Sono contento per questo pubblico io.
16: Andiamo su Pulici, con Lotta. Su Pulici adesso, Dov'è Pianelli? Allora si ricorda quando lei mi diceva che non credeva allo scudetto, adesso ci crede finalmente.
18: L'ho sempre detto che non ci credeva per scaramanzia.
16: Ma ci credeva invece?
18: L'ho sempre creduto.
16: Ma invece ci credeva?
18: Ci credeva, purtroppo non potevo sbilanciarmi dalle delusioni che abbiamo avuto in precedenza.
16: Grazie, complimenti.
6: Fraiese da una parte e Castellotti dall'altra.
19: Zaccarelli, avete voluto far soffrire il vostro pubblico fino all'ultimo istante?
20: Non è che abbiamo voluto, purtroppo sono quelle cose che accadono nel calcio. D'altronde un campionato tirato come questo poteva avere un finale così avvincente, questa era la sua fine, ecco. Non era che si potesse finire con tranquillità, bisognava proprio un po' di suspense.
19: Siete apparsi provati, sia voi sia quelli del Cesena.
20: Ma non lo so, forse
19: il caldo?
20: Ma non penso che sia il caldo, forse era l'importanza della partita, non lo so. E questa vittoria è stato tutto un insieme di cose che siamo un po' stonati, ecco.
19: Sì, certo, poi l'agitazione dell'ultimo momento,
20: poi
19: dovere a tutti i costi vincere.
20: Era l'agitazione che volevamo vincere a tutti i costi. E un po' anche ha compromesso il nostro solito gioco, mi pare.
19: Senta, durante il campionato, quando dicevate ma noi miriamo al secondo posto, che cos'era? Una finzione o ci credevate veramente già allora?
20: No, guardi, noi siamo sempre partiti per fare il nostro campionato. L'unico che credeva veramente, anche quando c'erano 5 punti di distacchi, era il nostro mister. È stato sempre lui, vedendo lui che credeva, noi sulla sua scia. Siamo arrivati oggi a questa meta che è veramente una cosa eccezionale.
19: L'importante è non avere mai mollato, anche quando avevate 5 punti di distacco dalla Juventus e tutti davano ormai questo, lo scudetto alla Juventus.
20: Questo senz'altro è stata una dote grandissima del mister, che si è proprio veramente inculcato l'idea di non mollare. E i risultati sono venuti alla fine.
6: E ancora Fraiese, stavolta con uno dei due gemelli del gol, Ciccio Graziani.
21: È una domenica bellissima, ce la faccio appena, perché proprio mi sembra di sentirmi male. Comunque abbiamo giocato così, non molto bene, anche perché eravamo molto, molto nervosi. Sapevamo che questa partita era una partita che ci condizionava da tutto un campionato, quindi non abbiamo giocato molto bene, però abbiamo vinto lo stesso.
19: Esatto.
21: Lo scudetto è arrivato lo stesso. Sì, adesso.
19: Senti,
21: sì.
19: Quando adesso dicevate sempre non ci crediamo mai, non ci pensiamo mai, quando avete cominciato a pensarci seriamente allo scudetto?
21: Quando siamo cominciati a passare in vantaggio nei primi in classifica, allora abbiamo avuto un po' questa convinzione, non tutti comunque, qualcuno di noi le aveva. Poi pian pianino ci siamo realizzati. Senti,
19: Se puoi dare un simbolo a questa vittoria, chi è? Chi di voi? Tra voi, Radice, chi può essere il simbolo di questa vittoria?
21: Io la dedicherei soprattutto a tutti i tifosi, poi al presidente Pianelli e all'allenatore Radice.
6: E poi ancora Radice, stavolta più sereno e meno frastornato rispetto al primo placcaggio di Fraiese.
19: Ecco Luigi Radice portato in trionfo. Radice, l'avete sentito subito dopo la fine della partita, era molto arrabbiato per il risultato della partita e per la partita. Non si era ancora reso conto che con il pareggio, anche con il pareggio, il Torino era diventato campione d'Italia. Andiamo vicini, Gulotta, possiamo?
22: Sì, sono più tranquillo, perché sai, così magari al momento vivi la partita, no? Come ti dicevo prima. Ed è una cosa che è inevitabile, perché prepari la partita, a parte il fatto che si pensava appunto di poter anche dare la soddisfazione a questo pubblico meraviglioso.
19: 14 vittorie a casa e non 15, ma...
22: Sì, questo è vero, perché...
19: Ma bastano anche
22: questo. Poi si guarda tutto, non guardiamo tutto per i particolari, però c'è il fatto che magari così finire con una vittoria era un po' meglio, no?
19: Senti, quando hai cominciato a pensarci questo scudetto?
22: Ma noi...
19: Nonostante quello che dicevate a noi, non ci pensiamo,
22: Sì, noi noi per la verità eravamo in un certo punto, non è che non pensavamo di vincere, perché dentro tra noi insomma non è che siamo troppo modesti per la verità, tutti volevamo una certa affermazione di prestigio e pian piano la squadra si è realizzata e quando siamo riusciti
19: stanno cucendo adesso lo scudetto.
6: Scippato, Radice, a Fraiese, Castellotti con Patrizio Sala.
19: Lei è il più giovane della squadra forse?
0: Sì, sono più giovane perché Pezzi è maggiore 2-3 mesi di me, siamo della stessa età, comunque lui è maggiore uno.
19: Che cosa prova un giovane come lei alla prima esperienza con lo scudetto sul petto?
0: Sono cose che non si possono spiegare, non lo so cosa prova, troppo contento, non lo so cosa prova.
19: Lei poi è militare, sta anche ancora, ecco, e quindi ha il surplus degli allenamenti e degli impegni con la nazionale militare.
0: Anche quello, quest'anno ho fatto una sessantina di partite tra nazionale, campionato e nazionale, così.
6: Eraldo Pecci, coetaneo di Patrizio Sala, entrambi campioni da neo arrivati, Pecci dal Bologna e Sala dal Monza. Pecci intervistato alla radio negli spogliatoi durante Domenica Sport.
2: Domenica Sport. A cura di Guglielmo Moretti, con la collaborazione di Enrico Ameri e Gilberto Evangelisti.
3: Ancora buon pomeriggio da Mario Giobbe. Quella che si annunciava come una splendida giornata di sport è stata funestata da due gravi lutti per il mondo del motociclismo mondiale e italiano in particolare. Al Mugello, nella terza prova del campionato mondiale, in due incidenti sono morti i piloti Paolo Tordi e Otello Buscherini. Vediamo il resto. Il Torino è campione d'Italia, pareggia con il Cesena in casa e gioisce alla sconfitta della Juventus a Perugia. Grande prova di serietà sportiva del pubblico torinese. Ora la linea alla redazione a Guglielmo Moretti.
23: Dunque, siamo qua. Allora adesso chiamo Enrico Ameri. Pronto Ameri?
24: Aprimi. Pronto?
23: Ameri, mi senti?
24: Sì, pronto, sì. Guglielmo è stupendo, stanno atterrando con una perfetta, con precisione perfetta, direi, sono precisi al massimo, su una grande T bianca che è stata messa al centro dello stadio comunale. La folla è rimasta, i 70.000 sono rimasti ancora tutti quanti qui allo stadio, non c'è stata invasione di campo, sono atterrati, ripetiamo, tutti i paragutisti che hanno portato giù uno scudetto tricolore. Prima si era innalzato, prima dell'inizio della partita, un grande scudetto tricolore portato su da un grappolo di palloncini granata verso il cielo. Un altro paragutista e un altro ancora stanno scendendo, uno spettacolo veramente bellissimo. Bellissimo quello che ci si offre in questo momento al nostro sguardo. E allora ci colleghiamo subito con gli spogliatoi del comunale. Ma i giocatori sono ancora negli spogliatoi oppure sono sul campo? Boscione riuscirà a fare le interviste? Sentiamo subito cosa ci dice Boscione.
25: Pecci, uno, l'unico dei protagonisti che sono riuscito a catturare. Pecci, guarda, ti è caduto con lo scudetto che ti eri già attaccato alla maglia. È stata all'inizio veramente un po' difficoltosa per voi, eravate un po' nervosi.
26: Senz'altro, noi sentiamo che stavamo per agguantare qualcosa di molto importante. È proprio sull'ultimo ci sfuggiva, eravamo, quindi anche questo aumentava il nostro nervosismo. Fortunatamente è andato così, possiamo dire, di aver reso più su spesso questo campionato.
25: Sì, fino in fondo, e veramente possiamo dire il gol del Daro Pulici è stato qualcosa di veramente bello.
26: È stato veramente molto bello, d'altronde Pulici ci ha abituato a queste cose, guai se stato anche deluso.
25: Certo che vedere gol come quello che ha fatto Pulici oggi non capita molto di frequente.
26: Pupi è uno specialista, non si scopre certo. Comunque vorrei fare una precisazione. Sono molto contento che il Cesena sia andato in Coppa UEFA perché è la squadra della mia terra. E poi anche perché Cesena ha tolto il posto a una squadra il cui allenatore diceva fino alla vigilia che scommetteva sulla Juventus, e questo mi fa veramente molto piacere.
6: Per la cronaca, quella squadra estromessa dalla Coppa UEFA dal Cesena per differenza reti era proprio il Bologna, da cui era arrivato in granata Pecci. L'allenatore era Bruno Pesaula, detto il Petisso. Evidentemente Pecci aveva qualche sasso da togliersi dallo scarpino. Sempre negli spogliatoi, ma in quelli di Perugia, l'allenatore della Juventus, la leggenda Carlo Parola, l'uomo della rovesciata stampata sulle buste delle figurine Panini, al microfono di Sandro Ciotti.
27: Un saluto per il Torino, Parola.
28: Un saluto
4: dobbiamo veramente riconoscere che il Torino ha meritato questo scudetto, perché in fondo noi oggi abbiamo giocato, si poteva anche arrivare allo spareggio, però indubbiamente le probabilità erano molto ridotte. Comunque mi complimento con Radice, il presidente e tutti i giocatori dell'ottimo campionato.
5: Per concludere, qualche somiglianza tra Juve e Toro?
4: Qualche somiglianza, indubbiamente Torino è una squadra giovane, una squadra che ha lottato, e adesso non si può fare un paragone, la somiglianza fra le due. Comunque io da sportivo le dico bravi a tutti.
7: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I podcast di Radio 1.
4: Attenzione, questo podcast tratta di abusi su minori, uso di sostanze e pensieri suicidi. Sconsigliamo l'ascolto a un pubblico particolarmente sensibile.
5: Vladimir, il prefetto di disciplina, era il perno che teneva uniti i ragazzi. Una volta venuto meno lui, il gruppo si sfalda. Anche Luca lascia il seminario, ma è come se una parte di lui non riuscisse ad andarsene, ferma a quanto vissuto all'interno della congregazione. Ma quell'universo sigillato, lo stesso che Luca appena abbandonato, viene presto scoperchiato. Solo un paio d'anni dopo la sua uscita, l'ordine e il suo braccio laico, il Regnum Christi, finiscono sotto l'esame diretto del Vaticano.
6: Il 10 marzo 2009 la Santa Sede annuncia una visita apostolica. Vengono incaricati 5 prelati che per 9 mesi osservano la legione e raccolgono centinaia di testimonianze. Il 1 maggio 2010 la Santa Sede pubblica un comunicato conclusivo in cui si legge: la visita apostolica ha potuto appurare che la condotta di padre Marcial Maciel de Goiado ha causato serie conseguenze nella vita e nella struttura della legione, tali da richiedere un cammino di profonda revisione.
5: Il mese successivo Papa Benedetto XVI avvia un processo di rinnovamento. Questo percorso, spesso definito commissariamento, è l'apice di un cambio di atteggiamento da parte del Vaticano. Una svolta iniziata in un momento preciso, l'elezione di Benedetto XVI. È lui infatti ad aprire l'indagine su Maciel.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Sono le 4:02.
9: Nuovo fuori quando viene nominato il Benedetto XVI come papa. Però 2 mesi prima, diciamo che lui diventava papa, io ebbe un incontro con lui a Roma dove gli portai un sacco di testimonianze dei ragazzi che avevano sofferto abusi sessuali e tramite un cardinale cileno che lavorava in Vaticano, il Monsignor Medina Esteves, okay, cileno, lui mi fece un incontro con Cardinal Ratzinger. Siamo stati a parlare, io lo conoscevo a Ratzinger da quando ero legionario, ma un incontro tu a tu l'ho avuto con lui camminando, diciamo, lì in piazza San Pietro, e le ho esposto tutte le cose, le ho lasciato tutto quello che io portavo, e lui semplicemente mi disse che lasciasse queste cose nelle mani di Dio e della Chiesa e che lui se ne occuperebbe.
5: Durante il precedente pontificato, quello di Giovanni Paolo II, i legionari erano diventati uno degli ordini religiosi più ricchi e influenti della Chiesa Cattolica. Il legame tra Marcial Maciel e Papa Wojtyła è testimoniato anche da numerose immagini. Basta digitare il nome del fondatore su un motore di ricerca per trovarlo spesso ritratto accanto al pontefice polacco. Secondo alcune voci interne alla legione, Giovanni Paolo II non era a conoscenza della doppia vita di Maciel. Al contrario, considerava il fondatore un grande promotore di vocazioni, capace di attrarre giovani e risorse in un momento in cui i seminari tradizionali si svuotavano.
9: Il rapporto tra i legionari e Giovanni Paolo II è stato una cosa incredibile, cioè è il grande protettore dei legionari, senza dubbio, è stato Giovanni Paolo II che fece crescere, diciamo, quest'opera. Giovanni Paolo II si lasciò un po' incandilare anche dai numeri delle fotografie dei centri che si costruivano. Lui fu molto vicino a Maciel.
6: Solo nel 2004 Ratzinger riuscì faticosamente a ottenere il via libera per l'indagine, quando Giovanni Paolo II era ormai gravemente malato. Wojtyła infatti non rinnegò mai la vicinanza con Maciel, tanto che ancora a fine novembre 2004, in una cerimonia per i suoi 60 anni di sacerdozio, Giovanni Paolo II affidò alla Legione di Cristo la gestione del Notre Dame of Jerusalem Center, una struttura strategica per il pellegrinaggio in Terra Santa. Secondo fonti investigative, i legionari godevano di grandi protettori all'interno del Vaticano. Vescovi, arcivescovi, cardinali, fino ad arrivare ad Angelo Sodano, vertice della segreteria di Stato Vaticana. Una vicinanza, quella con Sodano, confermata direttamente da ex membri della Legione. La cheerleader della Legione, così l'ha definito uno di loro, tanto che fu proprio la congregazione ad organizzare ed ospitare il pranzo per festeggiare la sua elezione cardinale. Una festa per tutta la sua famiglia, con 200 invitati. Una scena poi ripetuta con la sua nomina segretario di Stato Vaticano. Intanto, mentre il processo di rinnovamento si avvia alla conclusione, Luca vive da anni nel mondo di fuori. La sua vita quotidiana è tornata ad essere quella di sempre. Ma ciò che per gli altri è normale, per lui non lo è più.
10: Quando sono uscito dal seminario pensavo che sarebbe bastato tornare alla vita di tutti i giorni. Invece non era così. Mi sono trovato spiazzato, mi sentivo diverso e fuori posto. Gli altri ragazzi sembravano muoversi con naturalezza, scherzavano, si abbracciavano, vivevano senza pensarci troppo. Io invece ero rigido, bloccato. Per anni la mia vita era stata organizzata minuto per minuto, orari, regole, obbedienza. Una volta fuori non c'era più nessuno a dirmi cosa fare, e questo per me era spiazzante. Non sapevo più come muovermi nel mondo degli altri ragazzi. Volevo stare con loro, far parte di quel mondo, ma non sapevo bene da dove iniziare. Solo col tempo sono riuscito a integrarmi e a costruire delle amicizie.
5: Luca è irrequieto, è fragile, fa fatica a stringere rapporti con i suoi coetanei. I suoi genitori non riescono a capire la causa del suo malessere. Si trovano davanti a un muro di silenzio. Con il tempo, però, riescono a convincerlo a incontrare uno psicologo.
10: Per anni non ho detto a nessuno quello che era successo. Raccontarlo significava ammetterlo, renderlo reale. Pensavo che tenendomelo dentro potessi continuare a far finta che non fosse mai successo. E poi era un argomento troppo delicato, difficile da capire ed anche solo da spiegare. Con gli amici era un rischio. Non sapevo come avrebbero reagito. In famiglia invece era impensabile raccontarlo. Un po' per vergogna, un po' perché mi sentivo colpevole. Ma più provavo a soffocare quella voce, più tornava a gridare dentro di me, sempre più forte. A un certo punto non ce l'ho più fatta, sono esploso. Per anni il pensiero che tornava era sempre lo stesso. Forse è colpa mia. Colpa di non essermi opposto, di non aver detto niente, di non aver capito in tempo. Eppure eravamo solo dei ragazzini. Ci metti anni a capire che non eri tu il colpevole. E il percorso più difficile diventa proprio questo. Imparare a convivere con quella voce interiore che continua ad accusarti, anche quando la verità è che non hai colpe.
6: Questo è il punto di svolta, la fine del silenzio. Inizia da qui il racconto di Luca. Un racconto che parte da un seminario religioso e arriva a toccare giustizia, potere, soldi. Ed è il prezzo che si paga quando si cerca di rompere il silenzio.
5: Io sono Chiara Garbin.
6: E io sono Marco Castellini.
5: E questa è Mea Culpa, un'inchiesta realizzata grazie al premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.
6: Luca riesce per la prima volta a trasporre in parole quello che finora è stato un segreto tra lui e l'uomo che, all'interno del seminario, doveva proteggerlo. Soltanto ora, a distanza di parecchio tempo e dopo un lungo percorso di psicoterapia, riesce a raccontare quanto ha vissuto quando era ancora un bambino.
10: Ogni settimana il prefetto ci chiamava uno per volta nel suo studio. Erano incontri in cui si parlava un po' di tutto: la vita quotidiana, il percorso spirituale, segnalazioni sul comportamento dei compagni, dubbi e richieste. A un certo punto però i colloqui hanno iniziato a toccare anche la sfera sessuale. Un giorno ha iniziato a parlarmi della masturbazione, che, beh, come sappiamo tutti, per la religione cattolica è un peccato. Non mi è sembrato strano, del resto il prefetto era anche il nostro confessore. Ecco, io l'ho interpretata così, come se mi chiedesse: tu commetti questo peccato?
5: Quella che all'inizio sembra una domanda spirituale diventa presto una richiesta esplicita. E siccome a farla è il prefetto, la persona a cui è più legato, Luca non riesce nemmeno a immaginare di poter dire di no. Con il tempo, l'uomo comincia ad avvicinarlo anche fuori dal suo studio, ogni volta che riesce a trovarlo da solo.
10: Ero in una spirale senza uscita perché noi avevamo l'obbligo di obbedienza e del rispetto delle regole dei superiori. Quando lui mi chiedeva di andare nelle aule vuote o nel ripostiglio nella parte vecchia del seminario, capivo che mi sarei ritrovato a subire i suoi atti. Ma non potevo disobbedirgli. Mi chiedeva di seguirlo davanti ai miei compagni, quindi era impensabile che mi rifiutassi. E poi mi minacciava: se non lo fai vai all'inferno. E mi imponeva anche il silenzio. Se racconti qualcosa, per te è finita, mi diceva.
6: Solo anni dopo, parlando con i suoi ex compagni di seminario, Luca scopre di non essere stato l'unica vittima. L'uomo ha confessato di aver approfittato di altri ragazzi nello stesso istituto e di un altro dopo il suo trasferimento all'estero. È stato ridotto allo stato laicale ed è tornato nel suo paese d'origine, in Centro America. Quando emergono gli abusi su Luca, l'uomo non è più un sacerdote.
5: Prima che Luca riesca a riconoscere quello che ha vissuto come un abuso e a trovare le parole per dirlo, quel dolore lo sente. E per provare a zittirlo si rifugia nelle droghe. Ma appena diventa nuovamente lucido, il suo pensiero torna sempre lì, più forte di prima. Entra in un loop da cui non riesce a uscire e a volte crede che una via di scampo proprio non ci sia. Pensa di non essere in grado di andare avanti, di darla vinta alla sofferenza. Prova a farla finita, più volte, ma non ci riesce. Tuttavia, l'idea che quella sia l'unica soluzione continua a ripresentarsi nella sua testa. Vorrebbe solo dimenticare, ma a volte gli sembra di non essere in grado di andare avanti. Soltanto quando trova il coraggio di parlarne in terapia, la sua storia inizia davvero a cambiare.
10: Quando ne ho parlato per la prima volta con uno psicologo, ero ancora minorenne. Questo ha fatto sì che la situazione non potesse più restare privata. Lui aveva il dovere di informare i miei genitori e coinvolgere le autorità.
6: Con la denuncia presentata dallo psicologo si apre un procedimento penale contro l'ex prefetto. I genitori di Luca informano subito la curia e la congregazione. Tra l'altro è un periodo delicato. Proprio in quel periodo si sta chiudendo il processo di revisione di cui Papa Benedetto XVI si era fatto carico.
5: Nei mesi successivi, come spesso accade in questi casi, si apre un dialogo tra i genitori di Luca e i legionari, che offrono una somma di denaro alla famiglia come, così lo definiscono loro, supporto economico. Da alcuni atti processuali si comprende che la congregazione e la curia iniziano a confrontarsi sulla cifra da offrire. Dallo scambio di mail emerge l'esistenza di un vero e proprio sistema che coinvolge non soltanto l'ordine, ma tutta la Chiesa. I legionari vogliono capire quanto viene proposto di solito dalla diocesi in casi simili per formulare un'offerta in linea con quello che si usa fare all'interno della Chiesa, come se ci fosse un tariffario standard.
6: Talvolta le vittime accettano il denaro e decidono di porre così fine alla vicenda, senza procedere per vie legali. In altri casi però queste offerte vengono rifiutate, specie se contengono clausole ritenute inopportune dalla famiglia della vittima. Clausole in cui viene imposto che, ad esempio, il ragazzo dichiari di non ricordare o escluda di essere stato destinatario o partecipe di comportamenti a sfondo sessuale, oppure che l'accordo deve ritenersi soggetto a vincolo di riservatezza e, in caso di violazione, la famiglia sarà obbligata a versare, a titolo di penale, una somma pari al doppio di quella ricevuta. In questi casi l'accordo non arriva. E così succede per Luca. La sua famiglia rifiuta ogni accordo e decide di procedere per vie legali, dando inizio a un lungo processo che si concluderà con una sentenza di condanna definitiva per l'ex prefetto.
5: Intanto il centro vocazionale di Gozzano è stato chiuso. Mancanza di vocazioni, secondo la stampa. Riaprirà anni dopo, ma non più nelle mani dei legionari di Cristo. Diventerà un seminario diocesano. Nel frattempo, il processo intrapreso dalla famiglia di Luca contro l'ex prefetto, Vladimir Resendiz Gutierrez, è arrivato in Cassazione. La Suprema Corte lo condanna a 6 anni e mezzo di reclusione, mai scontati perché, come abbiamo detto, era già stato trasferito all'estero prima che la vicenda venisse alla luce. Le ultime informazioni sul suo conto lo collocano in Messico, a Guadalajara, la sua città natale, ed è proprio lì che hanno sede vari centri della congregazione. Ma c'è un dato ancora più inquietante. Dal materiale informatico sequestrato nel 2014 nella sede della congregazione emerge che l'istituzione era a conoscenza delle sue condotte sessuali anomale sin da quando era molto giovane. Già nel 1994, infatti, alcune valutazioni psicologiche avevano riscontrato in lui una fortissima polarizzazione sessuale e una bassissima capacità di controllare i propri impulsi. Tanto che, secondo gli atti processuali, l'ex sacerdote avrebbe intrapreso una terapia psicologica dopo aver ammesso gli abusi, in cui sarebbe emerso proprio che i suoi comportamenti erano determinati da una malattia dovuta alla sua storia di soggetto abusato nell'infanzia.
6: Quando viene pronunciata la sentenza di condanna definitiva contro l'ex prefetto Vladimir Resendiz Gutierrez, il cosiddetto commissariamento della congregazione è già chiuso da anni. Si è concluso, come previsto, a gennaio del 2014, con un comunicato del Capitolo Generale Straordinario, il massimo organo di governo della Legione. Dopo anni di silenzio, i vertici dell'ordine prendono una posizione sulla vicenda di Maciel e, pur riconoscendolo come fondatore, ne condannano i comportamenti, che definiscono gravissimi e oggettivamente immorali. Nel testo ufficiale si legge:
5: desideriamo esprimere il nostro profondo rammarico per gli abusi sui seminaristi minorenni, gli atti immorali con uomini e donne adulti, l'uso arbitrario della sua autorità e dei beni, il consumo smodato di farmaci che creano dipendenza e l'aver presentato come propri scritti pubblicati da terzi. Condanniamo fermamente tutto questo. Riconosciamo con tristezza l'iniziale incapacità di credere alle testimonianze delle vittime di padre Maciel, il lungo silenzio istituzionale, le esitazioni e gli errori di giudizi nel comunicare la notizia ai membri della congregazione e alle altre persone.
6: Il documento si chiude con delle scuse.
5: Vogliamo chiedere perdono e ribadire il nostro impegno di riconciliazione con tutti coloro che in un modo o nell'altro sono stati feriti dai tristi eventi di questi anni e dalle nostre mancanze.
6: Non si tratta dell'unico intervento adottato dai legionari nel cammino che loro stessi definiscono verso una cultura di abusi zero. Nel 2019 pubblicano una relazione sul fenomeno degli abusi sessuali sui minori nella congregazione. Quantificano che in tutta la storia dei legionari i sacerdoti responsabili sono stati 33 su 1300 membri e le vittime 175, di cui 60 attribuite al solo fondatore.
5: Da allora diffondono un rapporto annuale sui risarcimenti e aprono il sito seroabusos.org con dati aggiornati e canali di denuncia. Dichiarano inoltre di adottare politiche cosiddette di ambienti sicuri, secondo i più alti standard internazionali di prevenzione.
6: Ma un mese prima del rapporto 2025, in Spagna esplode un caso che ne mette in dubbio l'efficacia. A marzo, nel collegio femminile Highlands, alle porte di Madrid, il cappellano dell'istituto, padre Marcelino de Andrés, viene accusato di molestie a danno di studentesse minorenni.
5: Non è un sacerdote qualunque. È stato il segretario personale di Maciel e suo fedelissimo fino alla fine. Ci si potrebbe chiedere perché affidare proprio a lui la guida di bambine di 6-7 anni. Secondo parte della stampa spagnola, per motivi economici. L'ex direttore dell'istituto, Jesús María Delgado, dimessosi poco dopo lo scandalo, fino al 2014 era capo della società immobiliare Sarenbel S.A., che contava un capitale di circa 7 milioni. In quegli stessi anni, tra i consiglieri figurava anche Juan Ramón de Andrés, fratello di Marcelino, il cappellano accusato degli abusi nel collegio femminile.
6: Questa vicenda riapre un interrogativo che accompagna i legionari da decenni. Da dove proviene il denaro che negli anni li ha resi una delle congregazioni più ricche della Chiesa Cattolica? La risposta è sempre stata vaga, complice l'operatività della Legione in numerosi stati. Del resto, la questione abusi non è stata l'unica che negli anni ha scosso l'ordine e la sua gestione finanziaria è stata oggetto di studi e di inchieste.
5: Nel 2016 il giornalista investigativo messicano Raul Olmos pubblica il libro L'impero finanziario dei legionari di Cristo e riporta un episodio emblematico, vissuto in prima persona nel 1992 dall'assistente dell'amministratore generale. Sta raccogliendo dei documenti su una scrivania. E intanto Maciel si sta confrontando con alcuni collaboratori sulla gestione delle risorse della congregazione. Il fondatore suggerisce di investire soltanto in azioni AAA, quella a basso rischio per intenderci. I suoi interlocutori gli fanno notare che questi investimenti garantiscono sì un guadagno sicuro, ma molto basso. Tranne quelle legate ai settori di armi e pornografia, risponde Maciel. I due collaboratori si mettono a ridere. Ma non è una battuta.
6: Olmos racconta che negli anni la congregazione ha investito milioni in armi, pornografia, gioco d'azzardo e contraccettivi attraverso fondi formalmente indipendenti ma controllati da uomini della legione. Un esempio? Il Timothy J. Mee Charitable Trust, che l'ordine riceve in eredità da una donna americana, la vedova Mee. Poco prima di morire, la signora Mee decide di donare il fondo ai legionari, ma a una condizione, purché non sostenga attività contrarie ai valori cattolici. Ma la promessa non è rispettata. Secondo quanto ricostruisce l'inchiesta di Olmos, il portafoglio di investimenti del Trust includerà imprese belliche, casinò e laboratori di contraccettivi.
5: I coniugi Mee sono soltanto una delle tante famiglie che negli anni hanno sostenuto da vicino l'ordine. Tra i benefattori c'è anche l'imprenditore Carlos Slim, tra gli uomini più ricchi del Messico. Molti di loro, convinti di finanziare opere caritative, hanno donato volentieri il proprio denaro, spesso ignari della doppia vita di Maciel e del reale utilizzo dei fondi.
6: Ma non è tutto. L'impero economico della legione è ampio e diversificato. Scuole in 18 paesi, fondazioni, agenzie di viaggi, case editrici sono soltanto alcune delle attività imprenditoriali in cui opera la congregazione. Accanto a queste si affianca la proprietà immobiliare. Secondo Olmos, i legionari sarebbero indirettamente proprietari di centinaia di immobili in Messico, acquisiti attraverso società vicine per evitare interferenze governative o vaticane.
5: Un giro da milioni di dollari. Sempre secondo Olmos, ogni anno i legionari incasserebbero oltre 3 volte il budget di 300 milioni che Papa Francesco aveva a disposizione per sostenere la sede centrale della Chiesa Cattolica.
6: Secondo molti, questo risponderebbe anche alla domanda: perché la legione è stata riformata e non eliminata? Patrizio Serda, che nella legione ci ha vissuto, ha ben chiara la ragione.
9: Perché non viene cancellata? Perché io credo che il costo economico della cancellazione era molto grande e la Chiesa non voleva perdere questo pezzo della tarta, sinceramente.
5: E poi, dove finisce il denaro? Una risposta arriva abbastanza presto. Nel 2017 l'ICIJ, il Consorzio Internazionale di Giornalisti Investigativi, pubblica i Paradise Papers, oltre 13 milioni di file trapelati da uffici legali specializzati nell'offshore, ossia nella gestione di investimenti e in quelli che sono appunto definiti paradisi fiscali. Nell'elenco dei soggetti appartenenti a questa rete ci sono aziende come McDonald's e Nike e personaggi come la regina Elisabetta II. Insieme a loro spicca anche la congregazione dei legionari. L'ordine utilizza società nelle Bermuda come tesorerie anonime per gestire centinaia di milioni di dollari provenienti dalle rette scolastiche. La congregazione dichiara di non utilizzare più tali offshore create da Maciel, ma, a distanza di alcuni anni, nel 2021, i legionari compaiono nuovamente in un'altra enorme fuga di notizie finanziarie, i Pandora Papers.
6: Anche questa volta la congregazione reagisce con una nota ufficiale, prendendo le distanze dalle accuse. Ammette che quei fondi le hanno donato e prestato denaro, ma dichiarano di non controllarne né la gestione né i capitali. Non sono stati creati dall'ordine, ma da un sacerdote insieme ai suoi familiari. E rispetto alle accuse secondo cui un giorno questi trust passeranno alla congregazione, dicono di non avere informazioni al riguardo. Sostengono poi che non c'è stata alcuna evasione. I fondi si trovano in Nuova Zelanda, che non è considerata un paradiso fiscale dal Parlamento europeo. Riconoscono soltanto il Retirement and Medical Charitable Trust, attivo dal 2010 e utilizzato, dicono, solo per ricevere donazioni e redistribuirle a scopi caritativi, non per investire o nascondere capitali. Nel novembre 2023 dichiarano però di aver chiuso anche quest'ultimo trust. Abbiamo provato a contattare la Congregazione dei Legionari di Cristo per ottenere delle risposte a delle domande aggiuntive su quanto dichiarato pubblicamente in merito al programma Zero Abusos, alla loro posizione rispetto alla figura del fondatore e alla loro gestione finanziaria. Hanno preferito chiudere la questione ribadendo che le loro posizioni erano già state chiarite attraverso i comunicati ufficiali, gli stessi di cui abbiamo parlato.
5: In tutto questo c'è però una storia che resta aperta, non dal punto di vista giudiziario, ma dal punto di vista umano, personale, relazionale. A Luca, che rappresenta tante vittime di abusi, nessuno della congregazione ha mai chiesto scusa. Intanto lui, come molti altri, è andato avanti. Ha cercato di costruirsi una vita alla ricerca di qualcosa che possa assomigliare il più possibile alla serenità.
10: Per molto tempo mi sono chiesto se sarei mai riuscito a lasciarmi tutto alle spalle. In realtà cancellare i ricordi è impossibile, ma si può imparare a conviverci. Per me è stato fondamentale guardarli in faccia e riconoscerli per quello che erano. È stato un percorso lungo e difficile. Alla chiesa non sono più riuscito ad avvicinarmi, ma con il mio passato ora ho fatto pace. Solo così ho imparato a guardare avanti e sono riuscito a costruirmi un futuro.
5: Questa era la storia di Luca e, in fondo, di tanti altri che non hanno avuto voce. Abbiamo provato a raccontarla con rispetto, con rigore e con il desiderio che tutto questo serva a rompere il silenzio.
6: Avete ascoltato Mea Culpa di Marco Castellini
5: e Chiara Garbin. Mea Culpa è stata realizzata grazie al supporto del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.
6: Il coordinamento editoriale è di Gabriele Crociata. La supervisione RAI è stata curata da Michela Mancini. La registrazione in studio e il montaggio sono a cura di Leonardo Patanè.
5: L'editing degli insert delle interviste è di Fabrizio Foti. La voce di Luca è di Andrea Carullo. La consulenza legale è dell'avvocato Giulio Vasaturo. La sigla e il tema principale sono di Rossella Pivanti.
0: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
8: Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Questo versetto ha fatto da guida al campo Juniores che si è tenuto a luglio nel centro giovanile Ecumene sulle colline di Velletri. Per una settimana ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni hanno esplorato il tema dello specchio. Il titolo era Attraverso lo specchio. Lo specchio che riflette il nostro volto è simbolo della ricerca di sé, ma anche esplorazione del mondo che ci circonda e che viene riflesso. Una ricerca non facile perché, hanno spiegato gli animatori e le animatrici, lo specchio può deformare e anche quando riporta l'immagine fedelmente la capovolge, confonde la destra con la sinistra, il sopra con il sotto, il sì con il no. E poi è importantissimo esplorare i punti di vista, perché a seconda di dove ci si posiziona, nello specchio si vedono porzioni diverse della realtà. Sono stato davvero arricchito dalla mattinata conclusiva del campo, in cui ragazzi e ragazze hanno restituito i risultati della loro esplorazione, con riferimenti letterari e biblici, fotografie, racconti, i giochi dei clown e molto altro. Se il testo biblico dice che oggi vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, un giorno vedremo chiaramente e conosceremo noi stessi come siamo conosciuti. Questa è una grande verità biblica. Nel mondo vale la pena cercare perché c'è qualcosa da trovare, far udire la nostra voce perché c'è qualcuno che ascolta, cercare la nostra identità perché c'è qualcuno che già ci conosce pienamente.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini, in apertura il caro carburanti. Dal Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio via libera al nuovo taglio delle accise sul gasolio e non solo. La soddisfazione di Giorgia Meloni in un post, sappiamo che ci sono sfide che non

0: si risolvono in un giorno, scrive la Premier, continueremo a seguire tutte queste situazioni, pronti ad intervenire ogni volta che sarà necessario.
1: L'orizzonte è spostato dal 6 a martedì 25 agosto. Fino a quella data sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri. La riunione di governo non doveva occuparsi del dossier, al centro invece di un pre-vertice di Giorgia Meloni con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani. Lì si decide di prorogare la misura, sempre con particolare attenzione al diesel, perché la Premier lo ha sottolineato più volte. Quei costi incidono a cascata su quelli di beni primari e dunque sul bilancio delle famiglie. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera anche a 3 decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo.
2: Una serie di misure che attengono sia alle imprese sia alla fiscalità internazionale, ai tributi locali. Anche qui abbiamo un nuovo rapporto tra fisco e contribuente. Il terzo provvedimento riguarda i magistrati tributari.
1: Federica Ionti, GR1.
0: Nel Consiglio dei Ministri, lo dicevamo, anche altri provvedimenti, per esempio per i campi flegrei, stanziati 100 milioni di euro per affrontare le prime conseguenze dell'attività sismica. Lo ha annunciato il ministro della Protezione Civile Muso Meci. Le risorse serviranno a sostenere le famiglie colpite, a mettere in sicurezza gli edifici e a aiutare i comuni nella gestione dell'emergenza. Migranti, ancora scontro tra Madrid e Roma, nonostante il ministro Piantedosi nella video call con gli omologhi europei rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro il governo spagnolo. L'esecutivo Sanchez chiede il ritiro della misura definita incomprensibile e il commissario europeo Brümmer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Sull'ipotesi dei centri di rimpatri nei paesi terzi restano però i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. A Ceuta intanto si riaccende l'allarme per un appello via social ad un nuovo assalto all'esclave spagnola per il prossimo 15 agosto. Nel Mar Rosso, al largo delle coste dello Yemen, attaccata e affondata una nave commerciale battente bandiera indiana. Lo denuncia il Ministero degli Esteri di Nuova Delhi, che precisa anche che tutto l'equipaggio, 14 in tutto i marinai a bordo, è stato tratto in salvo dalla guardia costiera yemenita. Minacce e urla antisemite contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. È successo domenica, quando un gruppo di nazisti ha tentato di forzare, successivamente bloccato, l'ingresso dell'albergo che ospitava i ragazzi provenienti da Roma e Milano e che erano insieme ai loro educatori. Ferma condanna del presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, che ha parlato di ignobile provocazione antisemita e ha chiesto alle autorità bulgare di fare piena luce su quanto accaduto. La morte di Federico Venco, investito e ucciso da Mirko Bertellini, che lo credeva un rivale in amore. Ai microfoni di Elena Scarrone, lo straziante racconto della donna alla quale Federico aveva prestato soccorso.
3: È come se l'avessi ucciso io, mi sento troppo in colpa.
4: Il primo pensiero di Valentina è per Federico Venco, morto a 36 anni. Si era fermato ad aiutarla sabato notte a Somma Lombardo.
5: Mi ha volato via il telefono. Mentre lo cercavo ero di schiena, dalle mie spalle è arrivata una moto che si è accostata davanti alla mia. Mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto.
4: Valentina stava andando all'appuntamento col suo ex Mirko Bertellini, 44 anni.
5: Noi avevamo appuntamento al bar, non è andata tranquilla perché era un bar. A un certo punto siamo usciti dal paese e ci siamo trovati in una rotonda buia ed era appostato lì. E a un certo punto ho sentito sgommare fortissimo e mi sono accorta che era lui, ho detto è finita. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Corso verso di me, mi ha buttato per terra con tutta la moto, mi ha spinto, mi ha detto adesso tocca a te.
4: A salvare Valentina, 39 anni, un automobilista di passaggio, per Federico invece non c'era più nulla da fare. Mirko è accusato di omicidio volontario, ha un precedente per stalking.
5: Beveva, non sapevo che fosse consumatore proprio abituale.
4: Di cocaina?
5: Di crack.
4: L'aveva mai denunciato?
5: Mi aveva rotto il faro della moto con la mazza da baseball e aveva picchiato anche me. Non l'ho denunciato io in quell'occasione, ma sono intervenuti comunque i carabinieri.
4: Per il GR1, Elena Scarrone.
0: Il caldo non darà ancora tregua, 25 oggi le città da bollino rosso, dopo domani diventeranno 27, attese temperature oltre i 40 gradi con valori percepiti ancora più elevati. Allerta gialla invece per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria, una leggera diminuzione delle temperature prevista da venerdì. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo GR alle 22, buon ascolto.
6: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: dottor Scotti.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io sono te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Radio 1 Musica.
10: 21:07 minuti, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Radio 1 Musica. Quindi vi accompagneremo anche questa sera in diretta per due ore fino alle 23, tra grandi riascolti del passato e anche novità fresche di giornata, tante sonorità interessanti. In redazione c'è Corinna De Laurentiis, la cura del programma è firmata da Andrea Cacciagrano, al microfono Gabriele Brocani. Scriveteci in qualsiasi momento anche i vostri pensieri, i vostri pareri sulla musica e al nostro numero WhatsApp, la linea è sempre aperta al 335-699-2949. Stasera vi proponiamo un argomento divertente, una chiave di lettura che potrebbe essere molto stimolante. Si parla di ironia, autoironia nella musica, ovvero tutti quei brani in cui gli artisti non si prendono troppo sul serio oppure usano proprio il sarcasmo per lanciare dei messaggi anche più profondi. Noi apriamo le danze con un brano che ha il titolo giusto per una serata d'agosto, a ritmo, leggerezza e anche quel sorriso un po' filosofico che lui, Francesco Gabbani, riesce a infilare anche dentro una canzone tipicamente da ballare. Infatti Summer Funk accompagna il suo tour del decennale e potete ascoltare il basso pulsare in primo piano e poi tutta una bella produzione costruita proprio per far muovere anche chi sostiene che non vuole mai ballare. Allora Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Summer Funk, l'ironia di Francesco Gabbani con questo brano molto molto estivo. E a proposito di ironia, di prendersi in giro, facciamo un salto nel 1991 per ascoltare proprio uno dei brani che rappresentò veramente un caso discografico, tra l'altro molto clamoroso in quegli anni. Sono i fratelli Fred e Richard Fairbrass, meglio noti come Right Said Fred, che erano anche, diciamo, dei bodybuilder, e scrissero questo pezzo quasi per scherzo mentre proprio si allenavano in palestra, e quindi anche un po' un brano irriverente, una presa in giro, un po' ridevano l'ossessione per il fitness e la vanità dei modelli sulle passerelle. E infatti vi leggo anche qualche passaggio della canzone che dice: sono troppo sexy per la mia camicia, sono troppo sexy per Milano, troppo sexy per New York e Giappone, sono troppo sexy per la tua festa. Questa praticamente è un po' la frase che gira in questo brano, che poi è diventato veramente virale. E tra l'altro si tolse la maglietta Fred, davanti allo specchio cominciò a ripetere queste frasi e che diventarono una canzone. La casa discografica all'inizio non voleva pubblicare questo brano, era un po' troppo strano, però comunque questo brano prende in giro l'ego usando l'arma più efficace, cioè l'ironia, ma soprattutto un basso che non si dimentica, ed esce fuori questa I'm Too Sexy con Right Said Fred.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Un tormentone che è diventato poi un successo da primi posti in classifica, anche se era nato un po' come una parodia. I'm Too Sexy con Right Said Fred all'interno della programmazione di questa sera di Radio 1 Musica, e rimaniamo sul dance floor ma facciamo un salto indietro nel 1984 con i giganti del funk e della disco. Parliamo della Kool & The Gang, la band capitanata dai fratelli Ronald e Robert Bell. Robert, detto Cool, era praticamente un po' il leader della band, però nella seconda parte degli anni Ottanta il cantante James J.T. Taylor prese un po' il sopravvento all'interno appunto della leadership della band, e le canzoni andavano un po' più sulla direzione del che il cantante aveva dettato. Insomma, era un momento in cui la band stava rivoluzionando il proprio suono, rendendolo molto più lucido, più pop e anche molto più radiofonico, tant'è che la parola fresh, che è il titolo della canzone, usata nel gergo giovanile all'epoca, voleva dire alla moda, voleva dire fantastico, quando una cosa era fresh era alla moda, e divenne poi il perno di un ritornello che ancora oggi ci fa ballare. Alzate il volume e ascoltateci, ascoltate anche voi il brano di Kool & The Gang dal titolo Fresh.

sì, quanti ricordi? Nel 1984 la Kool & The Gang era già una band veterana del funk, ma con la voce di James J.T. Taylor avevano trovato questa seconda giovinezza molto più pop e fresh. Fu uno dei grandi risultati proprio di quella trasformazione che li portò ancora ai vertici delle classifiche, proprio con un'eleganza da pista e questi fiati sempre molto ben dosati e questo ritornello che veramente ti ipnotizzava, sembrava appena uscito da una confezione, fresh fresh, fresca fresca, il funk che non invecchia perché continua sempre a sembrare nuovo. Noi adesso invece da un classico del 1984 andiamo ancora indietro, un classico del 1979, però a una rilettura recente. Infatti Gianna Nannini riprende quello che fu il suo primo grande successo, America, uno dei brani che la impose al grande pubblico, anzi quella che proprio la fece amare da tutto il pubblico nazionale. Questo brano lo trasforma in America Incorporated e quindi non è più soltanto desiderio e provocazione del testo originale della canzone, ma diventa anche uno sguardo sul presente grazie anche alla collaborazione di Dardust che produce il brano e poi l'ingresso di Marracash che crea questo dialogo tra due generazioni che comunque hanno qualcosa in comune, cioè non hanno paura di mandarle a dire. Quindi il primo capitolo di questo progetto, che è Gianna Gold, prevede proprio la collaborazione tra Gianna Nannini e Marracash con America Incorporated.

Gianna Nannini Marrakesh con America Incorporated, una vecchia fotografia sviluppata di nuovo con colori e inquietudini molto contemporanee. Stanno per arrivare le notizie sul traffico, ma prima ci ascoltiamo un brano del 1967 scritto dal chitarrista Robby Krieger, parliamo di Doors ovviamente, per l'album Strange Days. Dietro quel ritmo blueseggiante con la tastiera di Ray Manzarek in primo piano c'è l'urgenza di chi deve partire. Qualcuno pensava che questo brano era scritto ispirato ai ragazzi che partivano per la guerra in Vietnam. Si intitola Love Me Two Times, The Doors.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 21:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A 14 Bologna-Taranto, iniziamo da qui, traffico rallentato per un incidente tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est, siamo in direzione di Bari e c'è un camper ribaltato al chilometro 568,8. A 30 Caserta Salerno, due auto coinvolte in un incidente al chilometro 43,9 tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione di Salerno. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo sulla statale via Aurelia corsia chiusa per incidente 500 metri prima dell'incrocio Albisola Marina e l'incidente, la corsia chiusa in entrambe le direzioni. Sulla statale 148 Pontina, code per un veicolo in fiamme prima dell'incrocio via Decima Castel Porziano in direzione di Terracina. Sulla statale 7 via Appia il traffico è rallentato per la presenza di alberi sulla carreggiata Passo Serra in direzione Brindisi. Sulla statale 7 bis terra di lavoro il traffico è rallentato per un veicolo fermo prima di incrocio Nola in direzione Piano d'Ardine. Infine sulla statale Telesina il traffico è rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio Masseria Olivola in direzione di Masseria Olivola. Buon viaggio da Rai Mobilità, era l'ultima informazione.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

37 minuti, questa è Radio 1 Musica, Gabriele Brocani al microfono, la voce di Patti Smith che un paio di giorni fa ha festeggiato i suoi 80 anni al Circo Massimo di Roma con un bellissimo concerto. In questo brano, pubblicato nell'88, lei urlava al mondo che le persone hanno il potere. Non è un inno ingenuo, è proprio l'idea che l'immaginazione e la partecipazione devono diventare azione. Patti Smith è una poetessa, prima ancora che rockstar, aveva iniziato proprio leggendo i suoi versi nei club di New York alla fine degli anni 60, incontrando anche grandi della Beat Generation, uno su tutti William Burroughs, con cui ebbe proprio un sodalizio veramente molto importante a livello artistico, insieme a lui ovviamente anche Allen Ginsberg, Gregory Corso e tanti altri scrittori. Io vi consiglio di leggere la biografia di Patti Smith, che si chiama Just Kids, molto molto bella. In quel periodo lei era insieme a Fred Smith, detto Sonic, il chitarrista degli MC5, e realizzarono insieme questo album da cui il brano People Have the Power, quando proprio una canzone non si limita a raccontare il mondo ma prova proprio a rimetterlo in moto nel senso giusto. E da New York arriviamo a Torino, dove nel 1995-96 circa nasceva una delle formazioni che ha cambiato il vocabolario del rock italiano, perché ha fatto convivere le chitarre e soprattutto anche la club culture e l'elettronica. Sono Samuel Romano, Max Casacci, Busta, Ninja e Vicio, ovvero i Subsonica, e hanno sempre cercato di unire l'energia e la coscienza nel loro stesso mondo musicale, in un suono che è rimasto praticamente quello molto distintivo di questa band. Nella scaletta di questa sera la loro parola è un verbo ed è anche un invito: grida.

Subsonica, maestri incontestabili nel fondere i ritmi della notte, cassa dritta, la cultura dei club, ma i loro testi sempre molto interessanti, mai banali, capaci di fotografare proprio le tensioni e i desideri proprio delle nostre città. Questo è un brano tratto dal loro repertorio più recente, Grida. Tra l'altro i Subsonica sono nel pieno del loro tour estivo, segnaliamo i prossimi appuntamenti dal vivo a Melpignano il 13 di agosto e poi il 14 a Loco Rotondo nel Locus Festival, poi ancora Cabras, i 16 Italia e via via altre date che potete tranquillamente controllare sui social ufficiali dei Subsonica. Adesso dai Subsonica vi portiamo direttamente nella New Wave britannica di metà degli anni Ottanta, con una band veramente molto interessante, anche perché nella New Wave pochi usavano il sax come loro. E loro sono tra l'altro guidati da un personaggio veramente carismatico, forse una delle più belle voci della musica inglese di quel periodo. Le chitarre oscure, la voce appunto di Richard Butler, molto rauca e molto inconfondibile, e in questo brano del 1986 ascoltiamo proprio la malinconia tipica del loro genere, ma si veste di arrangiamenti pop di grandissima classe. Tra l'altro loro amavano i contrasti, tant'è che Psychedelic First giocava proprio sul contrasto della psichedelia, quindi acida, e della morbidezza delle pellicce, quindi le pellicce psichedeliche, e noi ascoltiamo Angels Don't Cry.

meravigliosi Psychedelic First con Angels Don't Cry, gli angeli non piangono, ma la New Wave sapeva benissimo come rendere elegante la malinconia, soprattutto loro, i Psychedelic First, con la fantastica voce di Richard Butler. Tra l'altro vi consiglio di ascoltare questo disco, vale la pena di recuperarlo, perché una perla del 1987 dal titolo Midnight to Midnight. Qualche anno prima, nel 1981, ci fu un artista in Italia che superò per la prima volta la quota del milione di copie vendute in Italia. Parliamo della voce del padrone e parliamo ovviamente di Franco Battiato. Questo disco diventò proprio il primo album italiano a superare il milione di copie. Dentro c'erano tantissime canzoni che arrivarono al successo, ma una in modo particolare che tutti conoscono a memoria, che è la sintesi perfetta un po' del mondo di Battiato, che unisce la melodia pop, riferimenti molto colti e poi soprattutto l'ironia, che è, diciamo, il tema di questa serata. L'ironia molto surreale, quella del maestro Battiato. Questo centro, quello di Gravità Permanente, non è un luogo geografico, ma è proprio il desiderio di una stabilità interiore che non ci faccia mai cambiare idea. Desiderio comprensibile, impresa complicata, ma Franco Battiato c'è riuscito.

se vi siete persi il docufilm Il coraggio di essere franco, mandato in onda su Rai 3 poco fa, potete recuperarlo. Ecco, sta andando ancora in onda, quindi fate ancora tempo a vedere qualche spezzone di questo docufilm realizzato da Angelo Bozzolini e trasmesso proprio la prima volta già da Rai 1 qualche anno fa. E un film che è molto interessante perché proprio sull'anno in cui c'è stata anche la sua biopic, questo racconto veramente sta seguendo tutte le tappe fondamentali della sua carriera, dagli esordi nella musica sperimentale fino al pop e ai successi appunto degli anni Ottanta, fino alla fase più matura. C'è la voce di Alessandro Preziosi che racconta, e questo documentario raccoglie tante testimonianze di amici che hanno condiviso il percorso. C'è ovviamente Alice, c'è Morgan, che tra l'altro interpreta anche il brano Battiato mi spezza il cuore, Luca Madonia, Willem Dafoe, insomma, e tantissimi altri contributi. Ancora in onda su Rai 3 e subito dopo lo trovate anche disponibile sulla piattaforma Rai Play. E dopo Franco Battiato con questa canzone immortale, adesso andiamo oltre manica, perché c'è una bella collaborazione appunto tra una storica formazione indie pop britannico, che appunto è i Saint-Étienne, che si uniscono al vulcanico ed eclettico duo australiano Confidence Man. Risultato tra

0: Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.
1: Anche questo è un brano molto molto ironico, Brand New Me, una nuova versione di me. Allora, parliamo di un brano del 79 invece, con quattro sorelle di Filadelfia che incontrano gli Chic e diventa un grandissimo successo. Parliamo di We Are Family, con appunto queste quattro sorelle di Filadelfia che sono le Sister Sledge, un brano che prende in giro ovviamente il più bravo ballerino della pista. He's the Greatest Dancer, arrivano anche le notizie del GR1 e poi torniamo con la seconda parte di Radio 1 Musica.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga del taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto. Stanziati 100 milioni di euro per i danni del sisma ai Campi Flegrei. Via libera anche alle assunzioni a tempo indeterminato per oltre 46.000 insegnanti, di cui quasi 11.000 di sostegno. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni. Sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno, ha scritto in un post. Continueremo a seguire queste situazioni, pronti ad intervenire ogni volta che sarà necessario. Migranti e ancora scontro tra Madrid e Roma, nonostante il ministro Piantedosi nella videocall con gli omologhi europei rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro il governo spagnolo. L'inviato Rai a Bruxelles.
3: È durato oltre 3 ore il vertice dei ministri dell'interno del vecchio continente per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Sul tavolo la proposta è

0: italiana avanzata da Matteo Piantedosi di creare centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania. È il più forte deterrente possibile contro il traffico di esseri umani, dice Piantedosi. Una proposta però bocciata dal governo spagnolo che torna ad attaccare l'Italia.
1: E immediatamente se levanten esos controles porque...
0: Revochi subito i controlli, non servono, scandisce il ministro dell'interno Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. Non c'è alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. I 27 hanno trovato invece una sintonia sulla necessità di rafforzare le frontiere esterne, potenziare i rimpatri e consolidare la collaborazione con i paesi terzi. La crisi di Ceuta è stata un test per la resilienza in Europa, ha detto il commissario agli affari interni Magnus Brunner, un test che è stato ampiamente superato.
2: Il governo di Ceuta ha lanciato l'allarme per un appello che circola sui social ad un nuovo assalto di massa all'exclave spagnola per il prossimo 15 agosto. Allarme per ora non confermato. La guerra Stati Uniti-Iran, il segretario al tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto, mentre il Qatar conferma colloqui negoziali anche se non diretti. Le voci di un possibile accordo fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa. Nel Mar Rosso, al largo delle coste dello Yemen, intanto attaccata e affondata una nave commerciale battente bandiera indiana, lo denuncia il Ministero degli Esteri di Nuova Delhi, che precisa anche che tutto l'equipaggio è stato tratto in salvo dalla guardia costiera yemenita. La cronaca in Lombardia, indagati per non aver rispettato l'ordinanza anticaldo ai vertici della ditta per cui lavorava un carpentiere bresciano morto per un malore sotto il sole rovente.
3: C'erano più di 37 gradi venerdì scorso a Trenzano, nella Brassa bresciana. Maurizio Trenta, 40 anni, compiuti da poco, stava lavorando nel cantiere quando alle 15.30 ha accusato un malore e ha perso i sensi. È morto all'arrivo in ospedale. Maurizio non avrebbe dovuto lavorare sotto il sole a quell'ora. L'ordinanza di Regione Lombardia lo vieta dalle 12.30 alle 16 fino al 23 settembre. Per questo la Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Tre gli iscritti nel registro degli indagati, il titolare dell'impresa di costruzioni con sede a Milano, il responsabile della sicurezza del cantiere di una ditta bresciana e il legale rappresentante. Fabio Mascia, segretario generale della filiale CGIL di Brescia.
4: Maurizio è morto facendo il suo dovere. L'azienda doveva bloccare i lavoratori, l'RLS doveva intervenire, le istituzioni dovevano intervenire.
3: Saranno gli esiti dell'autopsia eseguita ieri a chiarire la causa della morte. Maurizio Trenta, contratti a termine, rinnovati più volte, non aveva patologie, viveva con il fratello in una villetta a Trenzano, dove in molti lavorano nell'edilizia. Trenzano, Brescia, Alberto Ambrogi, GR1.
2: Un'altra morte, quella di un giovane in piscina in provincia di Vicenza, si indaga sulla dinamica dei fatti.
5: Una tragedia immortalata in un video già sequestrato dalla Procura di Vicenza, che ha aperto un fascicolo, attimi terribili analizzati per capire eventuali responsabilità di tutti i presenti. È quanto accaduto ieri nel tardo pomeriggio intorno alle 17 alla piscina Blue Planet 4.0 di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Leonardo Cortese, 19enne trentino di Rovereto, era in Veneto per qualche giorno di vacanza con un amico, prima un tuffo poi una gara di apnea in acqua. Questo era il gioco dei due ragazzi freschi di maturità al liceo Galilei di Trento, ma l'esito è stato drammatico. Leonardo non è più riemerso. Dopo lunghi minuti l'amico ha capito che non si trattava di uno scherzo, lo ha riportato in superficie dal fondo della piscina, ha urlato per chiamare i soccorsi tempestivi ma inutili. Il 19enne sarebbe morto per annegamento, affogato. Non è ancora chiaro se per avere forzato l'apnea e la mancanza di ossigeno o se per un'embolia, un improvviso malore. Si stanno valutando eventuali iscrizioni nel registro degli indagati. Il complesso natatorio è chiuso in solidarietà con la famiglia in lutto. Alessia Piovesan, GR1.
2: Caldo e afa continuano a soffocare l'Italia con temperature intorno ai 40 gradi. Domani ancora bollino rosso in 25 città. Allerta gialla in 8 regioni del centro-sud invece per il maltempo. Calabria, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Sicilia. Una leggera diminuzione delle temperature è prevista da venerdì. Turandot compie 100 anni di palcoscenico. L'ultima opera di Giacomo Puccini, infatti, andò in scena per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano il 25 aprile 1926, diretta da un già leggendario e commosso Arturo Toscanini, che scelse di concludere l'opera proprio con la morte di Liu, punto esatto, in cui si era interrotto il lavoro di Puccini, spentosi un anno e mezzo prima. Dal 7 agosto all'Arena di Verona andrà in scena la Turandot, firmata Franco Zeffirelli. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
6: Radio 1 Musica.

22 e 10 minuti, Radio 1 Musica, Gabriele Brocani al microfono, la voce di Tyla, veramente molto molto ipnotica e il suo sound particolarissimo. Sapete, questo genere si chiama amapiano, nasce in Sudafrica una quindicina d'anni fa, molti appassionati si sono già addentrati in questo fenomeno musicale molto nuovo che appunto nasce in Sudafrica e unisce la house music, il jazz, il kwaito, che poi viene caratterizzato dall'uso di alcuni strumenti come ad esempio il log drum, che è questo strumento principale, in fondo è un basso percussivo molto profondo e rimbalzante. Poi il nome amapiano in lingua zulu è in realtà pianoforte, e appunto unisce questa serie di correnti che appunto vanno dalla deep house al jazz al lounge, e rimane sui 105 battiti al minuto, quindi sempre molto rilassato. Tra l'altro, se volete approfondire, vi consiglio di ascoltare alcune produzioni di Kebwa The Small oppure del DJ Morfisa, che tra l'altro sono tra i più noti esponenti dell'amapiano. Dobbiamo dire che Tyla, questa cantante, ha portato l'amapiano nel pop, ha vinto anche un premio importante nei Grammy Awards, e quindi è colei che sta divulgando maggiormente la sua identità africana nel mondo del pop. E adesso, dopo aver ascoltato appunto l'amapiano di Johannesburg, questa corrente è arrivata ormai in tutto il mondo, andiamo a due voci italiane dalla forte identità che si incontrano in questo brano dal titolo Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, due biografie diverse, però un tratto comune: entrambi hanno usato il pop come spazio di trasformazione senza rimanere schiavi un po' dei loro appunto esordi. Angelina Mango e Marco Mengoni insieme, due timbri molto riconoscibili che invece di contendersi il centro della scena costruiscono questa unica conversazione molto interessante. Torniamo indietro al 1985, si scioglievano i Police, Sting cominciava la sua lunga carriera da solista e sceglieva musicisti che provenivano soprattutto dal mondo del jazz, tra cui il grande Branford Marsalis. Costruisce un pop molto più aperto, meno prevedibile. Uscì questo disco che si chiamava The Dream of the Blue Turtles, tra l'altro bellissimo titolo, e il brano trainante era una canzone che vede l'amore come libertà, come concetto magnifico e molto meno semplice da praticare che da cantare. Quindi If You Love Somebody, Set Them Free, Sting.

Summer in arte Sting nella playlist di questa sera di Radio 1 Musica con la sua I Feel Love Somebody Set Them Free, brano che appunto faceva parte del suo esordio da solista nell'album Dream of the Blue Turtles. Siamo tornati dietro agli anni 80. Ora torniamo a argomenti più contemporanei con un bel dualismo che c'è sempre stato tra queste due figure che in realtà hanno scoperto di avere una chimica particolare che si attrae e si respinge. Parliamo di David Guetta e Sia. Lui costruisce dei grandi spazi elettronici, lei riesce a riempirli con questa sua voce che veramente sembra sempre sul punto di spezzarsi, invece poi rilancia incredibilmente. Una voce veramente tra le più belle del panorama della musica mondiale. Questo brano usciva ormai quasi una ventina d'anni fa e sceglieva un incoraggiamento diretto: continua a correre, continua a respirare, non lasciare spegnere il tuo fuoco. David Guetta e Sia con Flames.

0: Flames.
1: Questa era Flames, ed era già la quarta volta che David Guetta e Sia collaboravano insieme. Il fuoco qui questa volta però non bruciava, serviva a proprio illuminare la strada quando ricominciare sembra faticoso. Infatti questo brano proprio è un'esortazione a continuare, non fermarsi mai. Adesso tre lingue invece per dire la stessa parola, e forse nessuna formula davvero sufficiente, perché parliamo, a proposito di ironia, dei pinguini tattici nucleari che nascono nella provincia bergamasca, scelgono questo nome particolare che è ispirato a una birra scozzese, e già si capisce un po' il gusto, no, per la loro passione per le storie laterali. Riccardo Zanotti è veramente molto bravo a trasformare i piccoli dettagli quotidiani in ritornelli collettivi anche molto contagiosi. Quindi ascoltiamoci, Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari.

Sorry, scusa, lo sento, le scuse diventano internazionali, dette in tre lingue, ma per essere credibili devono sempre avere un accento personale. I pinguini tattici nucleari riescono a darlo con questo loro stile veramente sempre molto ironico e orecchiabile. Allora adesso torniamo invece al 2002, perché con questo brano entriamo proprio nel mondo di un'icona soprattutto della cultura pop televisiva dei primi anni 2000. Parliamo di un brano che poi fu scelto come sigla della celeberrima serie TV di O.C. e diventò proprio un inno generazionale per milioni di adolescenti in tutto il mondo, e vogliamo rispolverare questi ricordi con questa band, i Phantom Planet, una rock band californiana in cui la batteria suonava un giovanissimo Jason Schwartzman, poi diventato famoso attore di cinema e ha fatto almeno una sessantina di film di successo. Questo brano fu inciso e appunto fu scritto proprio per la sigla della celeberrima serie TV di O.C. e si intitola California.

E c'è da dire che Jason Schwartzman se la cavava benissimo anche alla batteria, oltre che a fare l'attore. Questa canzone di Phantom Planet California è veramente diventata un po' l'indirizzo, una cartolina, un po' la macchina del tempo per un'intera generazione. Dalla California torniamo a Trento, perché anche passando un po' per Manchester, perché parliamo di un cantautore che è un po' uscito dai radar, ma alla fine degli anni 90 si fece conoscere con una scrittura molto attraversata dal Britpop. Parliamo di Daniele Groff. Questo brano, pubblicato proprio nel 1999, confermava quella vocazione un po' internazionale, fatta di quei suoni che arrivavano da oltremanica, le chitarre, le melodie immediate appunto degli Oasis ad esempio. E il titolo è il nome di un fiore, ma anche di una persona che poi alla fine resta al centro del ricordo. Quindi ascoltiamoci Daisy di Daniele Groff.

era il 1998, Daniele Groff con questa canzone vinceva Sanremo Giovani, un Sanremo Giovani presentato da Alessia Merz e da Max Pezzali, e quindi portava una ventata di Britpop di ispirazione anglosassone cantato però in italiano con tutte queste belle chitarre aperte, le melodie immediate. Insomma, un riascolto molto piacevole da riscoprire insieme. Daniele Groff, chissà che fine ha fatto. Adesso dall'Italia noi invece voliamo di nuovo oltreoceano, andiamo in Canada, vi facciamo ascoltare una delle voci femminili più interessanti e sofisticate di tutta la scena cantautorale ed elettronica internazionale. Parliamo di Charlotte Cardin con un brano dal titolo The Way We Touch.

La bellissima Charlotte Cardin, lei ha iniziato giovanissima come modella, poi ha scelto la musica scrivendo sia in inglese che in francese, ha suonato anche in Italia recentemente, ancora in tour in Europa, al momento si trova in Francia per alcuni concerti e poi continuerà il suo tour. Lei è diventata la prima artista del Quebec a vincere le Victoires de la Musique come interprete femminile dell'anno, e questa canzone The Way We Touch lavora molto sul contrasto che caratterizza proprio la sua bellezza e la sua eleganza e anche un po' della sua vulnerabilità. E The Way We Touch, il modo con cui ci tocchiamo, raccontato come una lingua parallela, spesso anche molto più sincera delle parole. E adesso andiamo invece a Dublino, perché c'è un trio fantastico, si chiamano The Script, li conoscete sicuramente. Questa canzone parte da un'immagine poco gloriosa e molto umana, cioè la telefonata a una persona dopo aver bevuto, sperando che dall'altra parte sia rimasto qualcosa. Questo trio, appunto, è quello degli Script, e costruisce il suo successo su storie sentimentali, però raccontate con precisione quasi cinematografica. Se ascoltate i loro testi, sono veramente delle storybook. Il brano è all'interno dell'album bellissimo Science and Faith del 2010, e noi ci ascoltiamo Nothing con The Script.

La voce di Danny O'Donoghue, che poi è colui che scrive un po' tutte le canzoni degli Script, mancano da un po' dal mondo della discografia. Questo è un brano tratto dal loro secondo fortunatissimo album, pubblicato nel 2010, e raccontava proprio con ruvida onestà la malinconia delle telefonate un po' sfortunate, no? Dopo la fine di una storia d'amore, ed era Nothing. E adesso da Dublino torniamo a casa nostra con uno dei grandi maestri della melodia e del pop elegante e raffinato. Parliamo di Raffaele Riefoli, in arte Raff. Era l'anno 93 quando pubblicava l'album Cannibali, un album fondamentale che conteneva perle come ad esempio Il battito animale e questa splendida Via.

via, una parola brevissima, tre lettere che però può rappresentare un viaggio lunghissimo, una fuga. Saluto Pier Giorgio da Torino che ci scrive: finalmente Raff è tornato in tour, bellissimo sabato scorso al Forte di Bard. Bravo Pier Giorgio che sei andato, perché insomma Raff continua a fare bellissimi concerti. Tra l'altro lo ricordiamo, prima di affrontare il repertorio italiano aveva già attraversato l'Europa con grandi successi in precedenza, Self Control, successo internazionale degli anni 80, poi una carriera che rappresenta un continuo passaggio tra elettronica, canzone d'autore, pop e adesso ancora sulla cresta dell'onda. Ancora un'altra Margherita, dopo quella di Daniele Groff, Daisy, questa volta al plurale, Daisies, che viene dall'album Swag di Justin Bieber. Ovviamente Justin Bieber non è più quel ragazzino che ci ricordiamo di qualche anno fa, oggi è una superstar, ma è un artista molto maturo, propone un pop alternativo con delle produzioni veramente molto molto belle, essenziali, chitarre elettriche, anche lo-fi, questa progressione che ricorda un po' il doo-wop e questo gioco dei petali, praticamente mi ama, non mi ama, mama, non mama, che diventa un po' ritratto di un amore attraversato dal dubbio. E quindi un brano che già ha avuto una candidatura ai Grammy 2026 è quello proprio di Justin Bieber dal titolo Daisies.

Bella l'immagine di questo artista che davanti a un sentimento può ritrovarsi a interrogare i petali di un fiore, Daisies di Justin Bieber. Adesso una sua, diciamo, concittadina, perché anche lei canadese però di famiglia portoghese. Parliamo di Nelly Furtado, che nel 2001, dentro il suo album d'esordio che si chiamava Woa, cantava una canzone sulla radio, passata proprio alla radio, un cortocircuito che ci piace parecchio. On the radio, Nelly Furtado.

Radio Dinelli Furtado. Per chiudere questa puntata abbiamo scelto una cartolina. La cartolina arriva dall'Inghilterra con James Blunt, anche lui è veramente un personaggio molto molto ironico, con la sua postcard. Chiudiamo qui questa puntata di Radio 1 Musica. Io tornerò anche domani, sempre a partire dalle 21:05. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Da Gabriele Brocani, in pace e bracci. Ciao.

0: ore 23.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Il governo proroga il taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto. La decisione nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, l'ultimo prima dello stop estivo. Nella riunione rafforzati anche gli interventi per i campi flegrei dopo il sisma, con nuove risorse a sostegno delle famiglie colpite e per la messa in sicurezza degli edifici. Delibera anche alle assunzioni nella scuola a tempo indeterminato per oltre 46.000 insegnanti, di cui quasi 11.000 di sostegno. Soddisfatta la Premier Meloni, sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno, ha scritto in un post. Continueremo a seguire questa situazione, pronti ad intervenire ogni volta che sarà necessario. Migranti, ancora scontro tra Madrid e Roma, nonostante il ministro Piantedosi nella video call con gli omologhi europei rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro il governo spagnolo. L'esecutivo Sanchez chiede il ritiro della misura definita incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Sull'ipotesi dei centri di rimpatri nei paesi terzi restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. E nell'exclave spagnola intanto si riaccende l'allarme per un appello via social ad un nuovo assalto per il 15 agosto. E prima del Consiglio

0: Dei ministri a Pozzuoli c'era stata una manifestazione di protesta per chiedere l'intervento dello Stato.
1: Pozzuoli esiste ancora, dice lo striscione in testa al corteo. Un migliaio di persone, collettivi, associazioni, cittadini, la banchina del porto occupata pacificamente, poi i collegamenti per Ischia e Procida riprendono. Una delegazione di manifestanti sarà in prefettura, dove è atteso per un vertice il ministro dell'interno Piantedosi. E proprio in prefettura si è riunito il centro coordinamento soccorsi. Le istituzioni stanno facendo di tutto per alleviare i disagi dei cittadini, dicono il presidente della regione Fico e il prefetto di Bari.
2: Da oggi abbiamo 36 squadre di verifica dei vigili del fuoco.
1: La stima è di chiudere le verifiche tra domenica e lunedì della prossima settimana. A Pozzuoli sono circa 700 gli sfollati, 38 a Monte di Procida. Finora 568 persone hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa. 14 gli edifici di culto danneggiati, mentre i lavori di ripristino dell'intera tratta della Cumana dovrebbero durare ancora un mese. 13 infine le scuole inagibili, ma solo 3 destano preoccupazione in vista della riapertura a settembre. Napoli, Fabio Forlano, GR1.
0: Recuperato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, scomparso oltre un mese fa nel lago di Vico.
3: I sommozzatori dei vigili del fuoco e della polizia hanno riportato a riva il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico nel Viterbese dal 27 giugno scorso. La salma è stata ritrovata poco dopo le 12-19 metri di profondità, a circa 500 metri dal punto dove si era immerso 40 giorni fa e non era riemerso forse a causa di un malore. Le ricerche non si sono mai interrotte, uomini arrivati da ogni regione con mezzi tecnologici di ultima generazione. Vincenzo Nardelli, ispettore sommozzatore esperto dei vigili del fuoco.
4: L'operazione comunque è stata complessa, poca visibilità, quindi anzi l'assenza di visibilità data dalla sospensione del fondo.
3: Si chiude un periodo di straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento. Il corpo ora si trova al Verano a Roma, l'autopsia probabilmente giovedì. La ministra ha ringraziato la squadra che con umanità e dedizione ha cercato il marito. A lei e alla sua famiglia il cordoglio di tutte le istituzioni. Isabella Di Chio, GR1.
0: Ultime ore per pagare la rata unica della rottamazione quinquies, la nuova definizione agevolata delle cartelle introdotte dalla legge di bilancio 2026. C'è tempo fino a domani, lo stesso termine vale anche per la tredicesima rata della rottamazione quater e per la quinta rata dei piani di riammissione. Chi non paga o lo fa in ritardo, versa solo una parte dell'importo, perde i benefici della definizione agevolata. Con il tempo dell'orologiaio, appena arrivato in libreria, Maurizio De Giovanni chiude la saga della primula rossa della lotta armata. Abbiamo intervistato l'autore.
5: Una vicenda che affonda le radici negli anni di piombo. Maurizio De Giovanni interroga il passato da scrittore con un noir che inizia come una storia d'amore per rivelare retroscena, tradimenti, segreti terribili.
6: Mi sono sempre posto un po' il problema dal punto di vista narrativo di che cosa sia successo ai ragazzi che allora avevano 30 anni, che cosa gli è successo dopo, cosa sono diventati adesso e come adesso vivono il mondo e il rapporto con i figli e con i nipoti.
5: La storia dell'orologiaio ha dentro gli anni di piombo trame politiche oscure, poteri occulti, ma anche l'ossessione del politically correct, la lotta senza quartiere del Me Too. Non è un romanzo un po' ambizioso?
6: Ci sono tutti gli argomenti che viviamo noi quotidianamente, noi che alziamo lo sguardo e ci guardiamo attorno. Volevo conservare questo senza avere l'ambizione di proporre teorie o schemi, immaginando tutta una serie di puntini a cui dare i numeri per tentare di unirli in un'unica figura.
5: È un noir con il ritmo di un thriller?
6: Ma il primo è sicuramente un romanzo nero. Questo forse è per le caratteristiche del thriller, nel senso è una corsa contro il tempo, è un romanzo veloce, credo che sia questa la principale caratteristica proprio della narrativa di genere ed è il motivo per cui ci fa tanta compagnia.
0: Paola D'Angelo, GR1. E in chiusura lo sport con gli europei di nuoto di Parigi, quarto oro per Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri, quarta l'altra finalista italiana Elisa Pizzini per la Pellacani, si tratta della 10ª medaglia continentale della carriera. Prossimo GR a mezzanotte, buon ascolto.

0: 5-7-5. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
1: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Santa.
3: Yes.
2: Elio, nato come Stefano Belisari. How he got Elio.
3: Stefano to Elio. Okay.
2: Born a Milano nel 1961. È un cantante, musicista e frontman della band di rock progressivo comico Elio e le Storytese. So I've listening to some of the music. It's quite good.
3: It is quite good. So, yeah. So Elio e le Storytese.
2: We're listening to Amore Amorissimo.
3: Superlativo.

0: Storytelling.
1: Oh, Santi, okay. you just missed a real hoot. That was Elion. He came back again for his second song, Born to be a Bramo, and it was excellent. I love it. But you were chatting to the birthday girl.
2: Yes, we have to say happy birthday to Assunta Belperio, che oggi, proprio oggi, compie gli anni. Naturalmente gli anni delle donne non si dicono. Comunque, 100 di questi giorni, carissima Assunta. E io mi ricordo benissimo che oggi è il compleanno di Assunta, perché oggi è il compleanno anche di mia figlia Chiara. Quindi auguri comunque a chi compie gli anni per oggi, domani, che sia. Tantissimi auguri. Speriamo che sia una giornata favolosa e celebrate in stile, giusto?
1: Mm-hmm.
2: Peter is looking at me. Peter mi sta guardando, dice, ma che, chissà che ti sto dicendo, Santa.
1: Well, I'm just leading you now into our
2: Italian
1: English free zone.
2: Yes.
1: It was very popular last week. I had some excellent feedback. So I'm going to keep quiet. I'll introduce our song in Italian when it comes up.
2: Okay.
1: And you'll do the introductions to the to our supporters and sponsors.
2: There you are.
1: And we'll go English free as of now.
2: Quindi da questo momento si parla solo in italiano. Peter deve solo guardare, sta zitto. Ecco, più o meno è questo. Facciamo a turno, ecco, anche se noi sappiamo, carissimi amici, che voi l'inglese comunque lo capite, altrimenti non avremmo fatto un programma con inglese e italiano. Comunque, l'almanacco di oggi, è il 5 agosto e i santi che la Chiesa Cattolica celebra, dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, Santo Svaldo, re e martire, e Sant'Emidio. Io conoscevo una persona che si chiamava Emidio, magari ci saranno degli altri, però io ho conosciuto solo una fino adesso. Allora, vediamo un po' il nome Osvaldo. Il nome e la traduzione italiana è portoghese di Oswald, di origine sassone. Risulta essere composto da due termini, Hos, che vuol dire Dio, e Wald, che vuol dire potere. Il suo significato risultante è potere divino. Però esistono altre interpretazioni secondo le quali il significato dei due termini sarebbe difensore della casa. Comunque sia, è sempre un nome con un significato molto bello. Allora, vediamo un po' cosa è successo proprio oggi, il 5 agosto, negli anni. Nel 1974 nasce la TMC, cioè l'antenna di La 7. In principio era solo la RAI e il monopolio televisivo statale. Prima che il mercato della frequenza venisse liberalizzato, l'alternativa era presentata dalle emittenti locali libere, dalla coperta molto limitata, oppure dalle televisioni estere in lingua italiana, il cui segnale era abbastanza potente da essere captato in Italia. Tra queste ultime, Tele Monte Carlo, TMC, ebbe il maggior seguito e successo. L'emittente trasmetteva dal vicino Principato di Monaco e nel 1990 ottenne la concessione di andare in onda su tutto il territorio nazionale. Si propose come canale generalista con contenuto per famiglie, ma subì la concorrenza della potente corazzata Mediaset, ritagliandosi comunque la sua dignità di settimo canale nazionale. E poi torniamo invece indietro. Nel 1914 arriva il semaforo elettronico, ma pensate un po', sono le 5 del pomeriggio a Cleveland, nell'Ohio, e una folla di autorità, forze dell'ordine, giornalisti e curiosi si raduna all'incrocio tra la East 105 Street e la Euclid Avenue per assistere a cosa? All'inaugurazione di un nuovo strumento per regolare

0: il traffico urbano, e cioè il semaforo elettrico. E se sei nato oggi, come sei fatto? Beh, intanto se sei nato oggi, celebri il compleanno con delle persone molto importanti nella storia. Nel 1930 nasce proprio oggi, il 5 agosto, Neil Armstrong, nella parte ovest dell'Ohio. È stato un astronauta e pilota aeronautico. Nel 1850, molto tempo fa, nasce Guy de Maupassant a Townsville-sur-Dart dell'Alta Normandia in Francia. Fu una delle figure letterarie di spicco della seconda metà dell'Ottocento. Più vicino a noi, invece, nel 1985, nasce Annalisa Scarrone. Nata a Savona, è una delle cantautrici italiane note con il nome d'arte di Annalisa. Allora, e i scomparsi di oggi? Beh, vogliamo ricordare Alec Guinness, tra gli attori di scuola britannica, è uno dei migliori di sempre, ricordato per la sua eleganza e raffinata ironia. E proprio oggi ci lascia, nel 1962, Marilyn Monroe, la prima icona della cultura pop e la prima vera sex symbol. Era nata a Los Angeles, morta il 5 agosto del 62 in circostanze sospette. Ha avuto una fuggita quanto breve carriera di attrice e cantante. Adesso abbiamo un po' di pubblicità che è dovuta, perché vogliamo ringraziare tutti i nostri sponsors. Ci sentiremo fra poco e ci sarà anche un brano musicale. Buon ascolto e a fra poco.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze,
3: che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Il Comitato di Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
5: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare! Dinner Show Night al Sicilia Club. Sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!

0: Questo mattino state ascoltando la nostra zona libera in inglese su Radio Italiana 531.
1: Bravo Peter, ma come sei bravo?
0: Oh,
1: grazie, adesso
0: grazie.
1: Abbiamo un brano musicale?
0: Biagio Antonacci.
1: Yes.
0: Nato a Milano.
1: Dovrei dire sì, sì.
0: Mm.
1: No, yes. Devo dire sì, sì.
0: È un cantautore di grande successo, noto per le sue ballate romantiche. Romantiche?
1: Che?
0: Romantiche. Grazie, grazie. E i brani pop rock di grande impatto.
1: Viaggio Antonacci.

0: Dopo questo bellissimo brano di Antonacci, No Signora No, che credo conosciamo molto bene, torniamo all'almanacco di oggi e per i nati di oggi intanto tantissimi auguri, mi raccomando festeggiate in lungo e largo perché è il vostro giorno particolare, tutto vostro. E allora, come siete fatti? I nati il 5 agosto sono in grado di prendere decisioni e poi di conformarvisi con grande risolutezza e determinazione. Anche se per natura sono spesso alquanto emotivi, mostrano una notevole padronanza dei propri sentimenti e cercano di realizzare i propri obiettivi in maniera semplice e naturale. Essi hanno bisogno della libertà di agire rapidamente, di prendere decisioni senza costrizioni. Devono perciò conservare una certa indipendenza e possibilità di iniziativa individuale, anche se lavorano in azienda o in società. Quindi, ancora una volta, tantissimi auguri a voi tutti e voglio fare gli auguri anche ai miei cognati Maria e Domenico Di Masi, perché sono diventati bisnonni di un'altra bimba, quindi adesso hanno sono due volte bisnonni, Alex, Cirillo e adesso abbiamo Alina. Quindi tantissimi auguri e benvenuta alla piccola e naturalmente auguri ai genitori. Quando nasce un figlio è sempre una cosa bellissima e quando c'è una creatura per la casa che ti fa dimenticare tutto quello che non è bello è veramente un dono immenso che Dio ci dà. E quindi auguri a tutti e torniamo alla musica. Pita, qual è la prossima canzone?
1: No, signor, no.
0: No, signora, no, no. E come si intitola?
1: No, signor, no.
0: Adesso Pita si trova nei... Pita adesso si sta trovando un po' nei pasticci perché... Quando gli parlo in italiano, quello che lui dice è appunto, dice io capisco, ma molto poco. Comunque sia, indovinate chi lo salva? La pubblicità! Go Pita!
1: Sì, signore, sì, sì!
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 8.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Senesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma, o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
1: Enzo Giannacci.
0: Giannacci. I love Enzo Giannacci, Peter.
1: Scusi. Nato a Milano nel 1935, è stato un prolifico cantante, pianista e comico.
0: Sì.
1: Noto come uno dei fondatori del cabaret italiano.
0: Vero. Enzo... è uno dei miei preferiti.
1: Che?
0: It's one of my favorites.
1: Enzo Giannacci, ho visto un Rai.
3: Dai, dai, cita su, mi ci trovi, frappi, frappi, vabbè, dai, dai, cita su, vabbè, dai, dai, cita su, mi ci trovi. Ho visto un re.
9: Se la discuse?
3: Ho visto un re.

0: da casa il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistor, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è...

0: Stamattina stavate ascoltando la nostra zona libera in inglese su Radio Italiana 531. Oh, we got there. I love that song.
1: Yes, Anthony Yanashi is really good. Really, really good. Peter, I have to continue speaking in Italian.
0: Oh, si. Go ahead.
1: Because you have heard of San Carlo Acutis. He's a young saint.
0: Mm-hmm. Does he play for Inter Milan or AC Milan?
1: No, he's a saint. He's not
0: not a footballer.
1: A footballer, no.
0: Oh, okay.
1: And he died, he was very young. Mm-hmm. In fact, he was 15 when he died.
0: Oh, my goodness.
1: Yes. So, there is a relic that's coming to Adelaide. And it tours South Australia, and I think it goes elsewhere in Australia as well.
0: Mm-hmm.
1: So I would like to let our listeners know.
0: Mm.
1: A lot of them, I think, know about this young saint. And when we went to Italy in October, by chance, we happened to see his body in the church of Santa Maria Maggiore in Assisi.
0: Mm-hmm.
1: So it's something very special, very particular that is happening in Adelaide, as well as everything else that is happening. So, carissimi amici, credo che avete sentito parlare del Santo Carlo Acutis, un giovane che è stato proclamato santo appunto da Papa Francesco e era nato a Londra il 3 maggio del 1991, visse a Milano, prima di morire a Monza il 12 ottobre del 2006, a soli 15 anni. Era un grande appassionato di computer, un devoto cattolico, noto come il primo santo millennial e influenza di Dio. La normale straordinarietà era un ragazzo comune che amava lo sport, i videogiochi e gli amici, ma viveva la sua fede con grandissimo impegno. Usava le sue grandi doti con il computer per creare siti web di contenuto religioso, fra cui una famosa mostra virtuale sui miracoli eucaristici nel mondo. Inoltre, aiutava i compagni in difficoltà a scuola e portava cibo e coperte ai senza tetto a Milano. Diceva spesso che l'Eucaristia era la mia autostrada per il cielo. Le sue spoglie riposano ad Assisi nella chiesa di Santa Maria Maggiore, santuario della spogliazione. Dopo la beatificazione del 2020, la Chiesa Cattolica lo venera come santo, indicando come modello di vita cristiana semplice e moderna per i giovani di tutto il mondo. Infatti, quando noi lo abbiamo visto ad Assisi, come ho detto per sbaglio proprio, era lì nella bara di vetro, e con un bel paio di jeans e il suo computer, quindi è stato un momento molto molto toccante quando siamo entrati, non sapevamo nemmeno che lui fosse lì. Comunque sia, voglio dirvi un po' di più a proposito della reliquia che portano, che è già arrivata, che arriverà domani qui in Adelaide. Quindi per Santo Carlo Acutis potete visitare la sua reliquia nella chiesa nella cattedrale di Adelaide, San Francesco Saverio, dal 6 al 9 agosto. So comunque che andrà in altre chiese, ma in città il giovedì dalle 5:45 ci arriverà la reliquia e ci sarà una messa. e poi ci saranno delle preghiere e si può visitare fino alle 9, questo è domani 6 agosto. Venerdì dalle 8 alle 8 di mattina ci sarà una messa, alle 11 l'esposizione del Santissimo Sacramento, alle 12:10 verrà celebrata un'altra messa e poi ci saranno delle venerazioni dall'una fino alle 4. E in questo tempo ci saranno anche dei gruppi scolastici che andranno a visitare la cattedrale. Comunque sia, non è una cosa privata, quindi il pubblico che vuole andare appunto a visitare e a pregare vicino alla reliquia di San Carlo Cutis può benissimo farlo. La reliquia quindi si trasferirà il 7 agosto, andrà alla chiesa Our Lady Queen of Peace in Pineham e naturalmente se volete sapere di più, perché purtroppo il Mr. Google non mi dice di più, però so che andrà alla chiesa Queen of Peace il 7 agosto, quindi potrete andare lì se vi interessa e ci saranno altre chiese che comunque esploreranno la reliquia di San Carlo Acutis. Come dicevo prima, era un giovane bellissimo che ha amato molto Dio è morto con una leucemia fulminante. È stato in ospedale 5 o 6 giorni e quando era in ospedale ha detto alla mamma: preparati perché io da qui non uscirò vivo. È come se lui veramente sentisse che la sua vita stava per finire, ma comunque sia era molto contento perché ha detto che non aveva mai fatto niente per contro il Dio che lui amava, quindi ha una fede molto profonda e non solo per Dio ma anche per il prossimo. Quindi se volete, magari potete chiedere al prete della vostra parrocchia se può dirvi di più, ma sappiate che fino a domenica potete andare in cattedrale. Adesso abbiamo ancora un po' di pubblicità e torneremo a voi subito dopo. Sono le 8:15 di questa mattina, 5 agosto. A fra poco!
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto: studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
0: Oh, let's get back to some music. Giorgio Gaber,
1: yes.
0: Nato a Milano nel 1939.
1: It's so good, Peter.
0: È stato un cantautore e attore di grande influenza?
1: Yes.
0: Nonché pioniere del genere teatro
1: genere?
0: Canzone.
1: Yes.
0: The theater song.
1: Yes. Musical, we would call.
0: Musical.
1: Yes.
0: Io non mi sento italiano.
6: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

0: Poor Giorgio.
1: Oh, io non mi sento italiano. Purtroppo lo sappiamo, lo siamo tutti. E mi pare che le cose da quando Giorgio Gabber ha fatto questo questa canzone a oggi non è che siano cambiate molto, eh? Comunque Pida ha guardato sull'internet a Milano questa notte 25 la temperatura e domani 36, il caldo sappiamo che è per tutta la penisola, infatti Firenze era 40 di temperatura e io ci sono stata un anno, era così caldo a Firenze che sentivi proprio il calore che veniva su da tutto il cemento in quella piazza enorme che hanno. I nostri amici hanno detto ci conviene andare in collina, perché loro hanno una casetta in collina e lì si stava un po' meglio. Comunque sia, il caldo si sta facendo sentire da tutte per tutta l'Italia e l'Europa.
0: Sì
1: I'd love very
0: to be
1: hot
0: there. Love to be, well, I'd still love to be there.
1: You still love be to nice. Be there. There
0: Santa,
1: you are.
0: I have to say to our listeners.
1: Yes.
0: Ci fa davvero piacere.
1: Davvero?
0: Davvero. Piacere condividere la mattinata con voi. E speriamo che anche a voi piaccia condividerle con noi.
1: I hope. I can only hope. We can only hope so, Peter.
0: We have some lovely callers ringing in
1: yes.
0: to say, keep at it.
1: Keep it.
0: Keep
1: yes.
0: working at it.
1: Yes, yes, yes. And that's really, really good. Your effort is appreciated, Peter.
0: Well, now, I want to tell you, now, this is not Italian.
1: Do you it's
0: know,
1: not?
0: Do you know the name of this song?
2: In the meadows where the grass grew so tall.
0: Tell me if you've heard of it
2: in
0: before.
2: In summer, the lilac would grow everywhere. The laughter of children float in the air.
1: Yes.
0: So you've heard
1: That's
0: of the
1: a
0: song?
1: It's a Celentano song.
2: As I yes. grew older,
0: well, this
2: I
0: is, of course, this is Virginia Lee
2: family,
0: singing Tar and Cement.
1: And Cement, mm-hmm. yes.
0: Which?
1: Catrame Cemento.
2: Lost in the shadows.
0: Which was a kind of a tribute copy song of our next artist from Milano. Okay, so of course we're talking about Adriano Celentano.
1: He's also known as il Molleggiato.
0: Oh, ha, ha.
1: Like a spring.
0: Mm-hmm. Well, nato a Milano nel 1938. He è un leggendario cantautore, attore e regista, spesso paragonato a Elvis Presley per l'impatto avuto sulla cultura pop italiana.
1: Sì.
0: And his big song, which went around the world as an English song later, was of course Il ragazzo del
1: Viaglio.
0: Via. Yeah, I say bye, you say via.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro

cappellone come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: There you go.
1: Peter, that shows that shows that if you love somebody, it doesn't matter if it's Milan or what it's all.
0: Well, maybe Ornella found her love in Milan.
1: Maybe she did.
0: Maybe Andrea Bocelli found his love in Portofino.
1: Who knows?
0: I found my love in Eclair.
1: In Eclair.
0: Eclair, South Australia. Where did you find your love?
1: In Adelaide.
0: In Adelaide. There you go. There you go.
1: It doesn't matter.
0: Time for us to disappear.
1: Oh, my goodness. Time has gone so fast, Peter. Mm-hmm. Next week, same place, same time.
0: Why not?
1: Yes.
0: I think that would be a really, really good idea.
1: Carissimi amici, anche se ancora non l'abbiamo visto, credo che Mario Leucci è già qui con Impariamo Insieme e con i suoi ospiti, quindi dobbiamo dare spazio a lui. Rimanete in ascolto di Radio Italiana 531, vi farà compagnia, porterà dei programmi molto interessanti tutta la giornata, tutti i giorni. Voglio ricordarvi, se volete andare in cattedrale o comunque nella parrocchia dove abitate per il santo Carlo Acutis, che sarà qui per più o meno una settimana in Adelaide. Intanto grazie per l'ascolto e appuntamento a fra 7 giorni. Come sempre, chi ha tempo non aspetti tempo. Ciao ciao a tutti.
0: Ciao ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti, ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11:06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano, guidato da Francesco Cossiga, chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9:63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta, primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

Buongiorno, benvenuti a Impariamo Insieme, condotto da Mario Leuci. Questa mattina tanti ospiti come sempre, quindi fatevi un caffè e rimanete in ascolto. Trascorreremo 2 ore insieme. A tra poco.

0: di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Christi. Alle 10:30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
1: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesepresident@gmail.com.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
2: Ok, ben trovati, siete in ascolto della radio del Rani 531, che trasmette i propri studi situati a Unit 3, 215 Port Road, Hanimash. Se per caso avete appena incominciato a guidare, io so che la radio è sintonizzata su 531, non sapete con chi stiamo a parlare. Il nostro ospite qua nello studio è Matt Thomas, che viene dalla Master Builders Association del Sud Australia. È una grande organizzazione che assiste gli apprendisti a completare il percorso, il loro mestiere, per diventare, non so, elettricisti, carpentieri e via di seguito, tutto quello che occorre nella industria della costruzione. Va bene? Detto costruzione, include tutto. Matt è occupato a far sì che cerca gli apprendisti per entrare in questa industria, però li seleziona anche, va bene? Perché non tutti abbiamo l'abilità, la capacità, la volontà di fare una certa vocazione, va bene? Come non tutti possono essere avvocati o dottori, non tutti possono essere elettricisti. Meglio di così non vi posso spiegare. Il ruolo del nostro ospite questa mattina è di guidarli, selezionarli per far sì che vanno nella vocazione giusta, e di guidarli in modo che possano completare i loro studi. Con questo sistema di poter far sì che un apprendista può andare, se non va d'accordo per qualsiasi ragione, un datore di lavoro, il datore A, può andare a essere trasferito con datore B o C o quello che sia, fin quando che trova quello giusto e che fa tutto ciò per far sì che possa completare per diventare qualificato nella chosen vocation, diciamo, in quello che ha scelto di fare. Una cosa che ci occorre, perché ci dicono che dobbiamo, ci bisogna tante centinaia di migliaia di case, ma c'è un problema: per fabbricare queste case ci occorrono personale specializzati. Master Builders Association aiuta precisamente a far che questo sia il caso. Io adesso ho una